0: nostro Vamos alla Playa Estrella con la Palea del Sole. Amici, ben ritrovati. Siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Gaffio alla regia e alla parte tecnica, e io ho finalmente il piacere e l'onore di avere qui ospite in studio Gaetano Colella. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Ben trovato, finalmente. Noi in questi anni abbiamo fatto, un po' di anni,
1: sì, un bel po', ormai.
0: Il tempo passa. Però ogni volta, per i tuoi impegni, giustamente, lavorativi, abbiamo fatto videochiamate eccetera, invece sì. Finalmente oggi ti ospitiamo nei nostri studi e per parlare di un evento importante, per parlare ancora direi di un evento importante, che è questo, che insomma tu torni alla regia.
1: Esatto, sì, torno alla regia e con un esperimento veramente molto molto bello, molto divertente, perché andiamo in scena dal 16 al 18 luglio alla Masseria Pizzica con l'associazione C'è Teatro, che è questa realtà di Crispiano che ormai da diversi anni insomma lavora nell'ambito teatrale, e con loro abbiamo realizzato un percorso continuativo formativo che è arrivato ormai al quarto anno.
0: Mamma mia.
1: E quindi quest'anno ci misuriamo con Le smanie per la villeggiatura di Carlo Goldoni, una commedia, una cosa molto divertente che insomma è nata

0: ripeto, con tanta passione messa in campo da questa associazione, da questi attori che ci stanno lavorando.
1: Io vorrei fare una piccola riflessione sul nome della compagnia.
0: Esatto.
1: C'è teatro.
0: Eh sì, perché dalle nostre parti. No, perché dalle nostre parti.
1: Raccontiamo cosa significa.
0: Sì, sì, no, dalle nostre parti ha una doppia valenza, come per dire, ma c'è teatro, come per dire, ma che disastro abbiamo
1: è
0: combinato.
1: È un'espressione,
0: ecco, quindi...
1: che usiamo noi, esatto. Noi per indicare. Sì, questa, come dire, quasi un disastro.
0: Che disastro abbiamo combinato?
1: Che teatro. Oppure anche certe volte in senso ironico, no?
0: Esatto.
1: In senso ironico,
0: sì, sì,
1: che uno dice: ah, c'è teatro, stai facendo un po'
0: esatto,
1: la scena, la
0: esatto,
1: parte,
0: esatto,
1: come per
0: sì,
1: dire,
0: sì, sì.
1: Per le varie drama queen o i drama king, insomma, queste cose così.
0: È vero.
1: Che sono belle. Tu hai fatto un percorso incredibile, no? Della tua carriera come attore, come regista. E quando tu vai a fare delle cose, perché tu poi torni, no, nel nostro territorio,
0: sì,
1: a portare, per fortuna di chi ti segue, di chi lavora con te, di collabora con te, chi collabora con te, tutto quello che poi tu prendi da fuori, no?
0: Sì.
1: E forse è la cosa giusta dire prendere, no? Perché si diventa un po' una parte, un punto di riferimento.
0: Beh, sì, io intanto ti ringrazio. In parte
1: inevitabilmente
0: è proprio così.
1: Così,
0: è proprio così, cioè nel senso che quello che noi studiamo, quello che io ho studiato, quello che mi è capitato di vivere fortunatamente nel mio percorso ormai da 20-28 anni direi, e per me è una fonte di ricchezza che mi piace restituire, e mi piace farlo nel mio territorio con le persone che mi scelgono, cioè nel senso che questo è stato un gruppo di persone che ha scelto di lavorare con me, che mi ha quasi un po' costretto a farlo, perché è anche importante scegliersi nei percorsi,
1: sì,
0: in questo
1: sì,
0: caso. E poi dico, come dico sempre, nell'arte bisogna anche rubare, cioè una volta sentivo che è una cosa di parlava anche Michele Riondino, cioè rubare il mestiere alle altre, anche un po', io lo dico anche ai ragazzi, l'arte del teatro come l'arte in generale è anche osservare, andare a vedere gli altri artisti, conoscere l'arte in generale e rubare qualcosa in senso positivo, cioè farne tesoro e farlo proprio.
1: Assolutamente, questa è una cosa bellissima, perché a noi è stato insegnato, noi che siamo della generazione di ieri, insomma, mica è stato insegnato che, come si dice, no, rubare proprio nel senso di guarda cosa fa quella persona, guardalo, ammiralo, cioè non so come dire, oggi sembra quasi un po' che venga meno la propria personalità. No, non è in quel senso,
0: è in un'ottica anche di contemplazione,
1: bravo,
0: cioè di guardare,
1: proprio di ammirare
0: per...
1: una persona che sa fare il proprio mestiere, perché poi è chiaro che noi andiamo a vedere quelli bravi, no?
0: Certo.
1: I grandi,
0: certo.
1: Quindi quando andiamo a vedere i bravi, i grandi, noi dobbiamo ammirarli proprio con questa idea, come dici tu, di contemplazione, di quasi meditativa, di dire allora vediamo cosa succede, cosa accade. Io credo che nel teatro, come nell'arte, nella musica, se non c'è quella cosa in cui tu credi, non avviene la magia.
0: Assolutamente.
1: E una magia dici: ma come hai fatto? Vabbè, è chiaro che tu hai la competenza.
0: Tu sei un artista e sai benissimo
1: ma
0: di che cosa stiamo parlando. Ma
1: occupo...
0: è una cosa di cui dico, che dico spesso anche ai ragazzi, agli attori: dico: a teatro, se non ci emozioniamo noi, non si emoziona nemmeno il pubblico. Pertanto, deve essere qualche cosa che dobbiamo vivere e trasmettere,
1: sì.
0: è un canale sempre molto aperto.
1: È apertissimo, assolutamente. Allora noi facciamo così, Gaetano, facciamo una piccola pausa, ci ascoltiamo un pezzo e torniamo tra pochissimo. Restate con
0: noi.
1: Va
0: bene.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Gaetano Collella in diretta qui su Partecipiamo Taranto, Cittadella la radio, Cittadella la TV, sui 96.5 FM, sul DAB Plus, sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, sul canale 94 Puglia e Basilicata, ovviamente Cittadella TV. Stiamo parlando di questo nuovo spettacolo in scena il 16, 17 e 18 luglio alle 21 alla masseria Pizzica, mi raccomando.
1: Esatto, Pizzica, a Crispiano.
0: A Crispiano, e Crispiano è un territorio, un luogo detto delle 100 masserie, ci sono dei luoghi pazzeschi, delle masserie fantastiche.

0: che è una di queste proprio masseria pizzica. Stavamo parlando fuori onda di tutto quello che si crea all'interno di una compagnia, degli esatto. attori che devono, come dire, investirsi nel ruolo certo. di stare sul palco, perché connettere i propri piedi col palco è un'esperienza.
1: E soprattutto connettersi con lo spettatore, che è la cosa più importante.
0: Poi arriva dritto, arriva esatto. dritto, perché il teatro senti i respiri delle persone.
1: Esatto,
0: anche.
1: sì, infatti.
0: Ah, questo avrà convinto, questo no.
1: È una delle cose più belle di questo percorso, perché ripeto, questo è un percorso nato 4 anni fa con dei cittadini attori, e nessuno di loro è professionista, ma hanno perfezionato la loro arte recitativa a tal punto che, come dire, hanno deciso di misurarsi con un classico del teatro. E recitare Goldoni è una bella sfida, perché fondamentalmente è un testo del Settecento, è una commedia, e nonostante appunto abbia un linguaggio che, come dire, ci risuona appunto settecentesco, ha delle dinamiche che io dico loro, ho detto spesso loro, da commedia all'italiana. Cioè spesso si sente risuonare all'interno di Goldoni, di una serie di scene, delle cose da Totò e Peppino, perché anche loro, anche quei grandi comici del Novecento come Totò e Peppino, venivano da un lavoro attoriale della commedia dell'arte, del varietà, quindi che attingeva a piene mani da Goldoni.
0: Quella che poi è un'ironia intellettuale, mi permetto di dire, certo. scusami, perché oggi sembra che dobbiamo ridere per delle banalità o per delle volgarità, invece la vera ironia è quella.
1: Esatto, infatti Goldoni in questo testo non fa altro che fare un'analisi spietata della società del Settecento, che si prepara ad andare in villeggiatura e che, come dire, non ha altro pensiero che apparire e non scomparire rispetto agli altri, che è qualche cosa che risuona tremendamente contemporaneo. Sì. Infatti è un testo che parla di noi. Poi
0: assolutamente. C'era una particolarità in Goldoni che tu mi dicevi fuori onda, no?
1: Sì, perché lui scriveva per gli attori, per degli attori che conosceva. Cioè, nel senso che Goldoni, come Shakespeare, scriveva per degli attori che conosceva. Cioè aveva un gruppo di persone ben preciso che ciclicamente, insomma, ha avuto diverse fasi, però in quel periodo lì scriveva per degli attori che lui conosceva perfettamente, e pertanto leggere e recitare quel testo si capisce benissimo questo, perché sono delle parole scritte per essere recitate, non sono parole, non hanno frasi intellettuali o quant'altro.
0: Mi dicevi dei respiri anche.
1: Ma ci sono dei respiri molto misurati, e quindi ha un ritmo proprio la scena, le battute hanno quel tipico ritmo che si sente benissimo che sono state scritte per qualcuno che le deve dire.
0: Mamma mia, che bello.
1: Pertanto
0: quindi,
1: è una grande fonte di ricchezza per noi questa cosa.
0: Assolutamente, ma è una grande opportunità, perché si cavalca, no? L'onda, è come surfare su una cosa che è creata apposta per...
1: Che è stata pensata per gli attori.
0: Quindi è facile, diciamo che scivola meglio questa
1: molto
0: cosa.
1: Meglio,
0: perché immagino un testo X, già uno
1: non
0: fa...
1: Non tutti i testi sono così. Esatto.
0: È vero, non tutti i testi sono così. Poi immagino che ci sia anche un certo fascino rispetto a tutto il mondo che ruotava all'interno di un linguaggio letterario del Settecento,
1: che è un altro
0: fascino ancora.
1: Infatti i nostri attori, quando hanno cominciato a leggere il testo, riuscivano più a capire bene. Poi però abbiamo imparato ad ascoltare Goldoni, insomma, e quindi lo abbiamo preso per mano, e adesso sono pronti.
0: È un grande lavoro questo, secondo me, è un grande lavoro di ricerca quello che tu hai fatto, che tu fai, perché l'hai fatto prima con Shakespeare, adesso
1: esatto
0: con Goldoni. E questa cosa è un'opportunità anche perché spesso, e diciamolo francamente, nel nostro territorio non è proprio possibile, perché oggi c'è un po' questa la smania, non della villeggiatura ma la smania dei grandi attori, delle grandi cose, delle cose irraggiungibili. Invece pensate che la qualità in realtà piccole, la masseria, questo luogo, che poi è un grande momento, però la cosa bella è averla a portata di mano, e questo è il lusso, questa è la ricchezza.
1: Io lo condivido
0: vera.
1: E ti ringrazio per averlo detto, perché detto da me sarebbe, insomma, sembrato, io sono assolutamente d'accordo. Spesso si pensa che il teatro siano i grandi nomi che vediamo nella televisione, talvolta invece si rimane delusi,
0: certo.
1: E invece l'arte teatrale è un'arte che possono fare. Ci sono tantissimi attori straordinari nella nostra nazione, e che possono fare dei lavori di altissimo livello, e bisogna cercare

0: aiutarli, bisogna anche offrirgli l'opportunità, insomma.
1: Ma infatti questo che tu stai facendo, per questo dico grazie, perché chi mangia pane e teatro sa cosa sta portando in scena, tu lo sai benissimo, e quindi non avere indietro la, tra virgolette, restituzione di quello che è dire: oh ragazzi, ma vi siete resi conto? Pronto? Vi siete resi conto di cosa sta andando in scena? Ecco, io certe volte sono molto esplicita perché i miei ascoltatori conoscono, mi amano, mi vogliono bene, altri mi odiano, non fa niente, ce ne faremo una ragione. Però per dirvi quello che sta per accadere il 16, 17 e 18 luglio alle 21, Massiria Pizzica, andate, che a voi piacciono il teatro, che a voi piacciono Goldoni, che a voi piaccia o no Gaetano, sicuramente vivrete un'esperienza molto bella e molto intensa. E io penso che di questi periodi ce ne sia poco, perché di bla bla bla ce ne sono tanti, però poi la sostanza, come si dice, bisogna trovarla.
0: Ti ringrazio molto.
1: È così, è
0: ci
1: difficile.
0: Tengo solo a dire che per il 16 siamo già sold out.
1: Andate 17.
0: Quindi sì, ci sono i biglietti su posto riservato. Quindi si possono.
1: Allora, su posto riservato trovate i biglietti. Ovviamente c'è un link da seguire, oppure all'agenzia Viaggi Travel Friends, in corso Vittorio Emanuele a Crispiano, al Bar Nuove Dimensioni, alla Piccola Botte. Insomma, se siete a Crispiano, no, altrimenti dovete andare su la Masseria Pizzica, anche ci sono delle informazioni.
0: Ma soprattutto sulle nostre pagine social, Facebook e Instagram, dice Teatro, si trova tutte le informazioni.
1: Perfetto, perfetto. Allora Gaetano, grazie.
0: Grazie a voi.
1: Lo sai che questa è casa tua, no? Che quando vuoi e torni,
0: sono felicissimo.
1: Sempre a braccia aperte.
0: Grazie a voi.
1: Grazie Gaetano Collella, linea alla regia, tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati, su Cittadella, la radio.

amici, ben ritrovati. Siete su Partecipiamo Taranto al microfono. Ci sono Ianette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. Che bello è parlare di teatro con un attore, con un regista e come Gaetano Collella, che è venuto qua a presentarci il suo ultimo allestimento del capolavoro di Carlo Goldoni in questa nuova produzione dell'associazione C'è Teatro. Quindi 16, 17, 18 luglio, Masseria Pizzica, biglietti sul circuito posto riservato. Detto questo, amici, è arrivato il momento di salutarci. Ma come possibile? È volato oggi, amici. È volato. Cari Anettini e cari Anettine, ci rivediamo domani. E nel frattempo vi ricordo che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto, quindi chiunque voglia segnalare di servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie può scrivere alla nostra redazione segnalazioni@cittadellatv.it 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando un luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV è l'informazione che ti appartiene, noi siamo qua tutti i giorni, il nostro WhatsApp e la nostra mail ovviamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Grazie Piero Caffio alla regia, alla parte tecnica, grazie a voi per averci seguito e ci rivediamo domani. Bye bye!

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Noi abbiamo, sospendiamo fino a giovedì, perché vediamo giovedì cosa esce sul contratto di servizio, capiremo quali sono le intenzioni. È un percorso, diciamo, in itinere, dove giorno per giorno le cose si cambiano, si affastellano. È una situazione complessa.
2: Cosimo Sardelli, segretario generale della funzione pubblica di CGIL Taranto, parla di un esito migliore rispetto alle premesse della vigilia, ma la guardia resta altissima. Si è chiuso con una parziale fumata bianca il teso incontro tra i sindacati e l'assessore Gianni Cataldino e i vertici di Chim Ambiente. Sul tavolo il futuro dell'azienda di igiene urbana di Taranto, stretto tra lo spettro della crisi finanziaria e le necessità di un nuovo piano industriale. I sindacati sono riusciti a strappare un cronoprogramma certo, basato su due tavoli tematici cruciali per la prossima settimana. Il primo, lunedì 20, riguarderà i servizi straordinari legati ai giochi del Mediterraneo affidati a Chim Ambiente, ma l'appuntamento decisivo è fissato per il 23, quando si discuterà finalmente la bozza del nuovo contratto di servizio, attualmente al vaglio del sindaco. Per Carmelo Sasso, segretario di Will Trasporti Taranto, si tratta dell'ultima chiamata per la salvezza dell'azienda.
3: Da quello che l'assessore ci ha riferito negli scorsi giorni, è stata definita una bozza che sta circa, che adesso è all'attenzione del sindaco, che nei prossimi giorni dovrebbe essere rifinita per essere poi condivisa con le organizzazioni sindacali prima e col consiglio comunale un attimo dopo. Crediamo che questo sia l'appuntamento irrimandabile e irrinunciabile, perché non c'è risanamento, non c'è salvezza di questa azienda senza un contratto di servizi adeguato e che traguardi al futuro e che soprattutto punti, oltre all'innalzamento della differenziata e alla riduzione dei costi di discarica, soprattutto la rimessa in esercizio e al reddito degli impianti di proprietà.
2: Resta però il nodo del ritardo organizzativo proprio sulla macchina dei giochi del Mediterraneo, con i servizi ancora da definire a soli 40 giorni dal via. Accanto alla programmazione pesa l'incognita della procedura negoziata per la crisi d'impresa, una mossa della precedente governance definita dai sindacati un salto nel buio. Per Cosimo Sardelli è il bicchiere è solo mezzo pieno, le parole non bastano più, servono atti concreti per dare certezze ai creditori e soprattutto dignità alla città e ai suoi lavoratori.
1: Siamo riusciti finalmente a cristallizzare l'impegno da parte del Comune sul contratto e su una discussione sul contratto, perché qualunque creditore potrà discutere con l'azienda una rinegoziazione del debito nella misura in cui ha certezza che dall'1 gennaio Chim Ambiente continuerà a svolgere il servizio di raccolta rifiuti per il Comune di Taranto. È un monocommittente, quindi è evidente che è la condizio sine qua non.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Non gli viene rinnovato il contratto a tempo determinato perché è in sovrappeso. È la decisione di un'azienda del territorio ionico che considera determinante il peso corporeo di un impiegato ai fini della prosecuzione del rapporto di lavoro. L'azienda ha iniziato ad assumere un atteggiamento che la difesa del lavoratore valuta come discriminatorio, con demansionamenti, nel momento in cui l'impiegato aveva intrapreso un percorso di dimagrimento. Tale palese discriminazione, in contrasto con le norme costituzionali ed europee, dichiara l'avvocato Fabrizio Del Vecchio, determinerà una richiesta di ripristino del rapporto di lavoro e di risarcimento di danni di natura patrimoniale e morale direttamente correlati a tale condotta datoriale scriteriata. Vi è di più: che il soggetto in questione non ha alcun tipo di problema di obesità e che in ogni caso, con riferimento alle mansioni impiegatizie contrattuali, l'aspetto fisico sarebbe irrilevante. Nei prossimi giorni verrà dunque depositato il ricorso presso il giudice del lavoro.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: La birra investe sull'acqua. Dallo storico birrificio Heineken di Massafra, ecco un progetto di sostenibilità che mette

0: tali, è stato presentato dai vertici di Heineken Italia e consentirà di offrire al territorio e all'agricoltura fino a 318.000 metri cubi di acqua all'anno. Acqua che non verrà più attinta dalla falda della Murgia, come spiega Leo Gasparri, manager della sostenibilità di Heineken Italia.
1: Questo progetto si inserisce in un percorso che è iniziato più di 15 anni fa, che si chiama Brew a Better World, che vuol dire fermentare un futuro migliore. È il nostro piano di sostenibilità, un piano molto chiaro, molto dettagliato e che ha degli obiettivi che ci porteranno alla fine di questa decade, nel 2030, ad azzerare il nostro impatto in produzione, in termini di CO2 e ad abbattere ulteriormente i nostri consumi di acqua. In questi anni abbiamo ridotto drasticamente i consumi di acqua all'interno dei nostri birrifici e il birrificio di Massafra per noi è un fiore all'occhiello in questo percorso. Pensate, fino a 7-8 anni fa ci volevano quasi 6 litri per fare un litro di birra, 6 litri di acqua per fare un litro di birra. Oggi il birrificio di Massafra è ben sotto i 3 litri. Andremo a ripristinare tutta una rete idrica di acque di superficie nella zona di Castellaneta. Andremo a ricostruire una vasca di raccolta di circa 10.000 metri cubi di acqua, andremo a costruire un sistema di sollevamento delle acque che permetterà poi attraverso una tubazione di circa 5 km di raggiungere e portare l'acqua di superficie a tutta l'area di Castellaneta dove adesso si coltiva.
0: Questo progetto rafforza il legame tra il birrificio nato nel 1967 e il territorio di Massafra e di Taranto nel suo complesso. Le parole di Alessandro Merlo, direttore del birrificio di Massafra.
2: I vantaggi per questo birrificio sono rinforzare questo importante legame col territorio. Un legame che inizia negli anni 60, prosegue con l'arrivo di Heineken nel 1984. Tenete presente che questo è il primo birrificio di Heineken in Italia ed è nato proprio seguendo questo importante legame che abbiamo col territorio.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Peppe il 25 aprile scorso ha fatto un bellissimo gesto, ha regalato a Papa Leone XIV una maglietta del Taranto con la scritta Papa Leone il numero uno, che lui ha accolto anche con un grandissimo sorriso, insomma, evidentemente anche il Papa è diventato tifoso del Taranto, Peppe.
5: Beh, è stata, diciamo, una cosa spontanea. Poi quel giorno io non dovevo essere lì, perché il pullman era tutto pieno, era il terzo meeting dei professori di religione, quindi non essendo professore di religione mi sono trovato lì casualmente. Ero andato a comprare due magliette, laddove ho fatto scrivere avanti la scritta Taranto con dietro Papa Leone col numero uno, perché proprio il giorno mentre usciva la processione di San Cataldo al mare c'era l'elezione del nuovo pontefice. Quindi mentre sfilava la processione, infatti poi il nostro arcivescovo, il nostro pastore Ciro Miniero, poi dava sulla nave la notizia
4: dell'elezione di Papa Leone. Che emozione è stato incontrare il Papa, ma soprattutto ricevere poi la lettera di ringraziamento che ti invogliava a continuare nel tuo volontariato, nel tuo servizio per la città.
5: Beh, innanzitutto è stata una cosa da dire, io ho scritto la lettera per ringraziarlo per questo, perché poi alla fine bisogna fare sempre le cose con discrezione, le cose poi uno non deve neanche sentirsi orgoglioso, perché io ci tenevo tantissimo, è stata, ripeto, una cosa fatta con molta spontaneità e con molta tranquillità, non deve essere un mio orgoglio, perché alla fine è stato portare la città intera, la città che merita tanto, come anche dare quell'immagine della Madonna della Dolorata, perché a cui tutti quanti i tarantini sono devoti.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Un vasto incendio è scoppiato nel pomeriggio di lunedì a Taranto nei terreni adiacenti all'ex Cementir nella zona dell'ex Ilva. Le fiamme hanno distrutto un nastro trasportatore, il vento e le alte temperature hanno determinato il rapido propagarsi delle fiamme nella direzione della raffineria. Sul posto 5 squadre dei vigili del fuoco, più quelle dell'Ilva e dell'Eni, impegnate per diverse ore in operazioni di spegnimento e per contenere il rogo lungo la via Appia, evacuate le abitazioni vicine. Una densa colonna di fumo ha raggiunto il quartiere Tamburi. La via Appia è stata chiusa al traffico veicolare in entrambe le direzioni. ANAS e le forze dell'ordine sono intervenute sul posto anche per la gestione della via.

0: e abilità e per consentire il ripristino della circolazione in condizioni di sicurezza. Grande preoccupazione ha caratterizzato il pomeriggio di ieri per il rogo, che ha interessato una zona molto delicata per la presenza industriale ed in particolare per la vicinanza della raffineria.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Uno stabilimento balneare anche piuttosto noto, senza la fondamentale figura del bagnino di salvataggio. La violazione, particolarmente importante per i riflessi sulla sicurezza dei bagnanti, è stata riscontrata a Scanzano Ionico dalla Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Taranto, che si è accorta della totale scopertura della postazione di primo soccorso e avvistamento del lido durante l'orario di apertura della struttura. Pesante la sanzione amministrativa nei confronti dei titolari dello stabilimento, dal momento che non si tratta dell'inosservanza di un semplice adempimento burocratico, ma di un punto di riferimento indispensabile per la sicurezza di quanti, residenti e turisti, preferiscono il lido alla spiaggia libera proprio per i servizi previsti. È una carenza seria per l'emergenza da gestire in caso di malori e improvvisi cambiamenti climatici, se si considera anche che tra gli utenti ci sono diversamente abili, anziani, bambini con esigenze particolari. L'intervento rientra nella campagna nazionale Mare e Luoghi Sicuri 2026. L'attività della Guardia Costiera Tarantina proseguirà. Solo qualche giorno fa sono state messe a punto diverse operazioni di salvataggio bagnanti e attività di contrasto alla pesca vietata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Associazioni e comitati insieme per chiedere ai cittadini un coinvolgimento serio, perché, dicono, la maggioranza dei tarantini la pensa come noi e crede nell'autodeterminazione del nostro popolo. Non solo dunque una conferenza stampa, ma un manifesto per dire basta a chi intende ancora fare in modo che Taranto sia terra di sacrificio, dove la salute umana, l'ambiente, le future generazioni non hanno nessun valore.
2: Il messaggio è chiarissimo, definisci Taranto dopo che il governo sta cercando in tutte le maniere di tenere aperta una produzione altamente inquinante e pericolosa per la salute di cittadini e lavoratori. Costringe i lavoratori a qualcosa che assomiglia più alla schiavitù che a un lavoro, e questo è veramente indegno in una Repubblica democratica, e prevede un dissalatore alla foce del fiume Tara, prevede un rigassificatore, il più grande onshore d'Italia, è uno dei più grandi d'Europa, anzi probabilmente è il più grande rigassificatore onshore d'Europa, e senza assolutamente interessarsi della salute e del futuro sostenibile per un territorio che ha già dato tanto, anzi ha già dato troppo, ed è insostenibile questa situazione. Ora, questo manifesto è studiato insieme a tantissime altre realtà associative tarantine, non è altro che il termine ultimo dal quale bisogna ripartire.
0: Le associazioni e i comitati ritengono sia indispensabile il contributo di tutti. Bisogna dare una mano, sostengono, con la presenza, in un grande abbraccio tra noi, con un rinnovato sorriso e con la speranza di contribuire a dare un'alternativa alle future generazioni.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Finalmente oggi ti ospitiamo nei nostri studi e per parlare di un evento importante, per parlare ancora direi di un evento importante che è questo, che insomma tu torni alla regia.
4: Esatto, sì, torno alla regia e con un esperimento veramente molto molto bello, molto divertente, perché andiamo in scena dal 16 al 18 luglio alla Masseria Pizzica con l'associazione C'è Teatro, che è questa realtà di Crispiano che ormai da diversi anni insomma lavora nell'ambito teatrale, e con loro abbiamo realizzato un percorso continuativo formativo che è arrivato ormai al quarto anno.
3: Mamma mia.
4: E quindi quest'anno ci misuriamo con Le smanie per la villeggiatura di Carlo Goldoni, una commedia, una cosa molto divertente che insomma è nata, ripeto, con tanta passione messa in campo da questa associazione, da questi attori che ci stanno lavorando.
3: Poi io vorrei fare una piccola riflessione sul nome della compagnia, no?
4: Esatto,
3: C'è Teatro.
4: Eh sì, perché dalle nostre parti
3: raccontiamo cosa significa.
4: Sì, sì, no, dalle nostre parti ha una doppia valenza, come per dire, ma C'è Teatro, come per dire, ma che disastro abbiamo combinato.
3: È un'espressione,
4: ecco.
3: quindi... che usiamo noi, esatto, noi per indicare sì, questa, come dire, quasi un disastro,
4: che disastro abbiamo combinato, cioè, che teatro.
3: Oppure anche certe volte in senso ironico, no?
4: Esatto,
3: in senso,
4: sì,
3: ironico,
4: sì, sì.
3: Uno dice ah, c'è teatro, stai facendo un po' esatto, la scena, la esatto, parte, esatto, come per, sì, dire, sì, sì, per le varie drama queen o i drama king, insomma. Queste cose così,
4: è vero,
3: che sono belle. Tu hai fatto un percorso incredibile, no? Della tua carriera come attore, come regista, e quando tu vai a fare delle cose, perché tu poi torni, no, nel nostro territorio, sì, a portare, per fortuna di chi ti segue, di chi lavora con te, di collabora con te, chi collabora con te, tutto quello che poi tu prendi da fuori, no?
4: Sì.
3: E forse è la cosa giusta dire prendere, no? Perché si diventa un po' una parte, un punto di riferimento.
4: Beh, sì, io intanto ti ringrazio. In parte
3: inevitabilmente
4: è proprio così. Così, è proprio così, cioè nel senso che quello che noi studiamo, quello che io ho studiato, quello che mi è capitato di vivere fortunatamente nel mio percorso ormai da 20-28 anni, direi, e per me è una fonte di ricchezza che mi piace restituire, e mi piace farlo nel mio territorio con le persone che mi scelgono, cioè nel senso che questo è stato un gruppo di persone che ha scelto di lavorare con me, che mi ha quasi un po' costretto a farlo, perché è anche importante scegliersi nei percorsi,
3: sì,
4: in questo,
3: sì,
4: caso. E poi dico, come dico sempre, nell'arte bisogna anche rubare, cioè una volta sentivo che è una cosa di cui parlava anche Michele Riondino, cioè rubare il mestiere alle altre, anche un po', io lo dico anche ai ragazzi, l'arte del teatro come l'arte in generale è anche osservare, andare a vedere gli altri artisti, conoscere l'arte in generale e rubare qualcosa in senso positivo, cioè farne tesoro e farlo proprio.
3: Assolutamente, questa è una cosa bellissima, perché a noi è stato insegnato, noi che siamo della generazione di ieri, insomma, mica
4: sì,
3: è stato insegnato che, come si dice, no, rubare proprio nel senso di guarda cosa fa quella persona, guardalo, ammiralo, cioè non so come dire, oggi sembra quasi un po' che venga meno la propria personalità. No, non è in quel senso,
4: è in un'ottica anche di contemplazione,
3: bravo,
4: cioè di guardare,
3: proprio di ammirare
4: per...
3: una persona che sa fare il proprio mestiere, perché poi è chiaro che noi andiamo a vedere quelli bravi, no?
4: Certo.
3: I grandi,
4: certo.
3: Quindi quando andiamo a vedere i bravi, i grandi, noi dobbiamo ammirarli proprio con questa idea, come dici tu, di contemplazione, di quasi meditativa, di dire allora vediamo cosa succede, cosa accade. Io credo che nel teatro, come nell'arte, nella musica, se non c'è quella cosa in cui tu credi, non avviene la magia.
4: Assolutamente.
3: E una magia, dici, ma come hai fatto? Vabbè, è chiaro che tu hai la competenza.
4: Tu sei un artista e sai benissimo
3: ma
4: di che cosa stiamo parlando, ma è una cosa di cui dico, che dico spesso anche ai ragazzi, agli attori, dico a teatro se non ci emozioniamo noi, non si emoziona nemmeno il pubblico. Pertanto deve essere qualche cosa che dobbiamo vivere e trasmettere,
3: sì.
4: Quindi è un canale sempre molto aperto.
3: È apertissimo, assolutamente. Allora, stiamo parlando di questo nuovo spettacolo in scena il 16, 17, 18 luglio alle 21 alla Masseria Pizzica, mi
4: esatto,
3: raccomando.
4: Pizzica, a Crispiano.
3: A Crispiano, e Crispiano è un territorio, un luogo detto delle 100 masserie, ci sono dei luoghi pazzeschi, delle masserie fantastiche, e una di queste è proprio Masseria Pizzica. Stiamo parlando fuori onda di tutto quello che si crea all'interno di un di una compagnia, degli
4: esatto,
3: attori che devono, come dire, investirsi nel ruolo,
4: certo,
3: di stare sul palco, perché connettere i propri piedi col palco è un'esperienza.
4: E soprattutto connettersi con lo spettatore, che è la cosa più importante.
3: Poi arriva dritto, arriva
4: esatto,
3: dritto, perché il teatro senti i respiri delle persone.
4: Esatto,
3: anche.
4: Sì, sì, sì, infatti.
3: Dice, ah, questo avrà convinto, questo no.
4: È una delle cose più belle di questo percorso, perché, ripeto, questo è un percorso nato 4 anni fa con dei cittadini attori, nessuno di loro è professionista, ma hanno perfezionato la loro arte recitativa a tal punto che, come dire, hanno deciso di misurarsi con un classico del teatro. E recitare Goldoni è una bella sfida, perché fondamentalmente è un testo del Settecento, è una commedia, e nonostante appunto abbia un linguaggio che, come dire, ci risuona appunto settecentesco, ha delle dinamiche che io dico loro, ho detto spesso loro, da commedia all'italiana. Cioè spesso si sente risuonare all'interno di Goldoni, di una serie di scene, delle cose da Totò e Peppino.
3: Che bello.
4: Perché anche loro, anche quei grandi comici del Novecento come Totò e Peppino, venivano da un lavoro attoriale della commedia dell'arte, del varietà, quindi che attingeva a piene mani da Goldoni.
3: Quella che poi è un'ironia intellettuale, mi permetto di dire, certo. Scusami, perché oggi sembra che dobbiamo ridere per delle banalità o per delle volgarità, invece la vera ironia è quella.
4: Esatto, infatti Goldoni in questo testo non fa altro che fare un'analisi spietata della società del Settecento che si prepara ad andare in villeggiatura e che, come dire, non ha altro pensiero che apparire e non scomparire rispetto agli altri, che è qualche cosa che risuona tremendamente contemporaneo, sì. Infatti è un testo che parla di noi.
3: Assolutamente. C'era una particolarità in Goldoni che tu mi dicevi fuori onda, no?
4: Sì, perché lui scriveva per gli attori, per degli attori che conosceva. Cioè, nel senso che Goldoni, come Shakespeare, scriveva per degli attori che conosceva, cioè aveva un gruppo di persone ben preciso che ciclicamente, insomma, ha avuto diverse fasi, però in quel periodo lì scriveva per degli attori che lui conosceva perfettamente, e pertanto leggere e recitare quel testo si capisce benissimo questo, perché sono delle parole scritte per essere recitate, non sono parole, non hanno frasi intellettuali o quant'altro.
3: Mi dicevi dei respiri
4: ma
3: anche.
4: Ci sono dei respiri molto misurati, e quindi ha un ritmo proprio la scena, le battute hanno quel tipico ritmo che si sente benissimo che sono state scritte per qualcuno che le deve dire.
3: Mamma mia, che bello.
4: Pertanto quindi, è una grande fonte di ricchezza per noi questa cosa.
3: Assolutamente, ma è una grande opportunità, perché si cavalca, no? L'onda, sì, è come surfare su una cosa che è creata apposta per...
4: Che è stata pensata per gli attori.
3: Quindi è facile, diciamo che scivola meglio questa
4: molto
3: cosa,
4: meglio,
3: perché immagino un testo X, già uno
4: non
3: fa...
4: Non tutti i testi sono così.
3: È vero, non tutti i testi sono così, poi immagino che ci sia anche un certo fascino rispetto a tutto il mondo che ruotava all'interno di un linguaggio letterario del Settecento, che
4: sì,
3: è un
4: infatti,
3: altro fascino ancora.
4: Infatti i nostri attori, quando hanno cominciato a leggere il testo, non riuscivano più a capire bene. Poi però abbiamo imparato ad ascoltare Goldoni, insomma, e quindi lo abbiamo preso per mano, e adesso sono pronti.
3: È un grande lavoro questo, secondo me, è un grande lavoro di ricerca quello che tu hai fatto, che tu fai, perché l'hai fatto prima con Shakespeare, adesso
4: esatto
3: con Goldoni. E questa cosa è un'opportunità anche perché spesso, e diciamolo francamente, nel nostro territorio non è proprio possibile, perché oggi c'è un po' questa la smania, non della villeggiatura ma la smania dei grandi attori, delle grandi cose, delle cose irraggiungibili. Invece pensate che la qualità in realtà piccole, la masseria, questo luogo, che poi è un grande momento, però la cosa bella è averla a portata di mano.
4: Certo.
3: E questo è il lusso, questa è la ricchezza.
4: Io lo condivido
3: vera.
4: E ti ringrazio per averlo detto, perché detto da me sarebbe sembrato, io sono assolutamente d'accordo. Spesso si pensa che il teatro siano i grandi nomi che vediamo nella televisione, talvolta invece si rimane delusi.
3: Certo.
4: E invece l'arte teatrale è un'arte che possono fare. Ci sono tantissimi attori straordinari nella nostra nazione e che possono fare dei lavori di altissimo livello, e bisogna cercarli, bisogna anche offrirgli l'opportunità, insomma.
3: Ma infatti questo che tu stai facendo, per questo dico grazie, perché chi mangia pane e teatro sa cosa sta portando in scena, tu lo sai benissimo, e quindi non avere indietro la, tra virgolette, restituzione di quello che è dire: oh ragazzi, ma vi siete resi conto? Pronto? Vi siete resi conto di cosa sta andando in scena? Ecco, io certe volte sono molto esplicita, perché
4: fai
3: i miei
4: bene,
3: ascoltatori mi conoscono, mi amano, mi vogliono bene, altri mi odiano, non fa niente, ce ne faremo una ragione. Però per dirvi quello che sta per accadere il 16, 17, 18 luglio alle 21, Masseria Pizzica, andate, che a voi piacciono il teatro, che a voi piacciono Goldoni, che a voi piaccia o no Gaetano, sicuramente vivrete un'esperienza molto bella e molto intensa. E io penso che di questi periodi ce ne sia poco, perché di bla bla bla ce ne sono tanti, però poi la sostanza, come si dice, bisogna trovarla.
4: Ti ringrazio molto.
3: È così, è
4: ci
3: difficile.
4: Tengo solo a dire che per il 16 siamo già sold out.
3: Andate 17.
4: Quindi sì, ci sono i biglietti su posto riservato. Quindi si possono.
3: Allora, su posto riservato trovate i biglietti, ovviamente c'è un link da seguire, oppure all'agenzia agenzia Viaggi Travel Friends in corso Vittorio Emanuele a Crispiano, al bar Nuove Dimensioni, alla Piccola Botte. Insomma, se siete a Crispiano no, altrimenti dovete andare sulla Masseria Pizzica, anche ci sono delle informazioni.
4: Sì, no, ma soprattutto sulle nostre pagine social, Facebook e Instagram di C'è Teatro, si trova tutte le informazioni.
3: Perfetto, perfetto. Allora Gaetano, grazie.
4: Grazie a voi.
3: Lo sai che questa
4: grazie
3: è casa tua, no? Che
4: ma
3: quando
4: io,
3: vuoi
4: e
3: torni
4: molto, sono felicissimo.
3: Sempre a braccia aperte.
4: Grazie, grazie a voi.
3: Grazie Gaetano Collella, linea alla regia.

0: Tra poco.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Porto Rubino compie 8 anni e per celebrare questo traguardo sceglie di partire da dove tutto è iniziato. Il festival itinerante ideato da Renzo Rubino fa tappa a Taranto questa sera trasformando lo specchio d'acqua a ridosso della città vecchia in un palcoscenico unico a fior d'acqua. Un ritorno a casa a carico di emozione per il cantautore pugliese che quest'anno propone una serata speciale intitolata Porto Rubino Pensa, dove la musica diventa lo sfondo di un'esperienza molto più profonda.
3: Porto Rubino ha la sua particolarità che i concerti vengono fatti ovviamente in barca e la musica è un contorno, no? Di fatto già solo vedere la città vecchia, la luna, la brezza marina, sentire il rumore delle onde fa sì che quello che si sta vivendo sia un'esperienza più che un vero e proprio concerto.
2: Il cast della serata è d'eccezione a partire da un'esclusiva assoluta per la regione, unica tappa estiva in Puglia di Carmen Consoli, ma sul palco galleggiante ci sarà spazio anche per la profondità di Angelica Bove, la poesia di Franco Arminio e per il sodalizio artistico di Concitra De Gregorio e Erika Mu.
3: La chicca di Franco Arminio degli ultimi giorni fa sì che Porto Rubino Pensa sia una serata dedicata veramente al pensiero, alla parola, e secondo me è importante che questa serata venga fatta a Taranto.
2: Una notte di riflessioni e grandi canzoni che non si esaurirà sul mare. Per chi vorrà ballare e proseguire la serata, l'appuntamento continuerà a terra con gli after party allo Spazio Porto. Taranto per una notte torna a specchiarsi nella bellezza della sua musica e poi il viaggio continua nel resto della Puglia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Proseguono i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine. Dopo la cerimonia al Dipartimento Universitario Ionico per commemorare Salvo d'Acquisto, nella serata di lunedì la Piazza del Carmine si è riempita delle note della fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania di Napoli. Un repertorio ampio che ha spaziato dalle arie operistiche alla canzone sanremese. È stato un grande successo. La soddisfazione di Don Marco Gerardo, parroco del Carmine e padre spirituale dell'Arciconfraternita.
5: Sì, abbiamo dedicato la novena alla riflessione su alcune figure di santi che in ragione della loro fede e della loro devozione mariana sono stati segno di speranza nella storia del loro tempo. In questa scelta ci siamo lasciati ispirare da alcune parole della enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, e oggi abbiamo dedicato la giornata alla figura di Salvo d'Acquisto, un giovane italiano, un giovane carabiniere e speriamo presto un giovane santo, martire, che proprio per i valori che gli provenivano dalla fede e dal suo impegno nell'arma dei carabinieri ha sacrificato la sua vita per la salvezza di 22 innocenti. Il colonnello comandante provinciale dei carabinieri di Taranto ci ha aiutato tantissimo a poter avere la fanfara del 10° Reggimento Campania, che è la fanfara dei carabinieri che gira per l'Italia per manifestazioni di questo tipo.
4: Le celebrazioni proseguono questa sera, sempre in Piazza Carmine, con il concerto dei Banana Republic, che attraverso i successi del cantautorato italiano offriranno una serata all'insegna del sano divertimento, contribuendo a rendere più vivo e gioioso il clima di festa che accompagna le celebrazioni in onore della patrona dell'Arciconfraternita.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Vincenzo Corvino, alla sinistra classe 1991, torna in rossoblù dopo l'esperienza nella stagione 2020-2021, quando l'attaccante fu tra i protagonisti della promozione del Taranto dalla Serie D alla Serie C. Nella passata stagione da capitano del Fasano è stato il vice capocannoniere del girone H con 14 centri. E intanto, dopo giorni di attesa, sono arrivate le ufficialità di Nicola Lo Iodice e Francesco Lo Savio, che avevano già sottoscritto un contratto pluriennale con il club rossoblù. Due conferme importanti nel percorso di costruzione della squadra in vista della prossima stagione. La società però non si ferma, prosegue infatti la trattativa per la permanenza di Fabio Del Vino. Da giorni il dialogo tra le parti è entrato nella fase conclusiva, l'intesa è ormai ai dettagli e manca solo la firma per ufficializzare la permanenza dell'esperto difensore, ex capitano del Taranto. Resta viva anche la pista che porta a Battista, esterno offensivo, ex Virtus Francavilla e tarantino di nascita, un nome che potrebbe

0: fortuna.
1: Senti, tu hai studiato etnomusicologia e soprattutto ci sono influenze che vanno dal rock classico anche all'indie. In che modo sei riuscita, insomma, a riunire questi due mondi, voi apparentemente, insomma, distanti?
2: Allora, l'etnomusicologia alla fine è lo studio della musica dei popoli, no? Quindi è un raggio d'azione molto ampio dal punto di vista musicale, no? E il rock invece è un qualcosa che parte dagli esordi, dalla me ragazza che ha iniziato a sperimentare poi i primi generi musicali, tra cui l'hard rock e il rock.
1: Senti, hai avuto una bella esperienza live, ho letto, insomma, grandi palchi, l'Arcibellezza di Milano, l'Off Topic di Torino, Locomotive Club di Bologna, poi hai aperto anche il concerto di Rose Villain, soprattutto la finale di Aria Sanremo, devo dire esperienze significative, importanti per il tuo percorso e per la tua crescita soprattutto.
2: Sì, sì, sì, esattamente. Sono quelli percorsi che poi ti aiutano, no, a crescere e ad andare avanti poi nel progetto musicale. Quindi sono veramente contenta perché da lì poi sono le basi e poi sono andata comunque avanti nella strada con la parte live, che poi è una parte che comunque mi sta molto a cuore.
1: Senti Barbara, ma da Aria Sanremo all'apertura del concerto di Rose Villain, come sono cambiate un po' la tua consapevolezza e soprattutto la tua scrittura musicale?
2: Allora, sicuramente la consapevolezza di avere un progetto comunque valido, perché nel momento in cui sei live e vedi che comunque le persone ti accolgono positivamente, allora a quel punto lì rifletti e dici ok, ci siamo, no? Quindi è la strada giusta. E poi da lì comunque la parte live è un qualcosa che ti dà sempre di più quell'energia per andare avanti, perché il contatto col pubblico alla fine ti dà anche modo di capire, no, se poi il progetto o diverse sensazioni che hai sono quelle giuste.
1: Certo.
2: Ecco.
1: Senti, adesso Buona Fortuna, il tuo nuovo singolo, questo pezzo che affronta poi la fine di un amore in cui, devo dire, l'impegno reciproco non è bastato, come spesso accade, per far funzionare le cose. Qual è stata, Barbara, la scintilla iniziale, no, personale, che ti ha spinto un po' a scrivere questo testo, devo dire, così sincero, così vero?
2: Sì, sicuramente parte da un racconto autobiografico, quindi da una sensazione comunque di dare ma di non ricevere poi abbastanza. Infatti nel ritornello esprimo proprio questo, no? Ti ho dato fino alla luna, no? Quindi alla parte più alta, però poi adesso non mi hai dato niente in cambio e quindi buona fortuna. Quindi è un po' un lasciare andare e dire vai per la tua strada, no?
3: Ti ho dato una rosa, mi hai reso le spine, ti ho dato il sole, mi hai reso lo stione.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Vincenzo Corvino, alla sinistra classe 1991, torna in rossoblù dopo l'esperienza nella stagione 2020-2021, quando l'attaccante fu tra i protagonisti della promozione del Taranto dalla Serie D alla Serie C. Nella passata stagione da capitano del Fasano è stato il vice capocannoniere del girone H con 14 centri. E intanto, dopo giorni di attesa, sono arrivate le ufficialità di Nicola Lo Iodice e Francesco Lo Savio, che avevano già sottoscritto un contratto pluriennale con il club rossoblù. Due conferme importanti nel percorso di costruzione della squadra in vista della prossima stagione. La società però non si ferma, prosegue infatti la trattativa per la permanenza di Fabio Delvino. Da giorni il dialogo tra le parti è entrato nella fase conclusiva, l'intesa è ormai ai dettagli e manca solo la firma per ufficializzare la permanenza dell'esperto difensore, ex capitano del Taranto. Resta viva anche la pista che porta a Battista, esterno offensivo, ex Virtus Francavilla e tarantino di nascita, un nome che potrebbe aggiungere qualità ed esperienza al reparto avanzato.
4: Cittadella Magazine.
6: Cittadella Magazine.
7: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
8: Art News Magazine. Il settimana

0: Canale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Forlì per un'esposizione dedicata ad uno dei movimenti più seducenti della storia dell'arte, il barocco. Oltre 200 opere che offrono una visione d'insieme della cultura barocca, dal dibattito delle idee che la generarono, ai protagonisti che le diedero forma, fino al ruolo determinante delle committenze e alla rappresentazione del potere che ne influenzò lo sviluppo. Un viaggio attraverso le idee e le immagini che hanno plasmato questo movimento artistico e culturale e che mette in luce il rapporto tra arte, potere, fede, scienza e società in una delle epoche più complesse e affascinanti della storia europea. Barocco, il gran teatro delle idee a Forlì presso il Museo Civico San Domenico fino al 28 giugno. Ci spostiamo a Milano per la nuova imponente mostra dedicata ad uno dei più influenti artisti contemporanei, Anselm Kiefer, che fin dagli esordi nei primi anni 70 ha indagato i poteri creativi e redentivi delle donne, intrecciando mito, memoria e rigenerazione. Centrale il legame dell'artista con la città meneghina, in cui visse la sua giovinezza Caterina Sforza, scienziata e condottiera, autrice di un raro manoscritto con oltre 400 ricette tra medicamenti e formule alchemiche. Accanto a lei, Kiefer convoca una costellazione di figure femminili, note e dimenticate, riconoscendo a queste donne un ruolo cruciale nella nascita del pensiero scientifico moderno. Anselm Kiefer, le alchimiste, a Milano nella sala delle Cariatidi di Palazzo Reale. E ora a Roma per un percorso espositivo che ricostruisce le tappe del rapporto tra Vasari e la capitale pontificia, restituendo al pubblico la ricchezza e la complessità della sua figura poliedrica di pittore, architetto e biografo. Accanto alla sua attività artistica emerge infatti il ruolo di straordinario interprete e testimone della vita culturale e politica del XVI secolo, raccontata anche attraverso le celebri vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti. Vasari è Roma, l'inventore della maniera moderna, ai Musei Capitolini fino al 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'immensa distrazione di Marcello Foïs, una straordinaria macchina della memoria in cui il grande disegno della storia si mescola a piccoli dettagli fondamentali, il sapore di una ciambella mangiata 80 anni prima, la serranda perennemente guasta nella casa di famiglia, due vecchie poltrone su cui si sono decisi i destini di tutti loro. Il libro è stato inserito nella cinquina finalista del premio Campiello di quest'anno. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi volevo soffermarmi su un argomento che, visto il periodo, dovrebbe stare a cuore a molti di voi: il rapporto cibo e abbronzatura. Due concetti strettamente legati tra loro, poiché l'alimentazione svolge un ruolo fondamentale in questo ambito. È risaputo, infatti, che la nostra dieta non solo influenza l'aspetto della pelle, ma anche la sua struttura interna. È importante, infatti, nutrirsi correttamente, non solo per ottenere un'ottima abbronzatura, ma anche per fornire alla cute le sostanze necessarie per difendersi dalle aggressioni dei raggi UV. Ormai tutti sappiamo che per ottenere un'abbronzatura intensa e uniforme è buona regola assumere alimenti ricchi in acqua, sali minerali e vitamine. Inoltre bisogna bere molto per mantenere la cute idratata e reintegrare le grosse perdite di liquidi causate dalla sudorazione. Il beta-carotene è il nutriente più importante in quanto stimola la formazione di melanina. Tale sostanza, oltre a regalarci un colorito più scuro, protegge la pelle dagli effetti negativi delle radiazioni solari. Tra le numerose altre virtù del beta-carotene, ricordiamo anche il forte potere antiossidante e la capacità di rafforzare il sistema immunitario e proteggere quello cardiovascolare. Tra gli alimenti a maggior contenuto di carotenoidi, il posto d'onore spetta alla carota, che contiene ben 1200 microgrammi di vitamina A ogni 100 grammi di prodotto, più del doppio della razione giornaliera raccomandata. In generale, il beta-carotene abbonda nei vegetali gialli, arancioni e verdi, come pesche, albicocche, angurie, broccoli, rucola e meloni. Anche l'uso di condimenti come l'olio extravergine di oliva crudo può aiutare la pelle a difendersi dai danni dei raggi solari, poiché è ricco di polifenoli, sostanze dalle spiccate proprietà antiossidanti. Detto questo, visto che siamo a giugno e siamo già quasi in piena estate, cosa c'è di meglio di un centrifugato? Io pensavo di proporvene uno che sarà un ottimo alleato per mantenere la nostra abbronzatura estiva e idratarci con gusto. Segnate con cosa realizzarlo. 3 carote, 100 g di polpa di pesche, 150 g di polpa di albicocche, 100 g di melone, 100 g di mango, succo e polpa di limone non trattato. Non vi resta che prendere la vostra centrifuga versando gli ingredienti ed avviandola un po' per volta, fino ad esaurimento di tutta la frutta pulita. Trasferite poi in un bel bicchiere e gustate con ghiaccio e una fettina di limone per decorazione. Cercate di consumarlo subito per evitare che si ossidi e per giovare a pieno dell'azione dei principi attivi contenuti nel succo. Non so voi, ma mi sento meglio solo al pensiero di sorseggiarne uno. Quando lo farete anche voi, pensate alle parole di Martin Rubin, per il quale un cesto di frutta matura è più santo di qualsiasi libro di preghiere. Sono perfettamente d'accordo. Ciao amici miei, vi aspetto presto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

far male. Ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fa il dito. Facciamoci una foto, che fastidio. Che fai?

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Pop-up, pop-up, pop-up. Musica e notizie.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con uno splendido duetto estivo, quello tra Angelina Mango e Marco Mengoni. Canto d'amore, questo è il titolo della loro nuova collaborazione che arriva a distanza di 2 anni dalla precedente. Al centro di Canto d'amore ci sono i contrasti della natura umana. La canzone racconta il bisogno di accettarsi per quello che si è, lasciando spazio anche all'errore, superando la ricerca costante della perfezione. E intanto, pochi secondi dopo l'uscita del suo terzo album, Olivia Rodrigo ha puntato i riflettori sul nuovo singolo intitolato Stupid Song. Nel video la si vede danzare per le strade di New York, mentre nel testo descrive l'inizio di una storia d'amore, probabilmente la sua con Louis Partridge, e il desiderio irrefrenabile di una cotta. Si chiama invece Ai Ai Ai, il nuovo singolo estivo di Sfera Ebbasta, realizzato con il cantante belga-marocchino Distinct. La traccia alterna barre in italiano e in arabo e gira attorno al concetto del tempo che passa e del riscatto sociale, con continui riferimenti ai sogni d'infanzia. Tra l'altro, Sfera Ebbasta ha partecipato anche come ospite nel nuovo singolo di un grande artista colombiano, ovvero Fade. Una collaborazione storica, poiché è la prima volta per un rapper italiano. La canzone in questione si intitola Piensa en Me. E passiamo ai BTS, che hanno pubblicato in digitale Come Over per celebrare il 13° anniversario del loro debutto. L'uscita arriva poco più di un mese dopo che la traccia è stata svelata in esclusiva sull'edizione deluxe in vinile dell'ultimo album del gruppo K-pop, che si chiama Arirang. Come Over si distingue per la ricca strumentazione e il ritmo da stadio intrecciati ad una voce emozionante, testi toccanti e una profonda carica emotiva. Che tesoro che sei, di Antonello Venditti, pubblicata nel 98, è una ballata che tutti conosciamo, costruita su un sentimento semplice e quotidiano che Achille Lauro ha riportato al centro della scena in una versione condivisa in duetto proprio con lo stesso Venditti. I due artisti romani hanno cantato il pezzo in anteprima assoluta davanti a oltre 60.000 persone all'Olimpico di Roma durante il primo storico concerto evento di Achille Lauro in uno stadio. Altro duetto internazionale, in questo caso tra Tove Lo e Stromae, che hanno appena pubblicato la loro attesissima collaborazione intitolata Die Fleur. Il singolo fa parte del prossimo album della cantautrice svedese intitolato Estrus. Stromae ha inviato a Tove Lo una base strumentale ipnotica.

0: ipnotica. La cantante ha scritto il testo e registrato le prime tracce vocali mentre si trovava sulle spiagge di sabbia nera di Pia, in Nuova Zelanda. E intanto, dopo essersi esibito alla cerimonia di apertura dei mondiali di calcio 2026 a Città del Messico, Andrea Bocelli è stato reclutato dalla FIFA per incidere, insieme ad altri artisti internazionali, l'inno dance della competizione intitolato DNA More Than a Game. Insieme a lui un cast stellare composto da Megan Thee Stallion, David Guetta ed EJ degli Anthrax, per creare una canzone che rappresentasse un elemento di unione universale in tutto il mondo. Si intitola invece Patito A, la nuova canzone che vede insieme Ana Mena e Lola Indigo, le due regine assolute del pop urban latino, amiche nella vita e partner in crime nelle classifiche. La loro collaborazione è un concentrato di energia, coreografie pazzesche e girl power. Patito A è un merengue con tocchi pop elettronici incredibilmente orecchiabile. E concludiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Ambiguità, così strafatta di coriandoli, ovvero il nuovo singolo de Le Vibrazioni. La pubblicazione arriva nel mese del Pride, periodo simbolicamente legato ai temi dell'inclusione e della libertà, valori che rappresentano il cuore della canzone. E direi di salutarci con una breve ma intensa citazione del leader de Le Vibrazioni, ovvero Francesco Sarcina. Chiedo scusa scrivendo canzoni.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Fiori d'arancio? Non così in fretta. Mentre c'è già chi immagina l'abito bianco, il menù del ricevimento e persino la destinazione della luna di miele con

0: Cristian Müller. Per Ilary Blasi il percorso verso il nuovo sì è ancora costellato di pratiche e carte bollate. Il motivo? Il divorzio da Francesco Totti, che non ha ancora trovato il suo fischio finale. Dopo la prima udienza restano infatti aperte le questioni economiche legate alle spese dei figli. Tradotto, prima di scegliere i confetti bisogna chiudere il conto. Secondo i ben informati, la conduttrice preferirebbe archiviare ogni capitolo del passato prima di scriverne uno nuovo, e così almeno per ora l'altare resta in modalità stand by. D'altronde la luna di miele può attendere, gli avvocati decisamente no. A proposito di nozze, c'è chi dopo 15 anni festeggia con una cenetta e chi decide di tornare addirittura all'altare. Eleonora Bagnato e Federico Balzaretti hanno scelto la seconda opzione, rinnovando le promesse a Palermo con una cerimonia in chiesa e una grande festa. La coppia ha superato brillantemente ogni esame, dalla routine quotidiana agli impegni professionali fino alle sfide della vita familiare. E così ha deciso di concedere un'edizione aggiornata alle promesse, perché in fondo, se proprio le promesse funzionano, perché non rinnovare tutto l'abbonamento? Per anni infine ha raccontato l'amore nelle sue canzoni, tra romantici tramonti, nostalgie estive e storie da colonna sonora. Ora Tommaso Paradiso si prepara a vivere il capitolo più importante lontano dal palco, il sì a Carolina Sansoni. Niente strofe o ritornelli, stavolta la parola chiave sarà solo una, per sempre. E mentre i fan si chiedono se alla festa c'è spazio anche per qualche esibizione improvvisata, il cantante è concentrato sul grande passo. D'altronde, dopo tanti brani dedicati ai sentimenti, è il momento anche per lui di mettere la firma sulla sua canzone d'amore più lunga. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La Fiat Grande Panda è perfetta per gite fuori porta in compagnia di amici, con un bagagliaio di 412 litri ed un totale di 5 posti incluso quello del conducente. Grazie al consumo medio di 5,1 litri ogni 100 km, la versione mild hybrid è ottima anche sotto il punto di vista dell'efficienza. L'elettrica ha un'autonomia dichiarata di 320 km nel ciclo combinato WLTP, anche se in autostrada fatica a superare i 160 km/h. La Grande Panda è disponibile in quattro versioni, Pop, Icon, Business e la prima. La nuova Renault Clio, a fronte di un maggiore investimento, in fase d'acquisto riduce i consumi da 5,1 a 3,9 litri per 100 km. La Clio ibrida si sposa dunque maggiormente ad un ambiente urbano, dove si esalta l'utilità dell'ibrido nelle situazioni di traffico. Le linee e le curve della Clio la rendono un hatchback sempre più simile ad una coupé, grazie al suo assetto basso e al design aggressivo. Passiamo alle due ruote. Yamaha Tracer 9 G7 Plus rappresenta il vertice della famiglia Sport Touring di Yamaha, una gamma composta da 6 varianti equipaggiate con i motori da 700 e 900 cm cubici. Pensata per un utilizzo 70% turistico e 30% sportivo, la GT Plus punta su una dotazione completissima. Il motore CP3 da 119 cavalli resta uno dei migliori tre cilindri sul mercato per elasticità e piacere di guida, mentre il comfort sorprende per livello generale. Con la WM7, Honda entra davvero nel mondo delle moto elettriche full size, con un progetto sviluppato da zero e un reparto dedicato esclusivamente alla mobilità elettrica. La Naked giapponese adotta un motore raffreddato a liquido da 68 cavalli di potenza di picco e 100 Nm di coppia, alimentato da una batteria strutturale da 9,3 kWh che promette fino a 140 km di autonomia nel ciclo WNTC. Il pacco batterie non è semplicemente alloggiato nel telaio, diventa parte integrante della struttura portante, abbassando il baricentro e contribuendo alla rigidità complessiva della moto. Chiudiamo con una curiosità: la crisi in Medio Oriente ha ampliato la forbice tra auto elettriche e vetture termiche, incrementando i vantaggi delle prime sul fronte dei costi di rifornimento, al punto che oggi, a parità di chilometri percorsi, un'auto elettrica costa fino al 53% in meno rispetto ad una a gasolio. Lo afferma Federcarrozzieri, l'associazione delle autocarrozzerie italiane, che ha realizzato uno studio ad hoc sul tema. È tutto, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: carne.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
3: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Al 2027 saranno prodotti anche in Italia gli occhiali smart di Essilor Luxottica. In accordo con le organizzazioni sindacali, le prime linee produttive per gli occhiali del gruppo saranno avviate entro l'inizio del prossimo anno nello stabilimento di Agordo in Veneto, grazie ad un importante investimento di impianti, macchinari e persone. È un progetto ambizioso che richiede competenze, una filiera solida e un ecosistema capace di sostenere innovazione, qualità e rapidità di esecuzione, fanno sapere da Luxottica. OpenAI potrebbe rilasciare prima del previsto la sua super app, una versione aggiornata di ChatGPT destinata prevalentemente all'utenza aziendale. Secondo le prime informazioni del Financial Times, l'aggiornamento sarà reso disponibile nelle prossime settimane, invece che per la fine dell'anno, e verrà implementato inizialmente attraverso modifiche mirate all'interfaccia del sito web e delle applicazioni mobili. La nuova architettura incoraggerà un utilizzo che va oltre la semplice interazione conversazionale, offrendo l'integrazione di strumenti di programmazione, sistemi per la generazione di immagini e applicazioni sviluppate da partner commerciali esterni. Google ha annunciato che a partire da quest'estate il suo portafoglio digitale Google Wallet supporterà i documenti di identità digitali di alcuni stati membri dell'Unione Europea. L'espansione include anche una nuova modalità di verifica dell'età grazie alla collaborazione con Sparkass Bank. Ad oggi il colosso americano permette l'aggiunta di passaporti e documenti di identità negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Il sistema prevede la scansione tramite la fotocamera dello smartphone della carta che verrà aggiunta all'app dopo la validazione dei dati presenti. Su Instagram ora è possibile scegliere l'ordine dei post sul proprio profilo, una delle funzionalità più richieste dagli utenti della piattaforma. In pratica si potrà decidere quali contenuti mostrare per primi e quali portare in evidenza, senza dover cancellare, archiviare o ripubblicare nulla. La novità offre alle persone ancora più libertà creativa nel modo in cui scelgono di raccontarsi su Instagram, permettendo di decidere quali contenuti mettere in evidenza e quali lasciare sullo sfondo, afferma la piattaforma. Utilizzare la funzione è semplice, basta tenere premuto su un post dal proprio profilo, selezionare riordina griglia e trascinare i contenuti nell'ordine desiderato. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
4: Nulla è per sempre, bel profumo tu sul

Stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 17 giugno Fuse, action thriller del regista David Mackenzie. Nel cuore pulsante del centro di Londra, il ritrovamento accidentale in un cantiere edile di una bomba inesplosa risalente alla Seconda Guerra Mondiale scatena l'immediato panico generale. Mentre le forze dell'ordine e l'esercito avviano un'evacuazione di massa per mettere in sicurezza l'intera area urbana, una banda di rapinatori professionisti decide di sfruttare il caos e lo sgombero per mettere a segno un colosso sale colpo in banca. Arriva nelle sale italiane il 18 giugno Toy Story 5. I giocattoli sono tornati nel nuovo film Disney e Pixar e questa volta incontrano la tecnologia. Woody, Buzz Lightyear, Jessie e il resto della banda devono affrontare una nuova sfida quando si trovano faccia a faccia con Lilipad, un nuovissimo tablet che arriva con le sue idee rivoluzionarie su ciò che è meglio per la loro bambina, Bonnie. Il momento del gioco sarà mai più lo stesso. Passiamo ora alle serie TV. Il nome di Harlan Coben farà drizzare le antenne agli appassionati di gialli. Su Netflix il 18 giugno arriva Ovunque tu sia, I Will Find You, una nuova miniserie adattamento di un romanzo dell'autore. Protagonista Sam Worthington, che interpreta un padre condannato ingiustamente per aver ucciso il figlio scomparso. Quando riceve la prova che il figlio potrebbe essere ancora vivo, non fidandosi di nessuno, decide di evadere per ritrovarlo. Il 19 giugno arriva su Netflix Oasis Resort, nuova serie thriller spagnola che mescola dinamiche teen e mistero, ambientata dentro un resort di lusso, dove il paradiso vacanziero si trasforma rapidamente in un incubo. Quando una giovane donna scompare misteriosamente, ospiti e dipendenti diventano tutti sospettati. Nessuno può entrare o uscire dall'hotel finché la verità non viene a galla. Dal 19 giugno su Apple TV Plus arriva la seconda stagione di Sugar. Colin Farrell torna nei panni di John Sugar, un detective privato americano che nella prima stagione avevamo visto alle prese con la misteriosa scomparsa della nipote di un leggendario produttore di Hollywood. In questi nuovi episodi tornerà a Los Angeles per occuparsi invece del travagliato fratello maggiore di una giovane promessa della boxe. E torna il 21 giugno su Paramount Plus The Agency, acclamato spy thriller con protagonista Michael Fassbender, che veste i panni di un agente della CIA costretto a vivere sotto copertura. Nella seconda stagione la missione diventa ancora più personale. La donna che ama è prigioniera politica in Sudan e lui è disposto a tutto pur di salvarla, anche spingendosi oltre il punto di non ritorno. Per riuscirci dovrà muoversi su un filo sottilissimo, mettendo a rischio la propria vita, la missione e tutto ciò in cui crede. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Esplode in questa stagione la vibrante ossessione per i sandali estivi dalle geometrie audaci. Questo fascino deriva da una precisa urgenza estetica. Bramiamo completare la nostra silhouette con una calzatura che non si limiti a proteggere il piede dal caldo, ma sappia ergersi a puro manifesto del nostro spirito più veritiero. Un tempo il prestigio di un sandalo risiedeva quasi unicamente nell'abbondanza degli ornamenti applicati. Si esigevano strass scintillanti, fibbie barocche, pellami opulenti come il rettile laminato. Adesso, al contrario, lo chic assoluto procede per via sottrattiva. Il fascino di queste creazioni si rivela nelle linee architettoniche dei listini o nelle nuance pastello e sature. Il fashion system ha invertito la rotta, mutando la scarpa aperta in un capolavoro da esibire. Non la si indossa più per camminare, ma per sedurre. Acquistare un sandalo griffato vuol dire investire in un manufatto progettato con maniacale precisione, concepito per donare slancio e ipnotizzare lo sguardo di chi osserva. Tra i trend della stagione dominano le silhouette ultra piatte dalle architetture molto radicali. Discorriamo di calzature dai lacci setosi, quasi prive di una tomaia invadente, che appaiono fluttuare in assoluta simbiosi con la caviglia. Costituiscono la sintesi piena di un gusto odierno che si unisce perfettamente ai nostri look freschi, essenziali e chic. Sfoggiare un sandalo iconico disegnato da un giovane talento in una serata esclusiva è la mossa vincente per chi vive la moda come un'autentica forma d'arte. Eppure la vera novità recente è il grande successo dei sandali nudi, colorati in modo inusuale o fatti con materiali inaspettati. Sono oggetti che sembrano scordare la loro funzione di base. Nati magari per il teatro o per le sfilate, questi accessori cambiano del tutto l'aspetto di chi li usa, rendendo il look più affascinante, caldo e seducente. Il

0: fuoco di un sandalo moderno risiede nel suo puro contrasto. È nato per guidare i nostri passi, ma oggi serve a incorniciare le gambe proprio come se fosse un meraviglioso quadro dipinto a mano. In un'epoca sempre più scandita da realtà virtuali, avatar e interazioni che si esauriscono sul mondo web, questa calzatura rappresenta una seduzione palpabile e vivida. Il sandalo attuale si conferma un'emozione fisica da sfoggiare con fierezza, sempre pronto a sublimare la nostra essenza e i nostri passi. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore britannico Charles Dickens. Ma le mode sono come gli esseri umani, vengono, nessuno sa quando, perché o come.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Utilizzare la crema solare per proteggere la nostra pelle sarebbe una buona e sana abitudine da adottare tutto l'anno. E se già non lo facciamo, applicarle diventa indispensabile nelle prime giornate di tintarella. Alcune creme contengono filtri sintetici, altri filtri minerali. Che differenza c'è tra i due e quali è meglio scegliere? Quando acquistiamo una crema solare, la nostra principale preoccupazione è quella di scegliere il fattore di protezione, di solito indicato in bella vista sulla confezione, e che può arrivare fino a 50+. Questa cifra, oltre a indicare il fattore di protezione solare SPF o Sun Protection Factor, esprime anche l'intervallo di tempo in cui il filtro ci proteggerà dai raggi nocivi. Più è alto il numero, più a lungo durerà la protezione. Ad esempio, se la nostra pelle, senza applicare alcuna crema, riesce a sopportare senza arrossarsi un'esposizione

0: un'applicazione di 10 minuti. Con una crema a fattore 10 resisterà per 10 minuti moltiplicati per 10, ossia 100 minuti. Il filtro solare è invece il mezzo attraverso il quale la crema esercita la sua funzione protettiva e può essere di due tipi, minerale o fisico, oppure sintetico o chimico. Tutti i filtri presenti nei cosmetici in vendita sono sicuri e clinicamente testati, sia per quanto riguarda i loro effetti sulla pelle e sulla salute, sia per quanto concerne la loro efficacia nel proteggerci dai raggi solari. Possiamo quindi utilizzare entrambi con la massima tranquillità. Vediamo allora quali sono le caratteristiche degli uni e degli altri. I filtri fisici, costituiti da due sostanze, biossido di titanio e ossido di zinco, agiscono sugli strati più superficiali della pelle. La loro piena efficacia richiede che siano ben assorbiti e potrebbero lasciare un alone bianco. Inoltre, proprio per il modo in cui agiscono, potrebbe essere necessario applicarli con più attenzione e in maggiore quantità. I filtri sintetici vengono invece assorbiti dalla pelle più in profondità rispetto ai filtri minerali, dove agiscono inattivando i raggi dannosi grazie ad una reazione chimica. Di solito impiegano dai 20 ai 30 minuti per attivarsi. Per questo è utile applicare la crema un po' prima di esporsi al sole. Ricordiamoci però che nessuna crema solare può garantire una protezione al 100%. Per questo occorre moderare i tempi del bagno di sole, evitando le ore più calde della giornata, e utilizzare oltre alla crema anche indumenti che riparino le zone a rischio. Non dimentichiamo poi a tutte le età di proteggere gli occhi con lenti scure e filtranti di ottima qualità. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole del Buddha. Se desiderate conoscere il divino, sentite il vento sul viso e il sole caldo sulla vostra mano.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Se vi state chiedendo dove andare al mare a luglio, potete prendere ispirazione da alcune mete dislocate nel mondo. Tra queste c'è Tinos, che si trova in Grecia, nelle Cicladi, ma vi tiene lontani totalmente dall'atmosfera caotica di Mykonos per abbracciare i ritmi più lenti dei villaggi di un tempo. Qui le spiagge non deludono. Meraviglie come Kalimbitra lasciano a bocca aperta. Qui ci si trova davanti a una doppia baia con due personalità completamente diverse. Da una parte, una soluzione protetta e apprezzata dalle famiglie. Dall'altra, una proposta più selvaggia con onde vivaci. Il mare in Francia non è solo quello della Costa Azzurra. Allontanandoci da hier nel Var, c'è un'isola totalmente pedonale dove la macchina è vietata. Vi sto parlando di Port-Huron, dove ci si muove a piedi o in bici. L'aria profuma di pino e le strade sono davvero deliziose. La spiaggia di Notre-Dame è una delle più belle di tutta la Francia, con sabbia bianchissima, una pineta alle spalle e acque turchesi. Altrettanto bella, Plage d'Argent, piccola e raccolta nella zona sud dell'isola. Tra falesi e scogliera, conquista soprattutto gli amanti dello snorkeling. La Croazia è sempre più apprezzata in estate, ma è anche colpita dall'overtourism, ma non alla Stovo. Non è facilissima da raggiungere, ma una volta arrivati è da batticuore. Fa parte del parco naturale insieme a un'altra cinquantina di isolotti. Acqua pulitissima, fondali intatti e una natura incantevole. Fermatevi alla baia Scrivena Luca e non perdetevi nemmeno il centro storico, il borgo caratteristico sulla collina con un sapore ancora medievale. Poi c'è l'arcipelago delle Sies in Spagna, che secondo il National Geographic custodisce una delle spiagge più belle del mondo. L'area protetta appartenente alla Galizia richiede un permesso giornaliero e permette l'accesso a un numero limitato di visitatori. La spiaggia di Rodas ha quell'acqua quasi caraibica che stona con l'immaginario atlantico della Galizia. La laguna tra Isla del Monte Agundo e Isla de San Martino crea un riparo naturale che trasforma il colore dell'acqua in qualcosa di irreale. Playa de Nosa Signora è più ventosa, più selvaggia, frequentata da chi preferisce fare lunghe camminate. Una curiosità, non ci sono veri e propri hotel. L'unica struttura disponibile è un campeggio direttamente sull'oceano. E infine Flores è l'isola più a ovest delle Azzorre. Ci sono 9 laghi di origine vulcanica, cascate, scogliere vertiginose e una vegetazione che sembra tropicale, e invece è Portogallo. Il mare sorprende, profondo, scuro, mosso. La piscina naturale di Faja Grande è il tipo di posto che si cerca per capire se è vera e poi si arriva lì e sembra ancora più bella. Le acque termali di Caldeira sono una sosta che vale anche se non è una spiaggia tradizionale. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Tra 20 anni sarai più deluso dalle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi, lascia gli alisei riempiano le tue vele, esplora, sogna. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Dimmi che cosa ricordi.
2: Una moglie. Un figlio.
1: E cos'altro?
2: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
1: Il re di Ithaca sta per tornare.
2: No, non tornerà.
3: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
2: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
3: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
4: Lo vedi?
3: Mio padre sta per tornare.
4: Sei tornato per vendicarti.
2: Mi riprenderò tutto.

0: uccido lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
5: Manchi da un po'.
6: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
7: Decollo autorizzato.
6: Prestate attenzione a queste istruzioni.

0: La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
1: Che facciamo?
2: Cerchiamo superstiti. Squalo! Cora!
1: Papà!
2: Andiamo!
3: Dov'è il mio fratellino?
4: Tranquillo, andrà tutto bene.
5: Lo sai che non è vero!
2: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.

0: Vi abbiamo trovato.
1: William, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
2: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
3: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

0: Beckett? Non ci credo. Vivi in città adesso?
1: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
0: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
2: Siete ancora poveri, stronzi!
1: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
0: Chi sarà il prossimo?
3: Sono dell'FBI. Come sta?
1: Bene.
4: Sai come andrà a finire?
0: Avevamo un accordo.
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
0: Sarai ricco da morire.
1: Dicevamo. Chi è il prossimo?
3: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore. Chi tu sia.
6: Le storie sono vere.
3: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Tefiti e salva tutti noi.
6: Maui, semidio del vento e del mare.
7: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
6: Ti ringrazio.
7: Tranquilla.
8: Se la luce risplende così, è un segno.
6: Mi serve il tuo aiuto.
7: Non vado in missione con una mortale.
6: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
7: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
6: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
7: Pronta a essere l'eroina?
6: Andiamo a salvare il mondo.
7: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i

0: Dentin.
1: Come si sente oggi?
2: D'accordo.
1: Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile? Tutti fuori, correte!
3: Ma che succede?
1: Torni dentro, subito!
3: Ah, ho sentito lo sparo!
1: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: profondo del bosco viveva una Kaliak. Una strega.
1: Prima volta in Irlanda?
2: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
3: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
0: Fadu. Molto tempo fa.
5: Chi c'è?
6: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
0: Fadu.
5: Che succede? Fammi uscire da qui!
0: Molto tempo fa.
5: Riesci a sentirmi?
0: Viveva una strega.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile? Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
1: Torni dentro, subito!
3: Ah, ho sentito lo sparo!
1: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Io in smart working mi trovo veramente bene.
1: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
2: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
3: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
1: Con chi?
3: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
4: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
5: Che fate qua? Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
1: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
2: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
1: Ah, avete lavorato insieme?
2: Ma pure oggi,
0: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
2: Alla buon'ora!
0: Che a buon'ora cosa?
2: Aspetta, che devo pure pisciare.
0: Dai!
6: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
4: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
6: Rimpiange l'ufficio?
3: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
7: Scusa Bertrand, in Francia comunque chiamato smart working?

0: Télétravail.
1: Délégué ?
2: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
1: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
3: Oh, Nomas, grazie.
4: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
3: Grazie mille, l'apprezzo molto.
4: Dovrebbero fare un reboot.
3: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
5: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
3: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
6: Vuoi venire o no?
5: Dove diavolo siamo?
6: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
5: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
7: Cazzoni, ci state o no?
3: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
5: Sei davvero irritante.
3: Non in faccia.
5: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
3: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
8: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
3: Sono solo incredibilmente bello.
9: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
10: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
11: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. L'amico dell'amico senza il dito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci la foto, che fastidio. Che effetto di lavoro, faccio

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: in viaggio verso il paradiso.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

lenta, perché il mondo non si ferma, ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti sei

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore,

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Ingoiavamo cemento prima di dormire, e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Dimmi che cosa ricordi.
2: Una moglie. Un figlio.
1: E cos'altro?
2: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
1: Il re di Ithaca sta per tornare.
2: No, non tornerà.
3: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
2: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
3: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
4: Lo vedi?
3: Mio padre sta per tornare.
4: Sei tornato per vendicarti.
2: Mi riprenderò tutto.

0: meglio lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
5: Manchi da un po'.
6: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
7: Decollo autorizzato.
6: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
8: Che facciamo?
4: Cerchiamo superstiti.
9: Squalo! Squalo!
4: Papà! Andiamo!
10: Dov'è il mio fratellino?
11: Tranquillo, andrà tutto bene.
4: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare.
3: Come vuoi.
2: Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
4: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
5: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
6: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
7: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
8: Sta alla larga da me.
3: Perdi colpi.
6: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.

0: Vi abbiamo trovato.
1: William, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
2: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
3: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

0: Beckett. Non ci credo. Vivi in città adesso?
1: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
0: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
2: Siete ancora poveri, stronzi!
1: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
0: Chi sarà il prossimo?
3: Sono dell'FBI. Come sta?
1: Bene.
4: Sai come andrà a finire?
0: Avevamo un accordo.
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
0: Sarai ricco da morire.
1: Dicevamo. Chi è il prossimo?
3: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immar sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore. Chi tu sia.
6: Le storie sono vere.
3: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Tefiti. E salva tutti noi.
6: Maui, semidio del vento e del mare.
7: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
6: Ti ringrazio.
7: Tranquilla.
8: Se la luce risplende così,
6: mi serve il tuo aiuto.
7: Non vado in missione con una mortale.
6: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
7: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
6: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
8: Chi è Vaiana?
7: Pronta a essere l'eroina?
6: Andiamo a salvare il mondo.
7: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?
9: Come si sente oggi?
10: D'accordo. Diamo un'occhiata.
9: Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.

Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
4: Via!
3: Facciamo provviste. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

tanto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sono le 7.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione. Terremoto sulla legge elettorale con i franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia sul quale Meloni aveva messo la faccia non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto, 188 contro 187. Sono almeno una trentina i voti mancanti. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito a casa. Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, dice invece Meloni, che tuttavia riconosce che in maggioranza sono mancati diversi voti e su questo serve una riflessione. Tajani parla di incidente di percorso ma assicura che si va avanti. In ogni caso, ricorda la Russa, si potrà giocare un secondo tempo al Senato dove sul punto non è previsto il voto segreto e si potrà modificare quanto votato alla Camera. In serata bagarre in aula con le opposizioni che hanno occupato i banchi del governo. Arriva la nuova stretta antimaranza del governo con il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al disegno di legge sulla sicurezza. Accanto alle misure già previste dal testo originario, introdotti 5 nuovi articoli. Fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Nel provvedimento è inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte. In Belgio 6 vittime sul lavoro e questo è il terribile bilancio dell'incendio scoppiato ieri mattina nel cantiere della Torre Oxy nel pieno centro di Bruxelles. Il peggiore incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco. Il ritrovamento dei corpi in serata dopo un intervento di ore dei soccorsi per accedere ai 2 ascensori colpiti dalle fiamme precipitati entrambi. Le 6 vittime erano tutte nel primo ascensore. Le forze armate iraniane hanno rivendicato d'aver sferrato nella notte attacchi contro obiettivi americani in Bahrain, Giordania e Kuwait. In particolare ha reso noto un comunicato trasmesso dalla TV di Stato. In Bahrain è finita nel mirino la quinta flotta americana. In Giordania gli hangar usati dalle forze statunitensi e un'area in cui erano sistemati diversi F-18 nella base di Al-Zrak e in Kuwait un centro logistico usato dagli americani a Amin Abdullah. Il calcio, un gol per tempo e la Spagna si regala un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Non è riuscito nulla ieri sera alla favoritissima Francia, annullato il poker delle meraviglie formato da Mbappé, Dembélé, Olise e Doué. Oyarzabal su rigore e Pedro Porro nella ripresa mandano le furie rosse in paradiso. Stasera all'altra semifinale alle 21 in campo Inghilterra-Argentina. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
4: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Cittadella Summer Time. La tua estate con Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. New hit. Everything fine.

0: classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.

Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 15 luglio 2026 è il 196esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:48 e tramonta alle 20:43. I santi del giorno sono San Bonaventura e Santa Valentina. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 luglio del 1799 nel villaggio egiziano di Rosetta, oggi nota come Rashid, il capitano francese Pierre-François Bouchard trova la stella di Rosetta, uno dei più importanti reperti storici che aiutò a comprendere i geroglifici. Oggi è custodita a Londra nel British Museum. Nel 1905 avviene il debutto letterario di Lupin, Le avventure del ladro gentiluomo più celebre della letteratura, creato dalla fervida fantasia dello scrittore Maurice Leblanc. Iniziano sul numero 6 della rivista Je sais tout. Nel 1983 Nintendo lancia sul mercato il NES, Nintendo Entertainment System, la console a 8 bit conosciuta anche col nome di Family Computer, destinata da lì a poco a fare la storia. Nel 1997 a Miami, in Florida, il serial killer Andrew Cunanan uccide lo stilista di fama mondiale Gianni Versace sugli scalini della sua villa. E nel 2006 Jack Dorsey lancia Twitter, uno dei più grandi social network al mondo per numero di utenze, cambiando così la comunicazione tra gli utenti sul web. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 luglio del 1967 Adriano Celentano e Claudia Mori sono primi in classifica con La coppia più bella del mondo. Nel 2006 Checco Zalone è in cima alle classifiche con Siamo una squadra fortissimi. E nel 2016 Rafael Gualazzi lancia Le

0: cantate di John Wayne. Passiamo a Renati oggi. Ricordiamo Guido Crepax, nato a Milano il 15 luglio 1933 e qui scomparso il 31 luglio 2003. Fumettista italiano, ha profondamente influenzato il mondo del fumetto erotico europeo dalla seconda metà del XX secolo. Compie oggi 63 anni Brigitte Nielsen, nota come attrice, modella, conduttrice televisiva e cantante danese naturalizzata italiana, icona sexy negli anni 80. Spegne 44 candeline l'attrice italiana Laura Chiatti. Stesso numero di candeline per la modella, showgirl e attrice venezuelana Aida Jaspica. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che anche a chi sta in regola può cadere in testa una tegola.
1: Spot. Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
5: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
6: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella.

0: Buongiorno Taranto, buongiorno a voi tutti. Mercoledì 15 luglio partiamo con una nuova puntata di questa nostra trasmissione del mattino, una trasmissione nel corso della quale parleremo molto di commercio, il commercio su Taranto, con un'iniziativa che si terrà questo pomeriggio al quartiere Tamburi, ancora focus sulle BRT, ma il commercio anche nel versante occidentale della provincia di Taranto, e parliamo di Ginosa, in quanto avremo in collegamento il presidente del comitato viale Martiri d'Ungheria, appunto di Ginosa, su delle richieste che i commercianti del comune comune appunto di Ginosa rivolgono all'amministrazione, quindi al sindaco Parisi. Torneremo anche a parlare dell'avvertenza di clima ambiente. Sappiamo che lo stato di agitazione è stato per il momento sospeso fino alla giornata di giovedì prossimo, quando è previsto un tavolo di concertazione che punterà i fari, l'attenzione sul contratto di servizio. Tutto questo però, come sempre, dopo l'oroscopo di Maya e la rassegna stampa. A tra poco.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovati e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, guardatevi intorno e confrontatevi con chi sta affrontando un momento difficile. Questa consapevolezza vi aiuterà a superare le insoddisfazioni e a ritrovare la serenità. Toro, la determinazione e la costanza per raggiungere i vostri obiettivi di certo non vi mancano. Ricordatevi però di concedervi anche il giusto spazio per il relax e il divertimento. Questo è un buon momento per regalarvi qualche sfizio. Gemelli, sul fronte lavorativo le cose girano per il verso giusto, ma restate vigili. Non regalate la vostra fiducia al primo che capita, soprattutto se vi prospetta entrate facili e immediate. Cancro, la stanchezza potrebbe accentuarsi a causa di qualche disturbo fisico, quindi non trascurate il benessere. L'amore richiede vulnerabilità, non forza bruta. Leone, il vostro punto di forza in questo periodo è la stabilità, un traguardo che potete finalmente consolidare o impegnarvi a raggiungere. Le finanze poggiano su una base solida e non si esclude l'arrivo di entrate extra.

0: vostra. Vergine, è il momento di fare ordine dentro di voi, anche attraverso piccoli gesti quotidiani. In serata potreste ricevere una notizia o vivere un episodio che vi lascerà interdetti. Cercate di non prenderla di petto. Bilancia, mettete in campo i vostri talenti migliori e girate al largo dagli ostacoli. Muovendovi con cautela e riflettendo bene, riuscirete a prendere le decisioni più giuste, specialmente sul fronte economico. Scorpione, avete bisogno di sentirvi liberi, eppure il primo passo verso la libertà è affrontare ciò che vi spaventa. Le responsabilità non sono nemici, ma trampolini. Smettete di scappare dai vostri sentimenti. Sagittario, state attraversando un periodo faticoso e pieno di impegni. Questa fase però vi permetterà di scoprire sia i vostri limiti sia le vostre grandi risorse, aiutandovi a gettare le basi per una stabilità futura. Capricorno, economicamente ci sono tensioni e incertezze. Forse state aspettando una risposta importante. Provate a guardare le giornate con uno sguardo più morbido. Ogni cosa ha il suo tempo e il suo spazio. Acquario, attenzione alle finanze. Evitate di sfogare lo stress nello shopping compulsivo. Un piccolo strappo alla regola ci sta, ma esagerare potrebbe mettervi in difficoltà serie. Infine, diffidate da alcuni complimenti esagerati, se non li sentite veri. Pesci, è il momento del riscatto. Sia la carriera che le finanze vi permetteranno di rimediare ai vecchi passi falsi. Rimboccatevi le maniche, perché il vostro obiettivo principale deve essere la vostra stabilità. Oggi vi saluto con le parole di Plutarco. Non cercare la voce nei pesci, né la virtù nelle persone maleducate. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Bene, Deborah Notarnicola con voi in studio per questa puntata di Buongiorno Taranto. Partiamo con la prima parte della rassegna stampa. Attenzione sui quotidiani locali. Partiamo appunto dal Quotidiano di Taranto. Preferenze KO sulla riforma bufera in aula. Meloni e la palude, ora riflessione. L'opposizione, il governo si dimetta. La Camera dunque con voto bloccato ha bocciato l'emendamento alla riforma elettorale presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati, UDC, sulle preferenze sui capilista bloccati. A centro pagina, fotonotizia, siamo in... il titolo è Sabbia e cenere, scatti da un posto che non esiste più, dunque da Punta Pizzo dopo l'incendio di lunedì, fiamme nel Salento, devastate le serre di Ruffano. E poi sempre sulla prima pagina del Quotidiano, dipartimenti, nuovi vertici, sanità in rosso e scontro, scelte e fibrillazioni in regione. Intanto a Taranto il comune Bitetti striglia la maggioranza, ora basta litigi, lavoriamo uniti. Dunque un appello all'unità, la municipalizzata, sindacati trattano con l'assessore Amiu lo spiraglio contro la crisi. Intanto a fondo pagina ha presentato il videoclip del brano ufficiale dell'evento, parliamo dei giochi del Mediterraneo, l'artista, sono orgogliosa, la città prende il volo, a parlare e Mietta che canta l'inno spot. Poi a Massafra la birra investe nell'acqua, Heineken e la falda tutta tutelata, piano di recupero da 700.000 euro. Passiamo alla prima pagina della Gazzetta di mercoledì 15 luglio, Giorgia bocciata, l'emendamento della Premier sulle preferenze affondato per un voto, le opposizioni e crisi. Poi Focus con i capi dipartimento scelti da De Caro, 4 nomine a tempo, in squadra anche 2 prof, sanità e tasse in consiglio e scontro frontale, servono più soldi da Roma. E sulla destra pugile riciclava con le slot della mafia, siamo dunque sulla cronaca nella Barese, sequestri all'ex Piccirello. Il caldo, l'AFA, l'allarme AFA, il respiro dell'Africa mette in ginocchio l'Italia, 15 città col bollino rosso, pane e pomodoro, muore una 79enne, brucia intanto il Salento, un rogo distrugge la collina di Ruffano. La prima pagina dell'edicola sicurezza, siamo a Bari, Leccese sfida Meloni, sfida la premier Meloni, quindi il sindaco attacca il governo sul contrasto alla criminalità e sull'ipotesi di estendere alla polizia locale i compiti sui fermi. Dunque si parla delle politiche per il controllo del territorio e poi in regione capi dipartimento, gira la ruota, due Ronaldo nelle scelte di De Caro. Intanto a Taranto ha presentato l'inno dei giochi, a Bari un'anziana muore in spiaggia, in Salento inferno sulla collina delle Serre. A fondo pagina il libro possibile è un agorà e adesso tocca a Vieste, l'intervista alla direttrice artistica. Questa dunque è la prima parte della nostra rassegna stampa, noi torniamo tra pochissimo con la seconda parte.
3: Buongiorno Taranto.
4: Buongiorno Taranto.
3: L'informazione del mattino. Cittadella.
4: Cittadella.
3: New hit.
5: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Torniamo in studio, seconda parte della rassegna stampa, prima pagina del Corriere del Mezzogiorno. Siamo a Bari, Parklet Selvaggio al via la linea dura, sono state rimosse le pedane, piovono intanto le multe, installati senza autorizzazione, in assenza di requisiti previsti, e c'era chi non pagava la tassa. Il comune di Bari vara la linea dura contro il cosiddetto parklet selvaggio. Le pedane sistemate all'esterno dei locali, al termine di un primo giro di controlli della polizia locale, sono scattate 6 rimozioni. In alcuni casi sono state emesse multe da 170 euro per le occupazioni abusive. In altri è stato scoperto il mancato pagamento di precedenti annualità. Per una caffetteria è stata disposta la chiusura per 5 giorni. Poi la sanità, il dossier del sindacato. A firmarlo è la CISL, che interviene sulle liste d'attesa. Il quadro è drammatico, dice, una situazione gravissima e non più tollerabile. Così, senza usare mezzi termini, la CISL descrive il quadro che emerge da un'analisi sulle liste d'attesa nelle strutture sanitarie della provincia di Bari. Sul fronte delle prestazioni al primo accesso, a maggio i tempi sarebbero stati rispettati solo nel 5% dei casi. E intanto in regione Caro cambia, ma non troppo. Sono stati nominati 13 capi dipartimento, 6 conferme. Tra le novità, l'ex rettore Cupertino. Il governatore dunque ufficializza i direttori, rimane Montanaro, dal comune arriva Colacicco. E poi l'incidente nella città di Bari, perde il controllo dell'auto, la macchina si ribalta, paura vicino al Fortino, vedete la foto relativa, momenti di paura ieri mattina sul lungomare di Bari. Nell'incidente, nel quale sono state coinvolte altre auto, il conducente della macchina è rimasto ferito, è stato trasportato in ospedale, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Poi la tragedia invece al mare, Malore, una 79enne muore a Pane Pomodoro, forse a causa del caldo. La cronaca con un blitz della Guardia di Finanza Barletta, sequestro milionario a carico del falso dentista. E poi a fondo pagina il caso, l'avvertenza sindacale, io licenziato perché ritenuto grasso, Cosimo Balestra 29 anni, mi hanno intimato di dimagrire, poi lo stop al contratto. Licenziato dunque perché ritenuto grasso, e quanto racconta Cosimo Balestra, al quale non è stato rinnovato il contratto di lavoro con un'azienda edile di Crispiano in provincia di Taranto. Mi hanno intimato di avviare un percorso per perdere peso, ha raccontato Balestra, che adesso annuncia l'intenzione di presentare ricorso al giudice del lavoro. Chiederà insomma il reintegro, danni morali e patrimoniali. Passiamo alla pagina della Repubblica di Bari, repubblica.it. In primo piano la regione con la nomina dei 13 direttori di dipartimento, sono solo 4 i nuovi nomi, ecco chi sono dunque all'interno i nomi. L'incendio nel Salento, in fiamme collina di Ruffano, evacuate abitazioni, tensione per i proprietari. A Taranto l'aggressione, operatore del 118 viene investito mentre soccorre una paziente, caccia all'auto pirata. Intanto per l'università Uniba non cresce, non opposto sui 10 mega atenei italiani, bene Lecce e Foggia, questa è la classifica Censis. E poi ancora anche qui chiaramente la tragedia di Bari, Malore in mare, muore una donna tra i bagnanti a Pane Pomodoro, andata via nel luogo che amava. E andiamo ancora avanti, il Corriere di Bari, il Corriere.it, mettiamo in evidenza una storia, Balsam Asfur dalla Palestina occupata in Puglia per fare il calciatore, oggi è medico a Bari, mi sento a casa ma vorrei che la mia terra un giorno fosse liberata. Palestinese nato e cresciuto in Galilea, che oggi fa parte dello Stato di Israele, Balsam è arrivato a Bari nel 2009 per giocare a calcio, ma poi ha scelto di restare, si è laureato in medicina, fa anche l'attore. E su questa notizia io restituisco la linea a Gisberto Nicoletti.

0: Bene, intanto siamo pronti con il primo video collegamento di oggi. Parliamo di commercio, commercio che ovunque è alle prese con non pochi problemi. E in questo caso noi siamo in collegamento con Angelo Massanelli, che è il presidente del comitato Viale Martiri d'Ungheria di Ginosa, che ci presenta un'iniziativa che si terrà questo pomeriggio. Buongiorno innanzitutto.
1: Buongiorno a voi e grazie per avermi invitato.
0: Dunque, parliamo. Lei è rappresentante di questo comitato di Viale Martiri d'Ungheria, nonché dirigente di Confesercenti. Di cosa parliamo? L'iniziativa è prevista per questa sera alle 18 ed è rivolta chiaramente al comune di Ginosa.
1: Allora, il problema è semplice. Qui c'è la... è stato praticamente... ha fatto il progetto esecutivo di una pista ciclabile su una via ad alta intensità di traffico e soprattutto ad alta intensità di commercio, con delle pendenze non indifferenti. Abbiamo in tutti i modi provato a interfacciarci con l'amministrazione, ma abbiamo sempre avuto risposte negative, anzi non c'è quasi nessun ascolto. C'è stato un tentativo di incontro, di trovarsi in sintonia, ma non c'è stata proprio la possibilità. Partiamo un attimino da lontano. Questa è una strada di 12 metri di larghezza che da due anni e mezzo è diventata a senso unico, e quindi già abbiamo subito delle notevoli restrizioni. Fare una pista ciclabile, portare questa strada a 3,5 metri, che è quello che dimostreremo questa sera facendo questa manifestazione, diventerà davvero una cosa impossibile. Quindi avremo scarsità di parcheggi e soprattutto scarsità di potersi fermare per le nostre attività. Tenga presente che questa zona è la zona più commerciale del paese, che negli ultimi anni è stata proprio vessata dal punto di vista delle restrizioni.
0: Parliamo del centro di Ginosa, vero? Parliamo proprio della zona centralissima di Ginosa.
1: Diciamo che è la zona più commerciale, il centro c'è vicino al comune, noi siamo a 700-800 metri, però era la zona più commerciale, più importante, la più popolosa, la più vissuta del paese dal punto di vista commerciale e dal punto di vista delle persone che ci vivono.
0: Quindi i commercianti temono delle ripercussioni per questa decisione e questa iniziativa?
1: Certo, già le abbiamo avute le ripercussioni. Calcoli che abbiamo perso un 30% degli incassi dei mercati che si facevano il giovedì, una volta a settimana. E quindi questo è stato già un problema che comunque ci abbiamo cercato di mantenere, di reinventarci per poter tenere le nostre attività a un certo livello. Noi abbiamo dipendenti, abbiamo tutto, paghiamo le tasse, tutto quanto, e quindi ci siamo dovuti reinventare e trovare qualcosa di nuovo da poter offrire ai nostri clienti. Questo è tutto.
0: Bene, grazie. Prego.
1: No, una sola cosa, per stasera noi cercheremo di dimostrare quello che sarà di questa strada. Faremo delle simulazioni con delle simulazioni per capire come viene veramente la strada. Questo è tutto.
0: Bene, noi raccogliamo questa vostra manifestazione e la rilanciamo ovviamente all'amministrazione comunale di Ginosa, al primo cittadino Vito Parisi in primis. Grazie ad Angelo Massanelli, presidente del comitato di Viale Martiri d'Ungheria di Ginosa, per questo intervento. Buona giornata.

0: 4 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

In estate si parla di viaggi, come appunto dice Cremonini, ma si parla anche purtroppo di carenza di acqua. Coldiretti ha lanciato l'allarme un paio di giorni fa, ha detto: in Puglia viene disperso il 40,7% di acqua, persi 106 litri al giorno per abitante. Cosa accade? Che il quadro evidenzia delle criticità nel sistema idrico regionale, mentre la crisi climatica rende l'acqua una risorsa sempre più importante, ovviamente per la popolazione, per tutte le attività economiche, in particolar modo per l'agricoltura. Secondo l'Associazione dei piccoli artigiani ed imprenditori di Mestre, le perdite dipendono principalmente dalla vetustà delle condotte, dalla rottura delle tubazioni, dagli errori di misurazione dei contatori e dagli allacci abusivi. Dunque, Coldiretti cosa chiede? Chiede dei nuovi invasi innanzitutto.

0: progetto, poi delle reti più efficienti, il completamento delle opere già programmate per garantire risorse appunto all'agricoltura, ma in genere ai cittadini e ovviamente anche alle imprese. C'è però una buona notizia che è stata presentata ieri, un progetto dell'Heineken. Partiamo dal 2010 innanzitutto. Nel 2010 per produrre un litro di birra servivano 7 litri di acqua, adesso si è sotto i 3 con una riduzione del 60%. Lo stabilimento di Massafra in provincia di Taranto è uno dei 4 della società e il primo ad essere stato rilevato in Italia da Heineken 50 anni fa, è tutto alimentato da energia proveniente da fonti rinnovabili ed è provvisto di un impianto fotovoltaico. Ma c'è di più, perché proprio ieri è stato presentato un progetto particolarmente significativo che mira a sostenere il fabbisogno d'acqua dell'agricoltura della zona, in particolare del territorio di Castellaneta, evitando che gli agricoltori la prelevino dalla falda attraverso i pozzi. Ce ne parla il direttore Enzo Ferrari nel prossimo servizio.
1: La birra investe sull'acqua. Dallo storico birrificio Heineken di Massafra ecco un progetto di sostenibilità che mette insieme capacità produttive, risparmio delle risorse idriche e azioni a favore del territorio. Il progetto Valore Acqua, realizzato in collaborazione con l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, è stato presentato dai vertici di Heineken Italia e consentirà di offrire al territorio e all'agricoltura fino a 318.000 metri cubi di acqua all'anno. Acqua che non verrà più attinta dalla falda della Murgia, come spiega Leo Gasparri, manager della sostenibilità di Heineken Italia.
2: Questo progetto si inserisce in un percorso che è iniziato più di 15 anni fa, che si chiama Brew a Better World, che vuol dire fermentare un futuro migliore. È il nostro piano di sostenibilità, un piano molto chiaro, molto dettagliato e che ha degli obiettivi che ci porteranno alla fine di questa decade, nel 2030, ad azzerare il nostro impatto in produzione in termini di CO2 e ad abbattere ulteriormente i nostri consumi di acqua. In questi anni abbiamo ridotto drasticamente i consumi di acqua all'interno dei nostri birrifici e il birrificio di Massafra per noi è un fiore all'occhiello in questo percorso. Pensate, fino a 7-8 anni fa ci volevano quasi 6 litri per fare un litro di birra, 6 litri di acqua per fare un litro di birra. Oggi il birrificio di Massafra è ben sotto i 3 litri. Andremo a ripristinare tutta una rete idrica di acque di superficie nella zona di Castellaneta. Andremo a ricostruire una vasca di raccolta di circa 10.000 metri cubi di acqua, andremo a costruire un sistema di sollevamento delle acque che permetterà poi attraverso una tubazione di circa 5 km di raggiungere e portare l'acqua di superficie a tutta l'area di Castellaneta dove adesso si coltiva.
1: Questo progetto rafforza il legame tra il birrificio nato nel 1967 e il territorio di Massafra e di Taranto nel suo complesso. Le parole di Alessandro Merlo, direttore del birrificio di Massafra.
3: I vantaggi per questo birrificio sono rinforzare questo importante legame col territorio. Un legame che inizia negli anni 60, prosegue con l'arrivo di Heineken nel 1964. Tenete presente che questo è il primo birrificio di Heineken in Italia ed è nato proprio seguendo questo importante legame che abbiamo col territorio.
0: E dunque noi intanto andiamo avanti, c'è ancora tanta musica e il GR nazionale. A tra poco.

0: Rockstar Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Sono le 8.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Terremoto politico sulla legge elettorale, coi franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia, sul quale la premier Meloni aveva messo la faccia, non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito a casa.
3: Arriva la nuova stretta anti-Maranza del governo col Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al DDL sicurezza. Previsto il fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, il divieto d'aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, la reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Nel provvedimento è inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte.
4: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% a Hormuz, ma lo stretto in fiamme tra raid americani e gli attacchi iraniani alle petroliere. Nella notte droni di Teheran sul Kuwait, sirene d'allarme in Bahrain. Al via intanto i colloqui Libano-Israele a Roma.
3: In Belgio sarebbero 6 morti nel terribile bilancio dell'incendio scoppiato ieri nel cantiere della Torre Uzi in pieno centro a Bruxelles. Il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco. Il ritrovamento dei corpi dopo un intervento di ore dei soccorsi per accedere ai 2 ascensori colpiti dalle fiamme. Precipitati entrambi. Le ricerche continuano e si esclude la presenza di italiani tra i dispersi.
4: In Florida un uomo è morto mentre tentava di fuggire da alcuni agenti dell'Agenzia Federale di Polizia responsabile della sicurezza delle frontiere e del controllo sull'immigrazione americana. Secondo una prima ricostruzione, 4 persone a bordo di un veicolo sono fuggite dagli agenti e una di queste, nel tentativo di far perdere le sue tracce, ha attraversato una strada statale finendo sulla traiettoria di un tir che proprio in quel momento stava passando.
3: Aumenta la fasullità, ieri già sfiorati i 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì, con le città bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di oggi a 15. Previsti però anche temporali, allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto.
4: Il calcio e la Spagna, la prima finalista dei mondiali 2026. La squadra di De La Fuente batte 2-0 la Francia con i gol su rigore di Oyarzabal nel primo tempo e Pedro Porro nel secondo. Stasera l'altra semifinale alle 21 in campo Inghilterra-Argentina.
3: È tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
5: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio. L'eleganza e il fascino della musica, delle parole, delle emozioni. Silk and Soul. Il venerdì dalle 21 alle 22 con Piero Caffio su Cittadella, la radio.
2: Cittadella, Cittadella. New Hit.

riprendiamo con la nostra trasmissione Buongiorno Taranto e con una brutta storia, una storia di discriminazioni sul lavoro. Era assunto con un contratto a tempo determinato da un'azienda edile della provincia di Taranto, un'azienda edile che gli ha chiesto di perdere peso. Si tratta di un impiegato, dunque un'attività che non ha nulla a che vedere con il peso corporeo, dunque chiaramente non si comprende il nesso e la logica, insomma, alla base di questa richiesta. Prima demansionamenti, poi non gli viene rinnovato il contratto a tempo determinato. Ne parliamo nel servizio che segue. Non gli viene rinnovato il contratto a tempo determinato perché in sovrappeso e la decisione di un'azienda del territorio ionico che considera determinante il peso corporeo di un impiegato ai fini della prosecuzione del rapporto di lavoro. L'azienda ha iniziato ad assumere un atteggiamento che la difesa del lavoratore valuta come discriminatorio, con demansionamenti nel momento in cui l'impiegato aveva intrapreso un percorso di dimagrimento.

Tale palese discriminazione, in contrasto con le norme costituzionali ed europee, dichiara l'avvocato Fabrizio Del Vecchio, determinerà una richiesta di ripristino del rapporto di lavoro e di risarcimento di danni di natura patrimoniale e morale direttamente correlati a tale condotta datoriale scriteriata. Vi è di più: che il soggetto in questione non ha alcun tipo di problema di obesità e che in ogni caso, con riferimento alle mansioni impiegatizie e contrattuali, l'aspetto fisico sarebbe irrilevante. Nei prossimi giorni verrà dunque depositato il ricorso presso il giudice del lavoro. E proprio ieri abbiamo raggiunto in videocollegamento il legale di questo lavoratore, tra l'altro giovanissimo, parliamo di 26 anni, alla sua prima esperienza lavorativa. L'avvocato Fabrizio Del Vecchio ci ha raccontato anche di uno stato d'animo certamente non semplice di chi si avvicina al mondo del lavoro e come prima esperienza fa questo tipo di esperienza, quindi chiara discriminazione. Ovviamente il giudice del lavoro valuterà il caso, noi staremo a vedere, proprio nei prossimi giorni verrà presentato il ricorso presso il tribunale. E parliamo di discriminazioni, sempre ieri con l'avvocato Del Vecchio abbiamo ampliato un po' il nostro discorso, abbiamo rivolto lo sguardo alle discriminazioni anche che riguardano le donne, quindi la parità di genere in ambito lavorativo. L'INPS, i dati INPS parlano chiaro, ci sono ancora tante disparità nelle carriere, disparità nei salari. E parliamo dell'INPS, che va a illustrare, insomma, a restituire una fotografia della situazione in base ovviamente ai numeri, in base ai dati. La realtà oggettiva dice che nel 2023 il tasso di occupazione femminile in Italia si è attestato al 52,5% rispetto, pensate, al 70,4% degli uomini. Inoltre solo il 18% delle assunzioni di donne sono a tempo indeterminato a fronte del 22,6% degli uomini. Ancora una cosa, le donne percepiscono stipendi inferiori di oltre 20 punti percentuali rispetto agli uomini, mentre appena il 21,1% dei dirigenti e il 32,4% dei quadri è donna. Si potrebbe pensare ad una minore preparazione, ad una minore competenza, invece no, non è neanche questa una spiegazione, quindi tutto il discorso non si regge neanche su questo, visto che nel 2023, appunto, hanno preso in esame, le donne hanno superato gli uomini sia tra i diplomati, parliamo del 52,6%, sia tra i laureati, il 59,9%. Dunque, perché non fanno carriera? Perché lavorano meno, non lavorano, perché si occupano della famiglia, si occupano degli impegni familiari? Nel 2023 le giornate di congedo parentale utilizzate dalle donne sono state 14,4 milioni contro appena 2,1 milioni degli uomini. Dunque, tanti numeri, vi chiedo scusa per questo, ma serviva per delineare quello che è il quadro della situazione. È il momento di restituire la linea alla regia, ancora la musica.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi, per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
2: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

parlare dei fatti della città, torniamo a parlare delle proteste. Ce ne sono state tante nei mesi scorsi per quel che riguarda la realizzazione delle BRT, e al netto del fatto che quando vengono introdotte delle novità, dei cambiamenti, dei disagi iniziali sono fisiologici, sono previsti, vanno certamente ascoltate, vanno pesate, vanno considerate le manifestazioni sia dei cittadini che dei commercianti.

0: Noi certamente registriamo dei disagi anche nel territorio di Bari per lo stesso motivo, ma in questo momento parliamo con un video collegamento che mi pare sia già pronto, parliamo dei disagi in particolare per quel che riguarda il quartiere Tamburi. Abbiamo in video collegamento Luigi Lagioia, che è il presidente del Comitato Tamburi. Buongiorno presidente.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Noi andiamo a presentare una iniziativa che si terrà questa sera, è vero?
1: Sì. Colgo l'occasione velocemente per presentarmi. Io sono Luigi Lagioia, sono il presidente del Comitato Spontaneo Tamburi. È un comitato che nasce, è un comitato politico e apartitico, nasce con lo scopo di rendere la cittadinanza attiva. Quindi noi vogliamo che le proposte partino dal basso e non vengano calate dall'alto. Quindi questo è fondamentalmente il nesso del comitato. Ascoltiamo i residenti, raccogliamo quelle che sono le segnalazioni e promuoviamo iniziative ambientali, sociali e culturali, perché lo scopo del comitato è quello di riqualificare socialmente e culturalmente il quartiere. Crediamo che il cambiamento passi da una collaborazione e dalla responsabilità condivisa. Quindi per questo promuoviamo progetti che abbiamo in corso già con l'amministrazione, quella della raccolta differenziata, educazione ambientale e sulla riqualifica urbana del quartiere. Tra i temi che oggi preoccupano il quartiere maggiormente, come hai ben detto prima, è il discorso proprio del progetto BRT, Bus Rapid Transit, l'acronimo. Quindi il comitato, fermo restando che non è contrario al miglioramento del trasporto pubblico. Anzi, noi riteniamo che una mobilità più moderna, efficiente e sostenibile sia indispensabile. Quello che noi chiediamo in qualità di comitato, quindi facendoci carico di quelle che sono le richieste dei cittadini, ma soprattutto dei commercianti, è quella che un'opera di questa importanza venisse, ecco, usiamo questo termine perché oramai è tardi, fosse stata realizzata ascoltando realmente quelle che erano le esigenze del territorio. Oggi però purtroppo, man mano che il progetto prende forma, sono venute fuori numerose criticità, tra cui la riduzione dei parcheggi, che avrà sicuramente delle ripercussioni sulle attività commerciali. Ricordo che
0: mancanza di parcheggi, chiedo scusa per l'interruzione, che era un problema già esistente in città, diciamo, che riguarda tutti i rioni.
1: Sì, perfetto. Ai quartieri Tamburi noi eravamo un po' più fortunati rispetto agli altri quartieri, dove magari non avevamo grosse criticità di parcheggio. Il discorso è che purtroppo noi siamo stati investiti come quartiere sia dal discorso BRT, ma prima abbiamo vissuto e abbiamo subito, ecco, dico magari la parola, il termine giusto, quella che era un'altra progettualità molto fumosa, che è stata la riqualifica del quartiere Tamburi, dove ci siamo visti costruiti marciapiedi enormi, sacrificando anche degli stalli di parcheggio, marciapiedi che sostanzialmente qui sul quartiere non servono perché sono sproporzionati rispetto a quelle che sono realmente le esigenze del quartiere. Quindi sono stati due progetti che hanno camminato, ecco, sostanzialmente parallelamente, non si sono mai incrociati. Quindi laddove dovevano esserci gli stalli, anche se fosse esistita la BRT, oggi non li troviamo perché troviamo il marciapiede che è stato allargato. Quindi abbiamo questa problematica oggi perché ci sono vie che sono interessate dalla BRT, quali via Masaccio ad esempio. Faccio un esempio proprio lampante: via Masaccio vivrà una percorrenza di BRT molto ma molto frequente, perché avremo tre BRT che scenderanno verso il borgo e poi ne avremo tre che rientrano al capolinea, e anche la rossa, due che rientrano ai capolinea qui al quartiere Tamburi, e la rossa che va verso Paolo VI. Quindi via Masaccio avrà stalli zero, quindi parcheggi zero lungo tutto il suo percorso. E
0: chiaro,
1: ricordo, per chi non è del quartiere, magari voglio specificare che via Masaccio è il cuore pulsante delle attività commerciali del quartiere, nonché sede anche di una casa di cura, la Clinica San Camillo.
0: Grazie a Luigi La Gioia. Dunque l'appuntamento per i commercianti del quartiere, sì, ma perché no anche per i commercianti di tutta la città, è appunto oggi alle 18.30 presso la parrocchia.
1: Sì, alla parrocchia Gesù dei Lavoratori.
0: Bene, quindi grazie.
1: Vi aspettiamo.
0: Grazie Presidente, e buon lavoro.
1: Grazie anche a voi. Buona giornata.
0: Io restituisco velocemente la linea alla regia. Ci rivediamo tra pochissimo con Mimmo Sardelli di FPCGL. Tra poco.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Rientriamo in studio. Io sono in compagnia di Mimmo Sardelli della CGIL Funzione Pubblica. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: E dunque, noi iniziamo parlando della vertenza di clima ambiente. Ieri c'è stato questo incontro. Per il momento lo stato di agitazione è congelato perché si attende la giornata di giovedì prossimo. Quando avverrà cosa?
1: Quando auspicabilmente, così come ci è stato detto dall'assessore alle partecipate Cataldino, ci verrà consegnata la bozza di contratto di servizio che sembra sia arrivata negli uffici comunali la settimana scorsa. Ora, diciamo, la giornata di ieri è stata e l'incontro di ieri è stato alquanto agitato, perché in un primo momento da parte dell'amministrazione c'era la volontà di spostare il confronto a subito dopo i giochi del Mediterraneo. Noi abbiamo detto che situazioni urgenti meritano decisioni urgenti e valutazioni urgenti. Questo continuo a individuare sempre un limite dopo i giochi del Mediterraneo, la nuova amministrazione ha portato la situazione nella condizione in cui ci troviamo.
0: Di emergenza,
1: perché io voglio ricordare che il 31 dicembre scade la proroga del contratto di servizio e un'azienda municipalizzata che ha un monocommittente, il Comune di Taranto, nel ciclo integrato dei rifiuti, se non c'è contratto di servizio dall'1 gennaio è un'azienda che non ha più nessuna attività, con tutto quello che ne consegue in termini di ricadute occupazionali, una catastrofe sociale. Io voglio ricordare che in clima ambiente ci sono oltre 400 dipendenti tra diretti e i lavoratori e le lavoratrici somministrati tramite agenzia, che ormai, io dico purtroppo perché stiamo diffondendo precarietà, sono la maggior parte. Voglio ricordare che tutto ciò metterebbe in discussione anche quello di cui hanno parlato, perché io voglio ricordare che il presidente, o meglio il già presidente Spalluto, in sede di conferenza stampa di dimissione ha fatto una dichiarazione abbastanza pesante, ha parlato chiaramente di avvio della procedura negoziata per la crisi d'impresa, che per carità si sapeva che era prossima, però una dichiarazione fatta senza avere un confronto prima con i soggetti istituzionali, con le organizzazioni sindacali, è evidente che getta anche i creditori che dovrebbero concordare questo piano di risanamento finanziario nel, diciamo, totale panico. La prova è che a distanza di nemmeno 36 ore due importanti fornitori di clima ambiente, Daniele Ambiente, che gestisce l'impianto di rifiuti di selezione dei rifiuti di Pasquinelli, e l'azienda che gestisce la pulizia nei cantieri e negli uffici, ha comunicato un'autentica serrata e se entro 10 giorni non gli vengono pagate le tante fatture arretrate. E noi abbiamo chiaramente parlato di irresponsabilità istituzionale, perché a fronte di un senso di responsabilità profondo che le lavoratrici e i lavoratori stanno dimostrando, io voglio ricordare, e lo vedranno i cittadini e le cittadine di questa città che lavorano in condizioni, che dire difficili è un eufemismo, mezzi... Sì, prego.
0: Mi sento di fare un'osservazione. Parliamo in questa città continuamente, chiaramente, di vertenze sindacali, lo diciamo sempre, è un contesto molto molto delicato. È molto strano quando parliamo di lavoro precario con riferimento al pubblico o con riferimento a delle aziende municipalizzate che sono appunto legate.
1: Posso fare un'affermazione che è molto amara. Fino a qualche anno fa si parlava di lavoro precario e lavoro precario si leggeva lavoro precario, ma si scriveva mondo del lavoro privato. Oggi purtroppo il pubblico, non solo il pubblico in appalto, quindi che sono comunque servizi pubblici, ma anche il pubblico diretto. Pensate alla vicenda dei precari della giustizia, in parte risolta ma non completamente risolta, perché ancora ci stanno 1500 lavoratrici e lavoratori che hanno una proroga con scadenza 30 settembre. Pensate alle lavoratrici e lavoratori precari del Ministero della Cultura, che anche qua hanno avuto una piccola proroga ma di fatto non sono stati stabilizzati. Pensiamo a tutto il mondo degli appalti pubblici. Clima Ambiente è una società privata, ma in realtà capitale interamente pubblico, Comune di Taranto, che in questa città è ormai produttrice di precarietà, perché i lavoratori di somministrati sono lavoratori, mi consentirete l'espressione, in affitto. Cioè ormai anche il lavoro e le persone diventano una merce da dare in affitto. Comprendete bene che tutto questo sta creando un contesto sociale dove le crisi hanno mille sfaccettature, perché non è solo la crisi delle lavoratrici e dei lavoratori diretti che vanno a casa, ma è la crisi anche dei lavoratori in appalto, delle agenzie,
0: tutto ciò che è legato.
1: È un contesto che ormai è diventato estremamente preoccupante e rispetto al quale io devo notare che non c'è quella necessaria attenzione e sensibilità sociale, perché poi se ci lamentiamo che dell'inverno demografico di questa città, o peggio ancora dei fenomeni ormai migratori, perché qualche ben pensante, anziché di dire le stupidaggini sulla remigrazione, dovrebbe riflettere invece sull'emigrazione delle nostre intelligenze che vanno a produrre ricchezza altrove, negli altri paesi europei. E quindi per noi questo è un problema, perché è un problema di impoverimento complessivo del nostro tessuto economico e sociale. Su questo io lancerei una sfida alle istituzioni nazionali ma anche locali, perché se è vero che alcuni processi li governa lo Stato, è altrettanto vero che a livello territoriale si possono quantomeno attenuare o limitare questi percorsi. È il futuro di questa città, altrimenti noi staremo sempre a dire le stesse cose, tra 10 anni staremo a parlare di altre 10 crisi, staremo ancora a parlare di fenomeni di rimpoverimento della città,
0: Sardelli, tra l'altro, ad andare via, mi sento di aggiungere questo, non sono solo i giovani, perché qualcuno l'ha sottolineato di recente, le famiglie senza i figli, i genitori grandi, anziani, che ormai sono in pensione, ovviamente seguono nella maggior parte dei casi i figli, quindi questo significa che a spostarsi non sono soltanto i giovani, sono intere famiglie. La linea va alla regia, lo torniamo tra pochissimo.

0: Seconda parte di questo nostro spazio con Mimmo Sardelli della CGIL Funzione Pubblica. Parlavamo dell'avvertenza di Chima Ambiente e completiamo il discorso.
1: Quindi giovedì noi vedremo questa bozza di contratto di servizio, capiremo prima di tutto le dimensioni economiche, perché per garantire la sostenibilità dell'azienda, ma anche la qualità e il tipo di servizi che il comune eventualmente chiede a Chima Ambiente. Perché in questa città il problema di Chima Ambiente è il problema delle lavoratrici e dei lavoratori, ma anche della qualità del servizio e del decoro urbano. Perché una città che aspira ad essere una città europea non può garantire un servizio di scarsa qualità, e questo determina, è necessario l'investimento in risorse umane, quindi sulle donne e sugli uomini che fanno questo lavoro, ma anche in mezzi e strumentazione. Ma anche capiremo se e in che misura vogliono andare avanti sulla questione dell'impiantistica, perché paradossalmente Chima Ambiente è l'unica società municipalizzata nel ciclo dei rifiuti da Napoli in giù che ha impianti di proprietà, che quindi potrebbe chiudere il ciclo dei rifiuti e quindi evitare il conferimento in discarica, che sono quanto di più inquinante ci possa essere. E quindi far diventare il rifiuto, come avviene in tanti altri posti d'Italia ed Europa, da un problema una risorsa. È chiaro, ci vuole lungimiranza, prospettiva e anche un pizzico di capacità di guardare oltre la, diciamo, contingenza storica.
0: Veniamo al tema della raccolta differenziata, perché hai sfiorato questo tema. Taranto non ha dei livelli importanti di raccolta differenziata.
1: Lei ha usato un eufemismo, livelli non importanti, a livelli ridicoli, perché che sia 30, 35, 28, poco cambia. Ormai
0: vorrei ricordare che il comune di Leporano sfiora il 100%, è un dato degli ultimi giorni, se non ricordo male, il 96%.
1: Ma il dato medio della raccolta differenziata in tutti i comuni della provincia di Taranto è un dato medio molto, molto alto. Allora ci si chiede, certo, un contesto urbano come Taranto è un contesto più difficile, come in tutte le grandi
0: tutte
1: città italiane.
0: Le realtà più grandi, è chiaro.
1: Ma il dato di Taranto è uno dei dati più bassi in Italia. Ora, la raccolta differenziata è un costo per la comunità. Io voglio ricordare che solo l'altro giorno, in sede di variazioni di bilancio, sono stati approvati debiti fuori bilancio per oltre 3 milioni di euro di conferimento in discarica, che sono risorse che noi sottraiamo alla città, investimenti in servizi sociali, in cultura, in infrastrutture. E oltre alla questione ambientale, è una sfida importante, ma la sfida la si fa nel momento in cui si dà un messaggio chiaro ai cittadini.
0: Certo.
1: In questi mesi, in questi anni, noi abbiamo avuto messaggi tra di loro contrastanti e non si può pensare, sì, c'è un problema di civiltà, non lo nascondiamo, ma non si può pensare che cambiando sistemi, cambiando messaggi ogni 10 giorni, la città non
0: si
1: non
0: crea confusione,
1: cioè, anche per un addetto ai lavori. Io, se a lei oggi mi chiede come è divisa la differenziata nei quartieri della città, io ho difficoltà a spiegarle dove si fa la differenziata e dove no.
0: La linea va alla regia, c'è la pubblicità.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
4: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: la tua definizione di SUV.
1: Sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Apriamo il nostro spazio dedicato questa volta ai lavoratori del mondo della sanità. Parlavamo del pubblico, parlavamo della situazione di precarietà in cui sono molti dipendenti pubblici. In particolare, quando parliamo di sanità, parliamo sicuramente delle condizioni di lavoratori che sono a contatto con situazioni particolari. Ricordiamo, i servizi sanitari sono ovviamente essenziali, è importante che chi lavora in questo settore abbia anche una serenità per poter dare il massimo. Sardelli.
1: Sì, diciamo che la condizione della sanità ionica è una condizione che, diciamo, non ottimale, uso un eufemismo, perché comunque sia abbiamo uno squilibrio evidente, clamoroso, tra quella che è la richiesta di salute che viene da un territorio particolarmente martoriato e quello che è l'offerta sanitaria. In questa, diciamo, forbice in mezzo ci stanno le lavoratrici e i lavoratori della sanità. Sia le lavoratrici e lavoratori diretti, ma penso anche alle lavoratrici e lavoratori della società in house, della sanità self e di tutto il sistema degli appalti. Ora, sulla questione sanità a Taranto si parla tanto, forse anche troppo, però alla fine mancano quelli che sono gli atti concreti. Non c'è peggiore ingiustizia, diceva qualcuno, che trattare in maniera uguale situazioni che non sono uguali. Ora, pensare di considerare Taranto, l'ASL di Taranto e quindi gli investimenti in termini di risorse per Taranto con un altro territorio non è una questione di campanilismo o di leghismo, al contrario, attenzione, ma è una questione di tener conto di quelli che sono i dati epidemiologici, che sono dati oggettivi. Non solo, i dati epidemiologici vanno interpretati, vedete la tipologia delle patologie. Purtroppo in questa città abbiamo un alto tasso di patologie neoplastiche che richiedono un percorso di cure e assistenze impegnativo. È per questo che noi da più tempo chiediamo che su Taranto si faccia un ragionamento particolare. La questione San Cataldo, di cui tanto si parla spesso anche a sproposito, rischia di essere, noi abbiamo in mezzo a, diciamo, a un bivio tra una grande occasione di rilancio della qualità e dell'offerta sanitaria in questo territorio e dell'offerta sanitaria pubblica, lo voglio sottolineare, e l'ennesima grande delusione, perché ad oggi, a risorse invariate per quanto riguarda le capacità assunzionali delle donne e degli uomini, cioè degli infermieri, degli ausiliari, degli OSS, dei tecnici di laboratorio, di tutto il personale tecnico, dei medici e dei dirigenti sanitari, ad oggi il San Cataldo con queste risorse non è altro che una mera operazione di trasloco. Si prendono delle parti dal Santissima, dal Moscati, forse non è ancora chiaro, da Grottaglie, che è quello che oggi è attualmente il POC, e si spostano al nuovo San Cataldo. Ora, un investimento economico di quelle dimensioni, se alla fine si deve trasformare in tutto ciò, significa che è una grande ennesima occasione perduta. Allora noi la sfida che lanciamo al governatore della Regione Puglia, ma anche al governo centrale, perché la questione Taranto è una questione nazionale, perché io voglio ricordare che se noi abbiamo questi dati epidemiologici lo dobbiamo perché questo territorio, per la crescita di questo paese, ha pagato un sacrificio in termini, e sta pagando.
0: Spesso si dimentica questo, spesso si dimentica tutto quello che il territorio ha dato e quanto ha contribuito alla PIL nazionale. Io credo che sia assolutamente giusto andare a sottolinearlo e non smettere mai di farlo. Intanto su ANSA Puglia ci sono delle dichiarazioni del governatore De Caro, parla proprio dei costi della sanità, dice: i costi della sanità crescono più del Fondo Sanitario Nazionale, e dice inoltre: non abbiamo tolto soldi e servizi, non sono state toccate nelle borse di studio né i trasporti. Quindi questo è quello che a quanto pare riporta rispetto a quello che è stato registrato dalla Corte dei Conti. Davvero pochissimi secondi.
1: Allora io noi diciamo che dobbiamo in qualche maniera smontare quella che è una grande bugia del governo nazionale, che dice che è aumentata la spesa per la sanità. La spesa per la sanità, quindi il Fondo Sanitario Nazionale, non si misura in termini assoluti, ma in termini percentuali, nel rapporto quindi tra gli investimenti e il PIL. E in questo paese noi siamo il paese europeo con il più alto tasso di spesa, col più basso tasso di spesa sanitaria. Non solo, se a questo aggiungiamo che la ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale da ormai 15 anni è assolutamente squilibrata tra le regioni, con un gap negativo per la Puglia, comprendete, ecco, bene.
0: Chiedo scusa se ti interrompo, qui dice a proposito delle altre regioni, dice De Caro, le regioni in disavanzo, c'è un disavanzo anche in altre regioni, le regioni in disavanzo nel 2024, sono dati certificati, sono Friuli, Piemonte, Abruzzo, Emilia, Sardegna e Puglia. Tra le cause più evidenti la spesa farmaceutica che è cresciuta del 23,5% in 3 anni. Prego.
1: Sì, e quindi dicevo, anche questo, la spesa farmaceutica è dovuto anche spesso al fatto che c'è un problema di appropriatezza prescrittiva, ma non è solo quello. Si deve tener conto nella ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale delle peculiarità di ogni territorio. Ecco perché noi chiediamo al governatore, ma non solo al governatore, perché quindi è una questione anche, certo, di scelte nazionali, un investimento, un piano assunzionale specifico per il Taranto e il San Cataldo, e non solo per il San Cataldo. Ormai dovrebbero essere già operative le strutture del PNRR, la cosiddetta medicina territoriale, che è uno strumento fondamentale per deospedalizzare il percorso sanitario, per evitare che le persone intasino i pronto soccorso. Ad oggi noi però sul San Cataldo non abbiamo un piano assunzionale specifico come c'era stato promesso, e ancora i dati, è stato approvato settimana scorsa il nuovo piano assunzionale delle ASL pugliesi, non sono ancora chiari su per quanto riguarda le strutture di prossimità, che soprattutto per le fasce più deboli, tipo gli anziani,
0: sono punti di riferimento
1: sono
0: fondamentali,
1: importanti.
0: Parliamo delle case di comunità, parliamo degli ospedali,
1: delle COT.
0: Certo, grazie Mimmo Sardelli, noi dobbiamo necessariamente chiudere, sono le 8 e anzi sono le 9 in questo momento. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, grazie a te per essere stato
1: grazie
0: qui
1: a
0: con
1: voi.
0: Noi. Buona giornata.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella TV, da voi.

0: voce ai cittadini di Taranto. Segnala disservizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV. L'informazione che ti appartiene.
1: Sono le 9.
2: Cittadella News. L'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In apertura la politica, terremoto sulla legge elettorale con i franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia sul quale Meloni aveva messo la fiducia non regge lo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto, 188 contro 187. Sono almeno una trentina i voti mancanti. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito a casa.
3: Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, dice la premier Meloni, che tuttavia riconosce che in maggioranza sono mancati diversi voti e su questo serve una riflessione. Il ministro degli esteri Tajani parla di incidente di percorso ma assicura che si va avanti. In ogni caso, ricorda la russa, si potrà giocare un secondo tempo al Senato, dove sul punto non è previsto il voto segreto e si potrà modificare quanto votato alla Camera. In serata bagarre in aula con le opposizioni che hanno occupato i banchi del governo.
4: Arriva la nuova stretta antimaranza del governo con il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al disegno di legge sulla sicurezza. Accanto alle misure già previste dal testo originario, introdotti 5 nuovi articoli: fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Nel provvedimento è inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte.
3: La cronaca a 8 anni di distanza dalla tragedia del Ponte Morandi, era il 14 luglio 2018 e alla vigilia della sentenza, al termine di un processo lungo 284 udienze, arriva a sorpresa una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che crollando provocò la morte di 43 persone. A firmare la missiva è Arrigo Giana, amministratore delegato della società in carica dallo scorso anno, che tiene a sottolineare quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente.
4: Nuova giornata di tensioni nel conflitto tra Iran e Stati Uniti, con i Pashdaran che annunciano la chiusura dello stretto di Hormuz e l'attacco alla quinta flotta statunitense in Bahrain. Il comando centrale americano comunica la conclusione di una nuova ondata di raid della durata di 7 ore contro obiettivi militari vicini allo stretto e sulle coste dell'Iran. Intanto Trump, che ha accusato nuovamente l'Iran di essere il bullo del Medio Oriente, fa retromarcia sulla tassa del 20% per il passaggio in sicurezza delle navi nello stretto. Al posto del risarcimento, accordi commerciali.
3: Il calcio, stasera seconda semifinale dei mondiali 2026 ad Atlanta, si sfidano Inghilterra e Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. I Three Lions cercano la prima finale mondiale dal 1966, mentre l'Albiceleste, campione in carica, non ha mai perso una semifinale. Chi passa affronterà la Spagna, che ieri ha sconfitto la Francia 2-0.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
5: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Cittadella Visual Radio TV. Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 15 luglio 2026 è il 196esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.48 e tramonta alle 20.43. I santi del giorno sono San Bonaventura e Santa Valentina. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 luglio del 1799 nel villaggio egiziano di Rosetta, oggi nota come Rashid, il capitano francese Pierre-François Bouchard trova la stella di Rosetta, uno dei più importanti reperti storici che aiutò a comprendere i geroglifici. Oggi è custodita a Londra nel British Museum. Nel 1905 avviene il debutto letterario di Lupin, Le avventure del ladro gentiluomo più celebre della letteratura, creato dalla fervida fantasia dello scrittore Maurice Leblanc, iniziano sul numero 6 della rivista Je sais tout. Nel 1983 Nintendo lancia sul mercato il NES, Nintendo Entertainment System, la console a 8-bit conosciuta anche col nome di Family Computer, destinata da lì a poco a fare la storia. Nel 1997 a Miami, in Florida, il serial killer Andrew Cunanan uccide lo stilista di fama mondiale Gianni Versace sugli scalini della sua villa. E nel 2006 Jack Dorsey lancia Twitter, uno dei più grandi social network al mondo per numero di utenze, cambiando così la comunicazione tra gli utenti sul web. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 luglio del 1967 Adriano Celentano e Claudia Mori sono primi in classifica con La coppia più bella del mondo. Nel 2006 Checco Zalone è in cima alle classifiche con Siamo una squadra fortissimi. E nel 2016 Rafael Gualazzi lancia L'estate di John Wayne. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Guido Crepax, nato a Milano il 15 luglio 1933 e qui scomparso il 31 luglio 2003. Fumettista italiano, ha profondamente influenzato il mondo del fumetto erotico europeo dalla seconda metà del XX secolo. Compie oggi 63 anni Brigitte Nielsen, nota come attrice, modella, conduttrice televisiva e cantante danese naturalizzata italiana, icona sexy negli anni 80. Spegne 44 candeline l'attrice italiana Laura Chiatti. Stesso numero di candeline per la modella, showgirl e attrice venezuelana Aida Jaspica. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che anche a chi sta in regola può cadere in testa una tegola.
1: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per te.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22. Alla scoperta.

0: e un mare di musica. Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
1: Pop-up.
0: Musica e notizie.
2: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva in sala il 16 luglio Odissea, il nuovo e attesissimo film di Christopher Nolan, adattamento del poema epico di Omero, con Matt Damon, Robert Pattinson, Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron e Zendaya. L'opera si concentra sulle peripezie marine del re di Itaca nel tentativo di rientrare in patria dopo la caduta di Troia, trasformando la struttura del poema classico in un thriller d'azione non lineare che esplora i traumi psicologici della guerra e l'ossessione del ritorno a casa. Passiamo ora alle serie TV. Arriva su Prime Video il 15 luglio Ride or Die, la nuova serie comedy action con protagoniste la premio Oscar Octavia Spencer e la vincitrice di un Emmy, Hannah Waddingham, celebre per il ruolo di Rebecca Welton nella pluripremiata serie Ted Lasso. In Corri o Muori, Debbie e Judith sono due migliori amiche convinte di sapere tutto l'una dell'altra, almeno finché Judith non si rivela essere un'assassina internazionale. Quando una figura misteriosa riemerge dal passato di Judith e una sua missione fallisce miseramente, la vita di entrambe viene stravolta, costringendo le due donne a fuggire insieme. Inizia così una corsa contro il tempo, un viaggio on the road attraverso l'Europa, con forze dell'ordine, assassini professionisti e pericolosi criminali sulle loro tracce. Anya Taylor-Joy è invece la protagonista di Lucky, miniserie in 8 puntate con le prime due rilasciate su Apple TV Plus al debutto il 15 luglio e le altre settimanalmente fino al 19 agosto. Adattamento del romanzo omonimo di Marissa Stapley, racconta la storia di una truffatrice che dopo il fallimento di una rapina multimilionaria deve darsi alla fuga, inseguita dall'FBI e da uno spietato boss criminale. Il 16 luglio arriva su Netflix The Hawk, commedia sul golf con Will Ferrell nei panni del protagonista Lonnie The Hawk Hawkins. Il protagonista, The Hawk, è stato il numero uno al mondo nel 2004, ma negli ultimi anni non ha più la freschezza di un tempo. Il corpo sembra dirgli che è arrivato il momento di ritirarsi, ma nello spirito si sente ancora giovane e desideroso di ottenere un nuovo successo. L'ex moglie e il figlio, nuova stella del golf, pensano che debba ritirarsi, ma Lonnie vuole vincere un altro torneo e fare il suo grande ritorno sulla scena internazionale. E c'è spazio anche per una serie TV italiana in questo luglio seriale. Il 16 arriva Supermarket su Prime Video, una serie TV comedy in 6 puntate, scritta e diretta dal collettivo Il Terzo Segreto di Satira, attivo da anni sul web. Basata su una serie TV olandese, Supermarket racconta le giornate di un supermercato alla periferia di Milano, l'Euri, dove lavorano il direttore Enrico, che accoglie il nuovo stagista Edoardo, che ha il sogno di cantare. A popolare il supermercato ci sono Anita, caporeparto singole puntigliosa, corteggiata insistentemente da Manilo, il magazziniere Filippo, la cassiera Sonia, la commessa Debora, il vigilante Luca e infine Max, il clochard filosofo che vive all'ingresso del supermarket. Tra alti e bassi la vita del supermercato di quartiere prosegue tranquilla, finché la capoarea, Cristina, non li avverte che se non si cambiano le cose, la chiusura è vicina. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
2: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
4: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi, non l'hai mai provata dovresti.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Sono le 9:30.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Condannata la conducente dell'auto in cui morì Sharon Bonillo, 19 anni, nello schianto di Tramontone. 4 anni e 8 mesi per la morte della ragazza. La sentenza del gruppo di Taranto Pompeo Carriere, emessa con rito abbreviato nei confronti della 35enne alla guida della Fiat 500 che l'8 marzo del 2024 si schiantò contro un palo in via Mediterraneo. La pena inflitta è superiore a 2 anni e 2 mesi invocati dall'accusa, revocata anche la patente. Attimi di tensione in aula tra i familiari della vittima per quanto riguarda la responsabilità del comune sulle condizioni dell'asfalto. Il giudice ha infatti deciso il non luogo a procedere per 2 funzionari e rinvio a giudizio per la responsabile della manutenzione strade. E cambiamo argomento: il futuro del litorale tarantino resta ostaggio della burocrazia. Confartigianato Imprese Taranto denuncia lo stallo del piano comunale delle coste adottato nel dicembre 2020 ma mai approvato in via definitiva, una paralisi amministrativa che frena gli investimenti e danneggia settori chiave come il turismo, cantieristica e mitilicoltura, dice Confartigianato. Il segretario Fabio Paolillo avverte del rischio di approvare uno strumento già obsoleto a causa dei mutamenti normativi, specialmente alla luce del riordino delle concessioni demaniali. L'associazione chiede trasparenza e scadenze certe al sindaco. Il tempo delle attese è finito. Heineken Italia lancia il progetto Valore Acqua dallo storico birrificio di Massafra di Taranto. L'obiettivo è azzerare il prelievo dalla falda per l'irrigazione agricola a Castellaneta, salvaguardando le risorse idriche locali attraverso la sinergia con Arif e la provincia di Taranto. Il gruppo finanzierà il ripristino di una vasca di accumulo di 10.000 metri cubi, l'installazione di un sistema di pompaggio fotovoltaico e la posa di 5 km di condotto per convogliare l'acqua dalla diga di San Giuliano. I lavori termineranno nel 2028 e consentiranno di risparmiare ben 318.000 metri cubi d'acqua all'anno, tutelando l'ambiente e il territorio pugliese. E in vista dei giochi del Mediterraneo, Taranto ospita da oggi 3 giorni di dibattito sul futuro del Sud. Al Salone degli Specchi, l'iniziativa Taranto nel Lago del Mediterraneo, che riunisce istituzioni esperti come Enrico Giovanni e Monsignor Salvino e i rettori pugliesi. Al centro del tavolo, promosso da Gianni Liviano, ci sono i temi caldi della rigenerazione urbana, cooperazione e fondi di coesione per il mezzogiorno. Si chiama Sotto Sole, l'inno ufficiale dei 20esimi giochi del Mediterraneo, presentato ieri allo stadio Iacovone, interpretato dalla tarantina Mietta e nato su impulso del presidente del comitato Massimo Ferrarese. Il brano è stato composto da Roberto Molinelli con il testo di Melissa Mastro Lorenzi. L'esecuzione è affidata all'orchestra giovanile della Magna Grecia diretta da Piero Romano insieme al coro dei volontari, accompagnata da un videoclip firmata dal tarantino Carlo Barbalucca. La canzone celebra l'identità del territorio e l'incontro tra i popoli, proponendosi come un ponte di luce che accompagnerà gli oltre 4.000 atleti attesi da 26 nazioni. E continuiamo a parlare di sport. Il Taranto continua a muoversi sul mercato dopo gli arrivi del portiere lombardo e dell'attaccante Corbino. L'obiettivo è completare la rosa prima del ritiro di Cascia al 28 di luglio, con un difensore centrale e un centrocampista. In difesa resta viva la pista di Delvino, sul quale il club vuole prima verificare le condizioni fisiche. Al centrocampo c'è l'accordo economico con Di Paolo Antonio, ma restano le valutazioni di natura tecnica. Tra le alternative seguite dal direttore sportivo Pagni ci sono anche Baldassin e Sepe. E per questa edizione è tutto. Ai prossimi aggiornamenti.

0: Driving. Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto. Pop-up, pop-up, musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il ritorno del lino segna l'estate con una purezza che richiama tempi antichi, offrendoci una soluzione eccellente per combattere il caldo. Scegliere questo tessuto naturale significa abbracciare una filosofia di vita che privilegia il benessere fisico e la semplicità estetica. Non è solo una scelta di moda, ma una risposta concreta alla ricerca di freschezza in giornate afose, dove il corpo chiede solo di respirare liberamente. In passato si tendeva a privilegiare fibre artificiali, spesso pesanti e poco traspiranti, convinti che la praticità superasse il comfort. Oggi la tendenza si è invertita drasticamente. L'eleganza si ritrova ora nel piacere di indossare camicie in lino dalla fattura impeccabile e pantaloni morbidi che accarezzano la pelle.

0: senza costringerla.
1: La bellezza di questi capi risiede nella loro capacità di mantenersi freschi, assorbendo l'umidità e lasciando passare l'aria, trasformando ogni movimento in una sensazione di sollievo. Abbinare i capi in lino è un esercizio di stile che richiede solo buon gusto e moderazione. Una camicia bianca di lino dal taglio ampio diventa il pilastro di ogni guardaroba estivo. Può essere portata sopra pantaloni dello stesso materiale, declinati in tinte terrose o naturali, creando un insieme sobrio e sempre equilibrato. Il segreto per un look impeccabile sta nel giocare con le proporzioni. Un pantalone leggermente più stretto bilancia una camicia voluminosa, donando una silhouette armoniosa e disinvolta. Investire in un buon capo di lino significa puntare su un materiale nobile, pensato per durare e migliorare con l'uso. La caratteristica stropicciatura naturale del lino non è un difetto, ma un segno distintivo di autenticità. E questa è la vera rivoluzione del vestire bene: accettare la naturalezza delle forme. Questi abiti diventano così il compagno perfetto per le passeggiate sotto il sole, garantendo uno stile senza tempo. Mentre il mondo si perde tra frenesie tecnologiche, vestirsi di lino è un atto di resistenza pacata. È un ritorno a ciò che è concreto e profondamente umano. Un pantalone di lino fresco e una camicia leggera non servono soltanto a coprirci, servono a regalarci serenità, permettendoci di vivere le giornate estive con leggerezza, eleganza e quel brio autentico che solo la natura, con i suoi filati, sa donarci in tutta la sua maestosità. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione del poeta, scrittore e filosofo francese Albert Camus. Nel bel mezzo dell'inverno ho imparato infine che dentro di me c'è un'estate invincibile.
2: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Serbi.

0: Latin Festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient chill.

0: ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella la radio.

0: Cittadella Visual Radio TV. Pop-up. Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Dopo anni d'amore, la nascita del piccolo Cesare, Aurora Ramazzotti ha finalmente detto sì al suo Goffredo. La cornice siciliana ha fatto il resto, tra paesaggi da cartolina, amici storici e una famiglia che, almeno per un giorno, ha messo da parte i riflettori per lasciare spazio agli sposi. Michel Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno regalato l'immagine più bella, quella di due genitori emozionati ben oltre le cronache rosa. E sui social impazza la caccia ai dettagli del ricevimento, mentre c'è chi già si interroga sul prossimo capitolo della favola. Parte infatti il classico toto: chi sarà il primo a chiedere quando arriva il secondo figlio? Nemmeno il tempo di lanciare il bouquet, che il Tribunale Supremo dei Social ha invece già emesso il suo verdetto. Il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce è stato ufficialmente dichiarato troppo grande, troppo piccolo, troppo costoso, troppo semplice, insomma, troppo. Milioni di utenti si sono trasformati in wedding planner, esperti di sicurezza, urbanisti, economisti e, perché no, storici dell'arte floreale. C'è chi ha contestato la location, chi il numero di invitati e chi ovviamente gli abiti. Nel frattempo gli sposi non hanno avuto il tempo di leggere le critiche che spiegavano loro come organizzare correttamente le nozze, e in tutta questa paraonda una certezza resta: se il vero amore passa, la sezione commenti è per sempre. E in un mondo dove gli amori VIP durano quanto una stagione TV, Penelope Cruz e Javier Bardem continuano a fare eccezione. Lei racconta che dopo oltre 30 anni insieme continua ancora a scoprire qualcosa di nuovo su di lui, dimostrando che la curiosità è forse il segreto più prezioso di una relazione duratura. Niente dichiarazioni eclatanti, nessun teatrino social, zero colpi di scena, solo tanta normalità che nel mondo dei VIP è ormai rivoluzionaria. E la notizia è quindi che esistono ancora coppie che riescono a sorprendersi senza

0: senza bisogno di post social o pause di riflessione. Hollywood, prenda appunti. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La politica è in primo piano, sarebbero almeno 30 deputati, soprattutto in Lega e Forza Italia, ad aver votato contro la proposta di Fratelli d'Italia che avrebbe introdotto le preferenze in legge elettorale. La presidente del Consiglio Meloni dice che ha vinto la palude e chiede una riflessione all'interno della coalizione. L'ipotesi della crisi di governo non si esclude, le opposizioni spingono per andare a elezioni anticipate. Polemiche

0: polemica in aula per i deputati di Futuro Nazionale che si sono ripresi mentre effettuavano il voto segreto andando contro il regolamento. La questione potrebbe essere affidata ai questori e la prossima settimana potrebbero arrivare sanzioni.
1: Ora in Belgio il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, così il sindaco di Bruxelles, Close, dopo che i corpi di 6 operai sono stati recuperati in uno dei 2 ascensori precipitati durante il rogo alla Torre Oxy, nel centro della capitale belga. Le vittime sono operai impegnati nella ristrutturazione dell'ex Saint-Cremonet, uno dei maggiori cantieri cittadini. Tra i feriti 2 ustionati gravi, oltre 200 operai presenti quando è partito l'incendio.
0: Sale a 4.734 il bilancio delle vittime dei 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno scorso. Lo ha reso noto il presidente del Parlamento, Rodriguez, aggiornando i dati ufficiali sulla tragedia. Rimane invariato a 16.740 il numero dei feriti, mentre sono ancora 17.907 le persone rimaste senza abitazione a causa delle scosse. Le autorità proseguono le operazioni di assistenza nelle aree più colpite e la sistemazione degli sfollati.
1: In Italia, a 8 anni di distanza dalla tragedia del Ponte Morandi, era il 14 luglio 2018, e alla vigilia della sentenza, al termine di un processo lungo 284 udienze, arriva a sorpresa una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che, crollando, provocò la morte di 43 persone. A firmare la missiva è Arrigo Giana, amministratore delegato della società in carica dello scorso anno, che tiene a sottolineare quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Domani ci sarà la sentenza di primo grado nel processo che ha visto sul banco degli imputati 57 persone, accusate a vario titolo di omicidio colposo plurimo, omicidio stradale e crollo doloso.
0: Paolo Belli è rimasto coinvolto in un incidente in cui ha perso la vita il 40enne Alessandro Magnani. L'artista procedeva a bordo della sua bicicletta quando si è scontrato col pedone. A riportare la notizia è Il Resto del Carlino. I fatti risalgono a lunedì 13 luglio intorno alle 12 del mattino.
1: Gran finale dei mondiali di calcio con una special guest tricolore, Laura Pausini. L'artista italiana sarà infatti protagonista della cerimonia di chiusura del torneo iridato, domenica al New York New Jersey Stadium. 90 minuti prima del fischio d'inizio della partita che assegnerà il titolo, Pausini si esibirà con Nicole Scherzinger e Robbie Williams nello show in cui è atteso anche Tom Cruise. I 3 artisti porteranno sul palco Desire, l'inno ufficiale della competizione. Intanto stasera la seconda semifinale dei mondiali 2026. Ad Atlanta si sfidano Inghilterra e Argentina. Chi passa affronterà la Spagna che ieri ha sconfitto la Francia 2-0.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di 2 mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
4: Partecipiamo Taranto.
5: Cittadella. Cittadella. New Hit.

Jennifer Lopez, Everything's Fine. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Un saluto a tutti quanti voi che ci seguite sui 96.5 FM, sui siti in streaming radiocittadella.it, cittadellatv.it, anche sulle nostre frequenze DAB Plus, Radio Cittadella, ovviamente sul canale 94 Cittadella TV Puglia e Basilicata. Oggi una puntata ricca di ospiti, parleremo di tante cose, affronteremo insieme all'avvocato Fabrizio Serrano con la rubrica Voci Fragili, un tema molto molto molto delicato. E poi continuate a scriverci al 339-680-6868 se avete delle domande da fare, in qualsiasi maniera fatele, se volete mandare un vocale, se volete intervenire in diretta potete chiamare il numero 099 47 30 144, se volete scriverci una mail potete farlo a redazione@radiocittadella.it. E come al solito noi siamo qua in diretta, quindi qualsiasi domanda, qualsiasi cosa avete da farci potete farlo mentre stiamo parlando, e anche quando vedete che c'è la pubblicità o i brani o sentite le canzoni, perché siamo sempre qua e siamo in diretta. Quindi scrivetemi a 339-680-6868. Adesso diamo la linea alla regia e ci rivediamo tra poco.

0: tua estate con Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Tutti si aspettavano Mbappé, Olise e Dembélé. Sono arrivati Oyarzabal e Pedro Porro, trascinati dal solito Lamine Yamal e da un sontuoso Rodri. La Spagna dà una lezione di calcio alla Francia, la batte per 2-0 e vola in finale ai mondiali, dove troverà una tra Inghilterra e Argentina. A Dallas, partita sorprendentemente senza storia. Un rigore di Oyarzabal nel primo tempo e il raddoppio di Pedro Porro nel secondo mandano a casa gli uomini di Deschamps. Amareggiato il CT francese. Colpa nostra, la Spagna è molto forte. Tuttavia, da recriminare sulla direzione di gara. Mbappé amaro, non siamo mai stati all'altezza. Esulta invece il CT della Spagna della Puente. La Francia è tra le migliori, noi i migliori in assoluto. E stasera alle 21 scenderanno in campo ad Atlanta Inghilterra ed Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. I Three Lions cercano la prima finale mondiale dal 1966, mentre l'albiceleste campione in carica non ha mai perso una semifinale. A 39 anni Lionel Messi può compiere l'ultima grande impresa della sua straordinaria carriera e bissare il trionfo iridato conquistato in Qatar nel 2022. Calciomercato, la Juventus procede a piccoli passi in avanti perché sì, i bianconeri hanno pronta nelle prossime ore un'offerta migliorativa al centrocampista svincolato dopo che la prima è stata di 3.5 milioni di euro a stagione per cercare di avvicinarsi alle sue richieste e ottenere il sì del Livoriano. Nelle prossime ore l'agente di Kessié arriverà in Italia per parlare con la Juventus e provare a trovare l'intesa sul piano economico. I 20 milioni che arriveranno dalla cessione di Muaremovic a Leeds potrebbero invece servire per fare un rilancio per Colomwani. La Roma prosegue i contatti per Somerville. Nelle ultime ore la dirigenza giallorossa ha incontrato gli agenti dell'esterno olandese, confermando la volontà di portare avanti l'operazione. Il nodo principale riguarda la valutazione del West Ham, che al momento è alta. Aumenta la fiducia in casa Milan, visto che si avvicina sempre di più la riconferma di Luka Modric per un'ulteriore stagione. Manca solo l'ok definitivo del giocatore dopo le vacanze, con il croato che raggiungerebbe poi la squadra nel pre-season tour in Australia. Dopo diversi colpi in entrata, la Fiorentina è molto vicina a chiudere una cessione. Gosens è a un passo dallo Schalke. Il club tedesco prende il terzino sinistro ex Inter e Atalanta in prestito con obbligo di riscatto a 2,5 milioni di euro. Tennis, grande mercoledì azzurro, 5 gli italiani impegnati oggi nei tornei ATP. Si parte da Gstaad con Sonego che affronta il belga Conlignon. A Bastad invece debutterà Luciano Dardari. Reduce dal KO al primo turno Wimbledon, l'italo argentino sfiderà per la quarta volta in carriera il tedesco Altmaier. Nello stesso torneo giocherà anche Stefano Travaglia. A Umago invece spazio a Cobolli e Arnaldi. Il romano se la vedrà con Burruciaga, che ha eliminato ieri Cecchinato. Per il Ligure impegno con lo statunitense Gomez. Ciclismo, il Tour de France 2026 torna protagonista con l'undicesima tappa. Oggi la Grand Boucle riprende la sua corsa dopo il giorno di riposo di ieri con una frazione da 161,3 km che partirà da Vichy e arriverà a Nevers in maglia gialla ancorata dai Pogacar. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi

0: di appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra, l'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
2: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: La più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
5: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati, su Cittadella, la radio. Dibble dibble bam bam, on it, on it, on it, dibble do da, dibble do da, dibble do.

0: ascoltiamo Pino Daniele siamo sempre felici di riascoltare una voce così incredibile, un compositore, un artista indimenticabile, il nostro voce grande unica. Pino voce Daniele unica. Amici, eccoci qua. Oggi, come voi sapete, la rubrica Voci Fragili insieme all'avvocato Fabrizio Serrano, tra le tante cose presidente dell'associazione Tutele Sostegno e coideatore di questa rubrica. Nella scorsa puntata noi abbiamo approfondito il tema della violenza di genere ripercorrendo un po' l'evoluzione culturale e legislativa che poi ha portato il nostro ordinamento a riconoscere gli strumenti di tutela sempre più efficaci a difesa delle donne, che veniva gentilmente spiegato dall'avvocato Federica Serio, che è stata veramente precisa nella sua spiegazione. Oggi proseguiamo questo percorso affrontando uno degli aspetti, e un aspetto fondamentale è proprio, come dicevamo la scorsa volta, il ruolo dei centri antiviolenza, realtà che rappresentano il primo punto di ascolto, accoglienza e sostegno per le donne vittime di violenza. E avvocato, oggi perché è importante parlare di questi centri antiviolenza?
1: Come hai detto tu, innanzitutto buongiorno a tutti. Come hai detto tu giustamente, abbiamo visto nella scorsa puntata come la legge si è evoluta, si è adattata alle cioè è stato un adeguamento anche della coscienza pubblica e a tutela sempre di più delle donne, no? Fino a proteggerle sempre di più, ad aiutarle sempre di più. Però una buona legge non è sufficiente per aiutare le vittime di violenza, ma ci vuole anche un supporto. Le donne dove devono andare? A chi devono chiedere aiuto? Quali sono i luoghi di protezione? I centri antiviolenza, ce lo dirà tra poco l'avvocato Laura Sebastio, sono dei luoghi dove le donne possono essere ascoltate,
0: accolte,
1: aiutate da professionisti e aiutandole proprio a fare quel percorso per uscire nei tempi, perché poi bisogna anche, cioè ci vuole anche un'attività da esperti quali sono gli psicologi,
0: certo,
1: con i tempi, le loro modalità per uscire da quella situazione di violenza.
0: Quindi i centri di violenza si compongono sostanzialmente di un team, no? Di persone, e queste persone, intanto la prima cosa è, come dici tu, in caso di emergenza o di chiamata, mettiamola così, loro accolgono direttamente, accolgono subito,
1: ascoltano. Perché poi ce lo dirà meglio l'avvocato Sebastio come funzionano, però l'ascolto è la parte più delicata e bisogna anche saperli, bisogna essere anche preparati, cioè ascoltare non è semplice, non è, perché poi devi capire durante la conversazione, l'incontro, cosa l'elemento emerge, qual è l'elemento che può essere pericoloso, perché non è facile parlare, non è facile aprirsi, soprattutto per le donne, perché hanno tante, in certe situazioni nascono dei tabù, delle forme di protezione, se ci sono i figli, se ci sono figli minori, se ci sono figli con disabilità. Quindi,
0: e poi dobbiamo vedere tutti gli aspetti.
1: E poi un altro aspetto che ci siamo accorti, ma non sono io solo a dirlo, e non hanno molte volte anche il supporto della famiglia originaria, sono sole.
0: Sì,
1: e poi pensiamo anche alle donne extracomunitarie che si trovano sul territorio nostro, non hanno la famiglia a distanza,
0: è un disastro, molti e spesso anche diciamo le famiglie condannano, no? Tra virgolette, proprio la persona che è la vittima, perché dico: ah, ma tu potevi fare così, ma scusami, se uno è arrivato a quel punto, evidentemente. Quindi, tornando alle leggi, la legge c'è. E la legge teoricamente funziona, giusto? È una legge fatta bene, quindi funziona.
1: Certo.
0: Adesso, oggi, insieme all'avvocato Laura Sebastio, cercheremo di capire bene qual è la direzione.

0: Qual è la funzione dei CAV? Che cosa si può fare? Perché l'avvocata Laura Sebastio del Foro di Taranto è docente e da oltre 20 anni, pensate, è impegnata nella tutela dei diritti delle donne e delle persone più fragili. Quindi è tra le fondatrici dell'associazione Alzaia, che ha contribuito ovviamente alla nascita del centro antiviolenza Sostegno Donna, che opera qua sul nostro territorio da quasi 20 anni, offrendo quindi ascolto, assistenza, protezione alle donne vittime di violenza. E attualmente compone anche parte componente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Taranto. Quindi questa è una cosa molto importante. Noi Fabrizio, facciamo così, ci mandiamo un pezzo, ci ascoltiamo un po' di musica e poi torneremo sempre qui con l'avvocato Laura Sebastio. Grazie a Fabrizio Serrano,
1: a
0: ci
1: voi.
0: Vediamo alla prossima rubrica Voci Fragili. A tra poco.

0: 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate. Su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Condannata la conducente dell'auto in cui morì Sharon Bonillo, 19 anni, nello schianto di Tramontone. 4 anni e 8 mesi per la morte della ragazza. La sentenza del gruppo di Taranto Pompeo Carriere, emessa con rito abbreviato nei confronti della 35enne alla guida della Fiat 500 che l'8 marzo del 2024 si schiantò contro un palo in via Mediterraneo. La pena inflitta è superiore a 2 anni e 2 mesi invocati dall'accusa, revocata anche la patente. Attimi di tensione in aula tra i familiari della vittima per quanto riguarda la responsabilità del comune sulle condizioni dell'asfalto. Il giudice ha infatti deciso il non luogo a procedere per 2 funzionari e rinvio a giudizio per la responsabile della manutenzione strade. E cambiamo argomento: il futuro del litorale tarantino resta ostaggio della burocrazia. Confartigianato Imprese Taranto denuncia lo stallo del piano comunale delle coste adottato nel dicembre 2020 ma mai approvato in via definitiva, una paralisi amministrativa che frena gli investimenti e danneggia settori chiave come il turismo, cantieristica e mitilicoltura, dice Confartigianato. Il segretario Fabio Paolillo avverte del rischio di approvare uno strumento già obsoleto a causa dei mutamenti normativi, specialmente alla luce del riordino delle concessioni demaniali. L'associazione chiede trasparenza e scadenze certe al sindaco. Il tempo delle attese è finito. Heineken Italia lancia il progetto Valore Acqua dallo storico birrificio di Massafra di Taranto. L'obiettivo è azzerare il prelievo dalla falda per l'irrigazione agricola a Castellaneta, salvaguardando le risorse idriche locali attraverso la sinergia con Arif e la provincia di Taranto. Il gruppo finanzierà il ripristino di una vasca di accumulo di 10.000 metri cubi, l'installazione di un sistema di pompaggio fotovoltaico e la posa di 5 km di condotto per convogliare l'acqua dalla diga di San Giuliano. I lavori termineranno nel 2028 e consentiranno di risparmiare ben 318.000 metri cubi d'acqua all'anno, tutelando l'ambiente e il territorio pugliese. E in vista dei giochi del Mediterraneo, Taranto ospita da oggi 3 giorni di dibattito sul futuro del sud. Al Salone degli Specchi, l'iniziativa Taranto nel lago del Mediterraneo, che riunisce istituzioni esperti come Enrico Giovanni e Monsignor Salvino e i rettori pugliesi. Al centro del tavolo, promosso da Gianni Liviano, ci sono i temi caldi della rigenerazione urbana, cooperazione e fondi di coesione per il mezzogiorno. Si chiama Sotto Sole, l'inno ufficiale dei 20esimi giochi del Mediterraneo, presentato ieri allo stadio Iacovone. Interpretato dalla tarantina Mietta, è nato su impulso del presidente del comitato Massimo Ferrarese. Il brano è stato composto da Roberto Molinelli con il testo di Melissa Mastro Lorenzi. L'esecuzione è affidata all'orchestra giovanile della Magna Grecia, diretta da Piero Romano, insieme al coro dei volontari, accompagnata da un videoclip firmata dal tarantino Carlo Barbalucca. La canzone celebra l'identità del territorio e l'incontro tra i popoli, proponendosi come un ponte di luce che accompagnerà gli oltre 4.000 atleti attesi da 26 nazioni. E continuiamo a parlare di sport. Il Taranto continua a muoversi sul mercato dopo gli arrivi del portiere lombardo e dell'attaccante Corbino. L'obiettivo è completare la rosa prima del ritiro di Cascia al 28 di luglio, con un difensore centrale e un centrocampista. In difesa resta viva la pista di Del Vino, sul quale il club vuole prima verificare le condizioni fisiche. Al centrocampo c'è l'accordo economico con Di Paolo Antonio, ma restano le valutazioni di natura tecnica. Tra le alternative seguite dal direttore sportivo Pagni ci sono anche Baldassin e Sepe. E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: DAB Plus Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
4: Super Trailers, il cinema alla radio. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Super Trailers.
6: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di...

0: perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
2: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions & Monsters, dal 1° luglio al cinema.
4: Super Trailers.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
8: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
9: Cittadella, Cittadella, new hit.
10: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, m'ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: ed inizia la...
1: E lui è Ciofi, una new hit di questa settimana su Cittadella, la radio Carmela, il pezzo. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia, alla parte tecnica. Siamo tornati in onda con la nostra rubrica Voci Fragili e ho il piacere di accogliere qui l'avvocato Laura Sebastio. Buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
1: Grazie per essere qua, perché noi nella nostra rubrica Voci Fragili affrontiamo tutti i tipi di fragilità temporanea o permanente in qualsiasi momento della nostra vita e della vita delle persone. Quindi cerchiamo in maniera, tra virgolette, quando possibile, semplice, per arrivare al pubblico in maniera efficace e diretta. Tu sei avvocato e docente da oltre 20 anni, sei impegnata nella tutela dei diritti delle donne e persone più fragili, tra le fondatrici di Alzaia, che è una realtà, esatto, che io amo particolarmente, insieme a tutte le professioniste che si occupano di appunto portare avanti questa grande associazione. E quindi tu hai contribuito proprio alla nascita del centro antiviolenza.
2: Sì, esatto, ho contribuito alla nascita del centro insieme ad altre giovanissime come me. Allora eravamo poco meno
1: ancora
2: che trentenni,
1: quindi molto giovani,
2: e decidemmo di dover far qualcosa per contrastare il fenomeno della violenza di genere anche sul nostro territorio. Taranto non aveva una realtà di questo tipo, quindi nacque prima l'associazione e di lì il centro antiviolenza, il CAV, Sostegno Donna, che ancora oggi, anzi tra un po' sono proprio 20 anni,
1: mamma mia,
2: di attività 20 anni sul territorio, e nel tempo si è ingrandito. Abbiamo a Taranto, ci sono 2 sportelli e poi sì, altri
1: anche
2: nella
1: provincia.
2: Sì, esatto, altri
1: Grottaglie e San Giorgio, se non sbaglio.
2: Grottaglie e San Giorgio, Mandur, San Marzano, Pulsano, e
1: okay,
2: sono altri comuni, sì, dove il centro opera.
1: Mamma mia. Poi adesso, poi nel tempo, non la tua carriera, la tua vita, il tuo lavoro, adesso sei componente della Commissione Pari Opportunità qui al Comune di Taranto, che è una parentesi, diciamo, della tua vita. E io vorrei partire subito con le domande, perché ne abbiamo tante, ne avrei mille, ma vorrei chiederti la prima esigenza che voi avete cercato di soddisfare con i primi CAV, qual è stata?
2: Allora, la prima esigenza che hanno soddisfatto il CAV è sicuramente stata quella di portare un aiuto concreto alle donne. Diciamo che la storia dei CAV nasce intorno agli anni 60-70, decenni che hanno sicuramente inciso tantissimo nella storia del contrasto alla violenza di genere. Siamo nell'epoca, ricordiamo, dei movimenti studenteschi, il femminismo, e quindi da quello spirito, da quel motore nasce l'esigenza, si sente proprio il bisogno di dover approfondire questa tematica, e ci si rende conto in maniera più consapevole che la violenza di genere è un fenomeno di natura strutturale legato alla discriminazione proprio di genere.
1: Assolutamente.
2: Quindi di lì hanno iniziato a nascere, è nata la prima casa delle donne nel 1989, e da lì nel corso di 10 anni in Italia sono nati una 70 di centri antiviolenza. Da queste prime attività ovviamente è nata una riflessione generale su quelle che dovevano essere le buone pratiche per supportare le donne e i minori che ne sono vittime. Da allora il percorso non si è più fermato, si è arrivato 30 anni fa ad istituire la rete nazionale delle donne, e di cui il centro antiviolenza di Taranto fa parte. La rete si chiama Dire, e il ruolo dei CAV in Italia e nel contrasto alla violenza di genere è stato fondamentale, perché è proprio da essi che è nato il vero stimolo per il cambiamento, un cambiamento che ha sicuramente fatto dei passi importanti, ma che ancora deve
1: ancora
2: lavorare,
1: di strada da fare, da
2: percorrere
1: insieme, sicuramente
2: insieme.
1: Perché è tutto un discorso veramente così ampio, di
2: assolutamente
1: rete.
2: Un discorso di rete, non si può pretendere di risolvere il problema della violenza da soli, ma ci vuole veramente una sinergia di forze su più fronti.
1: Sì, sì, sì. Quindi concretamente cos'è un centro antiviolenza? Cioè, se io ho bisogno, e a partire, non lo so, dal numero che vedo del centro antiviolenza, o anche dal 1522 che si
2: può
1: sempre
2: comporre,
1: cos'è? Se io arrivo, cosa mi devo aspettare?
2: Allora, innanzitutto si ascolta la donna, è un luogo di accoglienza, è un luogo di ascolto. Al centro antiviolenza si accede, diciamo, la maggior parte delle delle volte attraverso un primo incontro telefonico, un primo colloquio telefonico. Sì. Di lì poi ci sono dei colloqui individuali durante i quali innanzitutto si ascolta la donna, perché quello è il primo passo, e la donna viene ascoltata da un'equipe di donne, cosa molto importante. I CAV sono costituiti e composti da operatrici volontarie e da professioniste donne, perché la relazione che si crea tra individui dello stesso genere crea quell'empatia necessaria affinché la vittima possa appunto aprirsi, raccontare la sua storia di violenza e quindi essere supportata. E quindi i CAV cosa fanno? Ascoltano, accolgono e forniscono poi tutta una serie di servizi che sono assolutamente gratuiti.
1: Bene, quindi sappiate che quando vi rivolgete al CAV, tutto quello che voi potete fare è chiedere aiuto, un aiuto anche dal punto di vista legale, da un punto di vista psicologico, da tutto quello che tra virgolette economico, perché poi parliamo, e magari sarebbe bello se potessimo approfondire, Laura, in un altro momento,
2: certo,
1: questo discorso
2: potremmo farlo,
1: iniziando con delle che parlo dell'emancipazione economica, come per dire che ci sono poi dei laboratori che si possono seguire per appunto avviarsi verso un'emancipazione economica, che una delle cause anche, no, della violenza, è una dei
2: sicuramente
1: aspetti della violenza di genere,
2: sicuramente una causa importante,
1: perché una, se non sa dove andare, non sa come mangiare o dare mangiare ai figli, è chiaro che resta in quel luogo a continuare a subire le violenze. Allora io come politica, no, come donna, che io vedendo te penso che tu sia una politica che guarda alla realtà perché è nella strada, no, te la segue,
2: certo,
1: che è diverso da dire facciamo così e poi non si vive,
2: è una visione che entra nei fatti,
1: esatto,
2: che entra nei
1: quindi
2: fatti, non osserva
1: non
2: da
1: mi
2: lontano.
1: Stupisco che tu sia alle pari opportunità, anzi meno male, perché certe volte mettono alla cultura persone che potrebbero benissimo fare, diciamo, altro, gli ingegneri. Però tu sei nel tuo ruolo a livello politico e a livello nazionale e locale, cosa possiamo fare per migliorare, per rafforzare

0: politica, la politica ha un ruolo fondamentale, che è quello di assumersi la responsabilità di un fenomeno che non è un fenomeno individuale ma è strutturale nella nostra società. Quindi la politica ha il dovere di farsene carico. Come? Sicuramente con azioni concrete, attraverso misure di sicurezza, ma soprattutto attraverso un'opera di prevenzione, ascoltando proprio chi, quei soggetti che con la violenza di genere ci lavorano ogni giorno.
1: Sì.
0: Quindi bisogna, secondo me, lavorare più che altro su quello, perché la violenza di genere è un fatto culturale e la cultura la si cambia attraverso una forma di prevenzione. Per esempio, faccio una cosa molto, un passaggio velocissimo: secondo me nel nostro paese abbiamo perso un'occasione importante con la legge Valditara, che ha impedito di fatto l'introduzione sesso-affettiva nelle scuole di infanzia e primaria, e ha legato a un consenso preventivo informato da parte delle famiglie questo tipo di educazione per soggetti che non hanno quegli strumenti evidentemente culturali per rendersi conto che c'è un problema. Ha delegittimato gli esperti, lasciando alle famiglie il consenso. Quindi se il consenso c'è, l'educazione si può fare. Laddove non viene dato dalle famiglie, il consenso non negato non permetterà di introdurre l'educazione sessuaffettiva, e così facendo si è persa un'opportunità importante, perché noi dobbiamo lavorare proprio sulla prevenzione.
1: Certo.
0: Lo Stato deve arrivare prima del fenomeno, non dare la cura. La cura ha un come dire, un'efficacia relativa. Noi dobbiamo cercare di arrivare prima che la violenza si consumi.
1: È molto difficile, perché
0: molto
1: noi
0: difficile.
1: Diciamo prima, quindi ci rivolgiamo ai bambini, ai ragazzi, ai giovani, agli adolescenti, eccetera. Però poi ci rendiamo conto che dovremmo partire dalle famiglie, il cane che si morde la coda un
0: è
1: po',
0: un
1: però
0: circolo vizioso,
1: troveremo insomma
0: troveremo la
1: strada.
0: La
1: adesso una domanda personale, se mi permetti. Nella tua vita, ovviamente, di donna e di professionista, sempre tra i capi e tra le persone, quanto affacciarsi alla politica ti ha dato un ulteriore, se c'è stato, peso a una visione più ampia di tutto quello che tu stai facendo, come responsabilità, come peso proprio personale?
0: Sicuramente una responsabilità maggiore, perché io sinora mi sono dedicata, sino a pochi anni fa, io adesso non sono più una volontaria del centro antiviolenza, però è un'esperienza umana talmente grande che ti rimane cucinata addosso.
1: Assolutamente.
0: E quindi se fino ad allora io mi sono sentita semplicemente una cittadina attiva, adesso sento una responsabilità maggiore, proprio perché poter lavorare all'interno delle istituzioni mi spinge ad un dover essere ancora più attenta, ancora più propositiva, a dover incidere ancora di più, proprio perché vengo da un'esperienza sul campo e so che è fondamentale. I CAV sono fondamentali soggetti di ascolto e di confronto, un impulso positivo che la politica deve ascoltare. E il tempo, i decenni della storia del CAV ci dimostrano che così è stato, solo che probabilmente la politica dovrebbe ascoltare un po' di più la voce di chi contrasta ogni giorno la violenza.
1: Assolutamente, perché poi veramente parleremo e apriremo un mondo incredibile. Quindi è un peso che è un po' aumentato.
0: È un peso che può è aumentato, ma c'è anche forse la convinzione di poter
1: e la forza
0: forse incidere
1: di
0: un po' di più.
1: Questo
0: ecco,
1: è bello.
0: Un po' di più.
1: Questo è bello. Quindi in bocca al lupo e buon lavoro.
0: Felipe,
1: grazie per essere
0: grazie
1: stata
0: a voi
1: qua.
0: Io per questa occasione.
1: Se sarà possibile, magari potremo poi più in là approfondire questo argomento, che veramente merita un approfondimento
0: volentieri
1: più ampio. Grazie, Laura Sebastio.
0: Grazie
1: presto.
0: A voi.
1: Buon lavoro.
0: Grazie e buon lavoro a voi.
1: Linea alla regia, amici, tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Eccoci qua, siamo ancora in diretta e stiamo affrontando appunto dei discorsi. Io chiedo alla regia un attimo che cosa c'è adesso in questo momento, vorrei tanto sapere. Voce, giusto? Benissimo, a posto. Allora amici, io penso che ci sia un discorso da fare. Io non lo so, il linguaggio, certe volte abbiamo parlato adesso con l'avvocato Laura Sebastio che un po' abbiamo parlato di violenza di genere. Io penso che ci debba essere probabilmente un cambiamento di tipo culturale e che parte da noi, che parte dalle famiglie, che parte dall'essere delle persone. Io penso che sicuramente parliamo di violenza di genere, quindi parliamo di violenza sulle donne, che è una cosa pazzesca, ma sui bambini o i minori o i bambini che sono a casa e che vedono queste cose, che le subiscono indirettamente o purtroppo direttamente. Allora io dico, come si fa a risolvere questo problema? Come si fa a sbrogliare tutta questa storia? Sicuramente occorre un cambio culturale, occorre parlare di persone. Quindi significa che quando noi siamo a casa con i nostri cari dobbiamo essere educati, dobbiamo essere gentili, dobbiamo essere propositivi, dobbiamo avere rispetto per la natura dell'altro e accettarlo così com'è, in quanto componente della nostra famiglia o di una famiglia futura che noi vogliamo creare. Ma partiamo dalla base, il rispetto per un'altra persona. Poi adesso parliamo femminile, al maschile, i minori, eccetera. I bambini ovviamente vanno rispettati come persone, ma tutti vanno rispettati. Quindi quello che io dico è questo: cerchiamo quanto possibile di essere delle persone civili ed educate. Tutto qua. Detto questo, diamo linea alla regia e noi ci rivediamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sono le 11.
0: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Terremoto politico sulla legge elettorale coi franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato ieri mattina da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia sul quale la Meloni aveva messo la faccia non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto. La Presidente del Consiglio dice che ha vinto la palude e chiede una riflessione all'interno della coalizione. L'ipotesi della crisi di governo non si esclude. Le opposizioni spingono per andare alle elezioni anticipate.
2: Sono definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia nella primavera del 2021. Per tutti erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Condanna a 22 anni di reclusione invece per lo zio. È questa la decisione della Cassazione che ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della giovane, assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari.
3: È attesa per domani la sentenza del processo di primo grado per il crollo del ponte Morandi, una sentenza che arriverà a quasi 8 anni dalla tragedia avvenuta il 14 agosto del 2018 in cui persero la vita 43 persone. Gli imputati sono 57 e per loro la procura di Genova ha chiesto in totale quasi 400 anni di carcere. La pena più alta, 18 anni e 6 mesi, è stata chiesta per l'ex amministratore delegato di ASPI Giovanni Castellucci. Intanto alla vigilia del primo verdetto è arrivata una lettera di scuse di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura, firmata dal nuovo AD Arrigo Giana. Porgere oggi quelle scuse non fatte ieri, si legge, è una nostra esigenza morale.
2: Minacce e lesioni personali aggravate dai futili motivi e dalla finalità di discriminazione e odio religioso. È con questa accusa che il trapper Saki è stato raggiunto dall'avviso di chiusura delle indagini per un'aggressione subita il 1 marzo scorso da 2 ragazzi argentini di fede ebraica, arrivati a Milano per frequentare un seminario su insegnamenti tradizioni della loro religione. La notizia è riportata da diversi quotidiani.
3: Momenti di paura in centro a Reggio Emilia, dove un uomo di 50 anni si aggirava con un coltello minacciando i passanti. È accaduto in Piazza Vittoria. Una donna ha chiamato i carabinieri che hanno portato in caserma il 50enne. Il coltello è stato poi trovato in una fioriera della piazza, messo lì da un 18enne che era riuscito a sfilarlo dalle tasche dell'uomo, che è stato poi denunciato per porto abusivo di armi e di oggetti atti ad offendere.
2: Aumenta la fasullità. Ieri già sfiorati 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì, con le città a bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di oggi a 15. Previsti però anche temporali, allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto.
3: E con questo è tutto, più tardi.
0: Cittadella Meteo.
4: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio. L'eleganza e il fascino della musica, delle parole, delle emozioni. Silk and Soul. Il venerdì dalle 21 alle 22 con Piero Caffio su Cittadella, la radio.
0: Cittadella, Cittadella, new hit.

0: la new hit di questa settimana, Arlisa, Memory Blue, questo è il pezzo, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica, e adesso parliamo del Taranto Jazz Festival, tre serate di grande jazz all'Arena Villa Peripato dal 24 al 26 luglio, torna la sesta edizione del festival. E adesso abbiamo parlato, si inizierà ad aprile il festival, sarà Stefano Di Battista Quintet il 24 luglio. Sabato 25 luglio sarà la volta di Le Grand Morricone, un concerto dedicato a due giganti della musica, per anche per il cinema, ed è Michel Legrand ed Ennio Morricone. I protagonisti della serata saranno Ferruccio Spinetti al contrabbasso, Giovanni Ceccarelli al pianoforte e Cristina Renzetti alla voce, con la partecipazione speciale di Gabriele Mirabassi, tra i più importanti clarinettisti della scena internazionale. Io voglio capirne di più su questo progetto ed è per questo motivo che entro in collegamento con Ferruccio Spinetti. Ciao Ferruccio, ben trovato.
1: Ciao, grazie dell'invito.
0: Grazie, grazie a te per essere qua e per raccontarci tutto quello di cui noi siamo curiosi, e quindi partire dal fatto che parliamo di Michel Legrand e di Ennio Morricone, quindi hai tutta la nostra attenzione. Cosa accadrà su quel palco?
1: Allora, accadrà innanzitutto una cosa unica, perché questa è una vera e propria prima nazionale, nel senso che io e Giovanni Ceccarelli collaboriamo insieme da più di 30 anni. Abbiamo dato alla luce due dischi. Il primo si chiamava Mor Morricone, dedicato solo al maestro Morricone, nel 2021, e poi nel 25 abbiamo stampato questo disco invece dedicato a Michel Legrand, che, per chi non lo conoscesse, sarebbe il pari di Morricone in Francia. Hanno avuto proprio, si può dire, lo stesso percorso, anche come età anagrafica, per loro fortuna hanno vissuto entrambi oltre 90 anni. E quindi sul palco ci saremo io e Giovanni e Cristina Renzetti, che è una bravissima cantante che spesso ci accompagna in questi concerti. Ma come ciliegina sulla torta, appunto, avremo anche Gabriele Mirabassi al clarinetto, e quindi abbiamo messo su questo mix di brani di Morricone e di Michel Legrand in questo incontro, diciamo, immaginifico, che poi diventerà invece nella realtà un vero incontro fra la Francia e l'Italia, fra questi due grandi compositori.
0: Assolutamente, una domanda personale: c'è l'estate del 42?
1: Assolutamente sì. Ah. Sì, sì, fra l'altro apre proprio il nostro disco.
0: Ah, che bello, dai, una composizione che non si può, come dire, non fare, nel senso sì, che penso che bisogna tema, passare da lì.
1: Assolutamente, come tema d'amore di Morricone, no? Di Nuovo Cinema Paradiso, e non a caso Michel Legrand è citato proprio uno dei brani che è più amato anche dal mondo dei jazzisti, no? Voglio solo ricordare che Bill Evans, che è stato uno dei più grandi pianisti della storia del jazz, addirittura all'epoca, in fine anni 60, aveva dedicato un intero disco anche lui a Michel Legrand.
0: Mamma mia, che bello! E tra le altre cose, come insomma sappiamo, Michel Legrand ha collaborato nella sua vita con tanti jazzisti famosi, ed è stato, diciamo, uno di quelli che ha, come dire, al netto di tutta la, tra virgolette, musica colta che lui già aveva, è riuscito a rompere poi gli schemi, in questo senso, approcciandosi poi al jazz in un modo abbastanza particolare e profondo, sicuramente. Forse in Francia forse lui è stato un po' più fortunato che il nostro Ennio Morricone in Italia, per certi aspetti. Non so se sei d'accordo.
1: Sì, sono assolutamente d'accordo. Diciamo, come classico dell'essere italiani, insomma, spesso per capire la grandezza di un artista bisogna aspettare che questo artista debba morire, e così è stato quasi anche per Morricone. È vero che Morricone stesso ha vinto un Oscar, ma quanti anni ci ha messo Morricone, sì, per essere conclamato come uno dei più grandi autori di musica? E addirittura, non sono io a scoprirlo, Morricone ha inventato un modo di scrivere le colonne sonore nel mondo.
0: Sì, esatto, sono perfettamente d'accordo con te, Ferruccio, perché questo è un po' l'essenza di della, anche della tra virgolette responsabilità di portare questi due grandi artisti su un palco e di farli rivivere al pubblico che quella sera li rivivrà attraverso voi, quindi questo è un bel peso che avete.
1: Assolutamente. E poi la cosa che ci affascina molto è che nelle orecchie di tutti i brani di Morricone, così come di Michel Legrand, sono sempre molto orchestrali, no? Queste quasi sinfonie, invece suonandole in maniera così scarna esce fuori proprio il tema, la bellezza della scrittura musicale, che è una cosa che, come sai, anche nella mia storia mi affascina da sempre, con le mie collaborazioni, anche il duo che avevo con Petra Magoni, piuttosto che la storia con gli Avion Travel.
0: Assolutamente.
1: Sì, sì. Andare per sottrazione.
0: Bello, bello, andare all'essenza, sì. E cogliere l'essenza è una cosa. Sì. Tra le altre cose, Michel Legrand aveva anche il quartetto, quintetto, quindi faceva benissimo le sue meravigliose cose d'orchestra. Forse quello è stato un po' più vicino alle persone rispetto a Morricone, però sappiamo le storie, entrambe le storie, quindi questo è... Siamo felici che siano esistiti, che ci abbiano regalato tutta questa bellezza, e vedremo questa bellezza fatta da voi con il vostro progetto Legrand Morricone il 25 luglio, sabato 25 luglio, per il Taranto Jazz Festival. Grazie Ferruccio per essere stato qua in diretta con noi su Cittadella TV e Cittadella la Radio. A presto, buon lavoro.
1: Grazie a voi, a
0: grazie.
1: Presto. Ciao ciao.
0: Bene amici, detto questo, avete sentito insomma la bellezza della musica, la bellezza di poter ascoltare dal vivo tutto questo che accadrà appunto dal 24 al 26 luglio con il Taranto Jazz Festival a Taranto Villa Arena, Arena Villa Peripato. Noi continuiamo con la musica, mi raccomando restate con noi.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Canti alla Luna, il nuovo singolo di Aldo Lo Sito, sigla ufficiale del premio Canti alla Luna 2026, ed è arrivato in radio questo nuovo singolo inedito. Io voglio parlarne proprio insieme a lui ed Aldo Lo Sito. Ciao Aldo, ben trovato. Eccoci Aldo.
1: Buongiorno Annette,
0: ciao, buongiorno a tutti. Ciao Aldo, allora questo è il tuo nuovo singolo, si chiama Canti alla Luna ed è stato scelto come sigla ufficiale della terza edizione dell'evento culturale Canti alla Luna, appunto, un inno alla bellezza. Raccontaci tutto, com'è nato questo brano?
2: Questo brano è nato da una storia personale, quindi dall'emozione di... è nato nel momento in cui ho capito che dai bambini abbiamo solo da imparare, poco da insegnarci.
0: È vero, è incredibile, è una storia molto bella. Tornare un po' all'essenziale, questo racconti, vero?
2: Tornare all'essenziale, all'autenticità, ad alzare la testa dal cellulare, a vedere tutte quelle cose che una volta erano la normalità e ora andrebbero prescritte dai medici come terapia della vita.
0: Hai ragione, è così.
2: La bellezza, tutto quello che... ho imparato per non lasciare vedere mia figlia ad accendere una luce sulle cose scure, quindi tutto è stata una cura davvero unica. È diventata sigla dell'evento perché riporta l'autenticità al centro, quindi
0: è vero. Ma io sento anche una vocina, di chi sarà mai questa vocina?
2: Questa vocina è misteriosa, non la esponiamo, non si sa chi sia,
0: non si
2: però
0: sa.
2: Ok,
0: assolutamente. Insomma, sicuramente Aldo, questo è un momento in cui tu, nella tua scrittura, parli di appunto di ritrovare l'essenziale, di scoprire l'essenziale, e penso che ci sia alla base un percorso profondo che tu hai fatto, appunto, la riscoperta di questa tua nuova espressione artistica, probabilmente, non lo so, è così?
2: Io la chiamo la riscoperta proprio della musica, ecco, ora possiamo legarci a Canti alla Luna, quello che vogliamo fare e che stiamo facendo da quasi 4 anni, rimettere la canzone al centro, la bellezza al centro, le emozioni al centro, vogliamo dare un palco a persone che hanno urgenza vera, quindi siamo è un modo di... la canzone e il festival hanno una poetica identica, quella di... di mettere al centro l'arte piuttosto che l'immagine dell'artista, follower e tutto il resto.
0: Assolutamente. Allora ricordiamo che questo evento culturale è in programma il 21 e 22 luglio a Mottola, quindi ci sarà questa sigla in apertura del festival, giusto?
2: Sì, ci sarà questa sigla in apertura, c'è una bella sorpresa che non vi svelo qui, vi invito ad essere lì presenti a me. Spero che ci sarai con noi, sarete voi di Cittadella.
0: Assolutamente sarà così, ci saremo tutti.
2: E quindi.
0: Benissimo, allora 21-22 luglio a Mottola, Canti alla Luna, e questo incredibile, la terza edizione dell'evento culturale che appunto si svolge a Mottola. Grazie ad Aldo Lo Sito, grazie per essere stato mio ospite e grazie per averci regalato questo nuovo brano che si chiama Canti alla Luna. A presto. Buona giornata,
2: grazie,
0: buon lavoro. Ciao Aldo, ciao, grazie. Bene, adesso detto questo, amici, continuiamo con la musica e per noi c'è Bruno Mars che ieri è arrivato sul palco a Milano con una bella Vespa. È pazzesco. Quanto amiamo noi Bruno Mars? Non lo possiamo dire, però lo possiamo ascoltare. Quindi adesso c'è Risk It All. Mi raccomando, restate con noi perché c'è Bruno Mars.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Sono le 11:30.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Condannata la conducente dell'auto in cui morì Sharon Bonillo, 19 anni, nello schianto di Tramontone. 4 anni e 8 mesi per la morte della ragazza. La sentenza del gruppo di Taranto Pompeo Carriere, emessa con rito abbreviato nei confronti della 35enne alla guida della Fiat 500 che l'8 marzo del 2024 si schiantò contro un palo in via Mediterraneo. La pena inflitta è superiore a 2 anni e 2 mesi invocati dall'accusa, revocata anche la patente. Attimi di tensione in aula tra i familiari della vittima per quanto riguarda la responsabilità del comune sulle condizioni dell'asfalto. Il giudice ha infatti deciso il non luogo a procedere per 2 funzionari e rinvio a giudizio per la responsabile della manutenzione strade. E cambiamo argomento: il futuro del litorale tarantino resta ostaggio della burocrazia. Confartigianato Imprese Taranto denuncia lo stallo del piano comunale delle coste adottato nel dicembre 2020 ma mai approvato in via definitiva, una paralisi amministrativa che frena gli investimenti e danneggia settori chiave come il turismo, cantieristica e mitilicoltura, dice Confartigianato. Il segretario Fabio Paoli lo avverte del rischio di approvare uno strumento già obsoleto a causa dei mutamenti normativi, specialmente alla luce del riordino delle concessioni demaniali. L'associazione chiede trasparenza e scadenze certe al sindaco. Il tempo delle attese è finito. Heineken Italia lancia il progetto Valore Acqua dallo storico birrificio di Massafra di Taranto. L'obiettivo è azzerare il prelievo dalla falda per l'irrigazione agricola a Castellaneta, salvaguardando le risorse idriche locali attraverso la sinergia con Arif e la provincia di Taranto. Il gruppo finanzierà il ripristino di una vasca di accumulo di 10.000 metri cubi, l'installazione di un sistema di pompaggio fotovoltaico e la posa di 5 km di condotto per convogliare l'acqua dalla diga di San Giuliano. I lavori termineranno nel 2028 e consentiranno di risparmiare ben 318.000 metri cubi d'acqua all'anno, tutelando l'ambiente e il territorio pugliese. E in vista dei giochi del Mediterraneo, Taranto ospita da oggi 3 giorni di dibattito sul futuro del Sud. Al Salone degli Specchi, l'iniziativa Taranto nel Lago del Mediterraneo, che riunisce istituzioni esperti come Enrico Giovanni e Monsignor Salvino e i rettori pugliesi. Al centro del tavolo, promosso da Gianni Liviano, ci sono i temi caldi della rigenerazione urbana, cooperazione e fondi di coesione per il mezzogiorno. Si chiama Sotto Sole, l'inno ufficiale dei 20esimi giochi del Mediterraneo, presentato ieri allo stadio Iacovone. Interpretato dalla tarantina Mietta e nato su impulso del presidente del comitato Massimo Ferrarese, il brano è stato composto da Roberto Molinelli con il testo di Melissa Mastro Lorenzi. L'esecuzione è affidata all'orchestra giovanile della Magna Grecia, diretta da Piero Romano, insieme al coro dei volontari, accompagnata da un videoclip firmata dal tarantino Carlo Barbalucca. La canzone celebra l'identità del territorio e l'incontro tra i popoli, proponendosi come un ponte di luce che accompagnerà gli oltre 4.000 atleti attesi da 26 nazioni. E continuiamo a parlare di sport. Il Taranto continua a muoversi sul mercato dopo gli arrivi del portiere lombardo e dell'attaccante Corbino. L'obiettivo è completare la rosa prima del ritiro di Cascia al 28 di luglio, con un difensore centrale e un centrocampista. In difesa resta viva la pista di Delvino, sul quale il club vuole prima verificare le condizioni fisiche. Al centrocampo c'è l'accordo economico con Di Paolo Antonio, ma restano le valutazioni di natura tecnica. Tra le alternative seguite dal direttore sportivo Pagni ci sono anche Baldassin e Sepe. E per questa edizione è tutto. Ai prossimi aggiornamenti.
0: Le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Nightlife. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Nightlife. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Nightlife. Nightlife su Cittadella alla radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

amici, lei è Madam con il suo ultimo singolo, Mamma no mamma, ben ritrovati, siete su Participiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. E adesso parliamo di trend dell'estate, cos'è che va di moda quest'estate? E va di moda un gelato tutto particolare che arriva dal cuore di Londra. Chi l'ha detto che il gelato debba essere per forza dolce nel modo più tradizionale? E 5 anni fa una designer di borse, si chiama Anya Hindmark, ha deciso di rivoluzionare l'estate londinese aprendo una gelateria temporanea nel cuore del quartiere Belgravia. Il progetto è chiamato Ice Cream Project ed è tornato anche quest'anno con i suoi ormai iconici e decisamente stravaganti gusti. Quest'anno ce n'è stato uno che ha sorpreso particolarmente, che non so come spiegarlo, ve lo dirò subito: è un gelato al gusto di dentifricio. E dite, Annette, ma è possibile? Sì, è un... sì. Adesso leggiamo questo articolo. Dimenticate la frutta, le creme, i grandi classici, non sono ciola, cioccolato, pistacchio, quelli sono i classici, no? Stracciatella. Questa non è una gelateria come le altre. Per la nuova stagione sono state create ben 15 varianti. Fuori dal comune. Questo lo racconta Time Out, una selezione tanto bizzarra da attirare ogni giorno curiosi, turisti e anche appassionati di gelato che arrivano da tutto il mondo per capire come è fatto questo gelato. Insomma, cosa si può trovare dentro una coppetta? Tra i gusti più eccentrici, pensate al gelato? Ecco, c'è il gelato al gusto di dado da brodo, poi al gusto di formaggio, e persino lo Yorkshire Pudding, che è uno dei piatti simboli della tradizione domenicale britannica. La proposta più sorprendente di quest'anno invece è una roba che vi lascerà di stucco come ha lasciato di stucco me, ed è il gelato al dentifricio. Sì, con una buona dose di ironia i suoi ideatori sostengono addirittura che questa insolita creazione possa lavare i denti mentre viene mangiata, però credo che sia proprio una cosa pazzesca, amici, non so come dirla questa cosa. Quindi voi assaggereste mai, andreste in un luogo per dire ma vediamo questo gelato al brodo, o gelato al dentifricio, o gelato al formaggio, com'è? Non lo so. Quello che vi posso dire è che a me, che piacciono poco i dolci e preferisco più il salato, a me piace molto quando c'è su un gelato caramello salato o delle mandorle salate. A me piace così, anche il cioccolato normale, sapete, le barrette di cioccolato sono molto buone quando hanno appunto del salato dentro, come le mandorle ad esempio, le mandorle salate, questo è bello. Però al dentifricio non so se ce la potete

potrei fare. Voi che cosa ne pensate, amici? Scrivetemelo al 339-680-6868. E adesso continuiamo con la musica, perché a parlare di gelati, insomma, mi è venuta una certa voglia, però ecco, al caramello o al cioccolato fondente, anche al pistacchio mi piace moltissimo, però adesso non so, scrivetemelo al 339-680-6868.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni.

0: e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfida.

0: iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: trovamos alla playa, siamo tornati indietro nel tempo 1985, quando questa splendida cantante Tracy Spencer cantava Run to Me, e l'abbiamo vista la copertina di TV, sorrisi e canzoni, mamma mia, anche la conciatura, la pettinatura, anni 80, e quindi questo pezzo che abbiamo ritrovato nel nostro Vamos alla Playa. Non so se vi ricordate che Run to Me, questo brano, vinse il Festival Bar del 1986, e quindi una roba pazzesca, diventò poi il tormentone estivo e poi è anche apparso in molte pellicole italiane che furono prodotte in quel periodo, tra cui Scuola di Ladri, non so se ve lo ricordate, L'estate sta finendo, e anche in un trailer di Rimini Rimini. Amici, ma di cosa sto parlando? Vi ho sbloccato dei ricordi? Sì, vi ho sbloccato dei ricordi. Il singolo entrò comunque nella classifica dei singoli più venduti nell'aprile dell'86, alla 31esima posizione, dopo essere stato presentato alla trasmissione musicale di Italia 1 Azzurro. Non so se vi ricordate quella trasmissione, io no, ed entrò nel top 10 il 17 maggio, poi rimanendovi in totale 20 settimane consecutive, una roba pazzesca, nonostante il notevole successo che poi lo portò a vincere il Festival Bar. Questo disco toccò la vetta della classifica per una settimana a luglio, inserendosi addirittura fra i singoli di Madonna, Live to Tell e Papa Don't Preach, che ci ricordiamo perfettamente. Comunque, grande anno quello 85-86, e il singolo di Tracy Spencer risultò essere il secondo più venduto in Italia. Amici, detto questo, io vi ricordo come sempre che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione. segnalazioni@cittadellatv.it e al nostro WhatsApp 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV e l'informazione che ti appartiene. Detto questo, io vi ringrazio per averci seguito, ringrazio i nostri ospiti di oggi per essere stati qua su Partecipiamo Taranto. Domani ancora una bella puntata ricca di ospiti, ricca di cose importanti da raccontarci e da dirci. Io vi aspetto, ringrazio Gisberto Nicoletti alla regia, alla parte tecnica, e noi ci vediamo come sempre precisi e puntuali domani. Bye bye!
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: È mezzogiorno.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Il presidente statunitense Trump ha riunito il Consiglio per la sicurezza nazionale nella Situation Room della Casa Bianca per discutere una nuova offensiva su larga scala contro l'Iran, destinata ad andare oltre gli attuali attacchi nell'area dello stretto di Hormuz. L'Iran intanto conferma la chiusura dello stretto e annuncia che il blocco resterà in vigore finché non terminerà la nuova aggressione americana.
3: Il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani non ha dubbi. Il voto sulle preferenze non è che un episodio da lasciarsi il prima possibile alle spalle. Tanti temerebbero le preferenze anche a destra, perché in fondo si tratta di un Parlamento di nominati. Non deve sorprendere quindi il comportamento dei cosiddetti franchi tiratori. Una ventina di parlamentari di centrodestra, per istinto di conservazione, hanno deciso di fare i propri interessi, non pensare agli interessi generali del governo, del Parlamento, degli italiani. Questa l'analisi del ministro.
4: Ora la cronaca. Sono definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia nella primavera del 2021. Per tutti erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Condanna a 22 anni di reclusione invece per lo zio Danish Asnain. È questa la decisione della Cassazione, che ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della giovane assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari.
3: È attesa per domani la sentenza del processo di primo grado per il crollo del ponte Morandi, una sentenza che arriverà a quasi 8 anni dalla tragedia avvenuta il 14 agosto del 2018, in cui persero la vita 43 persone. Gli imputati sono 57 e per loro la procura di Genova ha chiesto in totale quasi 400 anni di carcere. La pena più alta, 18 anni e 6 mesi, è stata chiesta per l'ex amministratore delegato di ASPI, Giovanni Castellucci. Intanto, alla vigilia del primo verdetto è arrivata una lettera di scuse di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura, firmata dal nuovo di Arrigo Giana. Porgere oggi quelle scuse non fatte ieri, si legge nella missiva, è una nostra esigenza morale.
4: La procura regionale della Corte dei Conti della Calabria ha notificato a 9 dirigenti dell'Agenzia Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Calabria un invito a dedurre, con cui è stato loro contestato, un presunto danno erariale pari a circa 4.400.000 euro. Le indagini riguardano l'esecuzione di numerosi accertamenti istruttori finalizzati a ricostruire sia la sussistenza di morosità connesse alla mancata riscossione degli affitti degli immobili di proprietà dell'ente e anche alla verifica delle azioni intraprese dai vertici e dai dirigenti aziendali per il recupero delle somme dovute.
3: Da domani entrerà in vigore l'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici e potrebbe arrivare a costare fino a 150 euro. A pochi giorni dalla scadenza, Asso Utenti torna a puntare l'attenzione su quello che considera il vero punto debole della misura, i controlli. Secondo l'Associazione dei Consumatori, il nuovo obbligo interesserà circa 1 milione di proprietari di monopattini e comporterà una nuova spesa per gli utenti. Ma il rischio, avverte Assoutenti, è che la norma rimanga sulla carta se nelle città continueranno a mancare verifiche efficaci da parte delle forze dell'ordine.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
5: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
2: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella.

0: Buongiorno Taranto, buongiorno a voi tutti. Mercoledì 15 luglio partiamo con una nuova puntata di questa nostra trasmissione del mattino, una trasmissione nel corso della quale parleremo molto di commercio, il commercio su Taranto, con un'iniziativa che si terrà questo pomeriggio al quartiere Tamburi, ancora focus sulle BRT, ma il commercio anche nel versante occidentale della provincia di Taranto, e parliamo di Ginosa, in quanto avremo in collegamento il presidente del comitato viale Martiri d'Ungheria, appunto di Ginosa, su delle richieste che i commercianti del comune comune appunto di Ginosa rivolgono all'amministrazione, quindi al sindaco Parisi. Torneremo anche a parlare dell'avvertenza di clima ambiente. Sappiamo che lo stato di agitazione è stato per il momento sospeso fino alla giornata di giovedì prossimo, quando è previsto un tavolo di concertazione che punterà i fari, l'attenzione sul contratto di servizio. Tutto questo però, come sempre, dopo l'oroscopo di Maya e la rassegna stampa. A tra poco.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovati e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, guardatevi intorno e confrontatevi con chi sta affrontando un momento difficile. Questa consapevolezza vi aiuterà a superare le insoddisfazioni e a ritrovare la serenità. Toro, la determinazione e la costanza per raggiungere i vostri obiettivi di certo non vi mancano. Ricordatevi però di concedervi anche il giusto spazio per il relax e il divertimento. Questo è un buon momento per regalarvi qualche sfizio. Gemelli, sul fronte lavorativo le cose girano per il verso giusto, ma restate vigili. Non regalate la vostra fiducia al primo che capita, soprattutto se vi prospetta entrate facili e immediate. Cancro, la stanchezza potrebbe accentuarsi a causa di qualche disturbo fisico, quindi non trascurate il benessere. L'amore richiede vulnerabilità, non forza bruta. Leone, il vostro punto di forza in questo periodo è la stabilità, un traguardo che potete finalmente consolidare o impegnarvi a raggiungere. Le finanze poggiano su una base solida e non si esclude l'arrivo di entrate extra. Vergine, è il momento di fare ordine dentro di voi, anche attraverso piccoli gesti quotidiani. In serata potreste ricevere una notizia o vivere un episodio che vi lascerà interdetti. Cercate di non prenderla di petto. Bilancia, mettete in campo i vostri talenti migliori e girate al largo dagli ostacoli. Muovendovi con cautela e riflettendo bene, riuscirete a prendere le decisioni più giuste, specialmente sul fronte economico. Scorpione, avete bisogno di sentirvi liberi, eppure il primo passo verso la libertà è affrontare ciò che vi spaventa. Le responsabilità non sono nemici, ma trampolini. Smettete di scappare dai vostri sentimenti. Sagittario, state attraversando un periodo faticoso e pieno di impegni. Questa fase però vi permetterà di scoprire sia i vostri limiti sia le vostre grandi risorse, aiutandovi a gettare le basi per una stabilità futura. Capricorno, economicamente ci sono tensioni e incertezze. Forse state aspettando una risposta importante. Provate a guardare le giornate con uno sguardo più morbido. Ogni cosa ha il suo tempo e il suo spazio. Acquario, attenzione alle finanze. Evitate di sfogare lo stress nello shopping compulsivo. Un piccolo strappo alla regola ci sta, ma esagerare potrebbe mettervi in difficoltà serie. Infine, diffidate da alcuni complimenti esagerati, se non li sentite veri. Pesci, è il momento del riscatto. Sia la carriera che le finanze vi permetteranno di rimediare ai vecchi passi falsi. Rimboccatevi le maniche, perché il vostro obiettivo principale deve essere la vostra stabilità. Oggi vi saluto con le parole di Plutarco. Non cercare la voce nei pesci, né la virtù nelle persone maleeducate. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Bene, Deborah Notarnicola con voi in studio per questa puntata di Buongiorno Taranto. Partiamo con la prima parte della rassegna stampa. Attenzione sui quotidiani locali. Partiamo appunto dal Quotidiano di Taranto. Preferenze KO sulla riforma bufera in aula. Meloni e la Palude, ora riflessione. L'opposizione, il governo si dimetta. La Camera dunque con voto bloccato ha bocciato l'emendamento alla riforma elettorale presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati, UDC sulle preferenze sui capilista bloccati. A centro pagina fotonotizia siamo in il titolo è Sabbia e cenere, scatti da un posto che non esiste più, dunque da Punta Pizzo dopo l'incendio di lunedì, fiamme nel Salento devastate le serre di Ruffano. E poi sempre sulla prima pagina del Quotidiano, dipartimenti, nuovi vertici, sanità in rosso e scontro, scelte e fibrillazioni in regione. Intanto a Taranto il comune Bitetti striglia la maggioranza, ora basta litigi, lavoriamo uniti. Dunque un appello all'unità, la municipalizzata, sindacati trattano con l'assessore Amiu lo spiraglio contro la crisi. Intanto a fondo pagina ha presentato il videoclip del brano ufficiale dell'evento, parliamo dei giochi del Mediterraneo, l'artista sono orgogliosa, la città prende il volo, a parlare e Mietta che canta l'inno spot. Poi a Massafra la birra investe nell'acqua, Heineken e la falda tutta tutelata, piano di recupero da 700.000 euro. Passiamo alla prima pagina della Gazzetta, Gazzetta di mercoledì 15 luglio, Giorgia bocciata, l'emendamento della Premier sulle preferenze affondato per un voto, le opposizioni e crisi. Poi Focus con i capi dipartimento scelti da De Caro, 4 nomine a tempo, in squadra anche 2 prof, sanità e tasse in consiglio e scontro frontale, servono più soldi da Roma. E sulla destra

0: tra pugile. Pure un pugile riciclava con le slot della mafia, siamo dunque sulla cronaca nella Barese, sequestri all'ex Piccirello. Il caldo, l'AFA, l'allarme AFA, il respiro dell'Africa mette in ginocchio l'Italia, 15 città col bollino rosso, pane e pomodoro, muore una 79enne, brucia intanto il Salento, un rogo distrugge la collina di Ruffano. La prima pagina dell'edicola. Sicurezza, siamo a Bari, Leccese sfida Meloni, sfida la Premier Meloni, quindi il sindaco attacca il governo sul contrasto alla criminalità e sull'ipotesi di estendere alla polizia locale i compiti sui fermi, dunque si parla delle politiche per il controllo del territorio e poi in regione capi dipartimento, gira la ruota, due Ronaldo nelle scelte di De Caro. Intanto a Taranto ha presentato l'inno dei giochi, a Bari un'anziana muore in spiaggia, in Salento inferno sulla collina delle Serre. A fondo pagina il libro possibile è un agorà e adesso tocca a Vieste, l'intervista alla direttrice artistica. Questa dunque è la prima parte della nostra rassegna stampa, noi torniamo tra pochissimo con la seconda parte.
1: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella, Cittadella, new hit.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Torniamo in studio, seconda parte della rassegna stampa, prima pagina del Corriere del Mezzogiorno. Siamo a Bari, Parklet Selvaggio al via la linea dura, sono state rimosse le pedane, piovono intanto le multe, installati senza autorizzazione, in assenza di requisiti previsti, e c'era chi non pagava la tassa. Il comune di Bari vara la linea dura contro il cosiddetto Parklet Selvaggio. Le pedane sistemate all'esterno dei locali, al termine di un primo giro di controlli della polizia locale, sono scattate 6 rimozioni. In alcuni casi sono state emesse multe da 170 euro per le occupazioni abusive, in altri è stato scoperto il mancato pagamento di precedenti annualità. Per una caffetteria è stata disposta la chiusura per 5

giorni. Poi la sanità, il dossier del sindacato, a firmarlo è la CISL che interviene sulle liste d'attesa. Il quadro è drammatico, dice, una situazione gravissima e non più tollerabile, così senza usare mezzi termini. La CISL descrive il quadro che emerge da un'analisi sulle liste d'attesa nelle strutture sanitarie della provincia di Bari. Sul fronte delle prestazioni di al primo accesso, a maggio i tempi sarebbero stati rispettati solo nel 5% dei casi. E intanto in regione De Caro cambia, ma non troppo. Sono stati nominati 13 capi dipartimento, 6 conferme. Tra le novità, l'ex rettore Cupertino. Il governatore dunque ufficializza i direttori. Rimane Montanaro, dal comune arriva Colacicco. E poi l'incidente nella città di Bari: perde il controllo dell'auto, la macchina si ribalta, paura vicino al Fortino, vedete la foto relativa. Momenti di paura ieri mattina sul lungomare di Bari, nell'incidente nel quale sono state coinvolte altre auto. Il conducente della macchina è rimasto ferito, è stato trasportato in ospedale, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Poi la tragedia invece al mare: malore, una 79enne muore a Pane Pomodoro, forse a causa del caldo. La cronaca con un blitz della Guardia di Finanza Barletta, sequestro milionario a carico del falso dentista. E poi a fondo pagina il caso, l'avvertenza sindacale, io licenziato perché ritenuto grasso, Cosimo Balestra 29 anni, mi hanno intimato di dimagrire, poi lo stop al contratto. Licenziato dunque perché ritenuto grasso, e quanto racconta Cosimo Balestra, al quale non è stato rinnovato il contratto di lavoro con un'azienda edile di Crispiano in provincia di Taranto. Mi hanno intimato di avviare un percorso per perdere peso, ha raccontato Balestra, che adesso annuncia l'intenzione di presentare ricorso al giudice del lavoro. È stato, chiederà insomma il reintegro danni morali e patrimoniali. Passiamo alla pagina della Repubblica di Bari, repubblica.it. In primo piano la regione con la nomina dei 13 direttori di dipartimento, sono solo 4 i nuovi nomi. Ecco chi sono dunque all'interno i nomi. L'incendio nel Salento, in fiamme collina di Ruffano, evacuate abitazioni, tensione per i proprietari. A Taranto l'aggressione, operatore del 118 viene investito mentre soccorre una paziente, caccia all'auto pirata. Intanto per l'università Uniba non cresce nono posto sui 10 mega atenei italiani, bene Lecce e Foggia, questa è la classifica Censis. E poi ancora anche qui chiaramente la tragedia di Bari, malore in mare, muore una donna tra i bagnanti a Pane Pomodoro, andata via nel luogo che amava. E andiamo ancora avanti, il Corriere di Bari, il Corriere.it, mettiamo in evidenza una storia: Balsam Asfur dalla Palestina occupata in Puglia per fare il calciatore, oggi è medico a Bari. Mi sento a casa, ma vorrei che la mia terra un giorno fosse liberata. Palestinese, nato e cresciuto in Galilea, che oggi fa parte dello Stato di Israele, Balsam è arrivato a Bari nel 2009 per giocare a calcio, ma poi ha scelto di restare, si è laureato in medicina, fa anche l'attore. E su questa notizia io restituisco la linea a Gisberto Nicoletti.

0: Bene, intanto siamo pronti con il primo video collegamento di oggi. Parliamo di commercio, commercio che ovunque è alle prese con non pochi problemi. E in questo caso noi siamo in collegamento con Angelo Massanelli, che è il presidente del comitato Viale Martiri d'Ungheria di Ginosa, che ci presenta un'iniziativa che si terrà questo pomeriggio. Buongiorno innanzitutto.
1: Buongiorno a voi e grazie per avermi invitato.
0: Dunque, parliamo. Lei è rappresentante di questo comitato di Viale Martiri d'Ungheria, nonché dirigente di Confesercenti. Di cosa parliamo? L'iniziativa è prevista per questa sera alle 18 ed è rivolta chiaramente al comune di Ginosa.
1: Allora, il problema è semplice. Qui c'è la... è stato praticamente... ha fatto il progetto esecutivo di una pista ciclabile su una via ad alta intensità di traffico e soprattutto ad alta intensità di commercio, con delle pendenze non indifferenti. Abbiamo in tutti i modi provato a interfacciarci con l'amministrazione, ma abbiamo sempre avuto risposte negative, anzi non c'è quasi nessun ascolto. C'è stato un tentativo di incontro, di trovarsi in sintonia, ma non c'è stata proprio la possibilità. Partiamo un attimino da lontano. Questa è una strada di 12 metri di larghezza che da due anni e mezzo è diventata a senso unico, e quindi già abbiamo subito delle notevoli restrizioni. Fare una pista ciclabile, portare questa strada a 3,5 metri, che è quello che dimostreremo questa sera facendo questa manifestazione, diventerà davvero una cosa impossibile. Quindi avremo scarsità di parcheggi e soprattutto scarsità di potersi fermare per le nostre attività. Tenga presente che questa zona è la zona più commerciale del paese, che negli ultimi anni è stata proprio vessata dal punto di vista delle restrizioni.
0: Parliamo del centro di Ginosa, vero? Parliamo proprio della zona centralissima di Ginosa.
1: Diciamo che è la zona più commerciale, il centro c'è vicino al comune, noi siamo a 700-800 metri, però era la zona più commerciale, più importante, la più popolosa, la più vissuta del paese dal punto di vista commerciale e dal punto di vista delle persone che ci vivono.
0: Quindi i commercianti temono delle ripercussioni per questa decisione e questa iniziativa?
1: Certo, già le abbiamo avute le ripercussioni. Calcoli che abbiamo perso un 30% degli incassi dei mercati che si facevano il giovedì, una volta a settimana. E quindi questo è stato già un problema che comunque ci abbiamo cercato di mantenere, di reinventarci per poter tenere le nostre attività a un certo livello. Noi abbiamo dipendenti, abbiamo tutto, paghiamo le tasse, tutto quanto, e quindi ci siamo dovuti reinventare e trovare qualcosa di nuovo da poter offrire ai nostri clienti.

0: E questo è tutto.
1: Bene, grazie.
0: Stasera noi...
1: Prego, prego.
0: No, una sola cosa. Per stasera noi dimostreremo, cercheremo di dimostrare quello che sarà di questa strada. Faremo delle simulazioni con delle simulazioni per capire come viene veramente la strada. Questo è tutto.
1: Bene, noi raccogliamo questa vostra manifestazione e la rilanciamo ovviamente all'amministrazione comunale di Ginosa, al primo cittadino Vito Parisi in primis. Grazie ad Angelo Massanelli, presidente del comitato di Viale Martiri d'Ungheria di Ginosa, per questo intervento. Buona giornata.
0: Grazie a lei, buona giornata.
1: La linea torna alla regia, c'è la pubblicità.

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it. Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: In estate si parla di viaggi, come appunto dice Cremonini, ma si parla anche purtroppo di carenza di acqua. Coldiretti ha lanciato l'allarme un paio di giorni fa, ha detto: in Puglia viene disperso il 40,7% di acqua, persi 106 litri al giorno per abitante. Cosa accade? Che il quadro evidenzia delle criticità nel sistema idrico regionale, mentre la crisi climatica rende l'acqua una risorsa sempre più importante, ovviamente per la popolazione, per tutte le attività economiche, in particolar modo per l'agricoltura. Secondo l'Associazione dei piccoli artigiani ed imprenditori di Mestre, le perdite dipendono principalmente dalla vetustà delle condotte, dalla rottura delle tubazioni, dagli errori di misurazione dei contatori e dagli allacci abusivi. Dunque, Coldiretti cosa chiede? Chiede dei nuovi invasi innanzitutto, poi delle reti più efficienti, il completamento delle opere già programmate per garantire risorse appunto all'agricoltura, ma in genere ai cittadini e ovviamente anche alle imprese. C'è però una buona notizia che è stata presentata ieri, un progetto dell'Heineken. Partiamo dal 2010 innanzitutto. Nel 2010 per produrre un litro di birra servivano 7 litri di acqua, adesso si è sotto i 3 con una riduzione del 60%. Lo stabilimento di Massafra in provincia di Taranto è uno dei 4 della società e il primo ad essere stato rilevato in Italia da Heineken 50 anni fa, è tutto alimentato da energia proveniente da fonti rinnovabili ed è provvisto di un impianto fotovoltaico. Ma c'è di più, perché proprio ieri è stato presentato un progetto particolarmente significativo che mira a sostenere il fabbisogno d'acqua dell'agricoltura della zona, in particolare del territorio di Castellaneta, evitando che gli agricoltori la prelevino dalla falda attraverso i pozzi. Ce ne parla il direttore Enzo Ferrari nel prossimo servizio.
1: La birra investe sull'acqua. Dallo storico birrificio Heineken di Massafra ecco un progetto di sostenibilità che mette insieme capacità produttive, risparmio delle risorse idriche e azioni a favore del territorio. Il progetto Valore Acqua, realizzato in collaborazione con l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, è stato presentato dai vertici di Heineken Italia e consentirà di offrire al territorio e all'agricoltura fino a 318.000 metri cubi di acqua all'anno. Acqua che non verrà più attinta dalla falda della Murgia, come spiega Leo Gasparri, manager della sostenibilità di Heineken Italia.
2: Questo progetto si inserisce in un percorso che è iniziato più di 15 anni fa, che si chiama Brew a Better World, che vuol dire fermentare un futuro migliore. È il nostro piano di sostenibilità, un piano molto chiaro, molto dettagliato e che ha degli obiettivi che ci porteranno alla fine di questa decade, nel 2030, ad azzerare il nostro impatto in produzione in termini di CO2 e ad abbattere ulteriormente i nostri consumi di acqua. In questi anni abbiamo ridotto drasticamente i consumi di acqua all'interno dei nostri birrifici e il birrificio di Massafra per noi è un fiore all'occhiello in questo percorso. Pensate, fino a 7-8 anni fa ci volevano quasi 6 litri per fare un litro di birra, 6 litri di acqua per fare un litro di birra. Oggi il birrificio di Massafra è ben sotto i 3 litri. Andremo a ripristinare tutta una rete idrica di acque di superficie nella zona di Castellaneta. Andremo a ricostruire una vasca di raccolta di circa 10.000 metri cubi di acqua, andremo a costruire un sistema di sollevamento delle acque che permetterà poi attraverso una tubazione di circa 5 km di raggiungere e portare l'acqua di superficie a tutta l'area di Castellaneta dove adesso si coltiva.
1: Questo progetto rafforza il legame tra il birrificio nato nel 1967 e il territorio di Massafra e di Taranto nel suo complesso. Le parole di Alessandro Merlo, direttore del birrificio di Massafra.
3: I vantaggi per questo birrificio sono rinforzare questo importante legame col territorio. Un legame che inizia negli anni 60, prosegue con l'arrivo di Heineken nel 1964. Tenete presente che questo è il primo birrificio di Heineken in Italia ed è nato proprio seguendo questo importante legame che abbiamo col territorio.
0: E dunque noi intanto andiamo avanti, c'è ancora tanta musica e il GR nazionale. A tra poco.

0: Arsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

andiamo con la nostra trasmissione Buongiorno Taranto e con una brutta storia, una storia di discriminazioni sul lavoro. Era assunto con un contratto a tempo determinato da un'azienda edile della provincia di Taranto, un'azienda edile che gli ha chiesto di perdere peso. Si tratta di un impiegato, dunque un'attività che non ha nulla a che vedere con il peso corporeo, dunque chiaramente non si comprende il nesso e la logica, insomma, la base di questa richiesta. Prima demansionamenti, poi non gli viene rinnovato il contratto a tempo determinato. Ne parliamo nel servizio che segue. Non gli viene rinnovato il contratto a tempo determinato perché è in sovrappeso e la decisione di un'azienda del territorio ionico che considera determinante il peso corporeo di un impiegato ai fini della prosecuzione del rapporto di lavoro. L'azienda ha iniziato ad assumere un atteggiamento che la difesa del lavoratore valuta come discriminatorio, con demansionamenti nel momento in cui l'impiegato aveva intrapreso un percorso di dimagrimento. Tale palese discriminazione in contrasto con le norme costituzionali ed europee, dichiara l'avvocato Fabrizio Del Vecchio, determinerà una richiesta di ripristino del rapporto di lavoro e di risarcimento di danni di natura patrimoniale e morale direttamente correlati a tale condotta datoriale scriteriata. Vi è di più: che il soggetto in questione non ha alcun tipo di problema di obesità e che in ogni caso, con riferimento alle mansioni impiegatizie contrattuali, l'aspetto fisico sarebbe irrilevante. Nei prossimi giorni verrà dunque depositato il ricorso presso il giudice del lavoro. E proprio ieri abbiamo raggiunto in videocollegamento il legale di questo lavoratore, tra l'altro giovanissimo, parliamo di 26 anni, alla sua prima esperienza lavorativa. L'avvocato Fabrizio Del Vecchio ci ha raccontato anche di uno stato d'animo certamente non semplice di chi si avvicina al mondo del lavoro e come prima esperienza fa questo tipo di esperienza. Quindi chiara discriminazione, ovviamente il giudice del lavoro valuterà il caso. Noi staremo a vedere, proprio nei prossimi giorni verrà presentato il ricorso presso il tribunale. Parliamo di discriminazioni. Sempre ieri con l'avvocato Del Vecchio abbiamo ampliato un po' il nostro discorso, abbiamo rivolto lo sguardo alle discriminazioni anche che riguardano le donne, quindi la parità di genere in ambito lavorativo. L'INPS, i dati INPS parlano chiaro: ci sono ancora tante disparità nelle carriere, disparità nei salari. E parliamo dell'INPS, che va a illustrare, insomma, a restituire una fotografia della situazione in base ovviamente ai numeri, in base ai dati. La realtà oggettiva dice che nel 2023 il tasso di occupazione femminile in Italia si è attestato al 52,5% rispetto, pensate, al 70,4% degli uomini. Inoltre solo il 18% delle assunzioni di donne sono a tempo indeterminato a fronte del 22,6% degli uomini. Ancora una cosa: le donne percepiscono stipendi inferiori di oltre 20 punti percentuali rispetto agli uomini, mentre appena il 21,1% dei dirigenti e il 32,4% dei quadri è donna. Si potrebbe pensare ad una minore preparazione, ad una minore competenza, invece no, non è neanche questa una spiegazione, quindi tutto il discorso non si regge neanche su questo, visto che nel 2023, appunto, hanno preso in esame, le donne hanno superato gli uomini sia tra i diplomati, parliamo del 52,6%, sia tra i laureati, il 59,9%. Dunque, perché non fanno carriera? Perché lavorano meno, non lavorano, perché si occupano della famiglia, si occupano degli impegni familiari? Nel 2023 le giornate di congedo parentale utilizzate dalle donne sono state 14,4 milioni contro appena 2,1 milioni degli uomini. Dunque tanti numeri.

numeri, vi chiedo scusa per questo, ma serviva per delineare quello che è il quadro della situazione. È il momento di restituire la linea alla regia, ancora la musica.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana, Nostalgia.

0: 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
2: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
5: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: torniamo a parlare dei fatti della città, torniamo a parlare delle proteste, ce ne sono state tante nei mesi scorsi per quel che riguarda la realizzazione delle BRT, e al netto del fatto che quando vengono introdotte delle novità, dei cambiamenti, dei disagi iniziali sono fisiologici, sono previsti, vanno certamente ascoltate, vanno pesate, vanno considerate le manifestazioni sia dei cittadini che dei commercianti. Noi certamente registriamo dei disagi anche nel territorio di Bari per lo stesso motivo, ma in questo momento parliamo con un video collegamento che mi pare sia già pronto, parliamo dei disagi in particolare per quel che riguarda il quartiere Tamburi. Abbiamo in video collegamento Luigi Lagioia, che è il presidente del Comitato Tamburi. Buongiorno presidente.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Noi andiamo a presentare una iniziativa che si terrà questa sera, è vero?
1: Sì. Colgo l'occasione velocemente per presentarmi. Io sono Luigi Lagioia, sono il presidente del Comitato Spontaneo Tamburi. È un comitato che nasce, è un comitato politico e apartitico, nasce con lo scopo di rendere la cittadinanza attiva. Quindi noi vogliamo che le proposte partino dal basso e non vengano calate dall'alto. Quindi questo è fondamentalmente il nesso del comitato. Ascoltiamo i residenti, raccogliamo quelle che sono le segnalazioni e promuoviamo iniziative ambientali, sociali e culturali, perché lo scopo del comitato è quello di riqualificare socialmente e culturalmente il quartiere. Crediamo che il cambiamento passi da una collaborazione e dalla responsabilità condivisa. Quindi per questo promuoviamo progetti che abbiamo in corso già con l'amministrazione, quella della raccolta differenziata, educazione ambientale e sulla riqualifica urbana del quartiere. Tra i temi che oggi preoccupano il quartiere maggiormente, come hai ben detto prima, è il discorso proprio del progetto BRT, Bus Rapid Transit, l'acronimo. Quindi il comitato, fermo restando che non è contrario al miglioramento del trasporto pubblico, anzi noi riteniamo che una mobilità più moderna, efficiente e sostenibile sia indispensabile. Quello che noi chiediamo in qualità di comitato, quindi facendoci carico di quelle che sono le richieste dei cittadini, ma soprattutto dei commercianti, è quella che un'opera di questa importanza venisse, ecco, usiamo questo termine perché oramai è tardi, fosse stata realizzata ascoltando realmente quelle che erano le esigenze del territorio. Oggi però purtroppo, man mano che il progetto prende forma, sono venute fuori numerose criticità, tra cui la riduzione dei parcheggi, che avrà sicuramente delle ripercussioni sulle attività commerciali. Ricordo che
0: mancanza di parcheggi, chiedo scusa per l'interruzione, che era un problema già esistente in città, diciamo, che riguarda tutti i rioni.
1: Sì, perfetto. Ai quartieri Tamburi noi eravamo un po' più fortunati rispetto agli altri quartieri, dove magari non avevamo grosse criticità di parcheggio. Il discorso è che purtroppo noi siamo stati investiti come quartiere sia dal discorso BRT, ma prima abbiamo vissuto e abbiamo subito, ecco, dico magari la parola, il termine giusto, quella che era un'altra progettualità molto fumosa, che è stata la riqualifica del quartiere Tamburi, dove ci siamo visti costruiti marciapiedi enormi, sacrificando anche degli stalli di parcheggio, marciapiedi che sostanzialmente qui sul quartiere non servono perché sono sproporzionati rispetto a quelle che sono realmente le esigenze del quartiere. Quindi sono stati due progetti che hanno camminato, ecco, sostanzialmente parallelamente, non si sono mai incrociati. Quindi laddove dovevano esserci gli stalli, anche se fosse esistita la BRT, oggi non li troviamo perché troviamo il marciapiede che è stato allargato. Quindi abbiamo questa problematica oggi perché ci sono vie che sono interessate alla BRT, quali via Masaccio, ad esempio, faccio un esempio proprio lampante. Via Masaccio sarà diciamo vivrà una percorrenza di BRT molto ma molto frequente, perché avremo tre BRT che scenderanno verso il borgo e poi ne avremo tre che rientrano al capolinea, e anche la rossa, due che rientrano ai capolinea qui al quartiere Tamburi, e la rossa che va verso Paolo VI. Quindi via Masaccio avrà un stalli zero, quindi parcheggi zero lungo tutto il suo percorso. E
0: ricordo,
1: per chi non è del quartiere, magari voglio specificare che via Masaccio è il cuore pulsante delle attività commerciali del quartiere, nonché sede anche di una casa di cura, la Clinica San Camillo.
0: Grazie a Luigi La Gioia. Dunque l'appuntamento per i commercianti del quartiere, sì, ma perché no anche per i commercianti di tutta la città, è appunto oggi alle 18.30 presso la parrocchia.
1: Alle 18.30. Sì, alla parrocchia Gesini dei Lavoratori.
0: Bene, quindi grazie.
1: Vi aspettiamo.
0: Grazie Presidente, e buon lavoro.
1: Grazie anche a voi. Buona giornata.
0: Io restituisco velocemente la linea alla regia. Ci rivediamo tra pochissimo con Mimmo Sardelli di FPCGL. Tra poco.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Rientriamo in studio. Io sono in compagnia di Mimmo Sardelli della CGIL Funzione Pubblica. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: E dunque, noi iniziamo parlando della vertenza di clima ambiente. Ieri c'è stato questo incontro. Per il momento lo stato di agitazione è congelato perché si attende la giornata di giovedì prossimo. Quando avverrà cosa?
1: Quando auspicabilmente, così come ci è stato detto dall'assessore alle partecipate Cataldino, ci verrà consegnata la bozza di contratto di servizio che sembra sia arrivata negli uffici comunali la settimana scorsa. Ora, diciamo, la giornata di ieri è stata e l'incontro di ieri è stato alquanto agitato, perché in un primo momento da parte dell'amministrazione c'era la volontà di spostare il confronto a subito dopo i giochi del Mediterraneo. Noi abbiamo detto che situazioni urgenti meritano decisioni urgenti e valutazioni urgenti. Questo continuo individuare sempre un limite dopo i giochi del Mediterraneo, la nuova amministrazione, ha portato la situazione nella condizione in cui ci troviamo.
0: Di emergenza,
1: perché io voglio ricordare che il 31 dicembre scade la proroga del contratto di servizio e un'azienda municipalizzata che ha un monocommittente, il Comune di Taranto, nel ciclo integrato dei rifiuti, se non c'è contratto di servizio dell'1 gennaio è un'azienda che non ha più nessuna attività, con tutto quello che ne consegue in termini di ricadute occupazionali, una catastrofe sociale. Io voglio ricordare che in clima ambiente ci sono oltre 400 dipendenti tra diretti e i lavoratori e le lavoratrici somministrati tramite agenzia, che ormai, io dico purtroppo perché stiamo diffondendo precarietà, sono la maggior parte. Voglio ricordare che tutto ciò metterebbe in discussione anche quello di cui hanno parlato, perché io voglio ricordare che il presidente, o meglio il già presidente Spalluto, in sede di conferenza stampa di dimissione ha fatto una dichiarazione abbastanza pesante, ha parlato chiaramente di avvio della procedura negoziata per la crisi d'impresa, che per carità si sapeva che era prossima, però una dichiarazione fatta senza avere un confronto prima con i soggetti istituzionali, con le organizzazioni sindacali, è evidente che getta anche i creditori che dovrebbero concordare questo piano di risanamento finanziario nel, diciamo, totale panico. La prova è che a distanza di nemmeno 36 ore due importanti fornitori di clima ambiente, Daniele Ambiente, che gestisce l'impianto di rifiuti di selezione dei rifiuti di Pasquinelli, e l'azienda che gestisce la pulizia nei cantieri e negli uffici, ha comunicato un'autentica serrata e se entro 10 giorni non gli vengono pagate le tante fatture arretrate. E noi abbiamo chiaramente parlato di irresponsabilità istituzionale, perché a fronte di un senso di responsabilità profondo che le lavoratrici e i lavoratori stanno dimostrando, io voglio ricordare, e lo vedranno i cittadini e le cittadine di questa città che lavorano in condizioni, che dire difficili è un eufemismo.
0: Mi sento di fare un'osservazione. Parliamo in questa città continuamente, chiaramente, di vertenze sindacali, lo diciamo sempre, è un contesto molto molto delicato. È molto strano quando parliamo di lavoro precario con riferimento al pubblico o con riferimento a delle aziende municipalizzate che sono appunto legate.
1: Posso fare un'affermazione che è molto amara. Fino a qualche anno fa si parlava di lavoro precario e lavoro precario si leggeva lavoro precario, ma si scriveva mondo del lavoro privato. Oggi purtroppo il pubblico, non solo il pubblico in appalto, quindi che sono comunque servizi pubblici, ma anche il pubblico diretto. Pensate alla vicenda dei precari della giustizia, in parte risolta ma non completamente risolta, perché ancora ci stanno 1500 lavoratrici e lavoratori che hanno una proroga con scadenza 30 settembre. Pensate alle lavoratrici e lavoratori precari del Ministero della Cultura, che anche qua hanno avuto una piccola proroga ma di fatto non sono stati stabilizzati. Pensiamo a tutto il mondo degli appalti pubblici. Clima Ambiente è una società privata, ma in realtà capitale interamente pubblico, Comune di Taranto, che in questa città è ormai produttrice di precarietà, perché i lavoratori di somministrati sono lavoratori, mi consentirete l'espressione, in affitto. Cioè ormai anche il lavoro e le persone diventano una merce da dare in affitto. Comprendete bene che tutto questo sta creando un contesto sociale dove le crisi hanno mille sfaccettature, perché non è solo la crisi delle lavoratrici e dei lavoratori diretti che vanno a casa, ma è la crisi anche dei lavoratori in appalto, delle agenzie,
0: tutto ciò che è legato.
1: È un contesto che ormai è diventato estremamente preoccupante e rispetto al quale io devo notare che non c'è quella necessaria attenzione e sensibilità sociale, perché poi se ci lamentiamo che dell'inverno demografico di questa città, o peggio ancora dei fenomeni ormai migratori, perché qualche ben pensante, anziché di dire le stupidaggini sulla remigrazione, dovrebbe riflettere invece sull'emigrazione delle nostre intelligenze che vanno a produrre ricchezza altrove, negli altri paesi europei. E quindi per noi questo è un problema, perché è un problema di impoverimento complessivo del nostro tessuto economico e sociale. Su questo io lancerei una sfida alle istituzioni nazionali ma anche locali, perché se è vero che alcuni processi li governa lo Stato, è altrettanto vero che a livello territoriale si possono quantomeno attenuare o limitare questi percorsi. È il futuro di questa città, altrimenti noi staremo sempre a dire le stesse cose, tra 10 anni staremo a parlare di altre 10 crisi, staremo ancora a parlare di fenomeni di rimpoverimento della città.
0: Sardelli, tra l'altro, ad andare via, mi sento di aggiungere questo, non sono solo i giovani, perché qualcuno lo ha sottolineato di recente, le famiglie senza i figli, i genitori grandi, anziani, che ormai sono in pensione, ovviamente seguono nella maggior parte dei casi i figli, quindi questo significa che a spostarsi non sono soltanto i giovani, sono intere famiglie. La linea va alla regia, lo torniamo tra pochissimo.

0: Seconda parte di questo nostro spazio con Mimmo Sardelli della CGL Funzione Pubblica. Parlavamo dell'avvertenza di clima ambiente, completiamo il discorso.
1: Quindi giovedì noi vedremo questa bozza di contratto di servizio, capiremo prima di tutto le dimensioni economiche, perché per garantire la sostenibilità dell'azienda, ma anche la qualità e il tipo di servizi che il comune eventualmente chiede a clima ambiente. Perché in questa città il problema di clima ambiente è il problema delle lavoratrici e dei lavoratori, ma anche della qualità del servizio e del decoro urbano. Perché una città che aspira ad essere una città europea non può garantire un servizio di scarsa qualità, e questo determina, è necessario l'investimento in risorse umane, quindi sulle donne e sugli uomini che fanno questo lavoro, ma anche in mezzi e strumentazione. Ma anche capiremo se e in che misura vogliono andare avanti sulla questione dell'impiantistica, perché paradossalmente Clima Ambiente è l'unica società municipalizzata nel ciclo dei rifiuti da Napoli in giù che ha impianti di proprietà, che quindi potrebbe chiudere il ciclo dei rifiuti e quindi evitare il conferimento in discarica, che sono quanto di più inquinante ci possa essere. E quindi far diventare il rifiuto, come avviene in tanti altri posti d'Italia ed Europa, da un problema una risorsa. È chiaro, ci vuole lungimiranza, prospettiva e anche un pizzico di capacità di guardare oltre la, diciamo, contingenza storica.
0: Veniamo al tema della raccolta differenziata, perché hai sfiorato questo tema. Taranto non ha dei livelli importanti di raccolta differenziata.
1: Lei ha usato un eufemismo, livelli non importanti, a livelli ridicoli, perché che sia 30, 35

0: 28 poco cambia. Ormai...
1: Vorrei ricordare che il comune di Leporano sfiora il 100%, è un dato degli ultimi giorni, se non ricordo male, il 96%.
0: Ma il dato medio della raccolta differenziata in tutti i comuni della provincia di Taranto è un dato medio molto molto alto. Allora ci si chiede, certo, un contesto urbano come Taranto è un contesto più difficile, come in tutte le grandi
1: città
0: italiane.
1: Le realtà più grandi, è chiaro.
0: Ma il dato di Taranto è uno dei dati più bassi in Italia. Ora, la raccolta differenziata è un costo per la comunità. Io voglio ricordare che solo l'altro giorno, in sede di variazioni di bilancio, sono stati approvati debiti fuori bilancio per oltre 3 milioni di euro di conferimento in discarica, che sono risorse che noi sottraiamo alla città, investimenti in servizi sociali, in cultura, in infrastrutture. E oltre alla questione ambientale, è una sfida importante, ma la sfida la si fa nel momento in cui si dà un messaggio chiaro ai cittadini.
1: Certo.
0: In questi mesi, in questi anni, noi abbiamo avuto messaggi tra di loro contrastanti e non si può pensare, sì, c'è un problema di civiltà, non lo nascondiamo, ma non si può pensare che cambiando sistemi, cambiando messaggi ogni 10 giorni, la città non
1: si confusione,
0: cioè, anche per un addetto ai lavori. Io, se a lei oggi mi chiede come è divisa la differenziata nei quartieri della città, io ho difficoltà a spiegarle dove si fa la differenziata e dove no.
1: La linea va alla regia, c'è la pubblicità.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provinciali

0: srl.it.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: nostro spazio dedicato questa volta ai lavoratori del mondo della sanità. Parlavamo del pubblico, parlavamo della situazione di precarietà in cui sono molti dipendenti pubblici. In particolare, quando parliamo di sanità, parliamo sicuramente delle condizioni di lavoratori che sono a contatto con situazioni particolari. Ricordiamo, i servizi sanitari sono ovviamente essenziali. È importante che chi lavora in questo settore abbia anche una serenità per poter dare il massimo. Sardelli.
1: Sì, diciamo che la condizione della sanità ionica è una condizione che, diciamo, non ottimale, uso un eufemismo, perché comunque sia abbiamo uno squilibrio evidente, clamoroso, tra quella che è la richiesta di salute che viene da un territorio particolarmente martoriato e quello che è l'offerta sanitaria. In questa, diciamo, forbice in mezzo ci stanno le lavoratrici e i lavoratori della sanità. Sia le lavoratrici e lavoratori diretti, ma penso anche alle lavoratrici e lavoratori della società in house, della sanità service e di tutto il sistema degli appalti. Ora, sulla questione sanità a Taranto si parla tanto, forse anche troppo, però alla fine mancano quelli che sono gli atti concreti. Non c'è peggiore ingiustizia, diceva qualcuno, che trattare in maniera uguale situazioni che non sono uguali. Ora, pensare di considerare Taranto, l'AS di Taranto e quindi gli investimenti in termini di risorse per Taranto con un altro territorio non è una questione di campanilismo o di leghismo, al contrario, attenzione, ma è una questione di tener conto di quelli che sono i dati epidemiologici, che sono dati oggettivi. Non solo, i dati epidemiologici vanno interpretati, vedete la tipologia delle patologie. Purtroppo in questa città abbiamo un alto tasso di patologie neoplastiche che richiedono un percorso di cure e assistenze impegnativo. È per questo che noi da più tempo chiediamo che su Taranto si faccia un ragionamento particolare. La questione San Cataldo, di cui tanto si parla spesso anche a sproposito, rischia di essere, noi abbiamo in mezzo a, diciamo, a un bivio tra una grande occasione di rilancio della qualità e dell'offerta sanitaria in questo territorio e dell'offerta sanitaria pubblica, lo voglio sottolineare, è l'ennesima grande delusione, perché ad oggi a risorse invariate per quanto riguarda le capacità assunzionali delle donne e degli uomini, cioè degli infermieri, degli ausiliari, degli OSS, dei tecnici di laboratorio, di tutto il personale tecnico, dei medici e dei dirigenti sanitari, ad oggi il San Cataldo con queste risorse non è altro che una mera operazione di trasloco. Si prendono delle parti dal Santissima, dal Moscati, forse non è ancora chiaro, da Grottaglie, che è quello che oggi attualmente è il POC, e si spostano al nuovo San Cataldo. Ora, un investimento economico di quelle dimensioni, se alla fine si deve trasformare in tutto ciò, significa che è una grande ennesima occasione perduta. Allora noi la sfida che lanciamo al governatore della Regione Puglia, ma anche al governo centrale, perché la questione Taranto è una questione nazionale, perché io voglio ricordare che se noi abbiamo questi dati epidemiologici lo dobbiamo perché questo territorio, per la crescita di questo paese, ha pagato un sacrificio in termini e sta pagando.
0: Spesso si dimentica questo, spesso si dimentica tutto quello che il territorio ha dato e quanto ha contribuito alla PIL nazionale. Io credo che sia assolutamente giusto andare a sottolinearlo e non smettere mai di farlo. Intanto su ANSA Puglia ci sono delle dichiarazioni del governatore De Caro, parla proprio dei costi della sanità, dice i costi della sanità crescono più del Fondo Sanitario Nazionale e dice inoltre non abbiamo tolto soldi e servizi, non sono state toccate nelle borse di studio né i trasporti. Quindi questo è quello che a quanto pare riporta rispetto a quello che è stato registrato dalla Corte dei Conti. Davvero pochissimi secondi.
1: Allora noi diciamo che dobbiamo in qualche maniera smontare quella che è una grande bugia del governo nazionale, che dice che è aumentata la spesa per la sanità. La spesa per la sanità, quindi il Fondo Sanitario Nazionale, non si misura in termini assoluti, ma in

0: termini percentuali, nel rapporto quindi tra gli investimenti e il PIL. E in questo paese noi siamo il paese europeo con il più alto tasso di spesa, col più basso tasso di spesa sanitaria. Non solo, se a questo aggiungiamo che la ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale da ormai 15 anni è assolutamente squilibrata tra le regioni, con un gap negativo per la Puglia, comprendete, ecco, bene.
1: Chiedo scusa se ti interrompo, qui dice a proposito delle altre regioni, dice De Caro, le regioni in disavanzo, c'è un disavanzo anche in altre regioni, le regioni in disavanzo nel 2024, sono dati certificati, sono Friuli, Piemonte, Abruzzo, Emilia, Sardegna e Puglia. Tra le cause più evidenti la spesa farmaceutica che è cresciuta del 23,5% in 3 anni. Prego.
0: Sì, e quindi dicevo, anche questo, la spesa farmaceutica è dovuto anche spesso al fatto che c'è un problema di appropriatezza prescrittiva, ma non è solo quello. Si deve tener conto nella ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale delle peculiarità di ogni territorio. Ecco perché noi chiediamo al governatore, ma non solo al governatore, perché quindi è una questione anche di scelte nazionali, un investimento, un piano assunzionale specifico per il Taranto e il San Cataldo, e non solo per il San Cataldo. Ormai dovrebbero essere già operative le strutture del PNRR, la cosiddetta medicina territoriale, che è uno strumento fondamentale per deospedalizzare il percorso sanitario, per evitare che le persone intasino i pronto soccorso. Ad oggi noi però sul San Cataldo non abbiamo un piano assunzionale specifico come c'era stato promesso, e ancora i dati, è stato approvato settimana scorsa il nuovo piano assunzionale delle ASL pugliesi, non sono ancora chiari su per quanto riguarda le strutture di prossimità, che soprattutto per le fasce più deboli, tipo gli anziani,
1: sono punti di riferimento fondamentali, importanti. Parliamo delle case di comunità, parliamo degli ospedali,
0: delle COT.
1: Certo, grazie Mimmo Sardelli, noi dobbiamo necessariamente chiudere, sono le 8 e anzi sono le 9 in questo momento. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, grazie a te per essere stato
0: grazie
1: qui con
0: voi.
1: Noi, buona giornata.
2: Buongiorno Taranto.
3: Buongiorno Taranto.
2: L'informazione del mattino.
4: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala disservizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV. L'informazione che ti appartiene.
5: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
6: Dimmi che cosa ricordi.
7: Una moglie. Un figlio.
6: E cos'altro?
7: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
6: Il re di Itaca sta per tornare.
7: No, non tornerà.
8: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
7: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
8: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
7: Lo vedi?
8: Mio padre sta per tornare.
7: Sei tornato per vendicarti. Mi riprenderò tutto.

0: uccido lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

0: spirito stia dormendo.
1: Non ci credo, primo giorno all'MIT!
2: MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
3: Non ci riesco.

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo?
1: Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.
10: Come si sente oggi?
11: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: prendi?
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao!
3: Ciao!
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya! Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

Fado, Fado, molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.

0: prima volta in Irlanda?
1: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
2: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
3: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
4: Fadu. Molto tempo fa.
5: Chi sei?
6: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
4: Fadu.
5: Che succede? Fammi uscire da qui!
4: Molto tempo fa.
5: Lascia sentirmi!
4: Viveva una strega.
7: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
8: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
9: Buon pomeriggio, questa è l'anteprima di Cittadella News. Starebbe per essere rimossa la pensilina della discordia, la pensilina della fermata BRT in via Garibaldi. Slitta il pagamento della Tari, poi vi diremo nel corso del telegiornale quali sono le scadenze. Per quanto riguarda invece i disagi all'interno del carcere, siglato un protocollo di intesa tra l'istituto carcerario e la ASL per prevenire i suicidi in cella. Giochi del Mediterraneo, ieri sera allo stadio Iacovone presentato il brano ufficiale che accompagnerà i giochi, canzone cantata da Mietta. E per il calcio vi aggiorneremo sui nuovi acquisti del Taranto. Tra pochissimo, Cittadella News.
8: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
10: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
11: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 3.

38 180 12 56. Info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

Buon pomeriggio. E dunque forse siamo ad una svolta per la pensilina della discordia, la pensilina della fermata BRT in via Garibaldi in Città Vecchia. Sentiamo. La pensilina della discordia avrebbe i giorni contati. Dopo le infuocate polemiche di queste settimane, infatti, al comune starebbero pensando di rimuoverla. Secondo indiscrezioni, ormai mancherebbe solo l'ufficialità alla decisione di rimuovere quella fermata per le BRT che a gran parte dell'opinione pubblica è apparsa come uno sfregio al paesaggio. In particolare due sono state le contestazioni più forti: la vicinanza con la pensilina Liberty, oscurata da quella delle BRT, e il violento impatto sulla veduta del Mar Piccolo. Insomma, una scelta progettuale che evidentemente non ha tenuto conto della bellezza del paesaggio e della storia dei luoghi. Ora, dopo quella che è stata una vera e propria sollevazione popolare, si starebbe facendo marcia indietro. In fondo sarebbe bastato un po' di buonsenso e di delicatezza progettuale per evitare polemiche e magari anche un po' di attenzione in più da parte della soprintendenza. Peraltro la vicenda della pensilina per la fermata delle BRT è venuta a coincidere con la polemica sul palazzo di Vico Novelune, destinato ad ospitare alloggi per studenti. Nel frattempo, sempre grazie alla forza dell'opinione pubblica, è stato modificato il progetto del piano nobile di Palazzo D'Ayala, destinato a boutique hotel. Anche in questo caso, molte le perplessità prima di correre ai ripari. Eppure basterebbe coinvolgere gli ordini professionali, gli esperti di architettura, di urbanistica, di storia della città prima di elaborare progetti sensibili, soprattutto per quel che riguarda la Città Vecchia. Si eviterebbero brutte figure, si farebbero meno danni e non si costringerebbe a rincorrere soluzioni a giochi fatti. Certo, sarebbe sufficiente un po' di sensibilità culturale in più, ma questa purtroppo non sempre alberga nelle stanze dei bottoni. Ed ora una informazione importantissima per tutti i cittadini contribuenti. Slitta al 30 agosto il termine per pagare la prima rata o la rata unica della Tari. Il Comune di Taranto informa che a causa del ritardo nella consegna degli avvisi di pagamento relativi all'acconto Tari 2026, i contribuenti che non riusciranno a

0: effettuare il primo versamento entro la scadenza del 16 luglio avranno tempo per regolarizzare il pagamento fino al 30 agosto 2026. I pagamenti effettuati entro il 30 agosto non saranno soggetti ad alcuna sanzione né a interessi o ulteriori oneri, fermo restando l'importo dovuto indicato nell'avviso di pagamento. Ed è possibile scaricare il proprio avviso TARI direttamente dallo sportello telematico Tributi. Ed ora parliamo del carcere. Siglata questa mattina un'intesa tra ASL e Direzione del Carcere per prevenire i suicidi.
1: Autolesionismo, suicidio e tentato suicidio. Tristezza e depressione in carcere sono una piaga difficile da arginare. Se nei primi mesi del 2026 i 6 tentativi di suicidio sono stati bloccati sul nascere, la popolazione carceraria è ancora segnata dalla morte di un detenuto che ha deciso di togliersi la vita nel 2025. Oltre ai 15 tentativi di suicidio e i 69 casi di autolesionismo certificati. Un quadro complesso descritto dal direttore del distretto unico dell'ASL Taranto, Guido Cardella, che nonostante le diverse criticità mostra la diminuzione del fenomeno rispetto agli episodi registrati nel 2024.
2: C'era un incremento, erano circa 85 casi di autolesionismo e 32-33 casi di soggetti che comunque avevano tentato il suicidio.
1: Una condizione difficile emersa a margine dell'incontro tra i vertici dell'ASL Taranto e la casa circondariale per l'avvio del protocollo d'intesa nato proprio con l'obiettivo di prevenire le condotte suicidarie tra detenuti. Atteggiamenti che per il direttore del carcere Luciano Mellone nascono anche da condizioni di disagio che purtroppo i detenuti vivono all'interno della struttura.
3: Già si sta male in carcere in linea generale. Stare poi in situazioni di sovraffollamento, un po' tutti gli istituti penitenziari sono sovraffollati, alcuni in maniera un po' più particolare, come per esempio il nostro, quello di Taranto, dove c'è una presenza del doppio dei detenuti rispetto a quelli previsti, e questo sicuramente fa star male un po' tutti, soprattutto chi deve scontare la pena.
1: Un piano che prevede l'inserimento di un'equipe specializzata con 10 unità mediche pronte ad assistere i detenuti attraverso percorsi psicologici personalizzati. Secondo il direttore generale ASL Taranto Vito Bavaro, questo accordo sarà solo il primo passo per rafforzare al 100% il sistema sanitario presente all'interno del carcere.
4: Tari, infermieri, psicologi e altri operatori, diciamo, che entreranno nel percorso anche di valutazione multidimensionale degli assistiti o dei detenuti che sono a rischio. Con la prospettiva, nei limiti delle risorse finanziarie e delle dotazioni organiche, man mano diciamo di potenziare l'equipe.
0: La cronaca ruba il borsello da un'auto e cerca di estorcere del denaro al padre della vittima per la restituzione. È accaduto a Leporano, arrestato un 23enne. Sentiamo.
5: Ha dapprima sottratto dall'auto di un uomo di 43 anni il borsello contenente denaro, documenti e un cellulare per poi utilizzare il telefono rubato e chiamare il padre convivente della vittima e chiedergli la somma di 150 euro come corrispettivo per la restituzione di ciò che aveva rubato. A questo punto è stata presentata la denuncia ed è stato anche predisposto un intervento dei carabinieri mirato a braccare il giovane. Così i militari si sono appostati nei pressi del luogo concordato per lo scambio e sono intervenuti proprio nel momento della consegna, bloccando il giovane e recuperando l'intera refurtiva, poi restituita al proprietario. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, il 23enne è stato sottoposto ai domiciliari. Come spesso accade, l'analisi attenta dei filmati registrati del sistema di videosorveglianza ha consentito di verificare la presenza al momento del furto di altri due giovani, un 21enne ed un 15enne, ritenuti responsabili dei reati di furto aggravato e tentata estorsione in concorso. L'arresto è stato eseguito dai carabinieri di Leporano nella serata di sabato.
0: Sempre cronaca, la Guardia di Finanza ha sequestrato alcuni apparecchi per il gioco illegale.
5: Le fiamme gialle hanno individuato 24 apparecchi non collegati alla rete telematica dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presso circoli ricreativi distribuiti sull'intero territorio della provincia di Taranto. I finanzieri hanno dunque proceduto al sequestro e alla segnalazione di 5 soggetti ritenuti responsabili, che quindi riceveranno sanzioni amministrative per oltre 253.000 euro e che dovranno versare l'imposta evasa. I militari stanno proseguendo nelle verifiche di natura fiscale per accertare eventuali ulteriori responsabilità e addebiti rispetto a quelli già accertati. Si tratta di un'operazione portata avanti dalla Finanza e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Taranto contro il fenomeno del gioco illegale e irregolare.
0: Ed ora il piano delle coste, fermo dal 2020, Confartigianato sollecita l'approvazione di un piano moderno che possa essere anche una leva per lo sviluppo del territorio.
6: 5 anni e mezzo di silenzio e burocrazia tengono in ostaggio il futuro del litorale tarantino. A lanciare l'allarme è Confartigianato Imprese Taranto. Il piano comunale delle coste, lo strumento decisivo per regolare l'accesso al mare, la tutela dell'ambiente e lo sviluppo economico, è fermo a dicembre 2020, giorno della sua adozione in giunta. Da allora il vuoto. Senza questo piano, dice Confartigianato, la pianificazione costiera è di fatto inesistente. Un blocco che allontana gli investitori e paralizza settori storici e vitali per l'economia ionica, a partire dalla mitilicoltura, priva di certezze sulle concessioni degli specchi acquei. Il rischio reale, ha scritto il segretario Fabio Paolillo, è di arrivare all'approvazione di uno strumento già superato dai fatti e dalle leggi. Le imprese, continua la nota, hanno bisogno di regole certe per programmare il futuro, specialmente ora che siamo di fronte alla delicata partita dei bandi per le concessioni balneari. La preoccupazione degli artigiani è quella di rivivere il caos già visto con il piano del commercio, uno sviluppo disordinato invece di una crescita governata. Mancano trasparenza e scadenze precise. Per questo Confartigianato si rivolge direttamente al sindaco Piero Bitetti e alla sua giunta. Il messaggio è chiaro: sul turismo, ambiente e lavoro, a Taranto il tempo delle attese è scaduto.
0: Intanto dalla Regione c'è un avviso pubblico per fondi in favore delle associazioni, delle imprese del terzo settore.
7: Si chiama Puglia Energie Net, l'avviso pubblico della Regione per rafforzare il terzo settore. La dotazione finanziaria complessiva è di 270.000 euro, ma ciascun progetto potrà ricevere un contributo massimo di 30.000 euro. A darne notizia è il consigliere regionale Cosimo Borraccino. Le proposte progettuali candidate dalle reti associative nazionali dovranno riguardare azioni di sistema e coordinamento, sviluppo e diffusione di conoscenze, valutazione di impatto sociale, ruolo delle reti, consistenza della rete, anzianità di iscrizione al registro nazionale del terzo settore o altri registri. Dalla Regione si fa sapere che l'avviso non è compatibile con il bando Puglia Energie Sociali. Le istanze dovranno essere inviate dalle ore 12 del 16 luglio fino alle ore 12 del 10 settembre 2026.
0: E ci trasferiamo in provincia, sia a Taranto città ci si lamenta per la BRT, le linee BRT e per i disagi che stanno causando i cantieri. A Ginosa è protesta per la pista ciclabile su via Martiri d'Ungheria. Sentiamo il servizio.
8: È prevista per oggi pomeriggio a Ginosa un'iniziativa organizzata dal Comitato Via Martiri d'Ungheria, che riferisce di aver chiesto più volte, ma invano, un confronto col Comune. Al centro il progetto esecutivo relativo alla realizzazione di una pista ciclabile su quella che i componenti del Comitato definiscono la principale via del commercio ginosino. E proprio sulle attività commerciali, oltre che sul numero dei parcheggi, temono che questo intervento possa influire in maniera negativa.
9: Questa è una strada di 12 metri di larghezza, che da due anni e mezzo è diventata a senso unico, e quindi già abbiamo subito delle notevoli restrizioni. Fare una pista ciclabile, portare questa strada a 3,5 metri, che è quello che dimostreremo questa sera facendo questa manifestazione, diventerà davvero una cosa impossibile. Quindi avremo scarsità di parcheggi e soprattutto scarsità di potersi fermare per le nostre attività. Tenga presente che questa zona è la zona più commerciale del paese, che negli ultimi anni è stata proprio vessata dal punto di vista delle restrizioni.
0: E da Ginosa andiamo a Palagiano, dove è prevista una serata carica di sorrisi in piazza.
7: Risate, leggerezza e una collaborazione istituzionale di grande prestigio per il secondo appuntamento dell'estate palagianese 2026, promossa e curata dall'amministrazione comunale. Mercoledì 15 luglio, a partire dalle ore 20:30, la centralissima piazza Vittorio Veneto si trasformerà in un grande teatro a cielo aperto per ospitare l'attesa tappa del Tour del Sorriso. Si tratta di un vero e proprio progetto artistico itinerante, nato per celebrare un traguardo storico, il 30° anniversario del Festival del Cabaret di Martina Franca. Per festeggiare questo speciale anno del sorriso, l'Associazione Culturale Sirio ha deciso di portare l'energia del festival fuori dai confini martinesi. La tappa palagianese sancisce così una bellissima collaborazione tra il Comune di Palagiano e l'Assessorato alle Attività Culturali della città di Martina Franca. A garantire il divertimento sarà un cast d'eccezione con tre fuoriclasse della comicità nazionale: Tommy Terrafino, brillante volto di Made in Sud, Daniele Condotta, comico e content creator pugliese, Gianni Cinelli, inconfondibile protagonista del palco di Zelig. Il sindaco di Palagiano, Domiziano Lasigna, non nasconde il suo orgoglio per questi eventi gratuiti in piazza. Vogliamo, afferma il primo cittadino, che lo spettacolo e la cultura siano accessibili a tutte le famiglie per continuare a far vivere e respirare la nostra Palagiano.
0: E restiamo a parlare di spettacoli, ma di musica, perché questa sera sarà ospite di Paolo D'Andrea in Driving alle 17:30 su Cittadella TV, la cover band ufficiale dei Pooh, i Palasport, storica e pluripremiata appunto cover band ufficiale dei Pooh, tornano a far parlare di sé con un'operazione discografica straordinaria. Il gruppo ha infatti lanciato Katie, che è una versione completamente riscritta, attualizzata e pensata per la Gen Z del celeberrimo successo del 1968, Piccola Katie. Un ponte generazionale che unisce il passato al presente. Nel brano, infatti, batte ancora il cuore del sound originale grazie all'utilizzo del mitico basso del 1968. Ricordiamo questa sera i Palasport, ospiti di Paolo D'Andrea in Driving. Ed ora torniamo a occuparci dei giochi del Mediterraneo. Ieri sera allo stadio la presentazione ufficiale del video e della canzone cantata da Mietta, il brano che accompagnerà i giochi che si apriranno il 21 agosto, il servizio di Valentina Castellaneta.
6: Mani nel vento e occhi nel blu, questa bellezza non passa più. Si apre con questi versi carichi di energia e di estate l'inno dei giochi del Mediterraneo. Taranto si prepara ad accogliere 26 nazioni non solo con i cantieri e lo sport, ma anche con la forza universale della musica. Un brano a ritmo travolgente che ha subito conquistato una delle voci più belle e iconiche di Taranto e della musica italiana, Mietta. È stata lei stessa a raccontare la scintilla scoccata al primo ascolto.
10: No, mi stavano chiedendo. Quando Massimo Ferrarese ti ha chiamato e ti ha fatto sentire la canzone, che poi me l'ha fatta sentire anche Piero Romano, che ovviamente ringraziamo, e ho detto, ma questo, ragazzi, io ho detto, Massimo, ma è bellissima, c'è un pezzo pazzesco, ma io lo voglio cantare subito, cioè non esiste che io rimanga qui ad aspettare. Fortunatamente ero già qui in Puglia e quindi la cosa è avvenuta velocemente.
6: Una canzone che nasce direttamente dal cuore pulsante dei preparativi, il titolo Sotto un sole, è infatti un omaggio sincero e diretto a chi giorno dopo giorno sta costruendo materialmente il sogno di Taranto 2026, lavorando senza sosta anche sotto il sole e temperature più dure. Ce lo svela il commissario straordinario Massimo Ferrarese, che ha battezzato il brano.
11: Oggi stiamo parlando di cose più leggere, fino a un'ora fa stavo parlando di cose più pesanti, perché tutte queste opere vanno terminate. Oggi, per esempio, ho la grande soddisfazione che abbiamo terminato l'interno del Pala Ricciardi, il centro di atletica indoor più grande che c'è in Italia, più bello che c'è in Italia. Sicuramente questa è una grande soddisfazione. Però stiamo terminando ogni giorno un lavoro, un impianto. Sono 41 e quindi potete immaginare quanto è faticoso, però ce la stiamo facendo. Però mentre facciamo questo dobbiamo pensare anche all'organizzazione dei giochi, quindi a cose un po' più belle,
6: a dare vita e anima orchestrale alle note di Roberto Molinelli, alle parole di Melissa Mastro Lorenzi e l'Orchestra Giovanile della Magna Grecia. Per il maestro romano, affidare a loro questo brano significa lanciare un messaggio chiaro sul presente e sul destino di questa terra.
12: Sono loro la nostra energia, sono il nostro pensiero e il nostro futuro. Loro sono quella generazione che cambierà anche l'idea, no, di una Taranto che si apre all'internazionalità, che si apre al Mediterraneo, che si apre a delle opportunità. Questa è una grande opportunità, questa canzone, perché interpreta un po' il nostro ruolo al centro di un Mediterraneo ricco di culture, ricco di ritmi, ricco di tradizioni.
6: Il ritmo è pronto a contagiare tutti, dai residenti ai 26 paesi ospiti che presto affolleranno gli spalti. L'invito è uno solo: ballare, condividere e far sì che questo inno risuoni ben oltre i confini del Golfo Ionico.

0: E sempre a proposito dei giochi del Mediterraneo, martedì 21 luglio alle 21 in Piazza della Vittoria, grande festa con RDS. È l'evento che dà ufficialmente il via al conto alla rovescia verso i 20esimi giochi del Mediterraneo, a un mese esatto dalla cerimonia di apertura. Sarà una serata di festa, musica e partecipazione realizzata insieme a RDS 100% Grandi Successi, la radio ufficiale dei giochi. Sul palco Don Cash, le ballerine di RDS e la mascotte ufficiale dei giochi. E adesso il calcio, le ultime novità sul mercato del Taranto.
1: Il Taranto continua a lavorare sul mercato per completare l'organico in vista del ritiro precampionato che scatterà il 28 luglio a Cascia. Dopo aver ufficializzato gli arrivi del portiere lombardo e dell'attaccante Corvino, la priorità del direttore sportivo Panni è ora quella di consegnare all'allenatore un difensore centrale ed un centrocampista. Per la retroguardia resta viva la pista che porta Fabio Delvino. Tra il giocatore e il club c'è già un'intesa totale, ma prima del via libera definitivo, la società vuole valutare attentamente le sue condizioni fisiche dopo i problemi che lo hanno condizionato nelle ultime stagioni. A centrocampo invece continua il confronto su Di Paolo Antonio. L'accordo economico è stato raggiunto, ma lo staff tecnico sta ancora riflettendo sulla compatibilità del calciatore con l'idea di gioco che si intende sviluppare nella prossima stagione. Nel frattempo il Taranto monitora anche altre alternative. Tra i profili seguiti ci sono il centrocampista Luca Baldassin ed il difensore Antonio Sepe, anche se non sono escluse nuove piste che potrebbero emergere nelle prossime ore dall'agenda del direttore sportivo. L'obiettivo della società è arrivare alla partenza per il ritiro con un gruppo sostanzialmente completo. Poi, come spesso accade durante il mercato estivo, eventuali opportunità saranno valutate strada facendo per ritoccare ulteriormente la rosa.
0: E abbiamo ulteriori aggiornamenti perché il Taranto ha ufficializzato proprio poco fa l'acquisto del portiere Thomas Adrian Catelli, ex Toma Maglie. Nelle scorse ore la società rossoblù ha incontrato l'entourage del difensore Bertolo, reduce dalle esperienze con Pistoiese e Altamura. Il club ionico si era preso qualche giorno di riflessione prima di decidere se affondare o meno il colpo. L'affare potrebbe adesso concretizzarsi. Resta inoltre aperta la pista che porta a Salzano, centrocampista ex Fasano, altro profilo seguito per rinforzare la rosa di mister Giuliatto. E chiudiamo la pagina sportiva con la danza sportiva, grandi successi portati a casa da tre giovanissimi atleti di Lizzano.
1: Si sono appena conclusi i campionati nazionali della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali, unica federazione riconosciuta dal CONI. Nella fiera di Rimini sono scesi in pista oltre 15.000 atleti provenienti da tutta Italia. Dalla cittadina di Lizzano, tre atleti della SD New Dance and Style, dei maestri Daniele De Candia e Pamela De Giorgio, si sono contraddistinti nella disciplina solo Latin, ottenendo splendidi risultati che hanno dato loro l'accesso di diritto alla classe superiore. Emily De Candia, dopo aver ottenuto il titolo di campionessa regionale Puglia 2026 nella categoria 14-15 anni, classe B, solo Latin femminile, scende in pista decisa e determinata gareggiando contro 114 atlete. Con la sua prestigiosa performance supera 4 turni eliminatori, approda in semifinale, si classifica al 12° posto e ottiene così il passaggio in classe A. Denise Cavallo, dopo la medaglia di bronzo al campionato regionale Puglia 2026, nella categoria 16-18 anni, classe B, solo Latin femminile, scende in pista consapevole delle difficoltà della competizione con 126 atlete in gara, ma con eleganza supera 4 turni eliminatori classificandosi al 20° posto e ottenendo così anche lei il passaggio in classe A. Antonio Guida, al suo primo campionato italiano nella 12-15 anni, classe C solo maschile, dopo aver ottenuto il titolo di campione regionale Puglia 2026, raggiunge la finale e sale sul podio ottenendo la medaglia di bronzo che lo porta di diritto in classe B. Le loro performance sono sicuramente il frutto di un percorso di studio, allenamento costante e sacrifici.
0: Bene, prima di chiudere vi ricordo dove potete inviare le vostre segnalazioni all'indirizzo di posta elettronica segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero di WhatsApp 339 680 6868. È tutto per oggi, almeno per questo.

questa edizione. Vi ricordo però che subito dopo, nella nostra rubrica Dopo il TG, approfondiremo le vicende interne al carcere, i disagi che si vivono all'interno del carcere. In studio Valentina Castellaneta con il referente dell'associazione Antigone. Grazie a tutti per l'attenzione.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Dimmi che cosa ricordi.
3: Una moglie. Un figlio.
2: Cos'altro?
3: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
2: Di Itaca sta per tornare.
3: No, non tornerà.
4: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
3: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
4: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
5: Lo vedi?
4: Mio padre sta per tornare.
5: Sei tornato per vendicarti.
3: Mi riprenderò tutto.

0: fratello lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
5: Manchi da un po'.
6: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
7: Decollo autorizzato.
6: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
8: Che facciamo?
4: Cerchiamo superstiti. Squalo! Cora!
8: Papà!
4: Andiamo!
9: Dov'è il mio fratellino?
10: Tranquillo, andrà tutto bene.
4: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner. Mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
11: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio e benvenuti nel nostro spazio quotidiano dedicato all'approfondimento dopo il TG Oltre la notizia. Oggi accenderemo i riflettori su una delle realtà più complesse, silenziose e spesso rimosse del dibattito politico del nostro territorio, ossia la situazione all'interno della casa circondariale Carmelo Magli, di Taranto. Per capire, cosa accade all'interno del carcere, abbiamo in collegamento l'avvocato Gianluca Sebastio, che è membro del consiglio direttivo della Camera Penale di Taranto e referente dell'Associazione Antigone. Buon pomeriggio e benvenuto.
1: Pomeriggio a tutti e a tutti i telespettatori.
0: E allora, 6 tentativi di suicidio nei primi mesi del 2026, un dato sicuramente drammatico che fotografa la complessità della realtà, del carcere, ma che segna anche una diminuzione del fenomeno rispetto agli anni passati. Per arginare l'emergenza e intercettare il disagio dei detenuti, l'ASL di Taranto e la direzione della casa circondariale hanno siglato questa mattina un protocollo che prevede l'ingresso, all'interno della struttura di un'equipe formata da 10 medici pronti ad avviare percorsi psicologici e personali personalizzati. Sentiamo i dettagli nel servizio di Federica Pompamea.
2: Autolesionismo, suicidio e tentato suicidio. Tristezza e depressione in carcere sono una piaga difficile da arginare. Se nei primi mesi del 2026 i 6 tentativi di suicidio sono stati bloccati sul nascere, la popolazione carceraria è ancora segnata dalla morte di un detenuto che ha deciso di togliersi la vita nel 2025. Oltre ai 15 tentativi di suicidio e ai 69 casi di autolesionismo certificati. Un quadro complesso descritto dal direttore del distretto unico dell'ASL Taranto, Guido Cardella, che nonostante le diverse criticità, mostra la diminuzione del fenomeno rispetto agli episodi registrati nel 2024.
3: C'era un incremento, erano circa 85 casi di autolesionismo e 32-33 casi di soggetti che comunque avevano tentato il suicidio.
2: Una condizione difficile emersa a margine dell'incontro tra i vertici dell'ASL Taranto e la casa circondariale per l'avvio del protocollo d'intesa nato proprio con l'obiettivo di prevenire le condotte suicidarie tra detenuti. Atteggiamenti che per il direttore del carcere Luciano Mellone nascono anche da condizioni di disagio che purtroppo i detenuti vivono all'interno della struttura.
4: Già si sta male in carcere in linea generale. Stare poi in situazioni di sovraffollamento, un po' tutti gli istituti penitenziari sono sovraffollati, alcuni in maniera un po' più particolare, come per esempio il nostro, quello di Taranto, dove c'è una presenza del doppio dei detenuti rispetto a quelli previsti. E questo sicuramente fa star male un po' tutti, soprattutto chi deve scontare la pena.
2: Un piano che prevede l'inserimento di un'equipe specializzata con 10 unità mediche pronte ad assistere i detenuti attraverso percorsi psicologici personalizzati. Secondo il direttore generale ASL Taranto Vito Bavaro, questo accordo sarà solo il primo passo per rafforzare al 100% il sistema sanitario presente all'interno del carcere.
5: Infermieri, psicologi e altri operatori, diciamo, che entreranno nel percorso anche di valutazione multidimensionale degli assistiti o dei detenuti che sono a rischio. Con la prospettiva, nei limiti delle risorse finanziarie e delle dotazioni organiche, man mano diciamo, di potenziare l'equipe.
0: E allora, avvocato Sebastio, i dati dell'ASL mostrano un trend in miglioramento, nonostante comunque le condotte autolesive e i tentativi di suicidio non siano proprio un bel segnale. Lei ha un punto di vista particolare sul carcere, sia con l'Associazione Antigone che con la Camera Penale. Qual è la reale situazione all'interno del Carmelo Magli?
1: Guardi, la percezione che ho personalmente è che c'è una situazione di emergenza estrema, aggravata anche dalle condizioni climatiche attuali. All'interno dell'istituto penitenziario ho contezza di più o meno 80 detenuti con patologie psichiatriche. Gli stessi all'interno della struttura penitenziaria, a mio avviso, non vengono curati in maniera adeguata perché necessitano costantemente di cure particolari che ovviamente all'interno di un istituto penitenziario non ci possono essere. È assolutamente lodevole l'iniziativa, ovvero cercare di incentivare quelle che sono le tutele da un punto di vista sanitario, ma secondo me le stesse dovrebbero essere permanenti all'interno dell'istituto, nel senso che sono attualmente ci sono poche unità per far fronte a un numero così elevato di soggetti con patologie, che devono essere gestiti non come normali detenuti, ma chiaramente con delle attenzioni diverse, attenzioni sanitarie, che ribadisco all'interno di un istituto penitenziario sovraffollato non vengono garantite.
0: Lei ha parlato di due punti fondamentali, il sovraffollamento e la questione climatica, il forte caldo, insomma, comunque la vita in carcere è una vita costretta. C'è anche una questione molto importante che è la mancanza di educatori, perché mi corregga se sbaglio, il fatto di fare attività, di potersi da un certo punto di vista anche distrarre, dall'altro punto di vista anche formare in qualche modo, potrebbe aiutare a migliorare la situazione delle persone costrette in carcere?
1: Allora, partiamo dal presupposto che l'articolo 27 della Costituzione prevede la riabilitazione all'interno dell'istituto penitenziario. Questa avviene solo tramite dei percorsi che vengono portati avanti da figure qualificate. Se mancano soggetti che si occupano della rieducazione, è chiaro che viene meno tutto quella che è, diciamo, la struttura principale. Peraltro gli educatori all'interno della casa circondariale sono fondamentali per far sì che un detenuto possa accedere alla cosiddetta misura alternativa. È ovvio che se gli educatori sono pochi, ci sono anche dei ritardi in quella che è l'attività istruttoria fondamentale per poter poi accedere alla misura alternativa, perché un magistrato di sorveglianza che deve applicare una misura alternativa deve prima valutare il percorso inframurario, e questo viene fatto solo andando a considerare quella che è la relazione di sintesi e i vari aggiornamenti. Ma se gli operatori sono pochi, tutto questo sistema è ritardato, e da conseguenza qual è? È un sovraffollamento.
0: A Taranto sappiamo che sono pochi, ma qual è la situazione, lei che ne ha contezza?
1: Ma guardi, io posso dire che attualmente c'è un 158% di sovraffollamento nella casa circondaria di Taranto. Se non ricordo male, dovremmo essere forse un po' più di 800 detenuti a fronte di una capienza di 500. Certo. È ovvio che le unità all'interno della casa circondariale sono come dire proporzionate a un numero, ovvero ai 500 detenuti. Se ce ne sono il doppio, è chiaro che la media è diversa, e quindi tutto è rallentato.
0: Anche perché i progetti ci sono anche belli, ricordo la pasticceria, ma tante altre cose, solo che la sensazione che abbiamo noi giornalisti nell'andare e nel raccontare è che siano sempre tanto pochi i detenuti che possono partecipare a questi laboratori.
1: Ci sono delle iniziative lodevoli, c'è anche la sartoria nel reparto femminile, ma è chiaro che per poter mettere in piedi degli eventi, delle attività del genere all'interno del carcere, è necessario poi tutto una situazione di contorno, maggiori controlli, maggiori spostamenti. È ovvio che in una situazione di sovraffollamento ci si trova in difficoltà.
0: E in questa situazione lei ha detto che la riabilitazione è la cosa più importante. Tante volte sentiamo dire la frase mettetelo in carcere, buttatelo in carcere e buttate via la chiave. Perché questa frase è così sbagliata?
1: Allora, partiamo dal presupposto che la riabilitazione non lo dico io, ma lo dice proprio l'articolo 27 della Costituzione. Quindi è fondamentale una rieducazione del detenuto. È chiaro che nel momento in cui vengono commessi dei reati si pensa alla punizione, però molte volte non si sa quello che c'è dietro, cioè magari quella persona ha commesso quel reato perché alle spalle ha una situazione particolare. È ovvio che la pena deve essere espiata, la pena comminata nella maggior parte dei casi magari è giusta, ma è anche giusto dare la possibilità a queste persone di poter riscattarsi e poter recuperare l'errore commesso.
0: E invece per quanto riguarda i detenuti con problemi psichiatrici, secondo lei qual è la soluzione? Cosa si dovrebbe fare?
1: Questo è un problema estremamente complicato. Io non voglio fare, cioè io non sono nelle condizioni di poter dare delle soluzioni, però a mio avviso sarebbe necessario un numero maggiore di strutture alternative al carcere, ovvero le CRAPS e le REMS, dove soggetti con patologie psichiatriche magari possono essere ospitati e detenuti. Hanno, diciamo, sono delle strutture preposte proprio per quella tipologia di detenuto. In carcere molti soggetti non possono assolutamente stare proprio perché la struttura non è neanche adeguata ad accoglierli. E mi rendo conto che è un discorso estremamente complicato, però sono poche le strutture che possono accogliere soggetti detenuti con quelle patologie. Probabilmente un numero maggiore di strutture darebbe la possibilità di, come dire, alleviare questo problema che è tuttora all'interno degli istituti penitenziari.
0: E invece dal punto di vista della scolarizzazione in carcere come stiamo messi?
1: All'interno dell'istituto penitenziario c'è una scuola, recentemente è stata aperta anche al reparto femminile e so che ci sono tanti detenuti che frequentano i vari istituti. Ora nello specifico non ricordo gli indirizzi, ma è una realtà che comunque c'è all'interno della casa circondariale e che funziona.
0: Bene, io ringrazio l'avvocato Sebastio per essere stato con noi e per averci raccontato una realtà difficile come il carcere di Taranto. Grazie.
1: Grazie a voi, buonasera a tutti gli spettatori.
0: E vi ricordo che se avete delle segnalazioni o dei problemi che ci volete segnalare, ma anche degli eventi, belle notizie per carità, potete scriverci una mail all'indirizzo segnalazioni@cittadellatv.it oppure inviarci un messaggio WhatsApp al 339-680-6868. L'appuntamento con Dopo TG

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Ooh, I wanna keep rolling.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro Oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV. L'informazione che ti appartiene. Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
0: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
0: Ho sentito lo sparo!
4: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Io in smart working mi trovo veramente bene.
1: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
2: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Cioè, senti, Bimbo!
3: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
4: Con chi?
3: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
5: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
6: Che fate qua? Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
7: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
8: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
9: Ah, avete lavorato insieme?
8: Ma pure oggi,
0: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
10: Alla buon'ora!
0: Che a buon'ora cosa?
10: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai!
11: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
12: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
11: Rimpiange l'ufficio?
3: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
13: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
14: Teletravail.
13: Tele chi?
12: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
7: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
15: Uno mas, grazie.
16: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
15: Grazie mille, l'apprezzo molto.
16: Dovrebbero fare un reboot.
15: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
16: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
15: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
17: Vuoi venire o no?
15: Dove diavolo siamo?
17: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
15: Fanculo!
16: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
15: Cazzoni, ci state o no? Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
18: Sei davvero irritante.
15: Non in faccia!
16: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
15: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
19: Mi prendi per il culo? Non hai poteri?
15: Sono solo incredibilmente bello.
20: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
21: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Benvenuti nella seconda puntata di Fuori Quota. Io parto subito accogliendo e salutando le mie meravigliose compagne di viaggio, Mappi Danna, Rosellina Panebianco, ben ritrovate.
1: Grazie.
2: Grazie.
0: Oggi parliamo della donna, del suo corpo nella società, del suo cambiamento, della leadership, parleremo dell'evoluzione, parleremo di attualità sempre sicuramente, ma con uno sguardo al passato. Com'è possibile e come fa il corpo a cambiare in maniera così, come dire, evidente per noi e probabilmente forse più per gli altri?
1: Allora, il tema del corpo sul femminile è un tema centrale. Perché da quando abbiamo 2 anni, dai 2 ai 99 anni, il nostro corpo è oggetto di desiderio, di seduzione, di giudizio, è un campo di battaglia e quindi soprattutto le donne sono abituate a guardarsi moltissimo e ad avere una relazione conflittuale con il corpo. E quindi questa cosa nell'evoluzione culturale che tutte noi stiamo compiendo, sì, soprattutto per le ragazze, no? Dovremmo fare questo sforzo per le nuove generazioni. L'idea forte sarebbe proprio quello di guardarci con amore prima, sì, che di guardarci col giudizio e di slegarci da quest'idea che la donna debba essere prima di tutto quello che appare.
2: Esatto.
1: Cosa dici, Rosellina?
2: Ma allora, stavo riflettendo e mi piacerebbe sbloccarvi un ricordo. Vi ricordate quando si reclutavano le risorse umane e quando appunto negli annunci di lavoro si citava, oltre alle competenze, soprattutto si richiedeva la bella presenza? Allora mi domando...
1: Allora, che poi non era 100 anni fa, è vero?
2: No, non era 100 anni fa, io ho iniziato a lavorare 20 anni fa, più o meno, e già 20 anni fa si richiedeva la bella presenza. Per tutti i tipi di lavoro, mi ricordo, non soltanto per i lavori insomma un po' più a contatto con il pubblico, ma per qualsiasi tipo di lavoro. E io mi domando come siamo cambiati, l'evoluzione anche, no, nelle aziende di

0: questa dell'importanza della, diciamo, del corpo che parla per noi. Io sono convinta che sicuramente il nostro corpo è la nostra, è il nostro biglietto da visita, perché noi ci presentiamo per quelle che siamo nell'immediato e nei primi minuti di contatto con altre persone. La prima cosa che vedono e magari che giudicano è proprio il nostro aspetto, il nostro corpo. Successivamente avviene la parola, avviene il contatto, avviene l'empatia, qualora ci fosse, però sicuramente siamo giudicati nell'immediato. E per come siamo rappresentate, quindi fisicamente, se siamo più belle, meno belle. E quindi la domanda oggi è: vogliamo liberarci di questo contenitore che a volte diventa un po' opprimente, oppure vogliamo in realtà curarlo e trarre benefici anche dall'avanzamento degli anni? Quindi andando avanti con gli anni, mi piace citare Rita Levi-Montalcini, no? Quando lei ha compiuto 100 anni, disse in quell'occasione che la sua mente a quell'età, quindi a 100 anni, lavorava molto meglio, era molto superiore rispetto a quando aveva 20 anni. E quindi che il declino fisico in realtà non inibisce assolutamente le capacità cognitive, che invece, come dire, si arricchiscono di esperienza, di competenza, e quindi sicuramente siamo anche più performanti andando avanti, con gli anni. Ma questa è tutta un'altra storia
1: Sì,
0: che,
1: allora
0: no, di
1: diciamo
0: cui
1: che lì,
0: parleremo piano piano poi nel
1: dal
0: corso della
1: punto di vista
0: puntata.
1: del corpo della donna, soprattutto negli ambiti professionali, perché tu hai fatto appunto accenno a questa dimensione, noi siamo passati dal bella presenza al se vuoi arrivare al vertice devi essere più simile il possibile a un uomo. E quindi abbiamo visto una grande generazione di donne aspiranti a diventare leader che si vestivano come un uomo, si comportavano come un uomo, ma questo era per una questione di sopravvivenza, cioè in un mondo in cui la leadership maschile è quella che emerge, se vuoi emergere devi imitarla. Il tema è che loro sono più bravi di noi a fare loro stessi. Cioè, nessuna donna potrà mai fare l'uomo come lo fa l'uomo. E quindi la soluzione, anche dal punto di vista dell'immagine, perché è vero, no? L'abito fa il monaco.
0: Assolutamente, io sono
1: E
0: d'accordo.
1: quindi noi dovremmo riuscire a trovare una possibilità di essere noi stesse dal punto di vista dell'immagine, dal punto di vista fisico, volendoci bene e mostrandoci e anche guidando e ispirando a seconda di quello che siamo, non cercando di imitare qualcuno che non saremo mai noi. E quindi secondo me è bellissimo quando troviamo delle aziende che ci permettono di svelarci e ci permettono di fiorire. Non so se conoscete la storia di Edison e della sua mamma.
0: No, raccontacela.
1: No. Allora, praticamente c'è questa leggenda che non si sa se sia una storia vera o una leggenda, ma è molto forte dal punto di vista del riconoscimento, in cui un giorno il piccolo Edison porta a casa una lettera scritta dalla scuola per la mamma e la mamma gli dice: guarda, in questa lettera c'è scritto che tu sei un genio, che tu sei bravissimo, sei superiore a tutti e che la scuola non è in grado di starti dietro e quindi di educarti come tu potresti, quindi non ti preoccupare, ci penso io e cresciamo e imparerai tutte le cose a casa con me. Poi è diventato Edison. E quando la mamma è morta, lui ha visto per la prima volta questa lettera in cui invece c'era scritto: il suo bambino non è abbastanza intelligente, non va bene per questa scuola e noi non lo vogliamo più, no? Quindi quanto il contesto e quanto ognuno ha delle capacità che funzionano in un ambito e non in un altro, no? Come dire, il re dei mari, il grande squalo, se tu lo metti in un prato non è niente. Allora noi
0: Assolutamente.
1: dovremmo creare delle situazioni, degli ambienti familiari e lavorativi e professionali in cui le persone possano davvero fiorire e sbocciare per quello che sono, al di là dell'immagine, del corpo, di quello che ci chiedono di essere.
2: Sì.
0: Eh sì,
1: C'è
0: bellissima
1: la
0: la storia di
1: trasformazione. Sì, è
0: Edison,
1: bellissima questa
0: veramente
1: storia
0: toccante, devo
1: perché
0: dire.
1: è la
0: Ecco.
1: grande menzogna che però ha funzionato,
0: Ha
1: no?
0: funzionato
1: Così.
0: perché lui comunque ha sentito di essere capace e
1: Sì.
0: ha creato la sua mamma intorno un giardino, no? Ha fatto la madre, non scultrice, perché molte di noi sono madri scultrici che vogliono i figli secondo la loro idea. Ha fatto una madre che ha offerto un terreno fertile e ha passato la vita a guardare che cosa sbocciava.
1: Che
0: Bello.
1: assolutamente.
0: E quindi lì non giudizio, no? Perché piuttosto era il contorno della scuola di Edison per
1: Certo.
0: quel caso, che in qualche modo giudicava il bambino non capace, quando invece aveva altre qualità, ma loro non sono riusciti a valorizzare queste qualità. Per cui è bellissima questa storia, mi piace tantissimo e secondo me è da riproporre anche ai nostri figli, perché molto probabilmente sono pieni di aspettative, perché come dicevi tu, no? Le mamme vogliono che i loro figli, come diventino

0: delle cose che magari loro non sono state, quindi si aspettano, no? Riponiamo veramente tante aspettative nei figli e poi di fatto noi li lasciamo veramente liberi di essere ciò che sono.
1: E poi c'è un'altra cosa molto interessante su questo tema che mi porti tu, mi è venuto in mente adesso, che ci sono dei dati che ci dicono, attenzione, che la generazione Z è la prima generazione che ha un quoziente intellettivo più basso delle generazioni precedenti, più basso dei millennial, più basso dei loro genitori. E questa cosa sembrerebbe sconvolgente. In realtà, se guardata nell'ambito più ampio, questo test è riferito a questo ambiente, a questo tipo di scuola che non corrisponde più a quello che i ragazzi sono e quindi vengono valutati con dei parametri che non hanno più senso per loro e chiaramente appaiono in quei parametri con dei livelli più bassi rispetto alle generazioni precedenti che avevano un ambiente più adeguato a loro.
0: Ma infatti il problema secondo me è il contesto sociale, economico nel quale vengono giudicati. Evidentemente no, non è lo stesso contesto di 20 anni fa, 30 anni fa.
1: Ma poi le scuole, cioè le scuole, noi stiamo ancora mettendo questi ragazzi frontali con i libri di testo come erano stati scritti 20 anni fa. Sì, esatto. Loro hanno una carica di capacità e di possibilità che non vengono assolutamente. Quindi siamo partiti dal corpo delle donne, esatto. E siamo arrivati al riconoscimento.
2: Ovviamente siamo arrivati al riconoscimento perché la ricerca, secondo me è un po' la ricerca infinita, no? Rispetto al riconoscimento, rispetto anche al contesto. E parlando di contesto, di donne, così la trasformazione, anche la crescita delle donne quando poi vanno verso la leadership, la ottengono. Questa trasformazione è una trasformazione importante che però ha, come dire, un bagaglio pesante, tutto il procedimento, suppongo. Tornando sempre al riconoscimento, però passando anche per la trasformazione e il contesto. Rosellina.
0: Allora, ma io trovo che stavamo chiacchierando prima, diciamo, in backstage. Allora, la cosa è questa, io trovo che dipende molto dalle tue competenze, dal tuo arricchimento personale, dal tuo bagaglio culturale, no? Io non ho personalmente, poi parlo appunto da donna che lavora, io non ho mai fatto affidamento esclusivamente sulla mia fisicità oppure appunto non sono corpo riferita, piuttosto mi piace pensare che devo arricchire me stessa, quindi mente e corpo. Io non dico che appunto la donna non deve in nessun modo poi, come dire, agire nei confronti dell'invecchiamento del proprio corpo. Chiaramente a 20 anni sei più prestante, è più facile che se hai qualche chilo in più magari ti rimetti in forma, però andando avanti con gli anni è più complicato. Io trovo che bisogna agire su corpo e mente perché vanno insieme. Noi siamo due cose insieme, non possiamo, come dire, pensare che l'uno possa funzionare senza l'altro, l'uno che funzioni meglio rispetto all'altro. Quindi sicuramente quando arrivi a, diciamo, a una posizione magari lavorativa, anche, diciamo, come dire, di pregio, secondo me ci arrivi non perché sei bella, sei stata più bella o sei stata più brava, in realtà perché ti sei arricchita tu. Hai lavorato su te stesso e hai fatto in modo che le tue competenze fossero un pelino più avanti rispetto a quello che di fatto tu rappresenti, no? Banalmente fisicamente. Quindi un altro concetto è: ma è vero che le belle sono più fortunate e vanno, fanno più carriera di quelle meno belle?
2: Ma dovremmo chiederlo a quelle belle.
1: Allora, io credo che la bellezza arrivi immediata, arrivi subito, però e apra anche delle porte, è innegabile. Però attenzione, perché è anche comunque portatrice di pregiudizi, perché rispetto al maschile la donna bella è vista come quella cosa lì, come è possibile che sia anche molto competente, che sia anche molto capace, che sia anche ispirante, quanto invece crea dissonanza, invidia, attrazione, seduzione, cioè c'è tutto un mondo attorno alla bellezza, attorno al corpo e alla perfezione che si trascina dietro anche delle difficoltà.
0: Sì, però riprendendo dei pregiudizi, no?
1: Dei pregiudizi,
0: perché magari la donna
1: sì.
0: bella non per forza è una donna intelligente, la donna magari che cura troppo l'aspetto fisico magari pensa meno all'aspetto interiore psicologico, quindi secondo me ecco è sempre borderline come tema, sei più bella, sei meno intelligente,
1: e
0: sei più intelligente, meno bella.
1: E poi io credo che davvero siamo in un'epoca in cui tutti i corpi sono visti, dovrebbero essere visti, accettati, voluti. Siamo finalmente arrivati a dire che non c'è solo un modo di essere bella o di non essere bella. E poi a me viene in mente, ultimamente ho sentito più di una volta parlare Amelia Ercoli Finzi, che è questa scienziata che ha la donna delle comete, la chiamano, no? Quindi lei per tutta la vita ha lavorato soprattutto in un ambiente maschile, perché adesso lei ha più di 80 anni.

0: facendo dei progetti, lei dice che noi lavoravamo un giorno per qualcosa che accadeva 30 anni dopo. Mm. E questo tema della progettualità, secondo me, deve animare le donne ed essere capaci di guardare il proprio corpo come è una cosa che contiene un futuro, è una cosa che contiene una passione, è una cosa che contiene un progetto che va oltre me. E allora credo che lei non si sia mai posta il problema di quanto pesasse, delle rughe che arrivavano, perché era così forte la spinta verso qualche cosa di superiore che la distraeva, no? Doveva semplicemente curare se stessa per fare più cose. Sì. E questo è un tema molto forte, credo.
1: O forse, penso, non avesse timore del giudizio.
0: Certo, perché sì, perché tu si senti potente in un altro modo. Allora, quando ti senti fragile, cominci a guardarti e a giudicarti. Quando invece ti senti, ma forte, che non vuol dire superiore agli altri, mm-hmm. perché lei poi se la senti parlare dice da sola, io non avrei fatto niente, ho avuto bisogno di tutte le persone intorno a me, la dedizione, la passione, le ore trascorse, ma con amore, nel flow, sapendo che questa cosa ci avrebbe portato, poi lei che si occupa di cielo, si occupa di futuro. E quindi credo che veramente sia molto importante. Mi viene in mente, vi racconto, poi mi taccio. Mi viene in mente questa opera bellissima di un artista cinese. È un'installazione che lei ha fatto, che se la cercate sul web la trovate, ed è un incanto, è una cosa poetica, dove c'è lei che è al centro di questa enorme stanza che è fatta tutta di teli bianchi strappati, ed è un'opera vivente, nel senso che chi la guarda interagisce con lei. Le persone prendono dei brandelli di questo tessuto e lei davanti a questo tavolo li cuce a mano, uno a uno, lentamente, e sopra di lei ci sono 1500 forbici appesi con delle catenelle. E questa è proprio la metafora di come il nostro corpo negli anni ci porti ad avere delle paure, degli stress, dei pericoli incombenti, e di come il lavoro manuale, quotidiano, fatto con amore, lento, il lavoro artigianale, il lavoro su noi stesse ci distragga dalla paura e ci aiuti a creare un'opera d'arte. Io trovo che quando io l'ho visto ho avuto i brividi. Questo noi dovremmo imparare a fare, sì, col nostro corpo, con le nostre fragilità e con la nostra idea del domani.
2: Sì, anche perché in questo caso l'età è qualcosa che ci aiuta a raggiungere quell'obiettivo, cioè più ci avviciniamo ad un'età che magari potremmo immaginare difficile, invece diventa quell'età in cui abbiamo raggiunto a mano un obiettivo nuovo.
0: Certo.
2: Quindi creando e riempendo di contenuti un tempo che potrebbe essere o sembrare o diventare anche un tempo vuoto. E quindi lì le donne e l'età, diciamo che arrivano...
0: È un tempo molto pieno di tutte,
2: esatto,
0: le cose che abbiamo imparato.
2: Sì, sì, sì.
1: Esatto, un
2: arricchimento. Così come
1: di
2: quando
1: esperienze.
2: Diciamo, e forse lo dicevamo fuori onda di Anna Magnani con le rughe.
1: Sì, quando diceva, appunto, ci ho messo una vita per averle, perché adesso dovrei toglierle. Vero? Non lo so, nel senso che io ad esempio, se porto la mia esperienza, quando appunto andando avanti, adesso ovviamente non sono più una ragazzina, però mi rendo conto che c'è un decadimento fisico involontario probabilmente, e quindi c'ho sempre questa paura di essere, di temere il giudizio, prima lo dicevo, no? Nonostante abbia appunto, mi senta completa, mi sento anche molto realizzata, però ho sempre la paura del giudizio, c'è sempre questa cosa, quest'ombra nera che ho dietro, ma che non mette in dubbio appunto la mia capacità anche, diciamo, di conversare, di pormi in mille situazioni, in mille contesti, accettare mille sfide, però mi rendo conto che poi sto sempre attenta, forse ecco c'ho questa ruga nuova, ecco i capelli vanno bene, ma perché il corpo delle donne deve essere sempre giudicato? Perché non possiamo essere accettate per quelle che siamo realmente, senza portarci questi pregiudizi, senza il fatto che se una donna non è ben vestita, non abbia sempre la tinta fatta, non sia ben truccata, non sia curata, perché siamo sempre al centro, no, di essere di questo turbinio in cui veniamo giudicate e non sempre all'altezza, se non abbiamo contestualmente una certa fisicità e un certo modo di porci?
0: Perché storicamente, perché nei secoli dei secoli, la donna ha avuto questo potere di conquista che è passato attraverso la seduzione, mentre l'uomo ha avuto il potere di uscire di casa, di andare a conquistare il mondo, la donna doveva conquistare il focolare, e il focolare lo conquisti se sei docile, se sei giovane, se sei bella, se sei perfetta. E noi abbiamo, nonostante la nostra evoluzione, comunque questa cosa l'abbiamo proprio

0: bevuta nel latte materno. E allora quando noi ci allontaneremo dall'idea che dobbiamo essere perfette, che quando siamo lisce, no, a proposito di rughe, siamo quelle che vogliamo essere, senza renderci conto che lisce sono solo le bambole e le bambine. E quindi sono, cioè, questa infantilizzazione del femminile, guarda che è pazzesco, no? Questo voler tornare indietro nel tempo invece che pensare al nostro corpo, che secondo me anche dire è un contenitore, attenzione, perché è anche un contenuto, cioè racconta la nostra storia, tutti i luoghi in cui siamo stati, le persone che abbiamo abbracciato. Il nostro corpo è quella cosa lì che 20 anni fa non era. Questo è il grande messaggio,
1: si è arricchito,
0: credo,
1: no? Di tutte le cose che abbiamo realizzato, tutti i viaggi che abbiamo fatto. È vero, assolutamente.
0: Gli spostamenti, i bambini che abbiamo allattato, esatto, ma anche i conflitti che abbiamo vissuto. C'è questa storia.
1: Ma a noi ci piacciono le tue storie, quindi vai.
0: Allora, mi ha scritto su uno dei social che frequento, dove ho una piccola community di donne che mi seguono, perché insieme cresciamo, no? Io dico, non sono le mie followers, siamo proprio una community che insieme cresce. Si chiama Cinzia, lei fa la bambolaia.
1: Quindi rimette a posto le bambole usurate?
0: No. Insegna alle donne a costruire la propria bambola. No, vabbè. Quando lei mi ha scritto questa cosa, e che cosa succede? Che lei riunisce delle donne, ha tutte delle parti di bambole di pezza, e le donne, raccontandosi, cuciono la propria bambola, e c'è un momento in cui le bambole sono tutte uguali, no? E questa cosa, secondo me, è bellissima. Cioè, quando noi siamo nude, quando noi siamo senza sovrastrutture, siamo sorelle. E poi, piano piano, loro aggiungono i pezzi che rendono quella bambola se stessa, quindi i capelli in un certo modo, l'abito in un altro modo. Secondo me questa cosa di relazione col proprio corpo come cura, come assemblamento, come guardiamolo e riconosciamolo e raccontiamo attraverso il corpo la nostra storia. Io quando ho letto questa storia ho detto, è bellissima e sarà nel mio prossimo libro, la racconterò.
1: Una storia davvero interessante, e può essere immaginata anche come un lavoro di gruppo, no? Anche adesso stavo pensando a un'azienda in cui molte colleghe, visto che c'è sempre il problema di sentirsi giudicate, o appunto c'è questo modo di paragonarci, no? Tra le une e le altre, in realtà potrebbe essere un modo per metterci a nudo e dire, in finale, no, siamo tutte uguali, ma siamo poi uniche per una serie di cose che ci rappresentano, che hanno caratterizzato la nostra vita, gli anni, no? Che può essere appunto dalla giovinezza, piuttosto che tutte le disavventure o le cose belle che ci sono capitate. Per cui mi piace molto questo, potrebbe essere un nuovo progetto, chissà.
0: È molto bello, perché poi c'è tra le donne un dialogo, e c'è anche, ok, io sono così, e le altre dicono, ma non è vero, no? Quindi c'è la differenza di come tu ti vedi e di come ti vedono da fuori.
1: È la percezione.
0: No, vengono
1: degli
0: fuori
1: altri.
0: Delle
1: è vero,
0: cose bellissime.
1: E quando un po', ad esempio, no, ritornando un po' al discorso tra maschile e femminile, no, quando l'uomo inizia appunto a diventare brizzolato, un uomo pieno di esperienza, affidabile, no? La donna inizia appunto a curarsi di meno, comunque avere un decadimento fisico, ormai, e poi non ne parliamo appunto, non parliamo della menopausa, quando subentra il fatto che non sei neanche più una donna fertile, allora lì, apriti cielo, insomma, accadono cose che quasi diventi
0: cambiamenti.
1: Ma quasi quasi per la società puoi diventare invisibile, anche questo concetto dell'invisibilità, no? Allora, dopo l'esperienza che appunto che ognuno di noi si porta, il fatto che abbia dato tanto alla società, io vorrei di nuovo parlare dei carichi di cura, no? Perché poi una donna alla fine, se alle volte è un po', si lascia un po' andare, è anche perché ha un enorme carico di cura che da sola non riesce più a gestire. E quindi questo è un altro tema, no? Che in qualche modo, come dire, fa sì che il nostro bagaglio è ancora più appesantito, e quindi magari ci si lascia andare senza consapevolezza, però forse diamo di noi un aspetto che non è quello che vorremmo.
0: Il tema della menopausa è un tema fortissimo, molto importante nella vita delle donne, lo sta affrontando in maniera magistrale Alexa Pantanella, perché abbiamo bisogno di parlarne. È un tabù, purtroppo, è un tabù dal punto di vista medico, perché i medici sottovalutano, i medici uomini tipicamente, è un tabù all'interno delle aziende, cioè le aziende non riconoscono che ci sono dei momenti nella vita delle donne molto più forti rispetto a quelli degli uomini, che è un po' più lineare, che invece vanno appunto riconosciuti e non solo accolte e capite, ma anche bisognerebbe creare dei sistemi che aiutino le persone in quei momenti ad esprimere quello che stanno vivendo, perché può essere una risorsa di empatia, di comunicazione, di condivisione. E,
1: un po' come la maternità, no?
0: Esatto.
1: Cioè, una donna che appunto ha da poco creato una nuova famiglia, di fatto acquisisce, secondo me, appunto delle capacità che prima non aveva, quindi anche la

0: gestione del tempo, del problema imminente, no? Di tutta una serie di cose che probabilmente anche in menopausa tu hai, come dire, un'inclinazione magari a essere più sensibile rispetto ad alcuni temi, quindi probabilmente c'è un'inclinazione anche ad agire in maniera differente, però questa cosa non va nascosta, andrebbe valorizzata.
1: Perché la maternità è più semplice condividerla, esatto. E invece la menopausa.
0: No? È un tabù, come hai detto,
1: non ne parliamo.
0: È vero, anzi sì, meglio non dire, oddio, stai andando in menopausa.
1: Anche questo perché storicamente la donna è generativa, è fertile, quando non è più fertile cos'è? Adesso però abbiamo la longevity e quindi abbiamo tutto un pezzo di vita per dimostrare ancora che cos'è. Magari ne parliamo
2: ne parliamo sicuramente oggi, ne parleremo, e all'interno di tutto questo della cura e dell'età della donna e della leadership, mi chiedo e vi chiedo quanto i team composti da donne possono essere validi per favorire la leadership delle stesse donne. Con l'età.
0: Ma allora io sono una donna leader, che lavora in un'azienda,
1: liberissima.
0: No, allora secondo me adesso dobbiamo essere anche oneste tra di noi, no? Nel senso, nei team, i temi funzionano se c'è a capo un buon leader, ma il leader non va avanti per la sua strada prefissandosi un obiettivo e dici io ci voglio arrivare a tutti i costi. In realtà un obiettivo poi si raggiunge con il lavoro di tutti, quindi a me personalmente piace che le risorse che lavorano con me, che le mie colleghe e colleghi, perché poi a me piace lavorare proprio in un gruppo diversificato, perché ognuno poi ha una capacità di agire e di interpretare anche il problema stesso, no? Cioè l'uomo ha una visione rispetto a un tema, la donna un'altra, e secondo me quelle visioni insieme, no, ti portano ad arrivare all'obiettivo, a quello che ti sei prefissato. Io trovo, come diceva prima Mapi, no? Anche la leadership maschile e femminile si compensa, anzi si arricchisce, cioè questo non significa che la leadership solo di uno rispetto all'altro è più forte o più debole, quella femminile è sempre stata considerata più debole, ma in realtà non è assolutamente così, le cose, cioè è un peccato perdersi un'altra parte, no? Dell'essere maschile o dell'essere femminile, perché le due cose insieme sono perfettamente congruenti e quindi di lì si può vincere insieme. Per cui il vero leader, secondo me, non è né maschile né femminile, è un lavoro di squadra generato dal lavoro di più menti insieme. E secondo me, se tu le tue risorse le lasci agire con la massima libertà e hanno anche la serenità di poter dire quello che pensano in tutta libertà, perché molto spesso chi è a capo di un'organizzazione non ascolta realmente in maniera trasparente, no? Non ascolta proprio, molto spesso noi diciamo sempre è importante l'ascolto attivo, molto spesso accade che la tua risorsa ha anche difficoltà nel rappresentarti le sue problematiche, ma non solo le problematiche lavorative, ma anche problematiche legate proprio anche alle cose personali che possono capitare in famiglia. Quindi un ambiente di lavoro sano non è uno che è appunto un ambiente in cui ognuno di noi possa essere valorizzato e in cui si possa riconoscere. Io parlo sempre di unicità, no? Nonostante sia la responsabile della diversity, equity, inclusion in azienda, certo. A me piace parlare anche di unicità, soprattutto perché ognuno di noi è unico e rappresenta se stesso in tutta la sua sfera, che può essere sentimentale, familiare, ma anche lavorativa.
2: Proprio in quest'ottica, no, il riferimento era alla menopausa, cioè se in questo momento siamo in ufficio, siamo in studio e ho le vampate o non mi sento bene o vorrei che ci fossero delle altre persone pronte a capirmi, certo. In quel momento, a supportarmi,
0: sì,
2: e non farmi sentire,
0: no?
2: Ah vabbè, ma questa adesso c'ha i problemi, e quindi quello è, no?
1: Lì è un po' il pregiudizio, però questa cosa che dicevi tu, in effetti, della sicurezza psicologica è la prima chiave, e questo noi stiamo parlando anche a persone che magari non vivono le aziende, certo, ma questo, certo, è importantissimo anche nelle case, cioè quanti di noi vivono in case in cui sanno che possono esprimersi davvero, possono dissentire, possono far sentire la propria voce senza avere paura di essere giudicati, di essere sbagliati, di essere fragili, di cadere, di avere bisogno anche del tempo per aggiustarsi. Se noi pensiamo a quello che sta succedendo alle Olimpiadi in questo momento, allora, a parte che ci sono oggi ci sono 6 medaglie su 8 femminili.
0: E questo riconosciamolo, è un successo.
1: Donne non giovanissime, quindi non le atlete di 20 anni, ma donne che sono considerate anziane per quel tipo
0: di attività.
1: Per quel tipo di attività. Donne Francesca, per esempio, Francesca, oddio, Lollobrigida.
0: Ah, Lollobrigida.
1: Francesca Lollobrigida, che ha fatto questo video interessantissimo perché ha scatenato varie dinamiche con il proprio bambino, quindi donne vincenti e maternità.
2: Ne parliamo tra pochissimo, però prima di vorrei proprio mandare un brano che possa, come dire, riempire, colorare ancora di più questa puntata di oggi, secondo te, Mapi?
1: Guarda, se parliamo di corpo e appunto stavamo parlando di donne che sono anche cadute, no? Stiamo parlando dello sport, quindi che hanno avuto degli incidenti, che sono cadute nelle gare e che comunque hanno amato il proprio corpo, io direi Storia del mio corpo di Michele Bravi, che ha un testo pazzesco.
2: È vero, bellissimo. Va bene, noi lo mandiamo, ce lo ascoltiamo e ritorniamo tra poco.

Il mio corpo ha una storia di paura addosso e lo vedo chiaramente in ogni gesto, come quando ho smesso di parlare nell'esatto modo in cui si chiude un rubinetto. Il mio corpo ha una storia che si ripresenta e lo ascolto come guardo una finestra aperta. L'ho lasciato fermo dentro al letto, fermo dentro come in una busta.

Stare nascosto nel mio corpo. Stare nascosto. Il mio corpo è una casa che mi porto addosso. Sopra i muri ha scritto quello che è successo. L'ho buttato sopra una poltrona senza cura, come fosse di un'altra persona.

0: Ben ritrovati a Fuori Quota, abbiamo ascoltato questo pezzo, Mappi, Rosellina.
1: C'è questo urlo, vivimi, vivimi, vivimi, è il nostro corpo che ci chiama, amami, no? Usami, ma trattami bene, non buttarmi su una sedia abbandonato perché sono io che sono capace di farti viaggiare.
0: Una poesia.
1: Sì,
0: ed è molto molto importante perché parla di forza, parla di resilienza, parla di tenere, no?
1: Di e tenere di tutto quello che noi al nostro corpo facciamo senza accorgercene, perché lo usiamo senza averne tanta cura, perché poi avere cura del nostro corpo non vuol dire andare a fare il botulino,
0: Assolutamente, assolutamente.
2: Questo è un altro tema.
1: No, certo, perché a volte lo confondiamo, soprattutto le donne. Vabbè, io ieri sera a cena vi parlavo della mia esperienza personale, ogni tanto vado dalla mia dottoressa estetica e dico dai, facciamo un po' le labbra. E lei mi guarda e mi dice, ma tu dici queste cose alle donne e le vuoi dire coi labbroni da canotto? Vai da un'altra. Però siamo sedotte dall'idea che ci viene proposta di come dovremmo essere. E invece sembra una frase simpatica, lo è, ma mi ha fatto molto riflettere su, ma il mio corpo quanto deve essere il manifesto di quello che dico? Deve essere coerente con quello che dico? È vero, no? Deve essere parte della mia narrazione oltre le parole.
2: No, ma assolutamente ha senso, secondo me, prendersi cura dell'estetica del proprio corpo, ma nutrirlo anche dall'interno. Quello che dicevo un po' all'inizio, no? Nel senso che arricchirlo culturalmente, crearsi un bagaglio che sia al di fuori di quello che poi rappresentiamo fisicamente, perché non serve quello di fatto nel nostro immaginario. Non serve appianare una ruga, non serve appunto gonfiarsi le labbra. Secondo me serve, come dire, costruire in noi una resilienza. Quando si parlava prima delle atlete, no? Di queste Olimpiadi, abbiamo visto donne che andando avanti con gli anni, quindi anche a 35 anni, che per una donna probabilmente un atleta è già un'età avanzata, che nonostante mille difficoltà, rotture piuttosto che cadute, e dopo un attento sforzo fisico, quindi collegato proprio a gestire il proprio corpo anche nel momento peggiore della propria vita, in situazioni di dolore fisico, di fatica, grazie alla resilienza sono riuscita ad ottenere dei risultati strepitosi. Parliamo appunto della Brignoni piuttosto che anche della Lollobrigida, e mi faceva molto sorridere appunto le critiche, sorridere nel senso, diciamo, improprio, esatto, del termine, però esatto, nel senso che ancora oggi abbiamo visto un atleta che durante un'intervista ha portato con sé il proprio figliolo, ma questo perché voleva dare un messaggio molto potente alle donne, che era quello di anche se sono un atleta sono una mamma, posso fare entrambe le cose, quindi tutte noi possiamo fare entrambe le cose. Essere l'uno o l'altro non significa dover rinunciare. Io dico sempre, no, non bisogna rinunciare alla propria carriera, alle proprie ambizioni, perché quello che è fondamentale è riuscire a conciliare le cose, come molto spesso noi in azienda facciamo, no? Ebbene, è sempre importante riuscire a permettere alle donne di poter appunto dedicarsi ai propri affetti, ad essere essere mamme in quel momento, o essere caregiver, perché ricordiamoci, noi abbiamo un'età media un po' elevata e quindi non siamo soltanto mamme, ma siamo anche figlie. L'importanza quindi di riuscire a trovare un contesto lavorativo, ma anche adesso fuori dall'azienda, anche un contesto, diciamo, che può essere quello dello sport o che può essere anche in altri ambiti, un contesto in cui ti è consentito, no, manifestare te stessa nella tua sfera privata e non solo. E quindi mi faceva sorridere questa cosa,
1: sì,
2: in maniera
1: questo
2: impropria.
1: Questo video ha creato tantissime polemiche e ha molto polarizzato anche le donne, perché da un lato ci sono state donne che sono insorte, allora, al di là del fatto che io non sopporto quest'idea che tutto quello che vediamo deve essere giudicato, senza sapere il contesto, no? Perché poi se approfondisci un po' vedi che questo bambino aveva visto la sua mamma in quel momento, dopo 10 giorni che non la vedeva perché era chiusa nel villaggio olimpico, e come fa una mamma con un bambino che vuole stare in braccio a te a dirgli no, devo fare l'intervista, no? Però ci sono state donne che hanno detto in quel momento lei aveva il diritto di essere solo atleta, perché dobbiamo sempre raffigurare le donne anche come materne e non lo facciamo con gli uomini? E questo è stato un fronte, esatto, anche interessante, con delle motivazioni. Poi i linguaggi sono sempre sbagliati perché sono sempre molto aggressivi. Dall'altra parte invece c'è quello che dicevi tu, no? Che ha voluto dimostrare alle donne che si può essere molte cose, però attenzione, perché che cosa ha creato questa donna intorno a sé? Quali sono le relazioni che le hanno permesso di essere così?
2: Esatto.
1: Devi avere esempio, tuo marito, un compagno, un padre di tuo figlio, che è felice che tu sbocci, che tu sia su quel podio e che ti non solo che te, non che te lo permetta, perché non abbiamo bisogno di permettere, esatto, ma che comunque sia un tuo alleato. Esatto. Questo deve avvenire nelle aziende, come dicevi, ma deve venire molto anche
2: nel contesto familiare.
1: Nel contesto familiare. Poi secondo me c'è stato un altro episodio molto interessante, invece, perché noi stiamo parlando sempre di vincere nonostante, no? Quindi di resilienza. C'è anche un altro concetto, che è quello dell'antifragilità, che è un concetto che io amo di più, che è quello che ti succedono delle cose, arrivano dei muri.

0: Allora devi imparare a girarci intorno, non devi sempre spaccarli, cioè non devi cucirti le ferite, devi guardare le alternative. È un modo di vedere il superamento degli ostacoli che è molto più inclusivo rispetto a se stessi. E secondo me c'è questa atleta velocista di sci statunitense che si chiama Lillian Wood, mi sembra, che invece è caduta perché ha scontrato contro una porta ed era la favorita. Allora, negli Stati Uniti c'è questa cultura della vittoria e della sconfitta che è molto diversa rispetto a noi. Lei ha scritto un post con una dichiarazione bellissima in cui ha scritto la mia favola olimpica finisce oggi e non finisce come avrei voluto che finisse, ma la vita è questa. Cioè la vita è anche che le cose non vanno come tu vorresti, ma io non sono quel fallimento, cioè io non sono quei 5 centimetri in cui io mi sono spostata troppo verso la porta e sono caduta, io non sono le cose che ho sbagliato, cioè non diventare le cose che ci hanno fatto e le cose che noi abbiamo fatto quando cadiamo, è importantissimo. Purtroppo la cultura italiana invece ha ancora un grande pregiudizio rispetto al fallimento.
1: E soprattutto un giudizio, perché giudica quell'attimo e non giudica tutto il resto che hai fatto prima o quello che farai dopo, quindi si sofferma in quel momento preciso, no? Quindi hai sbagliato lì. E sei stata vittima di un tuo errore e quindi c'è la non accettazione del fallimento. E
0: come è stata lì... per Benedetta Pilato, non so se ne avevo parlato la scorsa...
1: Nella scorsa puntata forse avevamo fatto un accenno.
0: Sì. Che comunque vuol dire, sì, magari io in questo momento non ho raggiunto la medaglia, ma se io guardo la mia storia è bellissima e quindi anche lì, no, negli Stati Uniti... Per carità, non parliamo dal punto di vista, altri punti di vista, certo. Però c'è anche la cultura della vittoria, cioè noi non siamo neanche capaci di celebrare
1: di gioire
0: abbastanza
1: per la vittoria
0: le vittorie.
1: Altrui, è vero, questo concetto mi piace molto, è vero, non giriamo fino in fondo.
0: Ma soprattutto noi, ok, arriviamo a un obiettivo, sì, va bene il prossimo, calma, possiamo stasera uno spritz e dirci brava?
1: Sì, possiamo stare qui e ora e goderci il momento? Esatto.
0: E fermarci.
1: Però ripeto, questa è sempre la corsa, no? Contro la voglia di fare, di realizzarsi, ma perché dobbiamo sempre rincorrere quello che può essere un successo, no? Che insomma, che non è detto che ci sia realmente, perché quanta fatica facciamo nel raggiungere il nostro successo e quante rinunce dobbiamo fare per arrivare lì, no? Dove siamo prefisse. Anche questo è un altro tema, insomma, che è della rinuncia, no? Che
0: io
1: dobbiamo,
0: quando
1: che
0: parlo siamo della parola successo dico sempre che questa parola ci dice farci succedere, cioè far diventare noi stessi, non quello che vogliamo, no? I greci ci dicono diventa ciò che sei, non ciò che vuoi. Adesso siamo un po' nell'era del puoi. Quello che tu vuoi puoi, non è vero. Noi abbiamo una storia che ci segna, abbiamo un corpo, succedono delle cose che sono fuori dal nostro controllo, ma in questo contesto diventa ciò che sei, vai a scoprire ciò che sei. Quindi il successo è farsi succedere.
2: Molto bello.
3: Vero, è incredibile. Ed è incredibile anche come in queste storie di successo e di donne, di personaggi, di quello che dovrebbero essere o quello che non dovrebbero essere, secondo tanti, perché giustamente condivido e condivido le tue parole, ma non condivido quello che accade,
0: certo.
3: Cioè l'esigenza a tutti i costi di dover giudicare su due piedi una cosa che sicuramente ha i propri retroscena, no? Come parlando dell'abbraccio del bambino all'atleta, e se la donna deve o no essere donna, sicuramente la donna o la persona deve essere quello che sente in quel momento. Se lei in quel momento va con l'esigenza, esatto, in disparte dell'atleta o in disparte della mamma,
0: esatto,
3: poteva tranquillamente essere chi voleva, cosa che ha fatto liberamente, e mi fa specie, lo posso dire, mi fa proprio specie che gli altri stiano lì a guardare quello e che questo poi diventi un caso, no, dei titoli, dai video, da una serie di cose, perché non è secondo me solo il fatto in sé, è tutto il condizionamento di ciò che accade dopo, come se tu avessi fatto qualcosa per cui pagarne tra virgolette le conseguenze dopo.
1: No, ma paradossalmente non si è celebrato il successo di questa donna, di questa atleta, piuttosto, no, quello che è venuto, quello che è rimasto poi, no, nel,
0: sì,
1: pensiero delle persone è stato, ah, però in quel momento poteva evitare di portare il figlio, poteva evitare di mettere in mostra il fatto che sia mamma, ma poteva celebrarsi come atleta. Però ritorniamo sempre nel contesto appunto di come ci sentiamo percepiti, di come gli altri ci vedono, e in realtà dovremmo pensare un po' più alle nostre emozioni, all'essere quello che siamo, quello che vogliamo rappresentare.
3: Di donne che atlete o anche donne che fanno altri lavori, non so, parlo di danzatrici.

0: attrici, io parlo di altre che con l'età poi...
1: Certo, invecchiano prima dal punto di vista del contesto.
0: Professionale,
1: no? Se
0: sì,
1: pensiamo alle
0: sì,
1: modelle, sì. A 28 anni le modelle sono anziane, esatto, no? Quindi esatto. Anche quest'idea di quando sono anziana dipende dal contesto.
2: Dal lavoro che fai.
1: Sì, dal lavoro sì. Che fai, da chi hai intorno, esatto. Dai progetti che hai.
0: Sì. Sì, sì,
1: quindi dobbiamo creare degli ambienti in cui siamo giovani sempre.
0: Parlavamo prima, avevi accennato Mapi, di longevity. Mm-hmm. Vorrei che insomma tu ci aprissi queste porte.
1: Guarda, io sto lavorando molto su questo tema della longevity, perché dico sempre questo pacco, no? Sì. Questo pacco con questo fiocco d'oro che noi abbiamo, che le nostre mamme e le nostre nonne non avevano, ma che dobbiamo riempirlo di qualche cosa che non sia solo la forma fisica. E ti dirò di più, non sia neanche solo la brillantezza mentale, perché... quello, ci sono dei dati, quello che invecchia le persone, che le ammala, è la solitudine.
0: Sì.
1: E allora se noi parliamo di longevity non possiamo non parlare di relazioni e di quanto la progettualità relazionale, che non vuol dire solo l'amore romantico, vuol dire le relazioni che tu, solide, che hai costruito intorno a te, le amicizie, i tuoi progetti di lavoro, la capacità di connetterti agli altri, di uscire di casa, di essere... qualcosa per qualcuno, quella cosa lì è la longevity, cioè quella cosa ti tiene vivo, è il senso di scopo che dai alla tua vita che ti permetterà di non invecchiare. E non è una cosa che dico io perché amo le storie, ci sono proprio dei dati su questo. E poi noi sulla longevity pensiamo sempre che sia un tema degli over 50, ma in realtà la longevity riguarda anche le nuove generazioni, cioè riguarda il rapporto intergenerazionale che è completamente cambiato. È cambiato il rapporto delle donne con se stesse, perché una volta a 50-60 anni, se eri dentro a un matrimonio che ti faceva stare male, restavi, no? Dicevi col certo. Senno di poi, se potessi certo. Tornare certo. Indietro. Certo. Adesso non devi tornare indietro, c'è un avanti, col senno di poi ce l'hai. E allora cambia,
0: sì.
1: Cambiano le case, cambiano le strutture familiari, cambiano le città, cambia tutto. E dentro a questo cambiamento c'è anche un cambiamento delle relazioni tra le generazioni. Poi magari ne parliamo.
0: Ma ecco, quello che mi chiedevo, che vi chiedo, questo, tra virgolette, adesso magari sbaglierò anche il termine, invecchiamento attivo, o questa sì. Longevity da sviluppare comunque nel corso del tempo, da quando dovremmo partire? Cioè si parte dai 40, 50, dai 30?
2: Ma secondo me no,
0: a
2: pensare... non c'è un'età biologica.
0: No, magari non so, è il ragazzo, il giovane,
2: quello
0: immagino,
2: che
0: un
2: mi è piaciuto,
0: di 18 anni che dici, vabbè, ma tu a 18 anni stai... potresti pensare ad una progettualità o è fuori luogo, non è nel contesto giusto?
2: Io posso dire, esprimo così il mio insomma un parere, mi è piaciuto molto l'approccio che hai avuto rispetto al tema della longevity. Molto spesso si sente parlare della longevity legata appunto a quello che noi assumiamo dal punto di vista dell'alimentazione, se facciamo sport, se ci curiamo. Mm-hmm. In realtà tu hai snocciolato un tema secondo me molto più ampio. La longevity non significa soltanto arrivare a una certa età, quindi diciamo la terza età in maniera sana, sana non solo di corpo ma sana di mente, perché come dicevi tu, le relazioni fanno la differenza. Quante persone che sono rimaste da sole, no? Magari hanno perso una parte della famiglia, io penso magari ecco anche a dei papà che rimangono da soli e non hanno più la compagna o viceversa, per quanto secondo me la donna nonostante rimanga sola è sempre più proattiva, no? Riesce a trovarsi poi mille interessi, l'uomo probabilmente in quella fase della vita in realtà rimane più chiuso in se stesso e quindi si isola. E quindi non cerca relazioni, non le vuole le relazioni e quindi rimane chiuso in se stesso e lì c'è un decadimento magari neanche, no, non fisico, ma un decadimento mentale, che è peggio di quello fisico, secondo me. E quindi mi piace molto il concetto di vedere la longevity da un altro punto di vista. Quindi il rovescio della medaglia, pensiamo che non sia soltanto attenzione e benessere corporale, ma bensì un'attenzione e benessere mentale. E
1: mentale, quindi... ma anche affettivo.
2: Affettivo.
1: E relazionale.
2: Esatto.
1: Relazionale con gli altri, con te stesso e col senso di scopo che dai alla tua vita. Una volta ho sentito dire una frase bellissima a Lorenzo Giovanotti, che diceva: io vorrei morire e il giorno prima aver detto a Francesca, che è sua moglie, mi è venuta un'idea, domani te la racconto.
2: Che bella.
1: Quella cosa lì è la longevity, cioè quella cosa non ti fa invecchiare.
2: E la proiezione verso il giorno dopo, banalmente il giorno dopo ancora, e lì c'è una progettualità. E quindi non sei chiuso e fermo a te stesso e a quello che stai facendo in quel momento, ma bensì la tua mente è già oltre, quindi appunto c'è sempre il discorso che la mente viaggia più veloce rispetto al corpo. Anche se c'è il decadimento, ritorniamo alla Levi Montalcini, che diceva appunto che lei si sentiva molto più ispirata a 100 anni piuttosto che a 20.
0: E poi sai, secondo me noi dobbiamo renderci conto di questa cosa straordinaria, che noi siamo un po' come i panda, la nostra generazione, siamo in estinzione, siamo l'ultima generazione analogica. Quindi noi sappiamo delle cose che le nuove generazioni non sanno e che è importante che invece

0: che conosce che cos'è l'attesa, che sa come si attraversano le tempeste, non solo come si arriva dall'altra parte, perché adesso le nuove generazioni hanno tutte le soluzioni ma non hanno il processo, no? Che noi sappiamo che dietro a un prodotto c'è del tempo, c'è dell'attesa, c'è del sacrificio, c'è della costanza, c'è una ricerca. I ragazzi non ricercano perché hanno le soluzioni immediate, e questa cosa la possiamo veramente trasmettere noi. Dall'altro lato, secondo me, loro possono insegnarci delle cose che a noi non hanno insegnato, possono insegnarci a curarci. Questa generazione è chiamata la generation therapy, cioè ragazzi che sanno chiedere aiuto perché sentono che stanno male, è anche chiamata la generazione fiocchi di neve.
1: Bellissimo.
0: Perché da un lato si sciolgono perché sono considerati fragili, ma dall'altro la neve è, tutti i fiocchi sono uno diverso dall'altro, sono freschi, sono nuovi, sono luminosi, sono bianchi, e queste cose le possono insegnare a noi, possono insegnarci che non è vero che stare male è normale, non è normale, abbiamo diritto anche di stare male e di chiedere aiuto. Questo, secondo me, quando parliamo della longevity, dobbiamo dire anche nelle aziende, quanto confrontarci tra generazioni, quanto l'altra generazione può essere magistrale per noi.
1: Vero.
0: Quanto è importante apprendere da loro e mettere loro nelle condizioni di vedere delle cose che non possono vedere. Adesso c'è il grande tema dell'intelligenza artificiale, che relazioni sta insegnando? Una relazione in cui l'altro c'è sempre, perché noi, qualsiasi momento, no?
1: Sì.
0: Un'intelligenza artificiale c'è, ti vuole bene, ti compiace, ti dice che sei bravissimo, non si offende qualsiasi cosa tu gli dica. Poi però si scontrano con la realtà e non è così.
1: Sì, è diversa.
0: No? Noi abbiamo acquisito questi strumenti invece di rapportarci con l'altro in un conflitto, in una riappacificazione, in un non c'è, non ti risponde, è una giornata storta. Invece loro hanno questo tipo di approccio con le relazioni, poi succedono i disastri.
1: Esatto. No, ma c'è anche il tema, no? Mi piaceva appunto affrontarlo con te, come si risolve la solitudine? Cioè, quali sono le nuove modalità? Perché, ad esempio, noi parlavo l'altro giorno, sentivo appunto che si parlava anche a Roma, oltre che a Genova, di un primo condominio in cui, pur di non lasciare appunto gli anziani o comunque chi è nella terza età da soli nella propria appunto solitudine, e c'era l'idea appunto di costruire un condominio in cui ognuno aveva per diciamo il proprio appartamento, quindi la sua privacy, ma poi c'erano dei luoghi, no, in cui si potevano come dire ritrovare, passare del tempo insieme e quindi creare nuove relazioni, che è quello che dicevi tu prima, no?
0: Ah, io trovo che siano condomini bellissimi.
1: È vero.
0: Sai, soprattutto le donne, allora c'è un dato, le donne vivono più degli uomini e quindi ci sono molte donne che rimangono sole a un certo punto della loro vita, e quindi queste nuove aggregazioni, queste alleanze, queste sorellanze sono bellissime.
1: Bellissime.
0: E questo tema delle donne è molto forte anche dal punto di vista economico, perché noi qua stiamo parlando di relazioni, ma le relazioni hanno un grande impatto dal punto di vista sociale e dal punto di vista economico. C'è questo nuovo fenomeno che si chiama la femminilizzazione della ricchezza, perché le donne, proprio grazie alla longevity, ad un certo punto della loro vita, quando si sono accorte che hanno fatto tutto quello che dovevano e l'hanno fatto bene, e magari vivono in un lavoro che a loro sta stretti, lasciano il lavoro e cominciano a fare delle piccolissime nuove imprese femminili, e queste imprese funzionano tantissimo e fioriscono, e quindi improvvisamente magari non avevano neanche un conto corrente e diventano invece, anche dal punto di vista economico, dei luoghi e delle persone che hanno una rilevanza. E anche le banche con le quali io spesso lavoro devono rendersi conto di che cosa sta succedendo dal punto di vista sociale, e anche le aziende, queste donne che cominciano ad avere il dominio del denaro, che vuol dire libertà, vuol dire indipendenza, vuol dire non dover chiedere, ma anche vuol dire che tu ti rendi conto che le cose più importanti della vita sono le relazioni, ma te ne rendi conto solo se hai la libertà di poter stare se vuoi o di poter andare se vuoi.
1: Quella libertà che, come dire, è quasi un miraggio in alcuni casi. Mi piace quando hai parlato del concetto che le donne finalmente, quando finiscono diciamo il loro tempo lavorativo, la loro carriera, di fatto poi diventano quelle che hanno desiderato di, insomma, di realizzare, no?
0: Finalmente ho fatto tutto, l'ho fatto bene,
1: esatto.
0: Posso
1: adesso
0: fare
1: basta.
0: Quello che voglio.
1: No, ma è bellissimo questo concetto, perché riveliamo noi stesse. E quindi perché sono aziende di successo? Probabilmente perché finalmente siamo quello che vorremmo essere, quelle che appunto abbiamo un po'

0: conservato, abbiamo costretto in una gabbia per tanti anni, che era quella appunto di essere una brava mamma, una brava moglie, una brava donna
1: tutti
0: in carriera,
1: compiti.
0: Una brava professionista, quindi tutti l'arte del, appunto del sapere fare le cose fatte bene, ma abbiamo nascosto, no? Abbiamo un po', diciamo, come dire, messo coperte su coperte, sovrapposto tutta una serie invece di desideri nascosti che poi vengono fuori quando non c'è più l'obbligo di essere per forza performanti, di essere brave,
1: esatto,
0: di essere belle.
1: Perché
0: e
1: noi siamo proprio
0: una
1: cresciute,
0: rinascita,
1: no?
0: Possiamo parlare di rinascita delle donne in questo
1: sì,
0: caso?
1: Anche di nascita, direi.
0: Nascita, rinascita, insomma,
1: sì, perché noi siamo cresciute con questa domanda, no? Cosa vuoi fare, cosa vuoi fare?
0: Sì.
1: Senza che nessuno ci abbia mai chiesto cosa vuoi essere. Allora arriva il momento in cui invece ti ricordi di quella vocazione, che è un'altra parola bellissima, del vocare, che cosa mi chiama, la chiamata, che puoi finalmente, appunto, nella longevity, ma noi possiamo, ma le nostre mamme, che comunque arrivavano a un'età, 60 anni una volta si era anziane.
0: Esatto, adesso in realtà sei ancora, diciamo,
2: cioè,
0: performante.
2: Diciamolo.
0: Diciamolo.
1: Esatto.
0: Con qualche ritocchino, ma diciamo che siamo performanti.
1: Però c'è quella potenza, cioè c'è quella forza della passione, di quello che tu hai sempre un po' messo sotto il tappeto, no? Quella voce che hai spento perché dovevi rispondere alla voce di qualcun altro.
0: Sì.
1: Che però, attenzione, perché a un certo punto diventa così forte che se noi non l'ascoltiamo e non le apriamo la porta, devasta la casa e ci fa malare, quindi è importante. E questo tema delle nuove aziende piccole, ma veramente rigogliose delle donne, è anche un tema sociale, è anche un tema non solo culturale, ma economico.
0: Ad esempio qui in Puglia mi è capitato un'occasione di un convegno al quale ho partecipato, che c'erano queste signore che avevano appunto nella terza età, che avevano deciso di condividere del tempo nell'arte di rivalorizzare alcune, diciamo, alcuni lavori artigianali. E quindi vedi queste signore che fanno degli oggetti meravigliosi, no? Attraverso il cucito, piuttosto che attraverso una serie appunto di adesso l'uncinetto, per dire. E ho visto una realizzazione di un acquario, era pazzesco, un acquario con tutti i pesciolini, con tutte le erbe, fatto da loro, ed era un momento di sana e puro momento di divertimento, ma di stare insieme, di creare quelle relazioni, e altrimenti non avrebbero potuto in quel momento, no, come dire, realizzare, perché immaginate le signore anche dei piccoli centri, no? Non parliamo di grandi città, ma probabilmente la solitudine forse ritengo che sia più estesa in grandi città, perché paradossalmente nei piccoli centri è sufficiente che appunto vai a bussare alla vicina per chiedere una qualsiasi cosa, e si è creato quindi questo momento in cui 10-15 signore in realtà con una passione in comune, che era quello appunto dell'uncinetto piuttosto che del cucito, si mettevano insieme e vendevano, quindi come dicevi tu, no? Le piccole imprese che nascono dal nulla o comunque da un lavoro manuale di donne che magari per tanti anni hanno dovuto sopperire ad alcuni compiti perché obbligate, vuoi per motivi economici, vuoi perché era necessario, no? Mandare avanti le famiglie, hanno accantonato, diciamo, invece questo piacere che hanno condiviso invece in terza età. Quindi quanto è importante, come dicevi tu, le relazioni, il fatto di costruire qualcosa insieme.
1: Avere uno scopo.
0: Esatto, avere uno scopo di vita, vero? Che non finisce quando una persona va in pensione,
1: no,
0: che non finisce
1: anzi,
0: con la fine del lavoro,
1: il vero
0: ma
1: scopo
0: che anzi,
1: forse inizia dopo.
0: Esatto, e questo mi piace molto, perché adesso pianificheremo altre, diciamo, no, altri scopi nella nostra vita, e sarà bello
1: certo
0: poi raggiungerli
1: è l'idea,
0: di volta
1: appunto,
0: in volta.
1: Domani mi viene un'idea, cioè ho avuto
0: esatto
1: un'idea, domani te la racconto.
0: Bellissimo.
2: Faccio un po' di riferimento alle parole di un'artista italiana che amo particolarmente, che è Ornella Vanoni, che lei ha dichiarato, sempre dichiarato, specialmente nell'ultimo periodo, ci ho messo tanto per diventare bambina. E in questo senso mi ricollego a quello che disse Mapi la scorsa volta, che noi siamo quello che siamo quando siamo piccole, no? Quella vocazione.
1: Sì.
2: Io lo eri tu davanti allo specchio.
1: Il gioco che facevi da bambina quando nessuno ti guardava. Quante di noi l'hanno dimenticato? E quello invece dopo, il dopo, è il momento in cui recuperi quel
2: dici,
1: gioco
2: ma
1: di
2: io
1: te stessa.
2: Cos'è
1: è
2: che volevo fare? Allora riparto da qui.
1: È vero.
2: E quindi questa è un po', in finale di questa puntata, il collegamento, il nostro fil rouge che ci unisce.
1: Esatto,
2: no?
1: Quindi cerchiamo di tornare bambine, ma non per quella pelle lì,
2: no,
1: per quei muscoli che stavano
0: o
1: tutti su,
0: lì, no?
1: Che tanto quelli sono scesi.
0: E è la forza di gravità che incide,
1: esatto,
0: non possiamo farci
1: ma
0: nulla.
1: Dentro, cioè
2: dentro,
1: la giovinezza che avevamo dentro,
2: sì,
1: e quella è la vera longevity.
2: Sì,
0: è vero,
2: assolutamente.
0: Assolutamente.

0: Un percorso, quello che noi stiamo facendo oggi, una puntata che grazie a voi abbiamo toccato in maniera delicata, puntuale, precisa e bella, perché possono essere, sono degli argomenti che feriscono, che colpiscono tante donne, e col vostro aiuto siamo riusciti a raccontare tante storie di tante donne, della possibilità anche di aprire degli spunti di riflessione, come poi sempre noi diciamo a tutti i nostri ascoltatori, di scrivere, di continuare a scriverci, di farci le domande.
1: E poi ricordiamoci che questo programma si intitola Fuori Quota.
0: Eh sì.
1: Ed è veramente un titolo importantissimo rispetto ai temi di cui abbiamo parlato, no? Fuori quota, sì. Fuori taglia, fuori età, no? C'è questa idea del
2: fuori.
1: C'è questo fuori, ma fuori da cosa? In che senso? No? Rispetto a che cosa fuori? Sì. E poi è veramente sbagliato essere fuori da qualcosa o è un plus?
0: Vero. Assolutamente.
2: E questo potrebbe essere interessante da affrontare magari nelle prossime puntate.
1: Va bene.
2: No? Mi piace molto il tema di essere fuori posto.
1: Fuori posto.
2: Esatto.
1: Rispetto a che posto?
2: Esatto.
0: Ecco. E anche lì torniamo al contesto, ritorniamo.
1: Eh sì,
0: a me piace essere fuori e basta, ve lo dico.
2: Anche questo. Posso...
1: No, perché è vero, no? Quando noi parliamo di inclusion, anche questa è una parola che tanto avrà vita breve, perché inclusion vuol dire che c'è qualcuno che è dalla parte giusta, esatto, che ti permette di entrare. Ma perché? E come dicevi tu,
2: è un concetto superato.
1: È un concetto superato, è l'unicità delle persone, esatto. Non è che siccome tu, vabbè, io sono bravo, sono dalla parte giusta, dai, vieni dentro anche tu che ti capisco, ma
2: magari ti ho quegli strumenti, invece no, non ti devo dare gli strumenti, io devo valorizzare la tua unicità e non darti strumenti per omologarsi a che cosa poi, alla normalità, ma cos'è la normalità?
1: Che poi no? Secondo me, guarda, anche valorizzare, sì, cioè io devo valorizzare, ma anche meno, cioè io devo solo permetterti di attivarle.
2: Di attivarti, esatto.
1: Che è ancora sì, più in sottrazione, cioè ancora meno...
2: Perché io la intendo, perché ognuno di noi è un valore certo, per se stesso, per le relazioni che costruisce e per gli altri. Quindi io mi definisco un valore, una persona che ha, diciamo, dentro di sé un potenziale forte che può esprimere, che può dare appunto coraggio, può dare ambizione, può incutere timore piuttosto che può incutere invece, o può trasmettere serenità. E quindi è questo, le relazioni, no, che ti consentono in realtà di essere tutte queste cose insieme,
1: esatto,
2: di essere tante storie insieme.
1: Di abilitare tutto quello,
2: esatto,
1: che tu sei.
2: Esatto.
0: Bene, io sono felice di questa chiusura di programma che in realtà è un'apertura.
1: Va bene.
0: Del prossimo
1: va bene,
0: nostro
1: va
0: incontro.
1: Bene. Io vengo sempre volentieri.
0: Ma noi siamo felici,
2: noi
0: di questo.
2: Siamo volentieri.
0: Siamo felici, bene, di questo. Grazie, come
1: grazie
0: sempre a Mapidanna, grazie a Roselina Panebianco.
2: Grazie.
0: Io restituisco la linea, felice di questo altro incontro, di questa nostra seconda puntata, e vi aspettiamo alla prossima. Grazie per averci seguito. Arrivederci.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni.

0: azioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Buon pomeriggio. E dunque forse siamo ad una svolta per la pensilina della discordia, la pensilina della fermata BRT in via Garibaldi in Città Vecchia. Sentiamo.
1: La pensilina della discordia avrebbe i giorni contati. Dopo le infuocate polemiche di queste settimane, infatti, al comune starebbero pensando di rimuoverla. Secondo indiscrezioni, ormai mancherebbe solo l'ufficialità alla decisione di rimuovere quella fermata per le BRT che a gran parte dell'opinione pubblica è apparsa come uno sfregio al paesaggio. In particolare due sono state le contestazioni più forti: la vicinanza con la pensilina Liberty, oscurata da quella delle BRT, e il violento impatto sulla veduta del Mar Piccolo. Insomma, una scelta progettuale che evidentemente non ha tenuto conto della bellezza del paesaggio e della storia dei luoghi. Ora, dopo quella che è stata una vera e propria sollevazione popolare, si starebbe facendo marcia indietro. In fondo sarebbe bastato un po' di buonsenso e di delicatezza progettuale per evitare polemiche e magari anche un po' di attenzione in più da parte della soprintendenza. Peraltro la vicenda della pensilina per la fermata delle BRT è venuta a coincidere con la polemica sul palazzo di Vico Novelune, destinato ad ospitare alloggi per studenti. Nel frattempo, sempre grazie alla forza dell'opinione pubblica, è stato modificato il progetto del piano nobile di Palazzo D'Ayala, destinato a boutique hotel. Anche in questo caso, molte le perplessità prima di correre ai ripari. Eppure basterebbe coinvolgere gli ordini professionali, gli esperti di architettura, di urbanistica, di storia della città prima di elaborare progetti sensibili, soprattutto per quel che riguarda la Città Vecchia. Si eviterebbero brutte figure, si farebbero meno danni e non si costringerebbe a rincorrere soluzioni a giochi fatti. Certo, sarebbe sufficiente un po' di sensibilità culturale in più, ma questa purtroppo non sempre alberga nelle stanze dei bottoni.
0: Ed ora una informazione importantissima per tutti i cittadini contribuenti. Slitta al 30 agosto il termine per pagare la prima rata o la rata unica della Tari. Il Comune di Taranto informa che a causa del ritardo nella consegna degli avvisi di pagamento relativi all'acconto Tari 2026, i contribuenti che non riusciranno a effettuare il primo versamento entro la scadenza del 16 luglio avranno tempo per regolarizzare il pagamento fino al 30 agosto 2026. I pagamenti effettuati entro il 30 agosto non saranno soggetti ad alcuna sanzione né a interessi o ulteriori oneri, fermo restando l'importo dovuto indicato nell'avviso di pagamento. Ed è possibile scaricare il proprio avviso Tari direttamente dallo sportello telematico Tributi. Ed ora parliamo del carcere. Siglata questa mattina un'intesa tra ASL e direzione del carcere per prevenire i suicidi.
2: Autolesionismo, suicidio e tentato suicidio. Tristezza e depressione in carcere sono una piaga difficile da arginare. Se nei primi mesi del 2026 i 6 tentativi di suicidio sono stati bloccati sul nascere, la popolazione carceraria è ancora segnata dalla morte di un detenuto che ha deciso di togliersi la vita nel 2025. Oltre ai 15 tentativi di suicidio e i 69 casi di autolesionismo certificati. Un quadro complesso descritto dal direttore del distretto unico dell'ASL Taranto, Guido Cardella, che nonostante le diverse criticità mostra la diminuzione del fenomeno rispetto agli episodi registrati nel 2024.
3: C'era un incremento, erano circa 85 casi di autolesionismo e 32-33 casi di soggetti che comunque avevano tentato il suicidio.
2: Una condizione difficile emersa a margine dell'incontro tra i vertici dell'ASL Taranto e la casa circondariale per l'avvio del protocollo d'intesa nato proprio con l'obiettivo di prevenire le condotte suicidarie tra detenuti. Atteggiamenti che per il direttore del carcere Luciano Mellone nascono anche da condizioni di disagio che purtroppo i detenuti vivono all'interno della struttura.
4: Già si sta male in carcere in linea generale. Stare poi in situazioni di sovraffollamento, un po' tutti gli istituti penitenziari sono sovraffollati, alcuni in maniera un po' più particolare, come per esempio il nostro, quello di Taranto, dove c'è una presenza del doppio dei detenuti rispetto a quelli previsti, e questo sicuramente fa star male un po' tutti, soprattutto chi deve scontare la pena.
2: un piano che prevede l'inserimento di un'equipe specializzata con 10 unità mediche pronte ad assistere i detenuti attraverso percorsi psicologici personalizzati. Secondo il direttore generale ASL Taranto Vito Bavaro, questo accordo sarà solo il primo passo per rafforzare al 100% il sistema sanitario presente all'interno del carcere.
5: Tali infermieri, psicologi e altri operatori, diciamo, che entreranno nel percorso anche di valutazione multidimensionale degli assistiti o dei detenuti che sono a rischio. Con la prospettiva, nei limiti delle risorse finanziarie e delle dotazioni organiche, man mano, diciamo, di potenziare l'equipe.
0: La cronaca: ruba il borsello da un'auto e cerca di estorcere del denaro al padre della vittima per la restituzione. È accaduto a Leporano, arrestato un 23enne. Sentiamo.
6: Ha dapprima sottratto dall'auto di un uomo di 43 anni il borsello contenente denaro, documenti e un cellulare, per poi utilizzare il telefono rubato e chiamare il padre convivente della vittima e chiedergli la somma di 150 euro come corrispettivo per la restituzione di ciò che aveva rubato. A questo punto è stata presentata la denuncia ed è stato anche predisposto un intervento dei carabinieri mirato a braccare il giovane. Così i militari si sono appostati nei pressi del luogo concordato per lo scambio e sono intervenuti proprio nel momento della consegna, bloccando il giovane e recuperando l'intera refurtiva, poi restituita al proprietario. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, il 23enne è stato sottoposto ai domiciliari. Come spesso accade, l'analisi attenta dei filmati registrati del sistema di videosorveglianza ha consentito di verificare la presenza al momento del furto di altri due giovani, un 21enne ed un 15enne, ritenuti responsabili dei reati di furto aggravato e tentata estorsione in concorso. L'arresto è stato eseguito dai carabinieri di Leporano nella serata di sabato.
0: Sempre cronaca: la Guardia di Finanza ha sequestrato alcuni apparecchi per il gioco illegale.
6: Le fiamme gialle hanno individuato 24 apparecchi non collegati alla rete telematica dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presso circoli ricreativi distribuiti sull'intero territorio della provincia di Taranto. I finanzieri hanno dunque proceduto al sequestro e alla segnalazione di 5 soggetti ritenuti responsabili, che quindi riceveranno sanzioni amministrative per oltre 253.000 euro e che dovranno versare l'imposta evasa. I militari stanno proseguendo nelle verifiche di natura fiscale per accertare eventuali ulteriori responsabilità e addebiti rispetto a quelli già accertati. Si tratta di un'operazione portata avanti dalla Finanza e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Taranto contro il fenomeno del gioco illegale e irregolare.
0: Ed ora il piano delle coste, fermo dal 2020, Confartigianato sollecita l'approvazione di un piano moderno che possa essere anche una leva per lo sviluppo del territorio.
7: 5 anni e mezzo di silenzio e burocrazia tengono in ostaggio il futuro del litorale tarantino. A lanciare l'allarme è Confartigianato Imprese Taranto. Il piano comunale delle coste, lo strumento decisivo per regolare l'accesso al mare, la tutela dell'ambiente e lo sviluppo economico, è fermo a dicembre 2020, giorno della sua adozione in giunta. Da allora il vuoto. Senza questo piano, dice Confartigianato, la pianificazione costiera è di fatto inesistente. Un blocco che allontana gli investitori e paralizza settori storici e vitali per l'economia ionica, a partire dalla mitilicoltura, priva di certezze sulle concessioni degli specchi acquei. Il rischio reale, ha scritto il segretario Fabio Paolillo, è di arrivare all'approvazione di uno strumento già superato dai fatti e dalle leggi. Le imprese, continua la nota, hanno bisogno di regole certe per programmare il futuro, specialmente ora che siamo di fronte alla delicata partita dei bandi per le concessioni balneari. La preoccupazione degli artigiani è quella di rivivere il caos già visto con il piano del commercio, uno sviluppo disordinato invece di una crescita governata. Mancano trasparenza e scadenze precise. Per questo Confartigianato si rivolge direttamente al sindaco Piero Bitetti e alla sua giunta. Il messaggio è chiaro: sul turismo, ambiente e lavoro, a Taranto il tempo delle attese è scaduto.
0: Intanto dalla Regione c'è un avviso pubblico per fondi in favore delle associazioni, delle imprese del terzo settore.
1: Si chiama Puglia Energie Net, l'avviso pubblico della regione per rafforzare il terzo settore. La dotazione finanziaria complessiva è di 270.000 euro, ma ciascun progetto potrà ricevere un contributo massimo di 30.000 euro. A darne notizia è il consigliere regionale Cosimo Borraccino. Le proposte progettuali candidate dalle reti associative nazionali dovranno riguardare azioni di sistema e coordinamento, sviluppo e diffusione di conoscenze, valutazione di impatto sociale, ruolo delle reti, consistenza della rete, anzianità di iscrizione al registro nazionale del terzo settore o altri registri. Dalla regione si fa sapere che l'avviso non è compatibile con il bando Puglia Energie Sociali. Le istanze dovranno essere inviate dalle ore 12 del 16 luglio fino alle ore 12 del 10 settembre 2026.
0: E ci trasferiamo in provincia, sia a Taranto città ci si lamenta per la BRT, le linee BRT e per i disagi che stanno causando i cantieri. A Ginosa è protesta per la pista ciclabile su via Martiri d'Ungheria. Sentiamo il servizio.
8: È prevista per oggi pomeriggio a Ginosa un'iniziativa organizzata dal comitato Via Martiri d'Ungheria che riferisce di aver chiesto più volte, ma invano, un confronto col comune. Al centro il progetto esecutivo relativo alla realizzazione di una pista ciclabile su quella che i componenti del comitato definiscono la principale via del commercio ginosino. E proprio sulle attività commerciali, oltre che sul numero dei parcheggi, temono che questo intervento possa influire in maniera negativa.
9: Questa è una strada di 12 metri di larghezza che da due anni e mezzo è diventata a senso unico e quindi già abbiamo subito delle notevoli restrizioni. Fare una pista ciclabile, portare questa strada a 3,5 metri, che è quello che dimostreremo questa sera facendo questa manifestazione, diventerà davvero una cosa impossibile, quindi avremo scarsità di parcheggi e soprattutto scarsità di potersi fermare per le nostre attività. Tenga presente che questa zona è la zona più commerciale del paese, che negli ultimi anni è stata proprio vessata dal punto di vista delle restrizioni.
0: E da Ginosa andiamo a Palagiano, dove è prevista una serata carica di sorrisi in piazza.
1: Risate, leggerezza e una collaborazione istituzionale di grande prestigio per il secondo appuntamento dell'estate palagianese 2026, promossa e curata dall'amministrazione comunale. Mercoledì 15 luglio, a partire dalle ore 20:30, la centralissima piazza Vittorio Veneto si trasformerà in un grande teatro a cielo aperto per ospitare l'attesa tappa del Tour del Sorriso. Si tratta di un vero e proprio progetto artistico itinerante, nato per celebrare un traguardo storico, il 30° anniversario del Festival del Cabaret di Martina Franca. Per festeggiare questo speciale anno del sorriso, l'Associazione Culturale Sirio ha deciso di portare l'energia del festival fuori dai confini martinesi. La tappa palagianese sancisce così una bellissima collaborazione tra il Comune di Palagiano e l'Assessorato alle Attività Culturali della città di Martina Franca. A garantire il divertimento sarà un cast d'eccezione con tre fuoriclasse della comicità nazionale: Tommy Terrafino, brillante volto di Made in Sud, Daniele Condotta, comico e content creator pugliese, Gianni Cinelli, inconfondibile protagonista del palco di Zelig. Il sindaco di Palagiano, Domiziano Lasigna, non nasconde il suo orgoglio per questi eventi gratuiti in piazza. Vogliamo, afferma il primo cittadino, che lo spettacolo e la cultura siano accessibili a tutte le famiglie per continuare a far vivere e respirare la nostra Palagiano.
0: E restiamo a parlare di spettacoli, ma di musica, perché questa sera sarà ospite di Paolo D'Andrea in Driving alle 17:30 su Cittadella TV, la cover band ufficiale dei Pooh, i Palasport, storica e pluripremiata appunto cover band ufficiale dei Pooh, tornano a far parlare di sé con un'operazione discografica straordinaria. Il gruppo ha infatti lanciato Katie, che è una versione completamente riscritta, attualizzata e pensata per la Gen Z del celeberrimo successo del 1968, Piccola Katie. Un ponte generazionale che unisce il passato al presente. Nel brano, infatti, batte ancora il cuore del sound originale grazie all'utilizzo del mitico basso del 1968. Ricordiamo questa sera i Palasport, ospiti di Paolo D'Andrea in Driving. Ed ora torniamo a occuparci dei giochi del Mediterraneo. Ieri sera allo stadio la presentazione ufficiale del video e della canzone cantata da Mietta, il brano che accompagnerà i giochi che si apriranno il 21 agosto, il servizio di Valentina Castellaneta.
7: Mani nel vento e occhi nel blu, questa bellezza non passa più. Si apre con questi versi carichi di energia e di estate l'inno dei giochi del Mediterraneo. Taranto si prepara ad accogliere 26 nazioni non solo con i cantieri e lo sport, ma anche con la forza universale della musica. Un brano a ritmo travolgente che ha subito conquistato una delle voci più belle e iconiche di Taranto e della musica italiana, Mietta. È stata lei stessa a raccontare la scintilla scoccata al primo ascolto.
10: No, mi stavano chiedendo. Quando Massimo Ferrarese ti ha chiamato ti ha fatto sentire la canzone, che poi me l'ha fatta sentire anche Piero Romano, che ovviamente ringraziamo, e ho detto, ma questo, ragazzi, io ho detto, Massimo, ma è bellissima, c'è un pezzo pazzesco, ma io lo voglio cantare subito, cioè non esiste che io rimanga qui ad aspettare. Fortunatamente ero già qui in Puglia e quindi la cosa è avvenuta velocemente.
7: Una canzone che nasce direttamente dal cuore pulsante dei preparativi, il titolo Sotto un sole, è infatti un omaggio sincero e diretto a chi giorno dopo giorno sta costruendo materialmente il sogno di Taranto 2026, lavorando senza sosta anche sotto il sole e temperature più dure. Ce lo svela il commissario straordinario Massimo Ferrarese, che ha battezzato il brano.
11: Oggi stiamo parlando di cose più leggere, fino a un'ora fa stavo parlando di cose più pesanti, perché tutte queste opere vanno terminate. Oggi per esempio ho la grande soddisfazione che abbiamo terminato l'interno del Pala Ricciardi, il centro di atletica indoor più grande che c'è in Italia, più bello che c'è in Italia, e sicuramente questa è una grande soddisfazione. Però stiamo terminando ogni giorno un lavoro, un impianto. Sono 41 e quindi potete immaginare quanto è faticoso, però ce la stiamo facendo. Però mentre facciamo questo dobbiamo pensare anche all'organizzazione dei giochi, quindi a cose un po' più belle.
7: A dare vita e anima orchestrale alle note di Roberto Molinelli, alle parole di Melissa Mastro Lorenzi e l'Orchestra Giovanile della Magna Grecia. Per il maestro romano affidare a loro questo brano significa lanciare un messaggio chiaro sul presente e sul destino di questa terra.
12: Sono loro la nostra energia, sono il nostro pensiero e il nostro futuro. Loro sono quella generazione che cambierà anche l'idea, no, di una Taranto che si apre all'internazionalità, che si apre al Mediterraneo, che si apre a delle opportunità. Questa è una grande opportunità, questa canzone, perché interpreta un po' il nostro ruolo al centro di un Mediterraneo ricco di culture, ricco di ritmi, ricco di tradizioni.
7: Il ritmo è pronto a contagiare tutti, dai residenti ai 26 paesi ospiti che presto affolleranno gli spalti. L'invito è uno solo: ballare, condividere e far sì che questo inno risuoni ben oltre i confini del Golfo Ionico.
0: E sempre a proposito dei giochi del Mediterraneo, martedì 21 luglio alle 21 in Piazza della Vittoria, grande festa con RDS. È l'evento che dà ufficialmente il via al conto alla rovescia verso i 20esimi giochi del Mediterraneo, a un mese esatto dalla cerimonia di apertura. Sarà una serata di festa, musica e partecipazione realizzata insieme a RDS 100% Grandi Successi, la radio ufficiale dei giochi. Sul palco Don Cash, le ballerine di RDS e la mascotte ufficiale dei giochi. E adesso il calcio, le ultime novità sul mercato del Taranto.
6: Il Taranto continua a lavorare sul mercato per completare l'organico in vista del ritiro precampionato che scatterà il 28 luglio a Cascia. Dopo aver ufficializzato gli arrivi del portiere lombardo e dell'attaccante Corvino, la priorità del direttore sportivo Panni è ora quella di consegnare all'allenatore un difensore centrale ed un centrocampista. Per la retroguardia resta viva la pista che porta Fabio Delvino. Tra il giocatore e il club c'è già un'intesa totale, ma prima del via libera definitivo la società vuole valutare attentamente le sue condizioni fisiche dopo i problemi che lo hanno condizionato nelle ultime stagioni. A centrocampo invece continua il confronto su Di Paolo Antonio. L'accordo economico è stato raggiunto, ma lo staff tecnico sta ancora riflettendo sulla compatibilità del calciatore con l'idea di gioco che si intende sviluppare nella prossima stagione. Nel frattempo il Taranto monitora anche altre alternative. Tra i profili seguiti ci sono il centrocampista Luca Baldassin ed il difensore Antonio Sepe, anche se non sono escluse nuove piste che potrebbero emergere nelle prossime ore dall'agenda del direttore sportivo. L'obiettivo della società è arrivare alla partenza per il ritiro con un gruppo sostanzialmente completo. Poi poi, come spesso accade durante il mercato estivo, eventuali opportunità saranno valutate strada facendo per ritoccare ulteriormente la rosa.
0: E abbiamo ulteriori aggiornamenti perché il Taranto ha ufficializzato proprio poco fa l'acquisto del portiere Thomas Adrian Catelli, ex Toma Maglie. Nelle scorse ore la società rossoblù ha incontrato l'entourage del difensore Bertolo, reduce dalle esperienze con Pistoiese e Altamura. Il club ionico si era preso qualche giorno di riflessione prima di decidere se affondare o meno il colpo. L'affare potrebbe adesso concretizzarsi. Resta inoltre aperta la pista che porta a Salzano, centrocampista ex Fasano, altro profilo seguito per rinforzare la rosa di mister Giuliatto. E chiudiamo la pagina sportiva con la danza sportiva, grandi successi portati a casa da tre giovanissimi atleti di Lizzano.
13: Si sono appena conclusi i campionati nazionali della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali, unica federazione riconosciuta dal CONI. Nella fiera di Rimini sono scesi in pista oltre 15.000 atleti provenienti da tutta Italia. Dalla cittadina di Lizzano, tre atleti della SD New Dance and Style, dei maestri Daniele De Candia e Pamela De Giorgio, si sono contraddistinti nella disciplina solo Latin, ottenendo splendidi risultati che hanno dato loro l'accesso di diritto alla classe superiore. Emily De Candia, dopo aver ottenuto il titolo di campionessa regionale Puglia 2026 nella categoria 14-15 anni, classe B, solo Latin femminile, scende in pista decisa e determinata gareggiando contro 114 atlete. Con la sua prestigiosa performance supera 4 turni eliminatori, approda in semifinale, si classifica al 12° posto e ottiene così il passaggio in classe A. Denise Cavallo, dopo la medaglia di bronzo al campionato regionale Puglia 2026, nella categoria 16-18 anni, classe B, solo Latin femminile, scende in pista consapevole delle difficoltà della competizione con 126 atlete in gara, ma con eleganza supera 4 turni eliminatori classificandosi al 20° posto e ottenendo così anche lei il passaggio in classe A. Antonio Guida, al suo primo campionato italiano nella 12-15 anni, classe C solo maschile, dopo aver ottenuto il titolo di campione regionale Puglia 2026, raggiunge la finale e sale sul podio ottenendo la medaglia di bronzo che lo porta di diritto in classe B. Le loro performance sono sicuramente il frutto di un percorso di studio, allenamento costante e sacrifici.
0: Bene, prima di chiudere vi ricordo dove potete inviare le vostre segnalazioni all'indirizzo di posta elettronica segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero di WhatsApp 339-680-6868. È tutto per oggi, almeno per questa edizione. Vi ricordo però che subito dopo, nella nostra rubrica Dopo il TG, approfondiremo le vicende interne al carcere, i disagi che si vivono all'interno del carcere. In studio Valentina Castellaneta con il referente dell'associazione Antigone. Grazie a tutti per l'attenzione.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio e benvenuti nel nostro spazio quotidiano dedicato all'approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Oggi accenderemo i riflettori su una delle realtà più complesse, silenziose e spesso rimosse del dibattito politico del nostro territorio, ossia la situazione all'interno della casa circondariale Carmelo Magli di Taranto. Per capire cosa accade all'interno del carcere abbiamo in collegamento l'avvocato Gianluca Sebastio, che è membro del consiglio direttivo della Camera Penale di Taranto e referente dell'Associazione Antigone. Buon pomeriggio e benvenuto.
1: Buon pomeriggio a tutti e a tutti i telespettatori.
0: E allora, 6 tentativi di suicidio nei primi mesi del 2026, un dato sicuramente drammatico che fotografa la complessità della realtà del carcere, ma che segna anche una diminuzione del fenomeno rispetto agli anni passati. Per arginare l'emergenza e intercettare il disagio dei detenuti, l'ASL di Taranto e la direzione della casa circondariale hanno siglato questa mattina un protocollo che prevede l'ingresso all'interno della struttura di un'equipe formata da 10 medici pronti ad avviare percorsi psicologici e personalizzati. Sentiamo i dettagli nel servizio di Federica Pompamea.
2: Autolesionismo, suicidio e tentato suicidio. Tristezza e depressione in carcere sono una piaga difficile da arginare. Se nei primi mesi del 2026 i 6 tentativi di suicidio sono stati bloccati sul nascere, la popolazione carceraria è ancora segnata dalla morte di un detenuto che ha deciso di togliersi la vita nel 2025. Oltre ai 15 tentativi di suicidio e i 69 casi di autolesionismo certificati. Un quadro complesso descritto dal direttore del distretto unico dell'ASL Taranto, Guido Cardella, che nonostante le diverse criticità mostra la diminuzione del fenomeno rispetto agli episodi registrati nel 2024.
3: C'era un incremento, erano circa 85 casi di autolesionismo e 32-33 casi di soggetti che comunque avevano tentato il suicidio.
2: Una condizione difficile emersa a margine dell'incontro tra i vertici dell'ASL Taranto e la casa circondariale per l'avvio del protocollo d'intesa nato proprio con l'obiettivo di prevenire le condotte suicidarie tra detenuti. Atteggiamenti che per il direttore del carcere Luciano Mellone nascono anche da condizioni di disagio che purtroppo i detenuti vivono all'interno della struttura.
4: Già si sta male in carcere in linea generale. Stare poi in situazioni di sovraffollamento, un po' tutti gli istituti penitenziari sono sovraffollati, alcuni in maniera un po' più particolare, come per esempio il nostro, quello di Taranto, dove c'è una presenza del doppio dei detenuti rispetto a quelli previsti, e questo sicuramente fa star male un po' tutti, soprattutto chi deve scontare la pena.
2: Un piano che prevede l'inserimento di un'equipe specializzata con 10 unità mediche pronte ad assistere i detenuti attraverso percorsi psicologici personalizzati. Secondo il direttore generale ASL Taranto Vito Bavaro, questo accordo sarà solo il primo passo per rafforzare al 100% il sistema sanitario presente all'interno del carcere.
5: Sanitari, infermieri, psicologi e altri operatori, diciamo, che entreranno nel percorso anche di valutazione multidimensionale degli assistiti o dei detenuti che sono a rischio. Con la prospettiva, nei limiti delle risorse finanziarie e delle dotazioni organiche, man mano diciamo di potenziare l'equipe.
0: E allora, avvocato Sebastio, i dati dell'ASL mostrano un trend in miglioramento, nonostante comunque le condotte autolesive e i tentativi di suicidio non siano proprio un bel segnale. Lei ha un punto di vista particolare sul carcere, sia con l'Associazione Antigone che con la Camera Penale. Qual è la reale situazione all'interno del Carmelo Magli?
1: Guardi, la percezione che ho personalmente è che c'è una situazione di emergenza estrema, aggravata anche dalle condizioni climatiche attuali. All'interno dell'istituto penitenziario ho contezza di più o meno 80 detenuti con patologie psichiatriche. Gli stessi all'interno della struttura penitenziaria, a mio avviso, non vengono curati in maniera adeguata perché necessitano costantemente di cure particolari che ovviamente all'interno di un istituto penitenziario non ci possono essere. È assolutamente lodevole l'iniziativa, ovvero cercare di incentivare quelle che sono le tutele da un punto di vista sanitario, ma secondo me le stesse dovrebbero essere permanenti all'interno dell'istituto, nel senso che sono attualmente ci sono poche unità per far fronte a un numero così elevato di soggetti con patologie, che devono essere gestiti non come normali detenuti, ma chiaramente con delle attenzioni diverse, attenzioni sanitarie, che ribadisco all'interno di un istituto penitenziario sovraffollato non vengono garantite.
0: Lei ha parlato di due punti fondamentali, il sovraffollamento e la questione climatica, il forte caldo, ma insomma, comunque la vita in carcere è una vita costretta. C'è anche una questione molto importante che è la mancanza di educatori, perché mi corregga se sbaglio, il fatto di fare attività, di potersi da un certo punto di vista anche distrarre, dall'altro punto di vista anche formare in qualche modo, potrebbe aiutare a migliorare la situazione delle persone costrette in carcere.
1: Allora, partiamo dal presupposto che l'articolo 27 della Costituzione prevede la riabilitazione all'interno dell'istituto penitenziario. Questa avviene solo tramite dei percorsi che vengono portati avanti da figure qualificate. Se mancano, soggetti che si occupano della rieducazione, è chiaro che viene meno, tutto, quella che è, diciamo, la struttura principale. Peraltro, gli educatori all'interno della casa circondariale sono fondamentali per far sì che un detenuto possa accedere alla cosiddetta misura alternativa. È ovvio che se gli educatori sono pochi, ci sono anche dei ritardi in quella che è l'attività
0: Certo.
1: istruttoria fondamentale per poter poi accedere alla misura alternativa. Perché un magistrato di sorveglianza che deve applicare una misura alternativa deve prima valutare il percorso inframurario e questo viene fatto solo andando a considerare quella che è la relazione di sintesi e i vari aggiornamenti. Ma se gli operatori sono pochi, tutto questo sistema è ritardato e da conseguenza qual è? È un sovraffollamento.
0: A Taranto sappiamo che sono pochi, ma qual è la situazione, lei che ne ha contezza?
1: Ma guardi, io posso dire che attualmente c'è un 158% di sovraffollamento nella casa circondariale di Taranto. Se non ricordo male, dovremmo essere forse un po' più di 800 detenuti a fronte di una capienza.

0: di
1: Di
0: 500.
1: 500,
0: È
1: certo.
0: ovvio che le unità all'interno della casa circondariale sono, come dire, proporzionate a un numero, ovvero ai 500 detenuti. Se ce ne sono il doppio, è chiaro che la media è diversa e quindi tutto è rallentato.
1: Anche perché i progetti ci sono, sono anche belli, ricordo la pasticceria, ma tante altre cose, solo che la sensazione che abbiamo noi giornalisti nell'andare e nel raccontare è che siano sempre tanto pochi i detenuti che possono partecipare a questi
0: Eh
1: laboratori.
0: sì, ci sono delle iniziative lodevoli, c'è anche la sartoria nel reparto femminile, ma è chiaro che per poter mettere in piedi degli eventi, delle attività del genere all'interno del carcere, è necessario poi tutto una situazione di contorno, maggiori controlli, maggiori spostamenti. È ovvio che in una situazione di sovraffollamento ci si trova in difficoltà.
1: E in questa situazione lei ha detto che la riabilitazione è la cosa più importante. Tante volte sentiamo dire la frase mettetelo in carcere, buttatelo in carcere e buttate via la chiave. Perché questa frase è così sbagliata?
0: Allora, partiamo dal presupposto che la riabilitazione non lo dico io, ma lo dice proprio l'articolo 27 della
1: Sì.
0: Costituzione. Quindi è fondamentale una rieducazione del detenuto. È chiaro che nel momento in cui vengono commessi dei reati si pensa alla punizione, però molte volte non si sa quello che c'è dietro, cioè magari quella persona ha commesso quel reato perché alle spalle ha una situazione particolare. È ovvio che la pena deve essere espiata, la pena comminata nella maggior parte dei casi magari è giusta, ma è anche giusto dare la possibilità a queste persone di poter riscattarsi e poter recuperare l'errore commesso.
1: E invece per quanto riguarda i detenuti con problemi psichiatrici, secondo lei qual è la soluzione? Cosa si dovrebbe fare?
0: Questo è un problema estremamente complicato. Io non voglio fare, cioè io non sono nelle condizioni di poter dare delle soluzioni, però a mio avviso sarebbe necessario un numero maggiori di strutture alternative al carcere, ovvero le CRAPS e le REMS, dove soggetti con patologie psichiatriche magari possono essere ospitati e detenuti. Hanno, diciamo, sono delle strutture preposte proprio per quella tipologia di detenuto. In carcere molti soggetti non possono assolutamente stare proprio perché la struttura non è neanche adeguata ad accoglierli. E mi rendo conto che è un discorso estremamente complicato, però sono poche le strutture che possono accogliere soggetti detenuti con quelle patologie. Probabilmente un numero maggiore di strutture darebbe la possibilità di, come dire, alleviare questo problema che è tuttora all'interno degli istituti penitenziari.
1: E invece dal punto di vista della scolarizzazione in carcere, come stiamo messi?
0: All'interno dell'istituto penitenziario c'è una scuola, recentemente è stata aperta anche al reparto femminile e so che ci sono tanti detenuti che frequentano i vari istituti. Ora nello specifico non ricordo gli indirizzi, ma è una realtà che comunque c'è all'interno della casa circondariale che funziona.
1: Bene, io ringrazio l'avvocato Sebastio per essere stato con noi e per averci raccontato una realtà
0: Grazie a voi. Grazie
1: difficile come il carcere di Taranto. Grazie.
0: a voi, buonasera. Buonasera a tutti i telespettatori.
1: E vi ricordo che se avete delle segnalazioni o dei problemi che ci volete segnalare, ma anche degli eventi, belle notizie per carità, potete scriverci una mail all'indirizzo segnalazioni@cittadellatv.it oppure inviarci un messaggio WhatsApp al 339-680-6868. L'appuntamento con Dopo TG torna domani, per oggi abbiamo finito, ricordate di continuare a seguire l'informazione. Informazione sul nostro canale 94 e buona giornata.

L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia.

0: è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. L'amico di un amico senza il dito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio, che effetto di lavoro.

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Forse è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

musica. Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
0: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.

ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripa.

0: tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.

0: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
1: Sono le 17 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Autolesionismo e suicidio restano una piaga drammatica nel carcere di Taranto, acutizzata dal sovraffollamento. Nonostante il calo dei casi rispetto al 2024, la tensione resta alta. Nel 2025, infatti, si è registrato un suicidio, oltre 15 tentati suicidi e 69 episodi di autolesionismo. Per prevenire questo fenomeno, l'ASL e la casa circondariale hanno siglato un protocollo d'intesa. Il piano prevede l'inserimento di un'equipe con 10 unità mediche per percorsi psicologici personalizzati. Secondo il direttore Vito Bavaro, questo accordo rappresenta il primo passo per rafforzare la sanità interna della struttura. Una maxi operazione della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane di Taranto contro il gioco illegale ha portato al sequestro di 24 apparecchi elettronici e alla segnalazione di 5 responsabili. I controlli, eseguiti in vari circoli ricreativi della provincia in base a un protocollo d'intesa, hanno svelato slot machine non collegate alla rete telematica. Le sanzioni previste superano i 253.000 euro, a cui si aggiungerà il recupero del prelievo e reale vaso. L'obiettivo dell'intervento è tutelare i consumatori e le fasce dei più deboli, come minori, dai circuiti insicuri. Slitta al 30 agosto 2026 il termine per pagare la prima rata o la rata unica dell'acconto Tari a Taranto. Lo ha comunicato il Comune a causa del ritardo nella consegna degli avvisi di pagamento, inizialmente previsti entro il 16 luglio. I contribuenti che regolarizzeranno la propria posizione entro la nuova data non subiranno sanzioni, interessi o costi aggiuntivi. È possibile inoltre scaricare il proprio avviso Tari direttamente online dallo sportello telematico tributi del Comune. Per qualsiasi dubbio o chiarimento restano comunque attivi i consueti canali di contatto dell'ufficio tributi. Il futuro del litorale tarantino resta in ostaggio della burocrazia. Confartigianato Imprese Taranto denuncia lo stallo del piano comunale delle coste, adottato nel dicembre 2020 ma mai approvato in via definitiva. Una paralisi amministrativa che frena gli investimenti e danneggia settori chiavi come turismo, cantieristica e mitilicoltura. Il segretario Fabio Paolillo avverte del rischio di approvare uno strumento già obsoleto a causa dei mutamenti normativi, specialmente alla luce del riordino delle concessioni demaniali. L'associazione chiede trasparenza e scadenze certe al sindaco. Il tempo delle attese è finito. Presentata la seconda edizione del Fiorino Future Festival, che animerà il Parco Due Mari di San Giorgio Ionico dal 30 luglio al 2 agosto 2026. Il festival propone 4 serate trasversali. Si parte il 30 luglio con un evento gratuito con i rapper Frezza e Dipinto, seguiti il 31 da Nerissima Serpe e Simba 22. Il 1 agosto spazio alla grande musica italiana con Gaetano Curreri degli Stadio, mentre il 2 agosto si chiude gratis con la Legends Night e i DJ set di icone britanniche. Passiamo allo sport. Il Taranto ha ufficializzato il portiere Thomas Adrian Catelli, ex Toma Maglie. Nelle scorse ore la società rossoblù ha incontrato l'entourage del difensore Bertolo, reduce dalle esperienze con Pistoiese e Altamura. Il club ionico si era preso qualche giorno di riflessione prima di decidere se affondare il colpo. L'affare ora potrebbe concretizzarsi. Resta inoltre aperta la pista che porta a Salzano, centrocampista ex Fasano, alto profilo seguito per rinforzare la rosa in vista della nuova stagione. E per questa edizione è tutto, a risentirci.
1: Sali sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella la radio.
2: Cittadella. New hit.

0: Grande musica come sempre, grandi successi, ritorno importante, poi tra l'altro di questa bella formazione, quella dei Maroon 5, che spesso ritroviamo nell'appuntamento dedicato al passato con i loro grandi successi. Siete con Cittadella, la radio Cittadella TV, breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV, da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata su

0: l'ENSA per la mobilità sostenibile.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi, per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi, per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
4: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
5: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Le grandi estati, i grandi successi, più caldi naturalmente li riascoltiamo in quello che è il Vamos a la Playa, questo appuntamento che ogni mezz'ora naturalmente vi regala una grande canzone dal passato. Siamo e viaggiamo negli anni Ottanta, gli anni Ottanta hanno marchiato l'estate con dei successi incredibili. Beh, Rick Astley è uscito con un album strepitoso, Never Gonna Give You Up è stato uno dei suoi successi più colto, più belli, più ballabili degli anni Ottanta. Siamo nel 1987 e lo abbiamo ritrovato in questo appuntamento che come sempre ogni mezz'ora vi regala una grande canzone dal passato. Eccoci qua, ben ritrovati con l'appuntamento Driving. Avremo degli ospiti tra pochissimo, sono qui, si chiamano Palasport, la cover band ufficiale di Poi, naturalmente presenteranno questa sera il nuovo singolo. Li avremo tra pochissimo in diretta qui in Driving.

0: Defrayer, Daddy Frayer, eccolo qua, un altro dei grandi successi che abbiamo ritrovato e lanciato da Cittadella TV e Cittadella Radio. Io sono in compagnia questa sera, in ottima compagnia, devo dire, con due dei rappresentanti della cover band ufficiale dei Pooh. E che rappresentanti, ragazzi, eh? Claudio Giuffrida, Pier Giuffrida, naturalmente. Buonasera, benvenuti.
1: Buonasera.
0: Cover, però con voi c'è anche
2: Francesco,
0: ti ho messo un attimo in stand by, in panchina, poi entri dopo, Francesco.
1: Ci diamo il cambio.
0: Allora, Palasport, cover band ufficiale dei Pooh, che sono usciti, insomma, ultimamente con una cover bellissima. Come si chiama, Piero?
1: Si chiama Ketty, che sarebbe la cover di Piccola Ketty. Però è una cosa ormai che ho tirato fuori durante un concerto e ormai ne vado fiero e la voglio inserire in ogni concerto. Non è la classica cover, sì, perché noi ormai siamo conosciuti.

0: negli anni, perché abbiamo coverato tutto quanto in maniera sempre molto fedele, molto dettagliata, certo, rispettando certo. ogni suonino, arrangiamento, eccetera. Questa no. Piccola Ketty l'abbiamo, non abbiamo fatto una cover, abbiamo fatto una recover, l'abbiamo ricoverata.
1: Allora, ne riparliamo tra poco, e poi c'è anche un bel video che è uscito, poi la risentiremo, poi l'abbiamo anche lanciata come novità della settimana. Allora, Palasport, 30 anni. Sono, certo. 30, sono passati Capita. 30 anni, ragazzi. Ma qual è il segreto, insomma, che vi rende così uniti, coesi in questi 30 anni e che vi dà questa grande forza, questa energia, soprattutto di continuare a suonare la grande musica dei Pooh?
2: E io direi che forse il grazie lo dobbiamo andare a prendere da quello che i Pooh ci hanno insegnato, o comunque ogni volta cerchiamo di mettere come nostra sfida per raggiungere un pezzettino, un gradino un po' più vicino a quello che loro hanno fatto, per tutto, per quello che hanno realizzato dal punto di vista musicale, quindi per la tecnica strumentale, vocale. Poi ci siamo appassionati anche noi, come loro, essendo loro stati i primi ad avere gli effetti fumo, i laser e quant'altro, anche noi abbiamo voluto sempre raggiungere quel traguardo di avere un palco che possa un po' assomigliare a loro, quindi nelle scene, nella scena.
1: Una grande passione, Claudio, che poi vi ha portato anche ad acquisire una parte anche degli strumenti dei Pooh. È una cosa importante che avete con voi, vi portate voi, e li usate anche nel live.
2: Beh, assolutamente, alcune cose sono veramente dei cimeli, quindi le riserviamo perché hanno veramente tanti anni. Altre invece è veramente bello farle risuonare, alcuni strumenti abbiamo avuto la fortuna di poter acquistare, e quello è sempre quella forse quella benzina, quell'energia particolare che ci permette di cercare di far sempre meglio.
1: Bene, con noi Palasport questa sera, o Ketty la sentiremo tra pochissimo, c'è un bel video che poi naturalmente andrà in rotazione anche su Cittadella TV. Quando voi realizzate naturalmente queste cover, chi comanda? Chi è il direttore artistico? Il dittatore artistico?
2: Beh, no,
1: diciamo
2: no,
1: così, il dittatore artistico.
2: Dei dittatori, dobbiamo veramente ispirarci a 60 anni invece della loro carriera, e quindi ogni volta c'è qualcuno che è un guizzo, che vede qualcosa, certo, che è di lì nasce un'idea, nasce la creazione di tutto.
0: Ad esempio su Ketty c'è un piccolo aneddoto. Noi dopo che si è lavorato al brano eccetera, eravamo in fase di missaggio, e dato che l'abbiamo tutta quanta prodotta da noi qui a Taranto, quando tu il brano lo conosci fin troppo bene, poi magari ce l'hai troppo nell'orecchio e non senti, riesci a sentire il difettuccio di qua o di là, quindi vai a farlo missare da un'altra persona, in maniera che da esserne sicuro. Siamo andati a Bologna da un grossissimo fonico, Marco Borsatti, per chi lo conosce, ha lavorato con Vasco, Baglioni e quant'altro, e essendo a Bologna e comunque avendo anche fatto dei lavori per Dodi, questo fonico, ho chiamato Dodi dicendo: Dodi, vieni, devo farti sentire una cosa. Quindi lui è venuto, ha approfittato per salutare il fonico, e siamo stati lì, ho fatto ascoltare il brano, ho ripreso la faccia di Dodi, perché ho detto: Dodi, questo non verrà riportato da nessuna parte, ma voglio vedere l'espressione all'ascolto di questo brano. Dodi è rimasto in silenzio fino alla fine. Sono quegli attimi di tensione alla MasterChef che ti lasciano un po'. E alla fine Dodi ha fatto: ma il brano è bello, siete stati figli di... non posso dirlo in radio questo, perché ha fatto, perché questo è uno dei brani che giustamente i Pooh abbiamo fatto tanto, ma lo avete toccato in maniera incredibile, l'avete stravolto, ma comunque avete lasciato inalterato il sapore dell'idea del brano. È molto bello, però vi direi, ho un pochino di esperienza, io inserirei qua all'inizio un corale alla Amici per Sempre.
1: Bella indicazione.
0: Io ho detto: vabbè, noi abbiamo
1: evitato.
0: Sei stato
1: un po' scettico tu all'inizio.
0: Sì, perché già col fatto che ogni volta che abbiamo provato a fare qualcosa di particolare, ho detto: ma sa di Pooh. Noi questo brano era dei Pooh, ma volevamo non sapesse
1: non
0: di Pooh, ha detto, volevamo evitare questa cosa qui, e Dodi ha fatto: io te lo dico perché ho qualche annetto di esperienza. No, ma
1: ha funzionato,
0: siamo tornati in studio e abbiamo riregistrato e via,
1: è venuta fuori questa bella versione. Noi, Piero, facciamo pausa adesso? Bene, facciamo una breve pausa, adesso c'è l'appuntamento con le news, poi ritorniamo in studio e ascolteremo anche Ketty con i Palasport.
3: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting, un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica. con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
4: Sono le 18.
3: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: In apertura agli esteri, si è conclusa a Roma la seconda giornata dei negoziati fra Libano e Israele. I colloqui si sono concentrati in particolare sulle questioni relative alle due aree pilota. Il sesto ciclo di negoziati diretti dopo i cinque che si sono tenuti a Washington avevano portato alla firma di un accordo quadro. Un accordo che prevede un ritiro graduale israeliano dal territorio libanese occupato a partire proprio dalle due aree pilota. L'accordo non stabilisce una tempistica per il ritiro, ma lo condiziona alla messa in sicurezza da parte dell'esercito libanese e al disarmo degli Hezbollah.
5: Passiamo alla politica italiana. È stato bocciato con scrutinio segreto l'ultimo emendamento alla legge elettorale rimasto sulle preferenze a prima firma dei deputati di Futuro Nazionale. Il relatore e il governo si erano rimessi all'aula. La maggioranza ha poi bocciato l'emendamento presentato sulla legge elettorale e sostenuto da tutte le forze di opposizione, che prevede la presenza di almeno il 50% di donne nelle liste che assegnano i seggi del premio a chi vince le elezioni.
6: Restiamo in Italia con la cronaca. Dopo un giorno di agonia, il 41enne Alessandro Magnani, originario di Canolo di Correggio in provincia di Reggio Emilia, non ce l'ha fatta. L'uomo è stato travolto in bici lunedì scorso dal cantante Paolo Belli mentre stava tornando a piedi verso la sua auto dopo aver svolto delle commissioni a poca distanza dal luogo della tragedia. Restano ancora da stabilire con certezza le cause del decesso, ma si ipotizza che gli effetti di un trauma cranico dopo l'urto gli siano stati fatali, anche se non si esclude che il 41enne possa essere stato colpito da un malore poco prima dell'urto.
5: La procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, fra cui Torino-Inter della passata stagione. Designazioni, era l'ipotesi tramontata, legate al gradimento o meno da parte del club nerazzurro, per cui è stata chiesta a sua volta l'archiviazione.
6: Economia, la corsa dei prezzi dei carburanti non accenna a rallentare. I listini alla pompa hanno segnato una nuova ondata di rialzi su tutta la rete, aggravando la stangata estiva sui consumatori italiani. Ad affermarlo è il Codacons. Il prezzo medio del gasolio è tornato a superare i 2 euro al litro sulla rete ordinaria, mentre i listini della Verde sono saliti in media di più 9,4 centesimi. In una nota il Codacons chiede quindi al governo un nuovo taglio delle accise.
5: Chiudiamo con lo sport. Si gioca oggi alle 21 italiane la seconda semifinale dei mondiali di calcio 2026. In Georgia, all'Atlanta Stadium, si affrontano Inghilterra e Argentina. Per la partita di stasera c'è grande attesa. Tra le due nazionali, infatti, c'è una rivalità che dura da anni. L'Inghilterra va a caccia di una vittoria nel mondiale che manca da 60 anni, mentre l'Argentina cerca uno storico bis in 2 edizioni consecutive. Chi vince giocherà la finalissima contro la Spagna, mentre chi perde sfiderà i francesi nella finale di sabato per il terzo posto.
6: E per ora è tutto. A più tardi.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Eccola qua, la cover di questo classicone di Pooh, insomma, interpretata dai grandi Palasport, che abbiamo con piacere questa sera in diretta con noi. Insomma, allora, abbiamo Claudio Giuffrida, Pier Giuffrida, adesso invece Francesco Bucuni, che poi, insomma, è alle tastiere di questa bella cover band. Francesco, benvenuto innanzitutto.
1: Buongiorno, come è nato
0: questo incontro con i Palasport?
1: Allora, principalmente nel 2014, lo ricordo come se fosse ieri, anche perché ero sotto al palco. Ci si conosce fra musicisti, ci si incontra, si dicono tante cose. Quando una sera mi si chiede: ma vorresti venire a suonare con noi? Ci ho pensato un po'.
0: Ci hai pensato un po'?
1: Sì, un minuto, stavo sotto casa loro.
0: Ah, sono subito, è partita questa cosa.
1: Sì, sì, se trovi tranquillo, comunque vivila con tranquillità. Niente, mi sono trovato sul palco con loro, Edo di battaglia, perché quell'anno...
0: Nel giro di quanto tempo? Pochissimo.
1: Pochissimo, cioè quell'anno abbiamo avuto la fortuna di collaborare con chi, insomma, con un artista inimmaginabile,
0: sono severi?
1: No, guarda, è l'emozione che porterò...
0: Ma nel lavoro dico, loro sono abbastanza rigidi?
1: Se il prodotto è poi quello che si vede, ci sono le buone...
0: Soprattutto su live, conoscendo Pierre, poi è abbastanza, insomma, non solo professionale, ma insomma, detta le regole in maniera giusta.
1: No, di famiglia la cosa.
0: anche Claudio. Senti Claudio, tanti programmi, anche in Rai, programmi televisivi, tanto live, citiamone qualcuno, poi sono tantissimi.
2: Beh, siamo divertiti, abbiamo fatto forse uno dei primi più particolari, sempre perché eravamo poi con un po', è stato I Raccomandati, e a raccomandarci appunto era il grande Riccardo Fogli. Lì ci siamo fatti ghiacciare dei camerini, perché Riccardo non lascia la chitarra da nessuna parte, e anche nei camerini con la chitarra fa in mezzo al repertorio di Pooh, alla fine ci hanno cacciato letteralmente, ma è stato bellissimo. E di lì poi Tu sì che vales, Tali e quali, Italia,
0: Carlo Conti, anche se non sbaglio.
2: Quello è, diciamo, era proprio la trasmissione che per un tributo è il massimo, proprio Tali e quali, è proprio perché poi ci si diverte anche con il trucco, il parrucco, il montare zigome, cambiare colore agli occhi e quant'altro. È stata veramente una settimana che ricordiamo con grandissimo piacere.
0: Senti, la canzone per voi iconica dei Pooh, quella che vi emoziona.
2: Allora,
0: perché Pierre me l'ha detta qual è?
2: Credo che forse per tutti ricorderemo l'emozione, la complessità e la bellezza di Parsifal, che è il brano che è stato assegnato, uno dei due brani che abbiamo eseguito quando appunto siamo diventati il tributo ufficiale di Pooh, e lo abbiamo suonato per la prima volta davanti a Pooh. È complesso, ma è stupendo, perché c'è una suite musicale bellissima, e poi quella sera ci ricordiamo appunto la proclamazione.
0: Senti, che rapporto avete con i Pooh, e soprattutto, insomma, quando vi sentite loro, che giudizio hanno delle vostre produzioni e anche del vostro live?
2: Bene, loro hanno un grandissimo piacere per quello che noi abbiamo creato nel tempo, perché è un modo di poter riproporre la loro musica sicuramente in una maniera differente, anche se poi, ecco, da tributo facciamo un po' tutto uguale, dal passetto allo studio del suono, del costume, però alle volte ci rivolgiamo a un pubblico vario, no? In piazza abbiamo il fan dei Pooh, ma abbiamo anche qualcuno che magari la musica dei Pooh l'ascolta meno, e magari ci si appresta a fare due chiacchiere, ci si avvicina: mamma, ascoltava sempre Pooh, ma questo brano era di Pooh, non lo sapevo, bellissimo, domani prendo un album.
0: È un modo per farli avvicinare al mondo Pooh,
2: anche, assolutamente.
0: C'è una chitarra qui, Pierre. Insomma, mi parlavi di un pezzo in particolare che ami, un pezzo che, insomma, sicuramente ti emoziona. Eccolo qua, Pierre.
3: Ok, un attimo che mi sto...
0: C'è un pezzo particolare in cui mi dicevi dei Pooh che, insomma, ti porta e ti dà un'emozione particolare, che soprattutto dal vivo, insomma, in pratica. Abbiamo parlato di Parsifal, no? Prima.
3: Sì, Parsifal appunto per noi è stata un'emozione unica, perché abbiamo avuto la possibilità di suonarla proprio davanti ai Pooh, quindi

0: sì.
1: E fra l'altro è quella che ci ha fatto vincere il premio, quindi sì, per noi è un brano che ha riempito la nostra storia come quella di Pooh, eccetera. Un altro brano importantissimo per i Pooh e anche per noi è il brano che li ha visti vincitori del Festival di Sanremo. Noi nel 2010 i Pooh hanno organizzato una grossa mostra museo su al Palaban di Mantova e ci hanno invitato per far sì che noi facessimo questo concerto per la gente venuta da tutta Italia a vedere questa mostra. Che l'anno prima Stefano aveva lasciato la band, quindi si doveva decidere quello che si dovesse appunto costruire per il futuro. Quel giorno i Pooh sono venuti per presentare la nuova formazione a tre, quindi quello che sarebbe stato poi in futuro, e mentre suonavamo il concerto loro sono saliti le spalle sul nostro palco e abbiamo duettato insieme proprio con Uomini Soli.
0: Emozione incredibile. La volevo sentire dal vivo.
1: La proviamo così dal vivo.
0: Live, eccoli qua, Palasport, Uomini Soli.

dalle mani si fa. Se è vero che ci sei, mi hai viaggiato più di noi. Vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei. Vediamo se si può farci amare come siamo, senza violentarci più con nevrosi e gelosie, perché questo

0: classicone incredibile. Live con noi in diretta su Cittadella, i Palasport. Allora ragazzi, chi ha avuto l'idea di fare questa cover, Katie?
1: Questa Katie, Katie è nata dalla voglia di fare un omaggio ai Pooh, però cioè, l'inizio era la voglia di fare una cover di piccola Katie, è partita proprio un paio di anni fa, poi abbiamo parlato con un arrangiatore, che è l'arrangiatore proprio dei Pooh, che ha arrangiato i nostri precedenti due inediti, certo. E gli abbiamo fatto questa, diciamo, parlato di questa idea, lui ci ha detto non è un'idea fortissima, perché lui preferiva che facessimo qualcos'altro come idea, non è, anche perché avevamo fatto poco tempo prima la stessa cosa, i Rockets, sì, hanno fatto una cover di Piccola Katie, e quindi ha detto non ha avuto un successo particolare. Quindi ha detto forse sarebbe meglio optare per l'altro, ma noi ci credevamo.
0: C'è questa chiave moderna, noi che avete dato al pezzo, sì. Come è stata accolta un po' dai fan?
1: Avevamo una grandissima paura di questa cosa, ma anche
0: esce un po' dai suoni classici,
1: esce totalmente fuori. Infatti la prima volta che l'ho ascoltata Facchinetti, ricordo, è rimasto abbastanza sconvolto.
0: C'è però un indirizzo, cioè voi l'avete indirizzato un po' quella che è la generazione Z in pratica, no? Per avvicinare anche quelle che sono le nuove generazioni a questa grande formazione storica.
1: L'idea è stata quella, perché fondamentalmente abbiamo proprio voluto tradurre il brano utilizzando tutte quelle che sono poi anche le sonorità, le caratteristiche che vengono adesso utilizzate spessissimo nel brano. Noi abbiamo voluto giocare anche noi con l'autotune, prima volta in assoluto. È difficile, certo, perché può sembrare un qualcosa di automatico, ma quando devi utilizzarlo per creare diventa molto più complesso.
0: Più complesso.
1: Quello e tanti altri sintetizzatori, moduli elettronici.
0: Allora noi facciamo un'altra breve pausa e poi ritorniamo, sempre con la chitarra, e non la lasciare. C'è qualche altra chicca da farci sentire live?
1: Quante ne vogliamo.
0: Pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo in driving con i Palasport.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari.

0: volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
2: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.

0: Eccoli qua, i grandi Pala Sport che hanno ripreso Chi fermerà la musica. La reazione del pubblico a questa canzone qual è di solito nei live?
1: Di solito vabbè, tutti quanti che saltano in piedi perché è bellissimo il momento del finale del concerto, carne. Quindi con tutto il pubblico che
0: noi dobbiamo citare anche salta. Il batterista della vostra formazione.
1: Certo, Cosimo che è a casa
0: e salutiamo naturalmente Cosimo e la prossima volta lo facciamo venire, insomma, tutte e quattro vi voglio, formazione intera. Quanta gente lavora dietro un vostro progetto e un vostro live in pratica?
2: Beh, dietro un lavoro del genere ci sono tante figure professionali, perché comunque abbiamo chi cura le luci, l'audio, la parte poi della struttura di un tour e tutto ciò che poi riguarda anche la realizzazione di scenografie, la realizzazione di quello che è la scaletta, quindi diciamo gran parte di queste figure sono ricoperte da noi stessi e quindi ci mettiamo veramente un anno, perché molte volte magari qualcuno immagina beati voi, no? E fate i musicisti, e beh, non dura solo quelle due ore il nostro fare, diciamo che parte veramente tanto
0: io
2: prima.
0: Penso, insomma, ascoltando Katie, che anche un vostro intento sia quello di unire quelle che sono magari sonorità nuove, sonorità fresche, sonorità attuali a quello che è il suono classico, un po' di Pooh, aggiornarlo in questo, cosa che non è per niente facile. Avete pensato a un progetto più ampio con i classici The Pooh rivisitati?
1: L'idea ci è venuta dopo, perché non era, nel senso che piccolo, Katie nasce come un progetto sé stante,
0: è una meteora, rimarrà così,
1: sì, è nata così.
0: Non c'è un'idea,
1: c'era, sì. Cioè, dopo c'è stata un qualcosa che è solo che dobbiamo ben capire come si collocherà Katie all'interno di questo, cioè, perché noi siamo forse la prima cover che ha fatto questo tipo di trasformazione di un brano.
0: Che ha ascoltato per primo dei Pooh il vostro pezzo?
1: Facchinetti. Facchinetti, perché proprio perché il brano non è esattamente come.
0: Ma come l'ho ascoltato? Mi
1: per telefono.
0: Per telefono. Hai avvicinato il telefono alle casse.
1: Io gli avevo scritto i giorni precedenti, sì, e sì. Era impegnato perché stava preparando il sessantennale, quindi non ha avuto modo di rispondere subito. E mentre stavo in studio a lavorare il brano, mi squilla il telefono e dico: Robby Facchinetti. Rispondo, rimaniamo a chiacchierare un'ora su tutto tranne che su quello. E dico: scusa, ti dovrei dire una cosa, abbiamo fatto questo pensiero, questo omaggio per voi, voglio farti sentire questa cosa, perché ovviamente bisogna chiedere l'autorizzazione per questo brano, perché non è il brano, la cover in sé per sé non ha necessità di una richiesta di autorizzazione, ma il brano si è completamente stravolto, sì, devi chiedere agli autori cosa ne pensano. E quindi ho fatto proprio come con la scena di Ritorno al Futuro, quando fanno sentire Johnny B. Goode a Chuck Berry, ho proprio girato il telefono verso la casa.
0: Sua reazione è stata
1: la sua reazione, dato che il brano era completamente mistato, quindi parte con l'intro di Sint, tutto bello, gli è piaciuto tutta la parte di batteria, tutto molto bello, e poi parte piccola, gridato così proprio, ah, chi sta gridando? Facciamo così, mandamela un po',
0: è stato trovato subito, insomma.
1: Sì, comunque ha detto è particolare, ma ha apprezzato molto, ha detto è molto coraggiosa. Ha fatto, noi Pooh una cosa del genere non potremmo farla mai. Ha detto, voi potete rischiare.
0: Senti Pier, nel live o Claudio, insomma, il pezzo che vi dà più carico, quello che amate magari fare, beh, c'è sicuramente una canzone.

0: che quando parte vi dà una carica incredibile, oltre anche al pubblico.
1: Beh sì, sono diverse, magari c'è Ti fermerà la musica, canterò per te, non siamo in pericolo, sono quelle a merito a carica.
0: Pierco, sei pronto tu?
2: No, prima stavo facendo... pronto da suonare,
0: da suonare subito là.
2: Stavo improvvisando Parsifalo con l'acustica. Ma uno dei brani che sicuramente è il primo successo vero e proprio di Pooh,
0: sì.
2: Piccola Katie è stato l'iniziale, ma il vero boom dei Pooh è stato un brano che faceva così.
0: Vai.
2: Mi dispiace di svegliarti, forse un uomo non sarò, ma ad un tratto so che devo lasciarti, fra un minuto me ne andrò.

0: C'è tanta, tanta voglia di lei.
1: Classicone incredibile, tanta voglia di lei. Palasport con noi live in diretta questa sera su Cittadella. Noi siamo in chiusura, ragazzi. Allora vieni Francesco, vieni anche tu. Insomma, stringiamoci per fare i saluti finali. L'estate dei Palasport come sarà?
2: Beh, dai, molto impegnata.
3: Siamo in giro già da un pochino in tutta l'Italia. E ci troverete, ovviamente le nostre date le trovate sui nostri social, quindi Facebook, Instagram, nostri siti e tutto il resto. Siamo in zona.
4: Sì, saremo a Taranto il 7 di agosto, il 29 di agosto a Martina Franca, proprio le date più vicine. Però comunque abbiamo tanti altri appuntamenti e lo potete scoprire sul sito.
1: Non perdete live questa grande cover band, la cover band ufficiale italiana di Puno. Naturalmente vi abbiamo avuto Francesco Bocconi e poi Pier Giuffrida, Claudio Giuffrida, e poi salutiamo Cosimo. Anche Cosimo, il batterista, cognome?
4: Ciniero.
1: Cosimo Ciniero che salutiamo. Allora, riascoltiamo, riguardiamo il video di questa cover di Piccola Katy che si chiama Katy. Beh, presentatela voi in chiusura.
4: Bene, allora vi diamo il saluto con più bella lui. No,
3: fatemela fare come come la diresti tu?
1: Sì, lasciato a te il microfono, vai.
3: Ma la fa proprio,
1: Vai, ho lasciato a te.
3: Testualmente diresti.
1: Ma testualmente su Cittadella, la radio Cittadella TV. Abbiamo con noi naturalmente i Palasport, la cover.
3: Su Cittadella Radio, Cittadella TV, abbiamo con noi i Palasport, vi fanno ascoltare Katy.
1: Ciao.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Autolesionismo e suicidio restano una piaga drammatica nel carcere di Taranto, acutizzata dal sovraffollamento. Nonostante il calo dei casi rispetto al 2024, la tensione resta alta. Nel 2025, infatti, si è registrato un suicidio, oltre 15 tentati suicidi e 69 episodi di autolesionismo. Per prevenire questo fenomeno, l'ASL e la casa circondariale hanno siglato un protocollo d'intesa. Il piano prevede l'inserimento di un'equipe con 10 unità mediche per percorsi psicologici personalizzati. Secondo il direttore Vito Bavaro, questo accordo rappresenta il primo passo per rafforzare la sanità interna della struttura. Una maxi operazione della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane di Taranto contro il gioco illegale ha portato al sequestro di 24 apparecchi elettronici e alla segnalazione di 5 responsabili. I controlli, eseguiti in vari circoli ricreativi della provincia in base a un protocollo d'intesa, hanno svelato slot machine non collegate alla rete telematica. Le sanzioni previste superano i 253.000 euro, a cui si aggiungerà il recupero del prelievo e reale vaso. L'obiettivo dell'intervento è tutelare i consumatori e le fasce dei più deboli, come minori, dai circuiti insicuri. Slitta al 30 agosto 2026 il termine per pagare la prima rata o la rata unica dell'acconto Tari a Taranto. Lo ha comunicato il Comune a causa del ritardo nella consegna degli avvisi di pagamento, inizialmente previsti entro il 16 luglio. I contribuenti che regolarizzeranno la propria posizione entro la nuova data non subiranno sanzioni, interessi o costi aggiuntivi. È possibile inoltre scaricare il proprio avviso Tari direttamente online dallo sportello telematico tributi del Comune. Per qualsiasi dubbio o chiarimento restano comunque attivi i consueti canali di contatto dell'ufficio tributi. Il futuro del litorale tarantino resta in ostaggio della burocrazia. Confartigianato Imprese Taranto denuncia lo stallo del piano comunale delle coste, adottato nel dicembre 2020 ma mai approvato in via definitiva. Una paralisi amministrativa che frena gli investimenti e danneggia settori chiavi come turismo, cantieristica e mitilicoltura. Il segretario Fabio Paolillo avverte del rischio di approvare uno strumento già obsoleto a causa dei mutamenti normativi, specialmente alla luce del riordino delle concessioni demaniali. L'associazione chiede trasparenza e scadenze certe al sindaco. Il tempo delle attese è finito. Presentata la seconda edizione del Fiorino Future Festival, che animerà il Parco Due Mari di San Giorgio Ionico dal 30 luglio al 2 agosto 2026. Il festival propone 4 serate trasversali. Si parte il 30 luglio con un evento gratuito con i rapper Frezza e Dipinto, seguiti il 31 da Nerissima Serpe e Simba 22. Il 1 agosto spazio alla grande musica italiana con Gaetano Curreri degli Stadio, mentre il 2 agosto si chiude gratis con la Legends Night e i DJ set di icone britanniche. Passiamo allo sport. Il Taranto ha ufficializzato il portiere Thomas Adrian Catelli, ex Toma Maglie. Nelle scorse ore la società rossoblù ha incontrato l'entourage del difensore Bertolo, reduce dalle esperienze con Pistoiese e Altamura. Il club ionico si era preso qualche giorno di riflessione prima di decidere se affondare il colpo. L'affare ora potrebbe concretizzarsi. Resta inoltre aperta la pista che porta a Salzano, centrocampista ex Fasano, alto profilo seguito per rinforzare la rosa in vista della nuova stagione. E per questa edizione è tutto. A risentirci.

0: la radio.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Super Trailers.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Super Trailers.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
0: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
10: Cittadella, Cittadella. New Hit.

Everything Fine, ma che bella, eh? Il DJ brasiliano Alok che ha sfornato un'altra perla incredibile, poi si fa accompagnare naturalmente dalla grande, bella Jennifer Lopez con questa canzone, che poi è un'altra delle belle novità che vi abbiamo riproposto e rilanciato in quello che è l'appuntamento, come sempre New Hit, dedicato alle canzoni nuove che poi ritroveremo, come dico sempre, nella nostra programmazione e anche nelle nostre classifiche. Siamo ripartiti, eccoci qua, buona serata, come sempre ben ritrovati da Paolo D'Andrea, e saluto anche il nostro Piero Caffio che mi segue la parte tecnica. 339 6808 6808, volevo ricordarvi quelli che sono i contatti. Siamo in diretta web su Radio Cittadella TV e cittadellatv.it. Siamo anche sul canale 94 per Puglia e Basilicata.

0: Saluti ad Anna. Anna, buona serata, grazie per il tuo messaggio. Quanti bei complimenti che ci hai fatto. Ci hai scoperto da poco, poi mi hai chiesto questa bella canzone di Paradiso, il singolo estivo Agitare Coca-Cola, che poi racconta tra l'altro di una bella storia estiva, quelle storie frizzanti, belle, piene di energia, come quando proprio si agita la Coca-Cola. Insomma, questa è una bella metafora che ha portato all'interno di questa bella canzone estiva Tommaso Paradiso. Oh, noi facciamo una brevissima pausa, state con noi, tra pochissimo come sempre ritorniamo con Driving.
1: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Si gioca oggi alle 21 italiane la seconda semifinale dei mondiali di calcio 2026. In Georgia, all'Atlanta Stadium, si affrontano Inghilterra e Argentina. Per la partita di stasera c'è grande attesa. Tra le due nazionali, infatti, c'è una rivalità che dura da anni. L'Inghilterra va a caccia di una vittoria nel mondiale che manca da 60 anni, mentre l'Argentina cerca uno storico bis in due edizioni consecutive. Chi vince giocherà la finalissima contro la Spagna, mentre chi perde sfiderà i francesi nella finale di sabato per il terzo posto. Il MetLife Stadium si prepara alla finale dei mondiali di calcio di domenica prossima, ma a tenere banco è l'esplosione dei prezzi dei biglietti, schizzati a cifre folli che superano i $32,000, circa €28,000. La FIFA, pur non fissando i prezzi finali, giustifica il fenomeno attraverso il presidente Gianni Infantino, che ha fatto riferimento all'eccezionale forza del mercato dell'intrattenimento statunitense, mentre l'analisi del comparatore SeatPeak attesta oggi il costo del biglietto più economico intorno ai €4,451 e quello di lusso a quasi €190,000. La procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi e per l'Inter, chiudendo le indagini preliminari su una presunta frode sportiva. L'inchiesta ipotizzava pressioni sulle designazioni arbitrali a vantaggio del club nerazzurro. L'indagine è stata chiusa poiché gli inquirenti non hanno ravvisato alcun sistema strutturato di interferenza. Copia degli atti trasmessa alla procura e CONI FIGC per l'Inter della giustizia sportiva. Ciclismo Tour de France, Søren Fersfjold trionfa nella tappa numero 11 della Grand Boucle. All'inizio della corsa si era fatto soccorrere dalla macchina medica per un problema alle dita causato dalla caduta di ieri. Sul traguardo di Nevers ha invece giocato d'anticipo in volata, beffando sia Kosi che Philipsen. Dopo la maglia gialla di Troen, la 1X Mobility si toglie un'altra soddisfazione. Pogacar resta in testa alla classifica generale. Per la nazionale italiana maschile di volley è arrivata la prima sconfitta nella pool 9 della Volleyball Nations League, in corsa ad Osaka, al cospetto dei padroni di casa del Giappone. L'Italia è stata infatti superata 3-2. Con questo successo il Giappone si conferma sempre più leader della classifica generale, salendo a quota 9 vittorie, mentre l'Italia resta ferma a 5 successi. Giannelli e compagni torneranno in campo domani alle 8:30 italiane per affrontare il Belgio nel secondo impegno della Pool 9. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Stiamo viaggiando questa sera tra gli anni 80 e prima un'altra grande canzone, un altro grande successo del 1987. Adesso siamo nel 1982. Love the Common People, la canzone in successione di Paul Young che abbiamo ritrovato come sempre nel nostro viaggio tra le grandi estati, tra i successi che hanno naturalmente firmato le grandi estati. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna Vamos a la Playa.
1: Stare con

Eccola qua, la canzone di Noemi, Tu cosa fai questa sera? Saluti a Paolo, buona serata, devo salutare anche Mario, buon lavoro, grazie naturalmente per la presenza anche questa sera. Mi scrive della provincia di Bari, ci guardava naturalmente attraverso il canale 94. Abbiamo chiuso per questa sera, devo come sempre ringraziare quanti mi hanno messaggiato al 339-6806868, gli amici anche che sono stati collegati tramite web al nostro sito ufficiale radiocittadella.it e cittadellatv.it. Grazie naturalmente a Piero Caffio che si è occupato della parte tecnica. Domani noi ci risentiamo, avremo altri ospiti, altri giovani artisti naturalmente da scoprire, questa sera invece in diretta con

0: take them back to the blog era one time.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Se tutti questi pretendenti in casa sua.
3: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
2: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
4: Lo vedi?
2: Mio padre sta per tornare.
4: Sei tornato per vendicarti.
3: Mi riprenderò tutto.

0: uccidendo lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
5: Manchi da un po'.
6: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
7: Decollo autorizzato.
6: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
8: Che facciamo?
4: Cerchiamo superstiti.
9: Squalo! Squalo!
8: Papà!
4: Andiamo!
10: Dov'è il mio fratellino?
11: Tranquillo, andrà tutto bene.
4: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Rosso di sera.
3: Rosso di sera.
2: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Bentrovati a Rosso di Sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella Taranto TV. Nostro ospite questa sera, graditissimo ospite, era un po' che non veniva a trovarci, l'architetto Augusto Ressa. Buonasera. Bentrovato, architetto.
5: Buonasera a voi e grazie.
4: Non è una presenza casuale, perché parleremo di tanti aspetti che stanno suscitando roventi polemiche, roventi non solo perché siamo ormai in piena estate, in piena calura estiva, ma perché soprattutto sui social si stanno sviluppando animatissime discussioni su alcuni interventi in Città Vecchia e non solo in Città Vecchia. Quindi parleremo ad esempio della ormai famigerata pensilina in via Garibaldi, degli interventi sulle cosiddette palazzine, sempre di via Garibaldi, dalla discesa Vasto con via Garibaldi, e poi degli interventi del progetto di rifacimento della facciata di Palazzo degli Uffici. Nella seconda parte ci occuperemo invece dei Giochi del Mediterraneo, perché polemiche anche lì, questa volta per il brano musicale cantato da Mietta al ritmo di Taranta e Pizzica, che sta scatenando anche questa volta sui social, che ormai sono una arena questi social, si sta scatenando la polemica perché secondo alcuni cittadini, alcuni tarantini, insomma, questi ritmi non sarebbero identitari della nostra terra. E ascolteremo però un esperto, un musicologo, che ci dirà come stanno davvero le cose. E allora, architetto, è una città vivace questa, almeno dal punto di vista della capacità di suscitare discussioni, polemiche, ma anche per la capacità di realizzare interventi che si prestano a critiche anche feroci. Cosa possiamo dire su questo interventismo che stiamo vivendo in questi ultimi anni, ma soprattutto in questi ultimi mesi?
5: Da che cosa vogliamo partire?
4: Non lo so, partiamo dalla pensilina.
5: Vogliamo partire dalla pensilina. Vabbè, la pensilina è, come dire, un tratto di un progetto più ampio, che è quello della linea BRT, cioè di bus con transito veloce.
4: Esatto.
5: Ecco, che proviene da un progetto che è il cosiddetto PUMS, Piano Urbanistico per la Mobilità Sostenibile, ricordatevi sostenibile, è uno dei tratti. Ora, per quanto riguarda la pensilina, certamente se il bus deve passare, deve transitare, a un certo punto deve sostare, no?
4: Perché per permettere agli utenti di salire o di scendere.
5: Ovviamente, questo è fuori dubbio. Quindi la pensilina, il luogo di sosta, è fondamentale che ci sia. Il problema qual è? Il problema è che queste pensiline sono realizzate in un luogo di una certa delicatezza per la nostra città, che è il centro storico, ovvero l'isola, la Città Vecchia. Secondo me, e non lo sto dicendo adesso, ma l'ho detto quando avevo la possibilità di dirlo incidendo, ma non sono riuscito ad incidere un bel niente, purtroppo, in quell'anno in cui sono stato assessore all'urbanistica, io dissi allora più volte nelle riunioni che questi benedetti treni, perché sono dei treni su gomma, non potevano essere compatibili con la Città Vecchia e che la Città Vecchia doveva essere fuori dalle linee delle BRT. Quindi non è tanto il discorso dello stazionamento e quindi della pensilina, ma è proprio l'idea progettuale di far percorrere la Città Vecchia da questi enormi bus.
4: Perché torpedoni di 18 metri.
5: Di 18 metri, ecco, che fra l'altro hanno una dimensione, un peso tale che non viene nemmeno supportato, ovviamente, sopportato dal ponte girevole, che dovrà comunque essere ridisegnato, ricalibrato in base a questo transito.
4: Peraltro, mi permetto di interromperla, sì, architetto, a proposito del ponte girevole. Il Ponte Girevole non sarà pronto prima di un paio d'anni, presumibilmente.
5: Cioè, ad essere fortunato.
4: Presumibilmente. Mm. Mm. Quindi le BRT dovrebbero entrare in funzione all'inizio del 2027. Mm. Questo significa che verrebbe anche meno la capacità di collegamento veloce, perché comunque, arrivati in Piazza Castello, bisognerà scendere e attraversare a piedi.
5: La proposta che io avevo formulato era la seguente: è importante collegare in maniera veloce e continuativa, quindi con un ritmo piuttosto stretto, serrato, i vari quartieri di questo sistema satellitale che è Taranto, no, Paolo VI,
4: Tamburi, Tramontone, Talsano, San Vito
5: e via discorrendo. Ma non si capisce per quale motivo, come in tante metropolitane, perché queste BRT in realtà sono una metropolitana di superficie.
4: Sì.
5: Se io vengo da San Vito, arrivo al centro, al borgo, per esempio a Piazza della Vittoria o a Piazza Garibaldi, io posso scendere e prendere una navetta, come si fa in tante altre città, una navetta elettrica piccola, giusta, d'altra parte già funzionano.
4: C'è già una navetta che fa il giro.
5: Che attraversa la città vecchia, arriva alla stazione e poi ritorna, almeno due di questi potevano fare questo giro, e quindi già il mezzo più piccolo e più proporzionato alle caratteristiche del nostro centro storico, e fra l'altro non avrebbe creato e determinato tutti questi danni che adesso sta determinando, perché questa pensilina è soltanto un aspetto di un progetto che secondo me è sbagliato.
4: Ed è molto invasivo.
5: Appunto, è molto
4: noi parliamo di mobilità sostenibile, e come si possa pensare ad un progetto di mobilità sostenibile sradicando un centinaio di alberi?
5: Ma attenzione, rimaniamo un momento nella città vecchia.
4: Sì.
5: Nella città vecchia, no? C'è stato un momento della nostra storia urbanistica in cui si diceva addirittura che per evitare che la nostra città vecchia diventasse uno spartitraffico di una strada che andava tutto intorno,
4: una grande rotatoria, insomma,
5: qualcuno aveva pensato di realizzare una via interrata nel mare, quella che chiamavano con un'espressione
4: l'intubata,
5: la famosa intubata.
4: L'intubata,
5: allora,
4: sotto
5: noi
4: mare.
5: Siamo passati dall'intubata alla metropolitana che passa proprio nella città vecchia, dove in particolare attraversa quella parte

0: più significativa, rappresentativa della città vecchia, che è quella che ha il rapporto diretto col mare, cioè via Garibaldi. Ma vi pare una cosa normale? Cioè, teoricamente quella via dovrebbe essere pedonale, non si può per tanti motivi, perché effettivamente la geometria e la geografia della nostra città non consente un'operazione
1: almeno di non creare un altro ponte, come però, propose Boigas,
0: vabbè,
1: si
0: ma
1: ricorda,
0: voglio dire, indipendentemente da tutto, non si può pensare passare dalla intubata alla metropolitana, che addirittura, e questo almeno l'abbiamo superato, doveva essere in due direzioni. Andatevi a vedere i disegni che ci hanno propinato per tanto tempo. Io mi sono molto arrabbiato su questa soluzione. Bene, in due direzioni bisognava immaginare questi treni che percorressero velocemente a ritmo serrato corso Garibaldi, via Garibaldi. Ma vi rendete conto? Ma chi può venire un'idea balzana come questa? Però ce la dobbiamo tenere, purtroppo.
1: Io penso che una volta entrate in funzione queste BRT, poi saranno sottoposte a radicali modifiche progettuali.
0: È possibile, però il danno sarà già fatto, questo è il problema. Quindi una riflessione attenta sulla qualità della città vecchia, sul ruolo della città vecchia all'interno dell'intera città e sulla necessità effettiva di collegare le varie parti della città in maniera veloce, no? Ed efficiente, forse poteva portare ad una soluzione che legasse tutti le particelle di questa città, senza però attraversare Costa Benedetta e BRT la città vecchia, che invece può essere attraversata velocemente con uno scalo in Porta Napoli, un altro scalo a Piazza Garibaldi, può essere attraversata da queste navette elettriche agili che sono proporzionate peraltro
1: già attualmente in funzione, già attualmente attive,
0: che peraltro sono già in funzione.
1: Allora,
0: questa cosa proprio non la riesco a capire, ma che vuoi fare?
1: Ci vediamo il servizio sulla famigerata pensilina, perché da indiscrezioni che abbiamo raccolto sembra che abbia i giorni contati questa pensilina, sembra che stia per
0: anche
1: essere rimossa. Chiediamo a Piero Caffio, che ci guida dalla regia, di mandare in onda il servizio.
2: La pensilina della discordia avrebbe i giorni contati. Dopo le infuocate polemiche di queste settimane, infatti, al comune starebbero pensando di rimuoverla. Secondo indiscrezioni, ormai mancherebbe solo l'ufficialità alla decisione di rimuovere quella fermata per le BRT che a gran parte dell'opinione pubblica è apparsa come uno sfregio al paesaggio. In particolare due sono state le contestazioni più forti: la vicinanza con la pensilina Liberty, oscurata da quella delle BRT, e il violento impatto sulla veduta del Mar Piccolo. Insomma, una scelta progettuale che evidentemente non ha tenuto conto della bellezza del paesaggio e della storia dei luoghi. Ora, dopo quella che è stata una vera e propria sollevazione popolare, si starebbe facendo marcia indietro. In fondo sarebbe bastato un po' di buonsenso e di delicatezza progettuale per evitare polemiche e magari anche un po' di attenzione in più da parte della soprintendenza. Peraltro la vicenda della pensilina per la fermata delle BRT è venuta a coincidere con la polemica sul palazzo di Vico Novelune, destinato ad ospitare alloggi per studenti. Nel frattempo, sempre grazie alla forza dell'opinione pubblica, è stato modificato il progetto del piano nobile di Palazzo D'Ayala, destinato a boutique hotel. Anche in questo caso, molte le perplessità prima di correre ai ripari. Eppure basterebbe coinvolgere gli ordini professionali, gli esperti di architettura, di urbanistica, di storia della città prima di elaborare progetti sensibili, soprattutto per quel che riguarda la città vecchia. Si eviterebbero brutte figure, si farebbero meno danni e non si costringerebbe a rincorrere soluzioni a giochi fatti. Certo, sarebbe sufficiente un po' di sensibilità culturale in più, ma questa purtroppo non sempre alberga nelle stanze dei bottoni.
1: Architetto, allora, questa pensilina sembra avere i giorni contati, sembra.
0: Sì, questa è una delle tante pensiline che allieteranno le nostre giornate, no? Ora, io quello che mi chiedo, a parte tutto quello che ho detto prima, no, sull'opportunità di attraversare la città vecchia, eccetera, ma come saranno alla fine queste pensiline? Perché io quello che vedo al momento, per quanto mi riguarda, quello che sono riuscito a vedere in città, mi sembrano non completate.
1: Quindi a suo avviso non è quella la pensilina definitiva,
0: no.
1: Sono quelle le pensilina
0: definitive. No, insomma, ci sono dei dettagli proprio ancora non risolti, a mio avviso, la pavimentazione della base sulla quale viene realizzata queste pensiline, le rifiniture del tetto, che si vede tutta la lamiera di copertura, non è certamente rifinita. Allora io mi chiederei, ma perché non ci fanno vedere l'esecutivo e la resa finale di queste pensiline? Magari finite sono una meraviglia, adesso no, ma finite probabilmente saranno molto interessanti, un oggetto di design che noi adesso non cogliamo perché non sono rifinite, ma staremo a vedere.
1: Quindi dobbiamo ritenere che non siano complete queste pensiline?
0: Ma non è possibile, non, sicuramente non sono così, non è possibile, dovranno essere rifinite.
1: E allora passiamo dalle pensiline alle palazzine.
0: Fa rima.
1: Perché c'è stato un... sono in corso, insomma, degli interventi di riqualificazione delle facciate e probabilmente attendevamo da anni questi interventi per ridare luce, insomma, a queste palazzine sorte in epoca mussoliniana, quando fu raso al suolo il pittaggio Turri Penne.
0: Sì.
1: E quindi al posto di quelle abitazioni storiche furono costruite queste palazzine popolari per dare alloggio a famiglie, diciamo, meno abbienti. E però stiamo cogliendo alcuni aspetti che, insomma, lasciano perplessi anche in relazione agli interventi che si stanno compiendo sulle palazzine. Vediamo le fotografie. Ecco qua. E allora, queste sono le palazzine, vediamo la facciata ridipinta, ritinteggiata, e però ci sono quei blocchi, quei parallelepipedi che sporgono e che sono i vani degli ascensori, perché quelle palazzine non erano dotate di ascensori, adesso ci sono gli ascensori. Cosa abbiamo da dire su questo, architetto? Lei ha fatto un intervento molto puntuale,
0: sì,
1: e anche molto polemico su queste,
0: sì,
1: presenze,
0: allora,
1: partiamo, ingombranti.
0: Portiamo col dire che, cosa fatta Capuano, nel senso che il piccone demolitore aveva raso al suolo il pittaggio di Turri Penne, l'antico pittaggio, e aveva realizzato al posto di questo pittaggio questi casermoni che dovevano servire e che ancora servono come abitazioni popolari. Ora, io non sono contrario al fatto che esistano, perché pure ci sono stati dei progetti che furono a suo tempo presentati nei quali si diceva di fare tabula rasa di queste strutture, perché di fatto questi edifici vissuti hanno garantito nella città vecchia, che si è completamente spopolata o quasi completamente spopolata,
1: un presidio abitativo,
0: cioè praticamente è quello uno dei punti in cui la città è viva, perché ci sono famiglie che abitano lì da tanto tempo, quindi questa cosa per me è un fatto positivo.
1: Ci sono anche dei piccoli esercizi commerciali.
0: Però prevalentemente ha garantito la vita nella città, che peraltro invece è svuotata. C'è un altro punto in cui la città è viva ed è praticamente il luogo che io chiamo la riserva, una specie di riserva, no? Perché è quella di San Martino. In quella,
1: sì,
0: zona di San Martino c'è un altro nucleo vivo della città che garantisce la presenza dei tarantini, appunto, in questa città vecchia, mentre il resto della cittadinanza, della città vecchia, se ne è sempre abbondantemente fregata, tranne, vabbè, durante i riti, queste cose qua.
1: Torniamo alle palazzine.
0: Andiamo a vedere quanto è bella, eccetera, eccetera. Oh, le palazzine. Quindi le palazzine hanno un loro ruolo sociale importante. Allora, che cosa succede? Nel momento in cui si pensa di valorizzare la città vecchia, non si può non pensare a mettere mano, e anche in maniera critica, ovviamente, a questo blocco, che è un blocco molto invadente, molto significativo e peraltro in una posizione importante anche dal punto di vista paesaggistico e urbanistico della nostra città. Affacciano sul mare, sono a cavallo,
1: certo,
0: tra Via di Mezzo e Via Garibaldi, insomma non è un luogo non significativo. Bene, allora la mia ipotesi che avevo lanciato era quella di valorizzare, vabbè, a parte la manutenzione, le facciate, eccetera, e quello va bene, l'hanno fatta e sta tutto a posto. Ma di valorizzare i coni ottici che si vengono a formare fra una palazzina e l'altra, che sono coni ottici che danno la possibilità da via di mezzo all'interno di vedere il mare e dal mare di vedere la città vecchia, cioè attraverso degli
1: la
0: scorci
1: parte retrostante delle palazzine.
0: Allora, che cosa è successo? Arca Ionica, perché è Arca Ionica che si occupa delle
1: l'ex Istituto Case Popolari, per intenderci,
0: ha fatto gli interventi appunto di manutenzione anche straordinaria, secondo me fatte anche in maniera corretta, però improvvisamente vedo che sono stati realizzati dei volumi immensi, invadenti, proprio lungo questi coni ottici che davano la possibilità di ristabilire un rapporto col mare. In questi coni ottici, in queste corti, chiamiamole così, sono state realizzate queste torri immense, 4 torri per ogni blocco.
1: Piero Caffio, rivediamo le fotografie.
0: Che praticamente negano la visione non solo dal mare e dalla città vecchia, no? Creando questa parte di impatto, insomma questi volumi di grande impatto, no? Percettivo e negativo, ma soprattutto, ed è la cosa che proprio a me mi tormenta, mi dispiace, mi dilania, coloro che abitano in queste palazzine fino a ieri si affacciavano sul Mar Piccolo, oggi si affacciano sui volumi degli ascensori. Ma con quale cuore si può progettare una cosa del genere? Con quale cuore? Cioè non si ha manco sensibilità. Ma è possibile che non esisteva un'alternativa?
1: Ecco, però volevo chiedere appunto, era possibile realizzare delle alternative?
0: È sempre possibile un'alternativa.
1: Perché magari l'ascensore serve davvero per quelle famiglie.
0: Ma certo, però voglio dire, le modalità attraverso le quali si viene a realizzare l'ascensore sono diverse, non sai, se lo progetta un gruppo di progettazione di un certo tipo e un altro di un altro tipo. Naturalmente bisogna capire quali sono gli obiettivi. Se gli obiettivi sono soltanto quelli di salire ai piani alti senza usare le scale, ma appunto eliminando le barriere architettoniche, e vabbè, e basta. Ma non è sufficiente. Quando intervieni in un luogo come questo, devi tener conto sia del paesaggio urbano, del paesaggio naturale, ma anche del sentimento di chi abita in quelle case. Secondo me questi tratti non sono stati tenuti in considerazione.
1: Ma
0: assolutamente
1: perché, architetto, no. Ma perché accadono queste cose? C'è una superficialità progettuale? Non si tiene conto del sentimento?
0: Non lo so, io non lo so, perché io...
1: C'è negligenza?
0: No, non lo so, perché... non penso e non voglio pensare.
1: Poi dobbiamo sempre rincorrere, di fronte al danno, poi dobbiamo cercare di mettere la toppa.
0: Sì, ma non lo so, immagina. Allora voglio dire, quando si fanno interventi,
1: o i progettisti non conoscono la realtà dei luoghi.
0: Io,
1: sì, prego.
0: Io credo questo, che quando si realizza un intervento di tale impatto, perché è un intervento di impatto notevole, non soltanto per chi abita in quelle palazzine, ma anche per noi che camminiamo in quella città, che viviamo la città, no? E che vorremmo vederla sempre meglio sistemata, gestita, eccetera. Beh, questi progetti andrebbero resi pubblici, cioè andrebbero valutate anche con le altre persone, cioè soprattutto con chi ci abita in quei luoghi. Io non lo so quanto piacere possa avere una vecchia signora che abita lì, ma anche un vecchio signore, ma anche un giovane signore, non è detto, che abita lì, che fino a ieri guardava il mare, adesso vede un blocco che è costituito dal volume dell'ascensore. Sì, salirà al terzo piano senza fatica, però una volta arrivato al terzo piano si butta di sotto, perché la depressione è tale che lo porterà a quello.
1: Architetto, però le devo fare anche una domanda scomoda. Lei ha avuto un ruolo di vertice nella soprintendenza.
0: Sì.
1: Ma queste cose la soprintendenza non le vede?
0: Ma che io non sono io la sovrintendenza. Dunque, è un luogo comune dire che non ci sono più le stagioni di una volta e non c'è manco più la sovrintendenza di una volta, questo devo dire.
1: Perché mi sembra, insomma, abbastanza disattenta su questi interventi.
0: Probabilmente, non lo so. Non so che dirvi, certamente i risultati sono quelli. E allora oggi che è possibile verificare la resa di un progetto, perché le tecnologie ci consentono proprio di avere la visione reale dall'alto, dal basso, di dietro, il movimento, eccetera. Ma insomma, questa resa può essere sottoposta a chi deve fare delle valutazioni complessive del paesaggio storico, ambientale, del paesaggio urbano, ma anche del paesaggio naturale, con molta attenzione, a differenza di quello che avveniva qualche anno fa. Allora mi chiedo, come si fa ad essere disattenti? È così evidente, voglio dire, è tutto così evidente, così palese.
1: Architetto, la sento particolarmente in forma stasera.
0: E allora... No, incazzatissimo.
1: E allora, per aumentare la sua grinta, vediamo un'altra fotografia. Palazzo degli Uffici, ribattezzato Palazzo Archita. Mm. Anche con la toponomastica si gioca molto, con molta disinvoltura.
0: Ma quello è un peccato geniale, dai.
1: Allora, qui è il sudario che lo avvolge da decenni, ormai abbiamo dimenticato da quanti anni è messo in queste condizioni, però finalmente siamo al punto di svolta perché c'è il via libera al progetto per il rifacimento della facciata. E questa è una buona notizia, perché finalmente si toglie quel velo che copre il palazzo e procederà alla tinteggiatura, alla ristrutturazione. Però lei, ho letto un suo intervento molto piccato su questo progetto di rifacimento della facciata. Perché?
0: Beh, allora, intanto cominciamo col dire che sicuramente il rituale, un edificio di questo tipo, peraltro nell'abbandono da tanti anni, no? Partire dalle facciate. Ma su questo va bene, perché tutto sommato, poiché noi da anni vediamo questo sudario, questi teli sventolanti, eccetera, eccetera, va bene che si faccia sta faccia. Quindi salviamo la faccia, la facciata. Facciamola. Ora, il progetto però che abbiamo potuto visionare, perché l'esecutivo vuol dire ciò che si deve realizzare, è stato pubblicato dal comune, perché c'è un bando di gara che scade mi pare il 20, al quale parteciperanno le imprese che dovranno poi realizzare con delle migliorie ma senza stravolgere il progetto. Bene, questo progetto ci rivela ancora una volta cose che noi non sapevamo, perché come vi dicevo prima, una partecipazione se non di tutta la cittadinanza, ma almeno gli addetti ai lavori, no, l'ordine degli architetti, ingegneri, cioè magari ci sarebbe voluta.
1: Bene. Abbiamo detto nel servizio di presentazione, ordini professionali
0: però
1: andrebbero coinvolti.
0: L'abbiamo visto questo progetto, l'abbiamo esaminato. Bene, il restauro di una facciata non può essere contemporaneo alla distruzione della facciata.
1: Sembra strano, che significa, architetto?
0: Perché il progetto prevede, prima di andare a fare il restauro della pelle dell'edificio, di realizzare un consolidamento piuttosto invasivo, consistente nel fissaggio con dei perfori dall'esterno, quindi dalla facciata, di migliaia di barre di acciaio, sia orizzontali che inclinati, per un consolidamento ritenuto indispensabile di tutta la muratura dal basso verso l'alto, tenendo conto che le marature nella parte inferiore sono di 2 metri mediamente, negli angoli addirittura di 3 metri di spessore, e più va via vanno limitandosi gli spessori, ma sempre sono spessori poderosi, e quindi avremmo una specie di perforazione totale. Io l'ho chiamata una facciata a pois, diventa una facciata a pois, quindi distruggendo quello che c'è, perché si conserva, è tutto conservato tranne alcune decorazioni che dovranno essere integrate. Bene, prima si disturba la facciata e poi si restaura la facciata nello stesso progetto di restauro del prospetto.
1: Ma quindi ragazzi, significa che avremo una facciata a buchi?
0: Ma la cosa che mi perplende, diciamo, è la seguente. In una prima valutazione del progetto da parte della sovrintendenza, e questa era la sovrintendenza subacquea, perché voi sapete, le
1: sovrintendenze sott'acqua,
0: sopracqua, eccetera, eccetera. Bene, la
1: adesso è tornata
0: è tornata a galla. Allora, dicevo, nella prima valutazione, quindi per iscritto, eccetera, la sovrintendenza aveva detto che quell'intervento appariva particolarmente invasivo, se non addirittura dannoso, per cui invitava i progettisti a trovare una soluzione alternativa. Miracolosamente, dopo qualche mese, la sovrintendenza, sempre quella subacquea, autorizza l'intervento senza nulla dire del consolidamento, ma limitandosi a dire, per tutti questi perfori, no?
1: Sì.
0: Migliaia di perfori, potete immaginare, di andarli poi a ritoccare cromaticamente a velatura del colore all'intorno del foro. Io una cosa del genere avrei voluto non sentirla.
1: Cioè, che significa in termini più, sì, più allora, che una più volta didascalici?
0: Che, una volta che hai fatto il foro, lo vai a stuccare, ovviamente, sì, lo vai a carteggiare, sì, e dopodiché lo vai a velare, cioè lo vai a tinteggiare con un colore, no? Con un colore che sia il più possibile vicino al colore all'interno del buco. Cioè, io rimango perplesso da questa. È la l'unica prescrizione che c'è sulla facciata. Allora, quello che io mi chiedo.
1: E come si sarebbe potuto agire?
0: Ma si può fare, ma certamente. Sì. Dunque, i perfori si possono fare dall'esterno, ma si possono fare anche dall'interno. Dall'interno, se è proprio necessario andare a fare tutti questi perfori, se è proprio necessario, ma io su questo non entro, bene. Si fanno dall'interno, anche perché le superfici interne non sono decorate. Sono delle superfici intonacate che un giorno, chissà, fra 450 anni, saranno sottoposte al restauro, nel senso che arriveranno gli intonaci, decideranno che farne di questo edificio, no? E si troveranno forse i soldi, no? Per fare questo intervento dall'interno, e allora solo allora poi si deciderà che fare di questi buchi, no? Che si fanno dall'interno, che non crea danno a nulla. Invece no, si perfora tutto dall'esterno, quindi si scassa tutta la facciata per poi restaurarla, ma con la velatura.
1: E allora ci concediamo 2 minuti di pubblicità, diamo la linea a Piero Caffio, poi torneremo in studio per la seconda parte di Rosso di Sera in compagnia di un pimpante architetto, Augusto Ressa, che stasera ha molte cose da dire. A tra poco.
3: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
7: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
1: Seconda parte di Rosso di Sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella Taranto TV.

0: Siamo in compagnia dell'architetto Augusto Ressa, che ci ha illustrato con grande competenza diciamo, gli aspetti problematici di tanti interventi che si stanno eseguendo in città. Pensiamo alle BRT, alle ormai contestatissime pensiline, soprattutto quella in via Garibaldi, gli ascensori nelle palazzine di via Garibaldi, quei blocchi abitativi realizzati negli anni 30 del Novecento, e poi l'intervento anche qui, l'architetto ha mosso una serie di rilievi, l'intervento, il progetto di rifacimento della facciata del Palazzo degli Uffici. E allora, prima di procedere con la nostra chiacchierata, ci vediamo un altro servizio, architetto, questa volta sul piano delle coste, che è fermo. E questo, diciamo, è un blocco alle attività economiche che possono svilupparsi intorno all'economia del mare. E allora, Piero Caffo, mandiamo in onda il servizio sul piano delle coste, perché ci sono i rilievi mossi da Confartigianato, che come associazione di categoria ha interesse che venga finalmente approvato il nuovo piano delle coste, un piano delle coste adeguato alle nuove esigenze della città e del territorio. Prego, Piero Caffo.
1: 5 anni e mezzo di silenzio e burocrazia tengono in ostaggio il futuro del litorale tarantino. A lanciare l'allarme è Confartigianato Imprese Taranto. Il piano comunale delle coste, lo strumento decisivo per regolare l'accesso al mare, la tutela dell'ambiente e lo sviluppo economico, è fermo a dicembre 2020, giorno della sua adozione in giunta. Da allora il vuoto. Senza questo piano, dice Confartigianato, la pianificazione costiera è di fatto inesistente. Un blocco che allontana gli investitori e paralizza settori storici e vitali per l'economia ionica, a partire dalla mitilicoltura, priva di certezze sulle concessioni degli specchi acquei. Il rischio reale, ha scritto il segretario Fabio Paolillo, è di arrivare all'approvazione di uno strumento già superato dai fatti e dalle leggi. Le imprese, continua la nota, hanno bisogno di regole certe per programmare il futuro, specialmente ora che siamo di fronte alla delicata partita dei bandi per le concessioni balneari. La preoccupazione degli artigiani è quella di rivivere il caos già visto con il piano del commercio, uno sviluppo disordinato invece di una crescita governata. Mancano trasparenza e scadenze precise. Per questo Confartigianato si rivolge direttamente al sindaco Piero Bitetti e alla sua giunta. Il messaggio è chiaro: sul turismo, ambiente e lavoro, a Taranto il tempo delle attese è scaduto.
0: Architetto, allora, dice Confartigianato, questo piano è fermo dal 2020, quando arriverà l'approvazione rischia di essere già superato, perché insomma sono passati troppi anni, e questo rischia di compromettere uno sviluppo organico dell'economia intorno alla costa, intorno al mare e della mitilicoltura. Lei è stato assessore, ma è davvero così farraginoso il meccanismo della burocrazia all'interno, certo, dell'amministrazione comunale?
2: Certo, è farraginoso, perché poi ci sono varie competenze. C'è il demanio, c'è l'urbanistica, e tutta una serie di questioni. Poi ci sono le aree appunto militari e così via. Certo è che come dire, l'attore economico che dovrebbe sviluppare la sua attività lungo la costa, e noi abbiamo sempre detto che il mare è la nostra risorsa, bla bla bla, queste belle cose qua, si trova in grave difficoltà, perché non sa quali sono i limiti suoi, cioè cosa posso fare e cosa non posso fare, no?
0: Dagli stabilimenti balneari ai mitilicoltori, insomma.
2: Certo, è una cosa complicatissima, è una cosa da impazzire, per cui ogni volta, di volta in volta, devono trovare la persona che gli dà degli spunti, delle cose per poter fare qualcosa. È una cosa veramente stressante e francamente non più tollerabile, questo c'è da dire. Ora, contemporaneamente, il piano delle coste, ammesso che qualcuno poi alla fine si decida di farlo, deve anche interfacciarsi con gli strumenti urbanistici dei comuni che si affacciano sulla costa, perché se io devo realizzare degli stabilimenti balneari, delle attività legate con il mare, eccetera, io devo poterci arrivare. Come ci arrivo? Cioè, quali sono i percorsi per arrivare? Dove stanno i parcheggi? Ma vi rendete conto che ogni anno, quando si tratta di aprire la stagione balneare, non sappiamo mai dove cavolo parcheggiare sulla litoranea? Non lo sappiamo.
0: Con degli ingorghi paurosi che si creano.
2: Insomma, veramente è una cosa complicatissima. Quindi la presenza del mare per noi dovrebbe essere una risorsa. In realtà, in mancanza

0: mancanza di regole precise è un guaio.
1: Io ricordo un episodio al quale ho assistito qualche anno fa sul tratto di Litorania più congestionato, quello nel tratto di Onda Blu, insomma, quella zona che è la più congestionata obiettivamente, e traffico bloccato. Era pomeriggio, 4 dei 5 del pomeriggio, traffico completamente bloccato. E in direzione opposta alla mia c'era una roulotte con targa francese e i due, presumo marito e moglie, insomma, guardavano questa situazione con occhi
0: Allucinati.
1: allucinati, non riuscivano forse a comprendere il perché di tutto questo
0: Ma per
1: caos.
0: esempio, no, io ricordo anche quando ero in sovrintendenza, tante volte sono arrivati dei progetti per realizzare dei porticcioli, no, dei moli, eccetera, ma non si sono realizzati, non si poteva perché mancava il piano delle coste. Cioè, vogliamo stabilire cosa si può fare e dove, per esempio, si possono fare dei porticcioli una volta per tutte, perché quell'area, fra l'altro, è tutta vincolata, è tutto con vincolo paesaggistico, quindi sono veramente territori molto delicati. Che vanno appunto normati, vanno normati. Questo piano sarebbe indispensabile, ma chi lo vuole fare? Chi lo farà? Boh.
1: E allora cominciamo ad avvicinarci ai Giochi del
0: Ma
1: Mediterraneo.
0: si
1: Ormai
0: avvicina.
1: manca poco più di un mese, al 21 agosto, data della inaugurazione dei giochi allo stadio Erasmo Iacovone. E direi a Piero Caffio di mandare in onda il servizio che ha realizzato Valentina Castellaneta, sulla presentazione del brano ufficiale che accompagnerà questi giochi, brano cantato dalla nostra Mietta, con sonorità che stanno suscitando polemiche, anche in questo caso. Piero Caffio, mandiamo in onda il servizio.
2: Mani nel vento e occhi nel blu, questa bellezza non passa più. Si apre con questi versi carichi di energia e di estate l'inno dei Giochi del Mediterraneo. Taranto si prepara ad accogliere 26 nazioni non solo con i cantieri e lo sport, ma anche con la forza universale della musica. Un brano a ritmo travolgente che ha subito conquistato una delle voci più belle e iconiche di Taranto e della musica italiana, Mietta. È stata lei stessa a raccontare la scintilla scoccata al primo ascolto.
3: No, mi stavano chiedendo. Quando Massimo Ferrarese ti ha chiamato e ti ha fatto sentire la canzone, che poi me l'ha fatta sentire anche Piero Romano, che ovviamente ringraziamo, e ho detto: ma questo, ragazzi, io ho detto: Massimo, ma è bellissima, c'è un pezzo pazzesco, ma io voglio cantare subito, cioè non esiste che io rimanga qui ad aspettare. Fortunatamente ero già qui in Puglia e quindi la cosa è avvenuta velocemente.
2: Una canzone che nasce direttamente dal cuore pulsante dei preparativi, il titolo Sotto un sole, è infatti un omaggio sincero e diretto a chi giorno dopo giorno sta costruendo materialmente il sogno di Taranto 2026, lavorando senza sosta anche sotto il sole e temperature più dure. Ce lo svela il commissario straordinario Massimo Ferrarese, che ha battezzato il brano.
4: Oggi stiamo parlando di cose più leggere, fino a un'ora fa stavo parlando di cose più pesanti, perché tutte queste opere vanno terminate. Oggi, per esempio, ho la grande soddisfazione che abbiamo terminato l'interno del Pala Ricciardi, il centro di atletica indoor più grande che c'è
0: Che
4: in Italia,
0: meraviglia.
4: più bello che c'è in Italia. E sicuramente questa è una grande soddisfazione. E, però stiamo terminando ogni giorno un lavoro, un impianto. Sono 41 e quindi potete immaginare quanto è faticoso, però ce la stiamo facendo. Però mentre facciamo questo dobbiamo pensare anche all'organizzazione dei giochi, quindi a cose un po' più belle.
2: A dare vita e anima orchestrale alle note di Roberto Molinelli, alle parole di Melissa Mastro Lorenzi e l'Orchestra Giovanile della Magna Grecia. Per il maestro romano, affidare a loro questo brano significa lanciare un messaggio chiaro sul presente e sul destino di questa terra.
5: Sono loro la nostra energia, sono il nostro pensiero e il nostro futuro. Loro sono quella generazione che cambierà anche l'idea, no, di una Taranto che si apre all'internazionalità, che si apre al Mediterraneo, che si apre a delle opportunità. Questa è una grande opportunità, questa canzone, perché interpreta un po' il nostro ruolo al centro di un Mediterraneo ricco di culture, ricco di ritmi, ricco di tradizioni.
2: Il ritmo è pronto a contagiare tutti, dai residenti ai 26 paesi ospiti che presto affolleranno gli spalti. L'invito è uno solo: ballare, condividere e far sì che questo inno risuoni ben oltre i confini del Golfo Ionico.
1: per parlare di questi suoni che dovrebbero oltrepassare i confini della città, abbiamo con noi, collegato con noi, Francesco Mazzotta, il collega giornalista del Corriere del Mezzogiorno, che è soprattutto un musicologo. Buonasera Francesco, grazie per aver accolto il nostro invito.
6: Buonasera, spero che mi ascoltiate.
1: Sì, allora, ti ascoltiamo bene. E allora Francesco, tante polemiche anche sul ritmo, sui ritmi di questo brano che viene interpretato da Mietta. Qual è, diciamo, il tema di scontro più che di confronto? Questi ritmi non sarebbero identitari della nostra città. Tu che sei un musicologo e queste cose le hai studiate, che cosa ci dici in proposito?
6: Beh, ho avuto una discussione proprio di recente su questo tema, cioè sul fatto se la pizzica sia o no legata, diciamo, a questo territorio. Innanzitutto dire che la pizzica non è legata a Taranto è come dire che i greci non c'entrano niente con noi, cioè praticamente la stessa cosa. Ci sono autorevoli studiosi, insomma, che hanno indagato, a parte Alfredo Maiorano, ma insomma anche autori dei nostri giorni, non so, Vincenzo Santoro, e identifica in Taranto una specie di capitale della pizzica, dove questa tradizione appunto risale a diversi secoli fa, quindi dire che non sia un elemento identitario. Ho letto anche io alcune, diciamo, osservazioni sui social a proposito di questo brano, e però appunto le questioni sono, diciamo, di varia natura. Poi, se volete, le possiamo anche in pochissimi minuti,
1: sì, certo,
6: affrontare.
1: Sì.
6: Prego, sì, perché appunto che cosa c'entra la pizzica? La pizzica c'entra, allora, questo è il punto di partenza, anche perché poi c'è questo, come dire, no? Questo legame tra il toponimo con la voce di Taranto, no? Con la voce taranta, e quindi già questo dovrebbe essere sufficiente. E la pizzica a Taranto, le testimonianze di pizzica a Taranto ce ne sono a iosa, anche quando De Martino venne, insomma, in Salento, fece le sue indagini. Poi si concentrò, diciamo, sul Salento leccese, dove c'è una specificità, cioè quella del sincretismo della pizzica con elementi che riguardano gli aspetti religiosi, quindi il culto di San Paolo e di altri santi, che non, invece non riguarda tutto l'altro mondo della pizzica, che invece non ha questo tipo di rapporto con il mondo religioso. E la questione riguarda, come dire, un po' la...
1: Francesco, posso fare un azzardo? Posso fare un azzardo?
6: Certo.
1: Forse se non ci fosse stata la notte della Taranta a Melpignano non sarebbero nate queste polemiche.
6: Mi stavo arrivando. Perché il punto è che noi identifichiamo il mondo della pizzica, e poi la pizzica è un genere, diciamo, una forma di tarantella. Cioè noi identifichiamo il mondo del tarantismo con la notte della Taranta. Perché in Salento sono riusciti a farne una questione identitaria, anche di rielaborazione in chiave moderna di questo fenomeno.
1: Ecco, mentre noi a Taranto abbiamo dimenticato la memoria di queste radici anche musicali, in Salento sono stati molto più bravi di noi e ne hanno fatto un marchio di fabbrica, in sostanza.
6: Assolutamente sì. Anche se io, per esempio, ho davanti a me questo libro, non so se lo vedete, di Carlo Petrone.
1: Sì, l'ho letto, sì, lo ricordo bene.
6: Che parla proprio della Taranta a Taranto, cioè dove in qualche modo nasce e anche si diffonde insieme ad altri contesti. Quindi la questione adesso è perché noi non ci riconosciamo, no, in questa musica. Non ci riconosciamo perché abbiamo perso il contatto, però in realtà questa musica ha assolutamente a che fare. Poi c'è la questione di quanta consapevolezza ci sia negli attori, diciamo, di questo jingle rispetto alle origini del tarantismo a Taranto. L'autore è Roberto Molinelli, che è uno stretto collaboratore dell'Orchestra della Magna Grecia, che ha fatto tante operazioni, diciamo, di contaminazione. Anche Gabri Ponte, per dire, no? Ha usato i ritmi della pizzica, della tarantella, per il jingle di Sanremo, tutta l'Italia, non so se ce lo ricordiamo.
1: Ce lo ricordiamo, sì.
6: Quindi cioè, la questione è perché noi non ci identifichiamo, perché abbiamo perso un contatto con questa musica, nonostante poi ci siano stati, diciamo, gruppi di riproposizione, diciamo, anche sul territorio. Voglio soltanto ricordare un nome, Pino De Vittorio, di Cristina.

0: che si occupava anche di tradizioni popolari, di musiche popolari, che si chiamava Pupi e Presedde. Loro realizzarono 50 anni fa un disco meraviglioso in cui raccoglievano tutte le esperienze del territorio, non solo tarantino, ma anche della Basilicata e di altre zone. Quindi dei tentativi ci sono stati. Poi è chiaro che a Lecce, in Salento, a Melpignano hanno saputo farne anche una questione di marketing territoriale, motivo per cui appunto noi non ci sentiamo, come dire, non ci riconosciamo in questa musica che però ci appartiene.
1: Ecco Francesco, un paio di settimane fa, qualche domenica fa, al Loco Rotondo, proprio come evento di avvicinamento ai giochi del Mediterraneo, quindi al Loco Rotondo, non a Taranto, al Loco Rotondo, c'è stato il concerto del canzoniere Grecanico Salentino, che era proprio in omaggio al clima mediterraneo, a questa cultura mediterranea. E questo concerto è stato concepito anche come omaggio alla manifestazione sportiva che si terrà a Taranto. Quindi ci sono queste connessioni tra appunto la pizzica, il Mediterraneo, Taranto. Il problema è che, come dicevamo, appunto a Taranto abbiamo smarrito la memoria di queste nostre radici e quindi adesso sembra che non ci appartengano, no?
0: Assolutamente vero, tra le tante cose del canzoniere Grecanico Salentino fa parte Massimiliano Morabito, che è
1: Esatto.
0: un musicista di Cisternino, insomma di un paese di vicino, che, no, ma credo Cisternino, e proprio quest'anno ha pubblicato un libro con una raccolta di brani quando Adam Lomax venne a fare le indagini sul territorio e naturalmente fece delle indagini sui canti popolari di quella zona, cioè della zona di Cisternino e delle zone vicine. Quindi in realtà è un patrimonio che appartiene non soltanto all'intera regione, pensiamo anche, no, al Gargano, ma che appartiene addirittura all'intero bacino del Mediterraneo. Vincenzo Sartor ha scritto un libro bellissimo che si chiama Il Tarantismo Mediterraneo, ve lo faccio vedere, è questo qui, in cui appunto analizza il fenomeno della pizzica e del tarantismo, non della pizzica, del tarantismo in tutto il bacino del Mediterraneo, addirittura riesce anche ad arrivare a oltre, racconta anche di episodi di tarantismo addirittura negli Stati Uniti, quindi in Romania, quindi c'è, cioè, un fenomeno di grande portata. Poi la questione è riuscire, come dire, a farne un proprio elemento identitario. Noi purtroppo su questo non siamo riusciti, non
1: Ecco,
0: siamo riusciti, diciamo
1: Francesco,
0: così,
1: a
0: a
1: proposito.
0: cavalcare l'onda, no? L'onda che veniva dal Salento non l'abbiamo cavalcata, in qualche modo un po' abbiamo sbagliato.
1: Ecco, Francesco, al di là dell'aspetto musicale, strettamente musicale, su questo vorrei coinvolgere anche l'architetto Augusto Ressa. Non credi che sia mancato un processo di accompagnamento culturale ai giochi del Mediterraneo?
0: L'impressione è che siano mancati diversi percorsi di accompagnamento, non solo culturali, perché è chiaro che parliamo di giochi del Mediterraneo, e appunto dicevo prima, no? Un fenomeno come quello del tarantismo abbraccia tutto il bacino del Mediterraneo. Forse si sarebbero potuti organizzare intorno ai giochi anche delle occasioni di confronto su tematiche di carattere culturale, cioè che cosa lega questi popoli anche dal punto di vista culturale.
1: Ma
0: Al di
1: penso a
0: là
1: due cose che mi vengono in
0: dell'evento
1: mente
0: sportivo.
1: così alla spicciolata, voglio dire, non so, si poteva organizzare un festival di musica mediterranea coinvolgendo gruppi dei paesi nordafricani, magari, no? Oppure una rassegna cinematografica aperta, diciamo, al tema del Mediterraneo,
2: Non
1: insomma.
2: solo, non so se posso
1: Prego,
2: intervenire,
1: prego,
2: ma noi
1: architetto.
2: ancora oggi non sappiamo in maniera diffusa quali sono i paesi che parteciperanno a questi giochi. Cioè, lo vai a vedere su internet, probabilmente lo saprai, però noi tarantini non lo sappiamo. E fra l'altro, quali sono le loro specificità culturali? E appunto, come si diceva prima, cosa lega tutti questi paesi anche con noi, no? Con la nostra cultura?
1: Ecco, si poteva fare un percorso
2: Ma
1: di questo
2: appunto,
1: tipo.
2: sapere, intanto conoscere i vari paesi e capire di questi paesi qual è l'eccellenza culturale, no? E la storia culturale che ci lega a questi paesi. Uno dei punti a cui io avevo fatto riferimento proprio in base per la necessità di conoscere appunto questi paesi.

0: uno degli elementi è sicuramente la cultura dell'ulivo. L'ulivo è un mare verde che abbraccia un po' tutti questi paesi del Mediterraneo, e l'ulivo caratterizza anche il nostro paese, soprattutto la Puglia, il Salento, oggi più che mai, che è minacciato dalla xylella. Insomma, sì, vi rendete conto? Ma non solo, ma l'ulivo è sempre stato nei giochi, no? Nei giochi ad Atene, eccetera, nelle gare panatenaiche, dunque il premio per chi vinceva quelle gare. Ci venivano realizzate queste anfore panatenaiche, noi ne abbiamo nel nostro museo, sono meravigliose.
1: Al museo poi le voglio fare una domanda. L'atleta di Taranto. Ecco, io volevo arrivare all'atleta di Taranto, sullo sfondo, ecco,
0: le ampore panatenaiche erano piene dell'olio dell'uliveto di Atena, del sacro uliveto di Atena, e noi abbiamo perso questa occasione di realizzare a Taranto, con un concorso magari anche internazionale, delle ampore da donare ai vincitori del Giochi del Mediterraneo con l'olio dei nostri uliveti secolari. Ma che peccato, ma che spreco.
1: E forse siamo ancora in tempo a farlo.
0: No, ma non siamo più in tempo, fra un mese, ma scherziamo.
1: No, il concorso internazionale la vedo difficile, però insomma, dei gadget.
0: Ma io l'ho lanciata più di 2 anni fa, ma nessuno ha voluto ascoltare.
1: E come anche appunto l'atleta di Taranto è rimasto molto sullo sfondo,
0: l'atleta di Taranto.
1: E invece avrebbe dovuto essere il simbolo di questi giochi.
0: Certo.
1: Francesco.
2: Sì,
1: hai ascoltato.
2: No, mi viene da pensare che in questa città non riusciamo neanche a valorizzare, no, Giovanni Paisiello, per dire.
0: Lasciamo perdere, povero Giovanni Paisiello.
2: Quindi, cioè, dov'è la nostra identità? Se noi diciamo la pizzica non ci appartiene. Oppure non so, facciamo gli scongiuri se sentiamo il nome di Paisiello, come ancora qualcuno fa, allora stiamo messi male.
0: Ma il ritmo, comunque, a me piace questa musica, questo canto che è stato realizzato proprio per i Giochi del Mediterraneo, perché comunque è un ritmo mediterraneo.
1: Certo.
0: Certo, lo riconosciamo come tale.
2: Sì.
0: Non possiamo riconoscerlo come nostro, ma perché non è che ce ne sia uno con il quale ci possiamo riconoscere, perché come abbiamo detto noi abbiamo tagliato i ponti con le nostre tradizioni, non le abbiamo sapute coltivare, però è un ritmo mediterraneo, un ritmo gioioso. A me piace l'interpretazione di Mietta, molto sorridente, e vi dirò, in quel filmato, non so se è quello il filmato ufficiale, piace moltissimo anche Piero Romano, che dirige sorridendo, in maniera gioiosa. Viva Dio!
1: E allora, Francesco, grazie per questo tuo contributo.
2: Grazie a voi.
1: Grazie
2: a
1: Francesco Mazzotta,
2: una buona serata.
1: Giornalista del Corriere del Mezzogiorno e musicologo, esperto di musica, critico musicale. Ci ha dato un contributo scientifico sulla querelle che si sta sollevando da ieri, da quando è stato reso noto il brano ufficiale che accompagnerà i giochi. Quindi la pizzica fa parte delle nostre radici musicali. Il problema è che noi le nostre radici le abbiamo un po' dimenticate. Grazie Francesco Mazzotta.
2: Grazie a voi.
1: Chiedo a Piero Caffio quanti minuti abbiamo ancora. 2 minuti, quindi siamo in conclusione. Architetto, però mi è arrivata una nota che vado a leggere. Ah, ecco i paesi, ecco il
0: sì.
1: Allora, quali sono i paesi che partecipano?
0: Lo troviamo su internet sicuramente.
1: Sì, certo, Albania, Andorra, Bosnia ed Erzegovina, Cipro, Croazia, Francia, Grecia, l'Italia ovviamente, Kosovo, Malta, Monaco, Montenegro, Portogallo, San Marino, Serbia, Slovenia, Spagna, Turchia. Per quanto riguarda l'Africa abbiamo Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia, poi Libano e Siria. Questi sono i paesi partecipanti, dovrebbe essere questo, non sappiamo
0: ma
1: se ci saranno defezioni.
0: Un'ultima cosa, mi dispiace non averlo detto mentre c'era l'esperto musicologo, ma questi ritmi, no? Questo ritmo di questo canto che mi è piaciuto molto, ma si lega moltissimo anche per esempio alle figure delle sculture che sono presenti in terracotta, che sono presenti presso il Museo di Taranto, le cosiddette tanagrine, queste donne danzanti, eccetera, alcune addirittura col tamburello, quindi c'è una tradizione, ma come no? E quelli sono i ritmi.
1: Quindi andiamo al museo a renderci conto, al Marta, al museo archeologico, per vedere che i tamburelli sono sulle anfore
0: ballano ancora.
1: Che ballano al museo. Grazie all'architetto Augusto Ressa per la sua vivace presenza qui questa sera. Ringraziamo Piero Caffio che ci ha guidati dalla regia e l'appuntamento con Rosso di Sera è per domani sempre alle ore 19. Grazie a tutti.
3: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: La pensilina della discordia avrebbe i giorni contati. Dopo le infuocate polemiche di queste settimane, infatti, al comune starebbero pensando di rimuoverla. Secondo indiscrezioni, ormai mancherebbe solo l'ufficialità alla decisione di rimuovere quella fermata per le BRT che a gran parte dell'opinione pubblica è apparsa come uno sfregio al paesaggio. In particolare due sono state le contestazioni più forti: la vicinanza con la pensilina Liberty, oscurata da quella delle BRT, e il violento impatto sulla veduta del Mar Piccolo. Insomma, una scelta progettuale che evidentemente non ha tenuto conto della bellezza del paesaggio e della storia dei luoghi. Ora, dopo quella che è stata una vera e propria sollevazione popolare, si starebbe facendo marcia indietro. In fondo sarebbe bastato un po' di buonsenso e di delicatezza progettuale per evitare polemiche e magari anche un po' di attenzione in più da parte della soprintendenza. Peraltro la vicenda della pensilina per la fermata delle BRT è venuta a coincidere con la polemica sul palazzo di Vico Novelune, destinato ad ospitare alloggi per studenti. Nel frattempo, sempre grazie alla forza dell'opinione pubblica, è stato modificato il progetto del piano nobile di Palazzo D'Ayala, destinato a boutique hotel. Anche in questo caso, molte le perplessità prima di correre ai ripari. Eppure basterebbe coinvolgere gli ordini professionali, gli esperti di architettura, di urbanistica, di storia della città prima di elaborare progetti sensibili, soprattutto per quel che riguarda la città vecchia. Si eviterebbero brutte figure, si farebbero meno danni e non si costringerebbe a rincorrere soluzioni a giochi fatti. Certo, sarebbe sufficiente un po' di sensibilità culturale in più, ma questa purtroppo non sempre alberga nelle stanze dei bottoni.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Autolesionismo, suicidio e tentato suicidio. Tristezza e depressione in carcere sono una piaga difficile da arginare. Se nei primi mesi del 2026 i 6 tentativi di suicidio sono stati bloccati sul nascere, la popolazione carceraria è ancora segnata dalla morte di un detenuto che ha deciso di togliersi la vita nel 2025. Oltre ai 15 tentativi di suicidio e i 69 casi di autolesionismo certificati. Un quadro complesso descritto dal direttore del distretto unico dell'ASL Taranto, Guido Cardella, che nonostante le diverse criticità, mostra la diminuzione del fenomeno rispetto agli episodi registrati nel 2024.
6: C'era un incremento, erano circa 85 casi di autolesionismo e 32-33 casi di soggetti che comunque avevano tentato il suicidio.
5: Una condizione difficile emersa a margine dell'incontro tra i vertici dell'ASL Taranto e la Casa Circondariale per l'avvio del protocollo d'intesa nato proprio con l'obiettivo di prevenire le condotte suicidarie tra detenuti. Atteggiamenti che per il direttore del carcere Luciano Mellone nascono anche da condizioni di disagio che purtroppo i detenuti vivono all'interno della struttura.
7: Già si sta male in carcere in linea generale. Stare poi in situazioni di sovraffollamento, un po' tutti gli istituti penitenziari sono sovraffollati, alcuni in maniera un po' più particolare, come per esempio il nostro, quello di Taranto, dove c'è una presenza del doppio dei detenuti rispetto a quelli previsti, e questo sicuramente fa star male un po' tutti, soprattutto chi deve scontare la pena.
5: Un piano che prevede l'inserimento di un'equipe specializzata con 10 unità mediche pronte ad assistere i detenuti attraverso percorsi psicologici personalizzati. Secondo il direttore generale ASL Taranto Vito Bavaro, questo accordo sarà solo il primo passo per rafforzare al 100% il sistema sanitario presente all'interno del carcere.
8: Tari, infermieri, psicologi e altri operatori, diciamo, che entreranno nel percorso anche di valutazione multidimensionale degli assistiti o dei detenuti che sono a rischio. Con la prospettiva, nei limiti delle risorse finanziarie e delle dotazioni organiche, man mano, diciamo, di potenziare l'equipe.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Ha dapprima sottratto dall'auto di un uomo di 43 anni il borsello contenente denaro, documenti e un cellulare, per poi utilizzare il telefono rubato e chiamare il padre convivente della vittima e chiedergli la somma di 150 euro come corrispettivo per la restituzione di ciò che aveva rubato. A questo punto è stata presentata la denuncia ed è stato anche predisposto un intervento dei carabinieri mirato a braccare il giovane. Così i militari si sono appostati nei pressi del luogo concordato per lo scambio e sono intervenuti proprio nel momento della consegna, bloccando il giovane e recuperando l'intera refurtiva, poi restituita al proprietario. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, il 23enne è stato sottoposto ai domiciliari. Come spesso accade, l'analisi attenta dei filmati registrati del sistema di videosorveglianza ha consentito di verificare la presenza al momento del furto di altri due giovani, un 21enne ed un 15enne, ritenuti responsabili dei reati di furto aggravato e tentata estorsione in concorso. L'arresto è stato eseguito dai carabinieri di Leporano nella serata di sabato.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Le fiamme gialle hanno individuato 24 apparecchi non collegati alla rete telematica dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presso circoli ricreativi distribuiti sull'intero territorio della provincia di Taranto. I finanzieri hanno dunque proceduto al sequestro e alla segnalazione di 5 soggetti ritenuti responsabili, che quindi riceveranno sanzioni amministrative per oltre 253.000 euro e che dovranno versare l'imposta evasa. I militari stanno proseguendo nelle verifiche di natura fiscale per accertare eventuali ulteriori responsabilità e addebiti rispetto a quelli già accertati. Si tratta di un'operazione portata avanti dalla Finanza e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Taranto contro il fenomeno del gioco illegale e irregolare.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: 5 anni e mezzo di silenzio e burocrazia tengono in ostaggio il futuro del litorale tarantino. A lanciare l'allarme è Confartigianato Imprese Taranto. Il piano comunale delle coste, lo strumento decisivo per regolare l'accesso al mare, la tutela dell'ambiente e lo sviluppo economico, è fermo a dicembre 2020, giorno della sua adozione in giunta. Da allora il vuoto. Senza questo piano, dice Confartigianato, la pianificazione costiera è di fatto inesistente. Un blocco che allontana gli investitori e paralizza settori storici e vitali per l'economia ionica, a partire dalla mitilicoltura, priva di certezze sulle concessioni degli specchi acquei. Il rischio reale, ha scritto il segretario Fabio Paolillo, è di arrivare all'approvazione di uno strumento già superato dai fatti e dalle leggi. Le imprese, continua la nota, hanno bisogno di regole certe per programmare il futuro, specialmente ora che siamo di fronte alla delicata partita dei bandi per le concessioni balneari. La preoccupazione degli artigiani è quella di rivivere il caos già visto con il piano del commercio, uno sviluppo disordinato invece di una crescita governata. Mancano trasparenza e scadenze precise. Per questo Confartigianato si rivolge direttamente al sindaco Piero Bitetti e alla sua giunta. Il messaggio è chiaro: sul turismo, ambiente e lavoro, a Taranto il tempo delle attese è scaduto.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Si chiama Puglia Energie Net, l'avviso pubblico della regione per rafforzare il terzo settore. La dotazione finanziaria complessiva è di 270.000 euro, ma ciascun progetto potrà ricevere un contributo massimo di 30.000 euro. A darne notizia è il consigliere regionale Cosimo Borraccino. Le proposte progettuali candidate dalle reti associative nazionali dovranno riguardare azioni di sistema e coordinamento, sviluppo e diffusione di conoscenze, valutazione di impatto sociale, sociale, ruolo delle reti, consistenza della rete, anzianità di iscrizione al registro nazionale del terzo settore o altri registri. Dalla regione si fa sapere che l'avviso non è compatibile con il bando Puglia Energie Sociali. Le istanze dovranno essere inviate dalle ore 12 del 16 luglio fino alle ore 12 del 10 settembre 2026.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: È prevista per oggi pomeriggio a Ginosa un'iniziativa organizzata dal Comitato Via Martiri d'Ungheria, che riferisce di aver chiesto più volte, ma invano, un confronto col Comune. Al centro il progetto esecutivo relativo alla realizzazione di una pista ciclabile su quella che i componenti del Comitato definiscono la principale via del commercio ginosino. E proprio sulle attività commerciali, oltre che sul numero dei parcheggi, temono che questo intervento possa influire in maniera negativa.
11: Questa è una strada di 12 metri di larghezza che da due anni e mezzo è diventata a senso unico, quindi già abbiamo subito delle notevoli restrizioni. Fare una pista ciclabile, portare questa strada a 3,5 metri, che è quello che dimostreremo questa sera facendo questa manifestazione, diventerà davvero una cosa impossibile, quindi avremo scarsità di parcheggi e soprattutto scarsità di potersi fermare per le nostre attività. Tenga presente che questa zona è la zona più commerciale del paese, che negli ultimi anni è stata proprio vessata dal punto di vista delle restrizioni.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Mani nel vento e occhi nel blu, questa bellezza non passa più. Si apre con questi versi carichi di energia e di estate l'inno dei giochi del Mediterraneo. Taranto si prepara ad accogliere 26 nazioni non solo con i cantieri e lo sport, ma anche con la forza universale della musica. Un brano a ritmo travolgente che ha subito conquistato una delle voci più belle e iconiche di Taranto e della musica italiana, Mietta. È stata lei stessa a raccontare la scintilla scoccata al primo ascolto.
12: No, mi stavano chiedendo, quando Massimo Ferrarese ti ha chiamato e ti ha fatto sentire la canzone, che poi me l'ha fatta sentire anche Piero Romano, che ovviamente ringraziamo, e ho detto, ma questo, ragazzi, io ho detto, Massimo, ma è bellissima, cioè è un pezzo pazzesco, ma io lo voglio cantare subito, cioè non esiste che io rimanga qui ad aspettare. Fortunatamente ero già qui, in Puglia, e quindi la cosa è avvenuta velocemente.
10: Una canzone che nasce direttamente dal cuore pulsante dei preparativi, il titolo Sotto un sole. È infatti un omaggio sincero e diretto a chi giorno dopo giorno sta costruendo materialmente il sogno di Taranto 2026, lavorando senza sosta anche sotto il sole e temperature più dure. Ce lo svela il commissario straordinario Massimo Ferrarese, che ha battezzato il brano.
13: Oggi stiamo parlando di cose più leggere, fino a un'ora fa stavo parlando di cose più pesanti, perché tutte queste opere vanno terminate. Oggi per esempio ho la grande soddisfazione che abbiamo terminato l'interno del Pala Ricciardi, il centro di atletica indoor più grande che c'è in Italia, più bello che c'è in Italia. Sicuramente questa è una grande soddisfazione. Però stiamo terminando ogni giorno un lavoro, un impianto. Sono 41 e quindi potete immaginare quanto è faticoso, però ce la stiamo facendo. Però mentre facciamo questo dobbiamo pensare anche all'organizzazione dei giochi, quindi a cose un po' più belle.
10: A dare vita e anima orchestrale alle note di Roberto Molinelli, alle parole di Melissa Mastro Lorenzi e l'Orchestra Giovanile della Magna Grecia. Per il maestro romano affidare a loro questo brano significa lanciare un messaggio chiaro sul presente e sul destino di questa terra.
14: Sono loro la nostra energia, sono il nostro pensiero e il nostro futuro. Loro sono quella generazione che cambierà anche l'idea, no, di una Taranto che si apre all'internazionalità, che si apre al Mediterraneo, che si apre a delle opportunità. Questa è una grande opportunità, questa canzone, perché interpreta da un po' il nostro ruolo al centro di un Mediterraneo ricco di culture, ricco di ritmi, ricco di tradizioni.
10: Il ritmo è pronto a contagiare tutti, dai residenti ai 26 paesi ospiti che presto affolleranno gli spalti. L'invito è uno solo: ballare, condividere e far sì che questo inno risuoni ben oltre i confini del Golfo Ionico.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Risate, leggerezza e una collaborazione istituzionale di grande prestigio per il secondo appuntamento dell'estate palagianese 2026, promossa e curata dall'amministrazione comunale. Mercoledì 15 luglio, a partire dalle ore 20:30, la centralissima piazza Vittorio Veneto si trasformerà in un grande teatro a cielo aperto per ospitare l'attesa tappa del Tour del Sorriso. Si tratta di un vero e proprio progetto artistico itinerante, nato per celebrare un traguardo storico, il 30° anniversario del Festival del Cabaret di Martina Franca. Per festeggiare questo speciale anno del sorriso, l'Associazione Culturale Sirio ha deciso di portare l'energia del festival fuori dai confini martinesi. La tappa palagianese sancisce così una bellissima collaborazione tra il Comune di Palagiano e l'assessorato alle attività culturali della città di Martina Franca. A garantire il divertimento sarà un cast d'eccezione con tre fuoriclasse della comicità nazionale: Tommy Terrafino, brillante volto di Made in Sud, Daniele Condotta, comico e content creator pugliese, Gianni Cinelli, inconfondibile protagonista del palco di Zelig. Il sindaco di Palagiano, Domiziano Lasigna, non nasconde il suo orgoglio per questi eventi gratuiti in piazza. Vogliamo, afferma il primo cittadino, che lo spettacolo e la cultura siano accessibili a tutte le famiglie per continuare a far vivere e respirare la nostra Palagiano.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Il Taranto continua a lavorare sul mercato per completare l'organico in vista del ritiro precampionato che scatterà il 28 luglio a Cascia. Dopo aver ufficializzato gli arrivi del portiere lombardo e dell'attaccante Corvino, la priorità del direttore sportivo Pagni è ora quella di consegnare all'allenatore un difensore centrale ed un centrocampista. Per la retroguardia resta viva la pista che porta Fabio Delvino. Tra il giocatore e il club c'è già un'intesa totale, ma prima del via libera definitivo, la società vuole valutare attentamente le sue condizioni fisiche dopo i problemi che lo hanno condizionato nelle ultime stagioni. A centrocampo invece continua il confronto su Di Paolo Antonio. L'accordo economico è stato raggiunto, ma lo staff tecnico sta ancora riflettendo sulla compatibilità del calciatore con l'idea di gioco che si intende sviluppare nella prossima stagione. Nel frattempo il Taranto monitora anche altre alternative. Tra i profili seguiti ci sono il centrocampista Luca Baldassin ed il difensore Antonio Sepe, anche se non sono escluse nuove piste che potrebbero emergere nelle prossime ore dall'agenda del direttore sportivo. L'obiettivo della società è arrivare alla partenza per il ritiro con un gruppo sostanzialmente completo. Poi, come spesso accade durante il mercato estivo, eventuali opportunità saranno valutate strada facendo per ritoccare ulteriormente la rosa.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Si sono appena conclusi i campionati nazionali della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali, unica federazione riconosciuta dal CONI. Nella fiera di Rimini sono scesi in pista oltre 15.000 atleti provenienti da tutta Italia. Dalla cittadina di Lizzano, tre atleti della SD New Dance and Style, dei maestri Daniele De Candia e Pamela De Giorgio, si sono contraddistinti nella disciplina solo Latin, ottenendo splendidi risultati che hanno dato loro l'accesso di diritto alla classe superiore. Emily De Candia, dopo aver ottenuto il titolo di campionessa regionale Puglia 2026 nella categoria 14-15 anni, classe B, solo Latin femminile, scende in pista decisa e determinata gareggiando contro 114 atlete. Con la sua prestigiosa performance supera 4 turni eliminatori, approda in semifinale, si classifica al 12° posto e ottiene così il passaggio in classe A. Denise Cavallo, dopo la medaglia di bronzo al campionato regionale Puglia 2026, nella categoria 16-18 anni, classe B, solo Latin femminile, scende in pista consapevole delle difficoltà della competizione con 126 atlete in gara, ma con eleganza supera 4 turni eliminatori classificandosi al 20° posto e ottenendo così anche lei il passaggio in classe A. Antonio Guida, al suo primo campionato italiano nella 12-15 anni, classe C solo maschile, dopo aver ottenuto il titolo di campione regionale Puglia 2026, raggiunge la finale e sale sul podio ottenendo la medaglia di bronzo che lo porta di diritto in classe B. Le loro performance sono sicuramente il frutto di un percorso di studio, allenamento costante e sacrifici.
3: Cittadella Magazine. Cittadella. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Buon pomeriggio e benvenuti nel nostro spazio quotidiano dedicato all'approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Oggi accenderemo i riflettori su una delle realtà più complesse, silenziose e spesso rimosse del dibattito politico del nostro territorio, ossia la situazione all'interno della casa circondariale Carmelo Magli di Taranto. Per capire cosa accade all'interno del carcere abbiamo in collegamento l'avvocato Gianluca Sebastio, che è membro del consiglio direttivo della Camera Penale di Taranto e referente dell'Associazione Antigone. Buon pomeriggio e benvenuto.
1: Pomeriggio a tutti e a tutti i telespettatori.
0: E allora, 6 tentativi di suicidio nei primi mesi del 2026, un dato sicuramente drammatico che fotografa la complessità della realtà del carcere, ma che segna anche una diminuzione del fenomeno rispetto agli anni passati. Per arginare l'emergenza e intercettare il disagio dei detenuti, l'ASL di Taranto e la direzione della casa circondariale hanno siglato questa mattina un protocollo che prevede l'ingresso all'interno della struttura di un'equipe formata da 10 medici pronti ad avviare percorsi psicologici e personali, personalizzati. Sentiamo i dettagli nel servizio di Federica Pompamea.
2: Autolesionismo, suicidio e tentato suicidio. Tristezza e depressione in carcere sono una piaga difficile da arginare. Se nei primi mesi del 2026 i 6 tentativi di suicidio sono stati bloccati sul nascere, la popolazione carceraria è ancora segnata dalla morte di un detenuto che ha deciso di togliersi la vita nel 2025. Oltre ai 15 tentativi di suicidio e i 69 casi di autolesionismo certificati. Un quadro complesso descritto dal direttore del distretto unico dell'ASL Taranto, Guido Cardella, che nonostante le diverse criticità, mostra la diminuzione del fenomeno rispetto agli episodi registrati nel 2024.
3: C'era un incremento, erano circa 85 casi di autolesionismo e 32-33 casi di soggetti che comunque avevano tentato il suicidio.
2: Una condizione difficile emersa a margine dell'incontro tra i vertici dell'ASL Taranto e la casa circondariale per l'avvio del protocollo d'intesa nato proprio con l'obiettivo di prevenire le condotte suicidarie tra detenuti. Atteggiamenti che per il direttore del carcere Luciano Mellone nascono anche da condizioni di disagio che purtroppo i detenuti vivono all'interno della struttura.
4: Già si sta male in carcere in linea generale. Stare poi in situazioni di sovraffollamento, un po' tutti gli istituti penitenziari sono sovraffollati, alcuni in maniera un po' più particolare, come per esempio il nostro, quello di Taranto, dove c'è una presenza del doppio dei detenuti rispetto a quelli previsti. E questo sicuramente fa star male un po' tutti, soprattutto chi deve scontare la pena.
2: Un piano che prevede l'inserimento di un'equipe specializzata con 10 unità mediche pronte ad assistere i detenuti attraverso percorsi psicologici personalizzati. Secondo il direttore generale ASL Taranto, Vito Bavaro, questo accordo sarà solo il primo passo per rafforzare al 100% il sistema sanitario presente all'interno del carcere.
5: Infermieri, psicologi e altri operatori, diciamo, che entreranno nel percorso anche di valutazione multidimensionale del personale, degli assistiti o dei detenuti che sono a rischio. Con la prospettiva, nei limiti delle risorse finanziarie e delle dotazioni organiche, man mano, diciamo, di potenziare l'equipe.
0: E allora, avvocato Sebastio, i dati dell'ASL mostrano un trend in miglioramento, nonostante comunque le condotte autolesive e i tentativi di suicidio non siano proprio un bel segnale. Lei ha un punto di vista particolare sul carcere, sia con l'Associazione Antigone che con la Camera Penale. Qual è la reale situazione all'interno del Carmelo Magli?
1: Guardi, la percezione che ho personalmente è che c'è una situazione di emergenza estrema, aggravata anche dalle condizioni climatiche attuali. All'interno dell'istituto penitenziario ho contezza di più o meno 80 detenuti con patologie psichiatriche. Gli stessi all'interno della struttura penitenziaria, a mio avviso, non vengono curati in maniera adeguata perché necessitano costantemente di cure particolari che ovviamente all'interno di un istituto penitenziario non ci possono essere. È assolutamente lodevole l'iniziativa, ovvero cercare di incentivare quelle che sono le tutele da un punto di vista sanitario, ma secondo me le stesse dovrebbero essere permanenti all'interno dell'istituto, nel senso che attualmente ci sono poche unità per far fronte a un numero così elevato di soggetti con patologie, che devono essere gestiti non come normali detenuti, ma chiaramente con delle attenzioni diverse, attenzioni sanitarie, che ribadisco all'interno di un istituto penitenziario sovraffollato non vengono garantite.
0: Lei ha parlato di due punti fondamentali, il sovraffollamento e la questione climatica, il forte caldo, ma insomma, comunque la vita in carcere è una vita costretta. C'è anche una questione molto importante che è la mancanza di educatori, perché mi corregga se sbaglio, il fatto di fare attività, di potersi da un certo punto di vista anche distrarre, dall'altro punto di vista anche formare in qualche modo, potrebbe aiutare a migliorare la situazione delle persone costrette in carcere.
1: Allora, partiamo dal presupposto che l'articolo 27 della Costituzione prevede la riabilitazione all'interno dell'istituto penitenziario. Questa avviene solo tramite dei percorsi che vengono portati avanti da figure qualificate. Se mancano, soggetti che si occupano della rieducazione, è chiaro che viene meno, tutto, quella che è, diciamo, la struttura principale. Peraltro, gli educatori all'interno della casa circondariale sono fondamentali per far sì che un detenuto possa accedere alla cosiddetta misura alternativa. È ovvio che se gli educatori sono pochi, ci sono anche dei ritardi in quella che è l'attività istruttoria
0: Certo.
1: fondamentale per poter poi accedere alla misura alternativa. Perché un magistrato di sorveglianza che deve applicare una misura alternativa deve prima valutare il percorso inframurario e questo viene fatto solo andando a considerare quella che è la relazione di sintesi e i vari aggiornamenti. Ma se gli operatori sono pochi, tutto questo sistema è ritardato e da conseguenza qual è? È un sovraffollamento.
0: A Taranto sappiamo che sono pochi, ma qual è la situazione, lei che ne ha contezza?
1: Ma guardi, io posso dire che attualmente c'è un 158% di sovraffollamento nella casa circondariale di Taranto. Se non ricordo male, dovremmo essere forse un po' più di 800 detenuti a fronte di una capienza di
0: Di 500,
1: 500.
0: certo.
1: È ovvio che le unità all'interno della casa circondariale sono, come dire, proporzionate a un numero, ovvero ai 500 detenuti. Se ce ne sono il doppio, è chiaro che, la media è diversa e quindi tutto è rallentato.
0: Anche perché i progetti ci sono anche belli, ricordo la pasticceria, ma tante altre cose, solo che la sensazione che abbiamo noi giornalisti nell'andare e nel raccontare è che siano sempre tanto pochi i detenuti che possono partecipare a questi
1: Eh
0: laboratori.
1: sì, sì, ci sono delle iniziative lodevoli, c'è anche la sartoria nel reparto femminile, ma è chiaro che per poter mettere in piedi degli eventi, delle attività del genere all'interno del carcere, è necessario poi tutto una situazione di contorno, maggiori controlli, maggiori spostamenti. È ovvio che in una situazione di sovraffollamento ci si trova in difficoltà.
0: E in questa situazione lei ha detto che la riabilitazione è la cosa più importante. Tante volte sentiamo dire la frase mettetelo in carcere, buttatelo in carcere e buttate via la chiave. Perché questa frase è così sbagliata?
1: Allora, partiamo dal presupposto che la riabilitazione non lo dico io, ma lo dice proprio l'articolo 27 della
0: Sì.
1: Costituzione. Quindi è fondamentale una rieducazione del detenuto. È chiaro che nel momento in cui vengono commessi dei reati si pensa alla punizione, però molte volte non si sa quello che c'è dietro, cioè magari quella persona ha commesso quel reato perché alle spalle ha una situazione particolare. È ovvio che la pena deve essere espiata, la pena comminata nella maggior parte dei casi magari è giusta, ma è anche giusto dare la possibilità a queste persone di poter riscattarsi e poter recuperare l'errore commesso.
0: E invece per quanto riguarda i detenuti con problemi psichiatrici, secondo lei qual è la soluzione? Cosa si dovrebbe fare?
1: Questo è un problema estremamente complicato. Io non voglio fare, cioè io non sono nelle condizioni di poter dare delle soluzioni, però a mio avviso sarebbe necessario un numero maggiore di strutture alternative al carcere, ovvero le CRAPS e le REMS, dove soggetti con patologie psichiatriche magari possono essere ospitati e detenuti. Sono delle strutture preposte proprio per quella tipologia di detenuto. In carcere molti soggetti non possono assolutamente stare proprio perché la struttura non è neanche adeguata ad accogliere.

0: Mi rendo conto che è un discorso estremamente complicato, però sono poche le strutture che possono accogliere soggetti detenuti con quelle patologie. Probabilmente un numero maggiore di strutture darebbe la possibilità di, come dire, alleviare questo problema che è tuttora all'interno degli istituti penitenziari.
1: E invece dal punto di vista della scolarizzazione in carcere, come stiamo messi?
0: All'interno dell'istituto penitenziario c'è una scuola, recentemente è stata aperta anche al reparto femminile e so che ci sono tanti detenuti che frequentano i vari istituti. Ora nello specifico non ricordo gli indirizzi, ma è una realtà che comunque c'è all'interno della casa circondariale e che funziona.
1: Bene, io ringrazio l'avvocato Sebastio per essere stato con noi e per averci raccontato una realtà
0: Grazie a voi.
1: difficile come il carcere di Taranto. Grazie.
0: Grazie a voi, buonasera, buonasera a tutti i telespettatori.
1: E vi ricordo che se avete delle segnalazioni o dei problemi che ci volete segnalare, ma anche degli eventi, belle notizie per carità, potete scriverci una mail all'indirizzo segnalazioni@cittadellatv.it oppure inviarci un messaggio WhatsApp al 339 680 6868. L'appuntamento con Dopo TG torna domani, per oggi abbiamo finito, ricordate di continuare a seguire l'informazione sul nostro canale 94 e buona giornata.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Dimmi che cosa ricordi.
3: Una moglie. Un figlio.
2: E cos'altro?
3: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
2: Itaca sta per tornare.
3: No, non tornerà.
4: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
3: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
2: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
3: Lo vedi?
4: Mio padre sta per tornare.
3: Sei tornato per vendicarti. Mi riprenderò tutto.

0: uccidendo lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
5: Manchi da un po'.
6: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
7: Decollo autorizzato.
6: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra.

0: vostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
1: Che facciamo?
2: Cerchiamo superstiti. Squalo! Cora!
1: Papà!
2: Andiamo!
3: Dov'è il mio fratellino?
2: Tranquillo, andrà tutto bene.
4: Lo sai che non è vero!
2: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: Ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.

0: Vi abbiamo trovato.
1: William, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
2: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
3: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

0: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
1: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
0: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
2: Siete ancora poveri, stronzi!
1: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
0: Chi sarà il prossimo?
3: Sono dell'FBI. Come sta?
1: Bene.
4: Sai come andrà a finire?
0: Avevamo un accordo.
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
0: Sarai ricco da morire.
1: Dicevamo. Chi è il prossimo?
6: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immar sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
7: Le storie sono vere.
6: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
7: Maui, semidio del vento e del mare.
8: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
7: Ti ringrazio.
8: Tranquilla.
9: Se la luce risplende così, è un segno.
7: Mi serve il tuo aiuto.
8: Non vado in missione con una mortale.
7: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
8: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
7: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
9: Chi è Vaiana?
8: Pronta a essere l'eroina?
7: Andiamo a salvare il mondo.
8: Ti guardo le spalle. C'è qualcosa tra i denti?

0: Come si sente oggi?
1: D'accordo. Diamo un'occhiata.
0: Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya? Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
1: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
0: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile? Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
1: Torni dentro, subito!
3: Ah, ho sentito lo sparo!
1: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: E le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Fado Fado. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
1: Prima volta in Irlanda?
2: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
3: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: I demoni esistono. Solo le persone...

0: con la mente chiusa non riescono a vederli. Fadu, Fadu. Molto tempo fa.
1: Chi c'è?
2: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
0: Fadu, Fadu.
1: Che succede? Fammi uscire da qui!
0: Molto tempo fa.
1: Riesci a sentirmi?
0: Viveva una strega.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile? Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
1: Torni dentro, subito!
3: Ah, ho sentito un faro!
1: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
1: Amici, benvenuti nella nostra rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Oliveti, la nostra biologa nutrizionista che abbiamo qui in videocollegamento oggi. Per cui
2: buongiorno.
1: Ciao Fabiana, buongiorno, bentrovata. Come stai?
2: Grazie. Insomma, fino a domenica stavo meglio, però adesso mi riprenderò benissimo.
1: Sì, sarà così assolutamente. Allora, l'argomento del giorno è il microbiota, giusto?
2: Microbiota intestinale.
1: Che cos'è? Sì. Che cos'è?
2: Che cos'è? Insomma, intanto dobbiamo cominciare col dire perché volevo fare questa puntata e questo approfondimento, proprio perché secondo me, come in tutte le informazioni, abbiamo tanta confusione, cioè tanti input, tante cose che leggiamo, tanti bombardamenti anche pubblicitari.
1: Okay.
2: Quindi, essendo però un argomento molto importante, è giusto fare un po' di chiarezza. Quindi è l'insieme chiaramente di tutti i microrganismi che popolano il tratto digerente, per lo più l'intestino.
1: Okay.
2: Considera che questi batteri, questi diciamo questi organismi, microrganismi, vivono con noi in un rapporto che si definisce di simbiosi.
1: Okay.
2: Che cos'è la simbiosi? Un po' questo termine lo si utilizza anche, no, nei rapporti tra le persone, alcune volte, no? Mamma e figlio hanno un rapporto simbiotico.
1: Sì.
2: Esattamente, quindi è un lavoro di collaborazione, no? Quindi questi microrganismi fanno qualcosa di buono per noi che li ospitiamo in maniera pacifica. Ok, non è un rapporto, diciamo, una
1: conflittuale.
2: Relazione conflittuale, no, è un ottimo, diciamo, un ottimo rapporto.
1: Bene, benissimo.
2: Chiaramente ci vuole, però, come tutti i rapporti, ovviamente bisogna saperlo coltivare, no?
1: Certo, è vero.
2: Ecco, quindi questa è intanto la definizione più importante.
1: E quindi sapere questo è molto importante. Noi adesso facciamo così, perché tra pochissimo mandiamo un pezzo, la musica, la linea, la regia, perché poi ti voglio chiedere come fare ad avere un buon rapporto con il nostro microbiota, quindi magari i cibi e tutto quello che tu ci dirai tra pochissimo. Adesso diamo linea alla regia, noi ci rivediamo tra poco. Fabiana, mi raccomando, resta lì, va bene?
2: Intanto non posso camminare.
1: Ok, quindi resti per forza. Va bene, a tra poco, linea alla regia.
3: Ti troverò dentro una foto

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
5: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo!

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: CTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: nostro Rewind Coldplay. Che bello questo pezzo, amici, ben ritrovati. Lo ritroveremo tra mezz'ora. Ed eccoci nella nostra rubrica Cibo che cura. Siamo tornati in onda insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti, che è in video collegamento. Eccoci Fabiana, siamo tornati in onda.
1: Il
0: tema del giorno è questo nostro caro amico, il microbiota. Allora ci hai spiegato che cos'è, e adesso la prima domanda che mi viene in mente è questa: quali sono i cibi che fanno bene al nostro microbiota?

0: Allora, cibi che fanno bene al nostro microbiota sono quelli presenti chiaramente nella nostra piramide alimentare, cioè seguendo e basandosi già su quella piramide di cui abbiamo già abbondantemente parlato, stiamo già in una condizione tutelativa per il nostro, per il nostro intestino. Devi considerare che la funzione di questo del microbiota è essenziale, in quanto il 70% si occupa del sistema immunitario. Ok, quindi il 70% a livello del microbiota abbiamo proprio la, diciamo, le nostre difese importanti, le nostre difese diciamo che si sviluppano sin dalla nascita, anche proprio nel momento del parto, prevalentemente chiaramente attraverso un parto vaginale, quindi si crea questo, questo importante ambiente di difesa. L'altra funzione essenziale è chiaramente legata proprio alla digestione, intendendola come degradazione di quello che noi mangiamo, quindi dei carboidrati, delle proteine, delle fibre, dei grassi. È proprio a livello intestinale, grazie alla presenza di questo microbiota, che avviene questa digestione. Per cui è chiaro che un po' questi esserini vanno ben alimentati, perché altrimenti si può creare, insomma, un'alterazione che favorisce l'insorgenza di tante patologie. Ad esempio, il sovrappeso può rappresentare un aggravante, ossia un'alterazione del microbiota può portare all'insorgenza del sovrappeso, soprattutto all'accumulo del grasso addominale, e anche ad un deterioramento di quella che è la nostra, anche il nostro sistema, il nostro apparato muscolare, proprio perché abbiamo detto che si occupa della degradazione delle proteine. In seconda battuta, però, è anche importante dire che il sovrappeso e l'obesità possono a loro volta creare un'alterazione, quindi vediamo questo doppio ruolo, cioè da una parte può favorire l'insorgenza di sovrappeso e obesità, dall'altra parte è la stessa sovrappeso e obesità che può favorire un'alterazione. È il classico circolo vizioso, no? Vediamo come chiaramente in diverse occasioni questo loop si ripresenta, il cane che si morde la coda sostanzialmente.
1: Certo, è importante.
0: Questo prima dei cibi. Allora, come varietà di cibi ne abbiamo tanti. In primis, ovviamente, le fibre. Le fibre sono protettrici, sono fondamentali, soprattutto seguendo la stagionalità. Quindi la frutta, la verdura, motivo per il quale si insiste sulla loro presenza in più pasti più volte al giorno. Perché normalmente diciamo la maggior parte delle persone crede che un nutrizionista o un dietista o un dietologo inserisca le verdure per creare questa famosa sazietà.
1: Invece no,
0: diciamo che la funzione poi di riempimento è un effetto, diciamo, secondario, ma fondamentale proprio questo inserimento, proprio legato all'importanza biologica che questi alimenti hanno.
1: E le verdure sono crude e cotte, uguale?
0: Allora, chiaramente la cottura tende sempre un po' a far perdere quelli che sono i diciamo
1: le proprietà,
0: proprietà principali, anche se chiaramente ci sono tutta una serie di escamotage, no? Quindi può essere la cottura magari a vapore, oppure l'utilizzo anche del raffreddamento immediato, diciamo il raffreddamento in ghiaccio, che è una cosa normalmente che fanno i grandi chef.
1: È vero,
0: perché si vede, no, durante alcune puntate queste verdure prese, sbattute nella ciotolina col ghiaccio.
1: Sì,
0: in realtà, al di là che le verdure

0: vengono molto più buone, quindi vi consiglio di provare a farlo. Vengono più buone perché proprio mantengono il loro sapore originario, ok? E poi mantengono di più le proprietà e anche la consistenza, il colore. Quindi vedrete che c'è anche la bietola, gli spinaci che normalmente in cottura diventano un verde molto più scuro,
1: sì.
0: Se raffreddati immediatamente in ghiaccio mantengono comunque una colorazione verde, però molto più diciamo molto più brillante, molto più
1: bello, bello, bello, sì, più intenso, più intenso. Va bene Fabiana, allora non mandiamo un pezzo, diamo lì la regia, resta lì, lo so che resti là che non ti puoi muovere
0: molto qua
1: a tra poco, mi raccomando, linea regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
7: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Benvenuti nella nostra rubrica Cibo che cura. Siamo ancora in onda con la dottoressa Fabiana Oliveti e stiamo parlando di microbiota. Abbiamo parlato delle verdure cotte, crude, e a questo proposito Fabiana ci scrive un nostro ascoltatore e dice, lui si chiama Luca Furlana, dice: buongiorno, ho scoperto da pochissimo il cavolo e le verze crude. Mi danno la sensazione che nutrano molto di più e danno un senso di sazietà maggiore che cotte.
1: È vero perché la sensazione che il nostro ascoltatore

0: spettatore ha è chiaramente corretta, perché intanto per un principale motivo: il crudo stimola molto di più la masticazione. Ok, provate a immaginare nella vostra testa la sensazione che avete masticando qualcosa di crudo come un finocchio o dello stesso finocchio cotto. È chiaro che masticando, abbiamo detto nelle precedenti puntate che la masticazione è una delle prime fasi della digestione e che soprattutto invia un segnale al nostro cervello, che poi rimanda indietro il segnale della sazietà, ok, attivando appunto la grelina. Quindi in primis la masticazione, e in seconda battuta è importante anche il tipo di fibra, che cambia a seconda dell'alimento crudo o cotto.
1: Bene.
0: Anche questo è importante, eh? Ad esempio anche le fibre quando vengono chiaramente molto masticate o molto cotte creano chiaramente una minore, un minore senso di sazietà rispetto alla verdura cruda. Per cui se questo ascoltatore ha scoperto che in fondo non sono poi così male, ben venga che continui. Il consiglio è quello di continuare nei suoi assaggi, perché scoprirà con moltissime verdure, ma ci sono anche, voglio dargli a tutti anche un altro suggerimento.
1: Vai.
0: Quello che potreste preparare in casa, ad esempio, che ha un'azione antinfiammatoria e antiemigena, che lavora molto bene sul sistema immunitario, potrebbe essere un olio che ha delle proprietà antiossidanti e antinfiammatorio, fatto di olio extravergine di oliva, in cui potete inserire del curcuma e del pepe nero e anche un pochino di peperoncino. Lo lasciate lì in infusione e poi lo utilizzate per condire a crudo le verdure, la carne, il pesce. Qual è la funzione di questo olio? Intanto, va bene, le proprietà dell'olio extravergine d'oliva sia e anche come condimento, insomma, viene utilizzato. La curcuma è un ottimo antinfiammatorio, antiademigeno, quindi toglie anche gli edema. Antiademigeno vuol dire questo.
1: Che io la mangio tanto, la curcuma, che mi piace tanto, la metto ovunque, sul pesce, sull'insalata.
0: Ok, ma se tu fai questo olio, perché vi dico che dovete metterci il pepe e il peperoncino? Perché la piperina, che è appunto contenuta nel pepe, aumenta l'assorbimento della curcuma fino al 2000%.
1: Bene,
0: ossia
1: bene.
0: Che senza il pepe il nostro corpo invia, smaltisce molto rapidamente la curcuma, mentre la piperina ne rallenta lo smaltimento a livello del fegato. Ok, quindi è molto molto importante. Un'altra cosa vi voglio però indicare: la curcuma dovete sempre stare molto attenti alla sua provenienza. Io vi consiglio di acquistarla in farmacia o in erboristeria, in modo che avete la certezza della provenienza, perché molto spesso la curcuma arriva dalla Cina, e dove abbiamo delle norme di provenienza un po' meno, diciamo, stringenti rispetto alle nostre. E quindi questo cosa provoca? Che spesso questa curcuma può essere tagliata, passatemi il termine, con della farina o con degli altri eccipienti. Per cui state sempre attenti.
1: Benissimo, allora Fabiana, noi mandiamo un pezzo, ascoltiamo un po' di musica, torniamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
4: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo!

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: nostro Rewind. Laura Pausini, Tratta il mare, il Rewind lo ritroveremo tra mezz'ora. Bene amici, benvenuti nella nostra rubrica Cibo che cura. Al microfono ci sono io, Anetra, dottoressa Fabiana Olivetti in videocollegamento. Fabiana, eccoci, siamo tornati in onda per l'ultima parte della nostra puntata e c'è il nostro amico Luca che ci chiede, intanto ringrazia per la risposta e poi dice: il mix nell'olio in dosi uguali o a sentimento?
1: No, prezzo. Aspettate che sono precipitata nell'oblio.
0: Così è successo, dai, così, dottoressa. Allora, sei tornata tra noi. La domanda
1: sì,
0: di
1: sono più brava quando vengo lì, sono più
0: disciplinata. Mi manchi, sì, sì,
1: so,
0: mi manchi.
1: Anche voi. Vabbè. Allora, quindi, dunque, il mix... no, chiaramente il mix chiaramente delle spezie, diciamo, potrebbero essere anche 5 grammi di curcuma e un pomino, almeno la metà di pepe e di peperoncino, altrimenti verrebbe chiaramente su un, diciamo, su da una bottiglia da 0,75 di olio extravergine. Poi non c'è un limite, nel senso che una volta rispettando questi rapporti è chiaro che potete fare anche meno olio, cioè o meno olio o più olio. Il mio consiglio è sempre quello di fare in piccole quantità, proprio per non denaturare chiaramente un po' diciamo le proprietà, anche se la conservazione in olio, in questo caso delle spezie, è proprio il mix che viene generato che non ha grossi problemi di, diciamo, di denaturazione. Quindi questo possiamo dire. Poi vi dirò anche un'altra ricetta la prossima volta di un altro componente importante per la nostra salute, per l'infiammazione e anche sull'intestino, che ha degli aspetti molto importanti, ed è l'aglio.
0: Che io amo particolarmente.
1: Tu sei una persona strana, questo lo sappiamo già, nel senso che
0: mi piace l'aglio da morire, mi piacciono le cipolle.
1: L'aglio viene trattato come...
0: Sì, come,
1: diciamo,
0: come qualcosa,
1: qualcosa di negativo, proprio per il problema dell'alitosi che poi deriva dal suo consumo, anche se anche qui, perché l'aglio non va consumato cotto, va consumato crudo.
0: E poi si toglie l'anima, giusto? Si toglie l'anima?
1: Si può togliere l'anima, che sicuramente favorisce il suo processo digestivo, ma vi darò la ricetta di un fantastico aglio fermentato che potrete creare direttamente a casa vostra e che tenete in frigorifero per 6 mesi e che perde completamente quel, diciamo...
0: quell'odore forte,
1: quel sapore che poi crea, ecco.

0: fino alla sua digestione quella litosi. Quindi possiamo, magari la prossima volta che vengo in studio, porterò gli ingredienti e lo faremo lì insieme.
1: Ti prego, ti prego, lo facciamo insieme.
0: Creiamo il nostro bell'aglio fermentato e da qui fino alla fine dell'estate ne avremo.

0: Sì, riprenderemo da questa attività laboratoriale che
1: Bene, molto bene, molto bene. Dottoressa, io ti ringrazio come sempre per questo bellissimo appuntamento della nostra rubrica. Noi ci vediamo la prossima settimana. Un abbraccio, buona guarigione. Noi ti vogliamo
0: grazie.
1: presto qua in studio. A presto, alla prossima. Grazie.
0: Anch'io, a
1: Un abbraccio,
0: presto.
1: a presto.
0: Ciao ragazzi,
1: Ciao.
0: ciao.
1: Grazie alla dottoressa Fabiana Olivetti. Amici, noi ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao.

0: Italia Starter Pack.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Le informazioni congiunturali disponibili per i primi mesi del 2026 sembrano confermare per l'economia italiana una dinamica meno positiva rispetto all'ultimo trimestre del 2025. Lo afferma l'Istat in audizione sul DFP, ricordando che gli ultimi tre mesi del 2025 si sono chiusi con una crescita del PIL dello 0,3%. Quanto ai conti pubblici, la spesa 2025 per il superbonus è stata poco inferiore a 8,4 miliardi, mentre per uscire dalla procedura europea di infrazione, secondo l'interpretazione di Bruxelles, l'Italia doveva avere il deficit al 2,94% del PIL, lontano dal 3,1% che poi è stato riscontrato.
3: Il caso Minetti sta scuotendo il mondo della politica italiana. Nelle scorse ore, in una lettera indirizzata al Ministero della Giustizia, il Quirinale ha chiesto chiaramente al ministro Nordio su supposte falsità nell'istruttoria che ha poi portato alla firma del presidente Mattarella al provvedimento di clemenza. Nordio dia spiegazioni.

0: chiare sull'istruttoria e poi tolga il disturbo prima di fare altri.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La pensilina della discordia avrebbe i giorni contati. Dopo le infuocate polemiche di queste settimane, infatti, al comune starebbero pensando di rimuoverla. Secondo indiscrezioni, ormai mancherebbe solo l'ufficialità alla decisione di rimuovere quella fermata per le BRT che a gran parte dell'opinione pubblica è apparsa come uno sfregio al paesaggio. In particolare due sono state le contestazioni più forti: la vicinanza con la pensilina Liberty, oscurata da quella delle BRT, e il violento impatto sulla veduta del Mar Piccolo. Insomma, una scelta progettuale che evidentemente non ha tenuto conto della bellezza del paesaggio e della storia dei luoghi. Ora, dopo quella che è stata una vera e propria sollevazione popolare, si starebbe facendo marcia indietro. In fondo sarebbe bastato un po' di buonsenso e di delicatezza progettuale per evitare polemiche e magari anche un po' di attenzione in più da parte della soprintendenza. Peraltro la vicenda della pensilina per la fermata delle BRT è venuta a coincidere con la polemica sul palazzo di Vico Novelune, destinato ad ospitare alloggi per studenti. Nel frattempo, sempre grazie alla forza dell'opinione pubblica, è stato modificato il progetto del piano nobile di Palazzo D'Ayala, destinato a boutique hotel. Anche in questo caso, molte le perplessità prima di correre ai ripari. Eppure basterebbe coinvolgere gli ordini professionali, gli esperti di architettura, di urbanistica, di storia della città prima di elaborare progetti sensibili, soprattutto per quel che riguarda la città vecchia. Si eviterebbero brutte figure, si farebbero meno danni e non si costringerebbe a rincorrere soluzioni a giochi fatti. Certo, sarebbe sufficiente un po' di sensibilità culturale in più, ma questa purtroppo non sempre alberga nelle stanze dei bottoni.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Autolesionismo, suicidio e tentato suicidio. Tristezza e depressione in carcere sono una piaga difficile da arginare. Se nei primi mesi del 2026 i 6 tentativi di suicidio sono stati bloccati sul nascere, la popolazione carceraria è ancora segnata dalla morte di un detenuto che ha deciso di togliersi la vita nel 2025. Oltre ai 15 tentativi di suicidio e i 69 casi di autolesionismo certificati. Un quadro complesso descritto dal direttore del distretto unico dell'ASL Taranto, Guido Cardella, che nonostante le diverse criticità, mostra la diminuzione del fenomeno rispetto agli episodi registrati nel 2024.
4: C'era un incremento, erano circa 85 casi di autolesionismo e 32-33 casi di soggetti che comunque avevano tentato il suicidio.
3: Una condizione difficile emersa a margine dell'incontro tra i vertici dell'ASL Taranto e la casa circondariale per l'avvio del protocollo d'intesa nato proprio con l'obiettivo di prevenire le condotte suicidarie tra detenuti. Atteggiamenti che per il direttore del carcere Luciano Mellone nascono anche da condizioni di disagio che purtroppo i detenuti vivono all'interno della struttura.
5: Già si sta male in carcere in linea generale. Stare poi in situazioni di sovraffollamento, un po' tutti gli istituti penitenziari sono sovraffollati, alcuni in maniera un po' più particolare, come per esempio il nostro, quello di Taranto, dove c'è una presenza del doppio dei detenuti rispetto a quelli previsti, e questo sicuramente fa star male un po' tutti, soprattutto chi deve scontare la pena.
3: Un piano che prevede l'inserimento di un'equipe specializzata con 10 unità mediche pronte ad assistere i detenuti attraverso percorsi psicologici personalizzati. Secondo il direttore generale ASL Taranto Vito Bavaro, questo accordo sarà solo il primo passo per rafforzare al 100% il sistema sanitario presente all'interno del carcere.
6: Infermieri, psicologi e altri operatori, diciamo, che entreranno nel percorso anche di valutazione multidimensionale degli assistiti o dei detenuti che sono a rischio. Con la prospettiva, nei limiti delle risorse finanziarie e delle dotazioni organiche, man mano, diciamo, di potenziare l'equipe.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Ha dapprima sottratto dall'auto di un uomo di 43 anni il borsello contenente denaro, documenti e un cellulare, per poi utilizzare il telefono rubato e chiamare il padre convivente della vittima e chiedergli la somma di 150 euro come corrispettivo per la restituzione di ciò che aveva rubato. A questo punto è stata presentata

0: Stata la denuncia ed è stato anche predisposto un intervento dei carabinieri mirato a braccare il giovane. Così i militari si sono appostati nei pressi del luogo concordato per lo scambio e sono intervenuti proprio nel momento della consegna, bloccando il giovane e recuperando l'intera arre furtiva, poi restituita al proprietario. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, il 23enne è stato sottoposto ai domiciliari. Come spesso accade, l'analisi attenta dei filmati registrati del sistema di videosorveglianza ha consentito di verificare la presenza al momento del furto di altri due giovani, un 21enne ed un 15enne, ritenuti responsabili dei reati di furto aggravato e tentata estorsione in concorso. L'arresto è stato eseguito dai carabinieri di Leporano nella serata di sabato.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Le fiamme gialle hanno individuato 24 apparecchi non collegati alla rete telematica dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presso circoli ricreativi distribuiti sull'intero territorio della provincia di Taranto. I finanzieri hanno dunque proceduto al sequestro e alla segnalazione di 5 soggetti ritenuti responsabili, che quindi riceveranno sanzioni amministrative per oltre 253.000 euro e che dovranno versare l'imposta evasa. I militari stanno proseguendo nelle verifiche di natura fiscale per accertare eventuali ulteriori responsabilità e addebiti rispetto a quelli già accertati. Si tratta di un'operazione portata avanti dalla Finanza e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Taranto contro il fenomeno del gioco illegale e irregolare.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: 5 anni e mezzo di silenzio e burocrazia tengono in ostaggio il futuro del litorale tarantino. A lanciare l'allarme è Confartigianato Imprese Taranto. Il piano comunale delle coste, lo strumento decisivo per regolare l'accesso al mare, la tutela dell'ambiente e lo sviluppo economico, è fermo a dicembre 2020, giorno della sua adozione in giunta. Da allora il vuoto. Senza questo piano, dice Confartigianato, la pianificazione costiera è di fatto inesistente. Un blocco che allontana gli investitori e paralizza settori storici e vitali per l'economia ionica, a partire dalla mitilicoltura, priva di certezze sulle concessioni degli specchi acquei. Il rischio reale, ha scritto il segretario Fabio Paolillo, è di arrivare all'approvazione di uno strumento già superato dai fatti e dalle leggi. Le imprese, continua la nota, hanno bisogno di regole certe per programmare il futuro, specialmente ora che siamo di fronte alla delicata partita dei bandi per le concessioni balneari. La preoccupazione degli artigiani è quella di rivivere il caos già visto con il piano del commercio, uno sviluppo disordinato invece di una crescita governata. Mancano trasparenza e scadenze precise. Per questo Confartigianato si rivolge direttamente al sindaco Piero Bitetti e alla sua giunta. Il messaggio è chiaro: sul turismo, ambiente e lavoro, a Taranto il tempo delle attese è scaduto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Si chiama Puglia Energie Net, l'avviso pubblico della regione per rafforzare il terzo settore. La dotazione finanziaria complessiva è di 270.000 euro, ma ciascun progetto potrà ricevere un contributo massimo di 30.000 euro. A darne notizia è il consigliere regionale Cosimo Borraccino. Le proposte progettuali candidate dalle reti associative nazionali dovranno riguardare azioni di sistema e coordinamento, sviluppo e diffusione di conoscenze, valutazione di impatto sociale, ruolo delle reti, consistenza della rete, anzianità di iscrizione al registro nazionale del terzo settore o altri registri. Dalla regione si fa sapere che l'avviso non è compatibile con il bando Puglia Energie Sociali. Le istanze dovranno essere inviate dalle ore 12 del 16 luglio fino alle ore 12 del 10 settembre 2026.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: È prevista per oggi pomeriggio a Ginosa un'iniziativa organizzata dal Comitato Via Martiri d'Ungheria, che riferisce di aver chiesto più volte, ma invano, un confronto col Comune. Al centro il progetto esecutivo relativo alla realizzazione di una pista ciclabile su quella che i componenti del Comitato definiscono la principale via del commercio ginosino. E proprio sulle attività commerciali, oltre che sul numero dei parcheggi, temono che questo intervento possa influire in maniera negativa.
4: Questa è una strada di 12 metri di larghezza, che da due anni e mezzo è diventata a senso unico, e quindi già abbiamo subito delle notevoli restrizioni. Fare una pista ciclabile, portare questa strada a 3,5 metri, che è quello che dimostreremo questa sera facendo questa manifestazione, diventerà davvero una cosa impossibile. Quindi avremo scarsità di parcheggi e soprattutto scarsità di potersi fermare per le nostre attività. Tenga presente che questa

0: zona è la zona più commerciale del paese, che negli ultimi anni è stata proprio vessata dal punto di vista delle restrizioni.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Mani nel vento e occhi nel blu, questa bellezza non passa più. Si apre con questi versi carichi di energia e di estate l'inno dei giochi del Mediterraneo. Taranto si prepara ad accogliere 26 nazioni non solo con i cantieri e lo sport, ma anche con la forza universale della musica. Un brano a ritmo travolgente che ha subito conquistato una delle voci più belle e iconiche di Taranto e della musica italiana, Mietta. È stata lei stessa a raccontare la scintilla scoccata al primo ascolto.
3: No, mi stavano chiedendo, quando Massimo Ferrarese ti ha chiamato ti ha fatto sentire la canzone, che poi me l'ha fatta sentire anche Piero Romano, che ovviamente ringraziamo, e ho detto, ma questo, ragazzi, io ho detto, Massimo, ma è bellissima, cioè è un pezzo pazzesco, ma io lo voglio cantare subito, cioè non esiste che io rimanga qui ad aspettare. Fortunatamente ero già qui, in Puglia, e quindi la cosa è avvenuta velocemente.
2: Una canzone che nasce direttamente dal cuore pulsante dei preparativi, il titolo Sotto un sole, è infatti un omaggio sincero e diretto a chi giorno dopo giorno sta costruendo materialmente il sogno di Taranto 2026, lavorando senza sosta anche sotto il sole e temperature più dure. Ce lo svela il commissario straordinario Massimo Ferrarese, che ha battezzato il brano.
4: Oggi stiamo parlando di cose più leggere, fino a un'ora fa stavo parlando di cose più pesanti, perché tutte queste opere vanno terminate. Oggi, per esempio, ho la grande soddisfazione che abbiamo terminato l'interno del Pala Ricciardi, il centro di atletica indoor più grande che c'è in Italia, più bello che c'è in Italia. Sicuramente questa è una grande soddisfazione. Però stiamo terminando ogni giorno un lavoro, un impianto. Sono 41 e quindi potete immaginare quanto è faticoso, però ce la stiamo facendo. Però mentre facciamo questo dobbiamo pensare anche all'organizzazione dei giochi, quindi a cose un po' più belle.
2: A dare vita e anima orchestrale alle note di Roberto Molinelli, alle parole di Melissa Mastro Lorenzi e l'orchestra giovanile della Magna Grecia. Per il maestro romano affidare a loro questo brano significa lanciare un messaggio chiaro sul presente e sul destino di questa terra.
5: Sono loro la nostra energia, sono il nostro pensiero e il nostro futuro. Loro sono quella generazione che cambierà anche l'idea, no, di una Taranto che si apre all'internazionalità, che si apre al Mediterraneo, che si apre a delle opportunità. Questa è una grande opportunità, questa canzone, perché interpreta un po' il nostro ruolo al centro di un Mediterraneo ricco di culture, ricco di ritmi, ricco di tradizioni.
2: Il ritmo è pronto a contagiare tutti, dai residenti ai 26 paesi ospiti che presto affolleranno gli spalti. L'invito è uno solo: ballare, condividere e far sì che questo inno risuoni ben oltre i confini del Golfo Ionico.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Risate, leggerezza e una collaborazione istituzionale di grande prestigio per il secondo appuntamento dell'estate palagianese 2026, promossa e curata dall'amministrazione comunale. Mercoledì 15 luglio, a partire dalle ore 20:30, la centralissima piazza Vittorio Veneto si trasformerà in un grande teatro a cielo aperto per ospitare l'attesa tappa del Tour del Sorriso. Si tratta di un vero e proprio progetto artistico itinerante, nato per celebrare un traguardo storico, il 30° anniversario del Festival del Cabaret di Martina Franca. Per festeggiare questo speciale anno del sorriso, l'Associazione Culturale Sirio ha deciso di portare l'energia del festival fuori dai confini martinesi. La tappa palagianese sancisce così una bellissima collaborazione tra il Comune di Palagiano e l'Assessorato alle Attività Culturali della città di Martina Franca. A garantire il divertimento sarà un cast d'eccezione con tre fuoriclasse della comicità nazionale: Tommy Terrafino, brillante volto di Made in Sud, Daniele Condotta, comico e content creator pugliese, Gianni Cinelli, inconfondibile protagonista del palco di Zelig. Il sindaco di Palagiano, Domiziano Lasigna, non nasconde il suo orgoglio per questi eventi gratuiti in piazza. Vogliamo, afferma il primo cittadino, che lo spettacolo e la cultura siano accessibili a tutte le famiglie per continuare a far vivere e respirare la nostra Palagiano.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Il Taranto continua a lavorare sul mercato per completare l'organico in vista del ritiro precampionato che scatterà il 28 luglio a Cascia. Dopo aver ufficializzato gli arrivi del portiere lombardo e dell'attaccante Corvino, la priorità del direttore

0: direttore sportivo Pagni è ora quella di consegnare all'allenatore un difensore centrale ed un centrocampista. Per la retroguardia resta viva la pista che porta Fabio Delvino. Tra il giocatore e il club c'è già un'intesa totale, ma prima del via libera definitivo la società vuole valutare attentamente le sue condizioni fisiche dopo i problemi che lo hanno condizionato nelle ultime stagioni. A centrocampo invece continua il confronto su Di Paolo Antonio. L'accordo economico è stato raggiunto, ma lo staff tecnico sta ancora riflettendo sulla compatibilità del calciatore con l'idea di gioco che si intende sviluppare nella prossima stagione. Nel frattempo il Taranto monitora anche altre alternative. Tra i profili seguiti ci sono il centrocampista Luca Baldassin ed il difensore Antonio Sepe, anche se non sono escluse nuove piste che potrebbero emergere nelle prossime ore dall'agenda del direttore sportivo. L'obiettivo della società è arrivare alla partenza per il ritiro con un gruppo sostanzialmente completo. Poi, come spesso accade durante il mercato estivo, eventuali opportunità saranno valutate strada facendo per ritoccare ulteriormente la rosa.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Si sono appena conclusi i campionati nazionali della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali, unica federazione riconosciuta dal CONI. Nella fiera di Rimini sono scesi in pista oltre 15.000 atleti provenienti da tutta Italia. Dalla cittadina di Lizzano, tre atleti della SD New Dance and Style, dei maestri Daniele De Candia e Pamela De Giorgio, si sono contraddistinti nella disciplina solo Latin, ottenendo splendidi risultati che hanno dato loro l'accesso di diritto alla classe superiore. Emily De Candia, dopo aver ottenuto il titolo di campionessa regionale Puglia 2026 nella categoria 14-15 anni, classe B, solo Latin femminile, scende in pista decisa e determinata gareggiando contro 114 atlete. Con la sua prestigiosa performance supera 4 turni eliminatori, approda in semifinale, si classifica al 12° posto e ottiene così il passaggio in classe A. Denise Cavallo, dopo la medaglia di bronzo al campionato regionale Puglia 2026, nella categoria 16-18 anni, classe B, solo Latin femminile, scende in pista consapevole delle difficoltà della competizione con 126 atlete in gara, ma con eleganza supera 4 turni eliminatori classificandosi al 20° posto e ottenendo così anche lei il passaggio in classe A. Antonio Guida, al suo primo campionato italiano nella 12-15 anni, classe C solo maschile, dopo aver ottenuto il titolo di campione regionale Puglia 2026, raggiunge la finale e sale sul podio ottenendo la medaglia di bronzo che lo porta di diritto in classe B. Le loro performance sono sicuramente il frutto di un percorso di studio, allenamento costante e sacrifici.
1: Cittadella Magazine. Cittadella. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecniche

0: tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256. Info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Buon pomeriggio e benvenuti nel nostro spazio quotidiano dedicato all'approfondimento dopo il TG Oltre la notizia. Oggi accenderemo i riflettori su una delle realtà più complesse, silenziose e spesso rimosse del dibattito politico del nostro territorio, ossia la situazione all'interno della casa circondariale Carmelo Magli di Taranto. Per capire cosa accade all'interno del carcere, abbiamo in collegamento l'avvocato Gianluca Sebastio, che è membro del consiglio direttivo della Camera Penale di Taranto e referente dell'Associazione Antigone. Buon pomeriggio e benvenuto.
1: Pomeriggio a tutti e a tutti i telespettatori.
0: E allora, 6 tentativi di suicidio nei primi mesi del 2026, un dato sicuramente drammatico che fotografa la complessità della realtà del carcere, ma che segna anche una diminuzione del fenomeno rispetto agli anni passati. Per arginare l'emergenza e intercettare il disagio dei detenuti, l'ASL di Taranto e la direzione della casa circondariale hanno siglato questa mattina un protocollo che prevede l'ingresso all'interno della struttura di un'equipe formata da 10 medici pronti ad avviare percorsi psicologici e personali, personalizzati. Sentiamo i dettagli nel servizio di Federica Pompamea.
2: Autolesionismo, suicidio e tentato suicidio. Tristezza e depressione in carcere sono una piaga difficile da arginare. Se nei primi mesi del 2026 i 6 tentativi di suicidio sono stati bloccati sul nascere, la popolazione carceraria è ancora segnata dalla morte di un detenuto che ha deciso di togliersi la vita nel 2025. Oltre ai 15 tentativi di suicidio e 69 casi di autolesionismo certificati. Un quadro complesso descritto dal direttore del distretto unico dell'ASL Taranto, Guido Cardella, che nonostante le diverse criticità, mostra la diminuzione del fenomeno rispetto agli episodi registrati nel 2024.
3: C'era un incremento, erano circa 85 casi di autolesionismo e 32-33 casi di soggetti che comunque avevano tentato il suicidio.
2: Una condizione difficile emersa a margine dell'incontro tra i vertici dell'ASL Taranto e la casa circondariale per l'avvio del protocollo d'intesa nato proprio con l'obiettivo di prevenire le condotte suicidarie tra detenuti. Atteggiamenti che per il direttore del carcere Luciano Mellone nascono anche da condizioni di disagio che purtroppo i detenuti vivono all'interno della struttura.
4: Già si sta male in carcere in linea generale. Stare poi in situazioni di sovraffollamento, un po' tutti gli istituti penitenziari sono sovraffollati, alcuni in maniera un po' più particolare, come per esempio il nostro, quello di Taranto, dove c'è una presenza del doppio dei detenuti rispetto a quelli previsti. E questo sicuramente fa star male un po' tutti, soprattutto chi deve scontare la pena.
2: Un piano che prevede l'inserimento di un'equipe specializzata con 10 unità mediche pronte ad assistere i detenuti attraverso percorsi psicologici personalizzati. Secondo il direttore generale ASL Taranto, Vito Bavaro, questo accordo sarà solo il primo passo per rafforzare al 100% il sistema sanitario presente all'interno del carcere.
5: Infermieri, psicologi e altri operatori, diciamo, che entreranno nel percorso anche di valutazione multidimensionale degli assistiti o dei detenuti che sono a rischio. Con la prospettiva, nei limiti delle risorse finanziarie e delle dotazioni organiche, man mano diciamo, di potenziare l'equipe.
0: E allora, avvocato Sebastio, i dati dell'ASL mostrano un trend in miglioramento, nonostante comunque le condotte autolesive e i tentativi di suicidio non siano proprio un bel segnale. Lei ha un punto di vista particolare sul carcere, sia con l'Associazione Antigone che con la Camera Penale. Qual è la reale situazione all'interno del Carmelo Magli?
1: Guardi, la percezione che ho personalmente è che c'è una situazione di emergenza estrema, aggravata anche dalle condizioni climatiche attuali. All'interno dell'istituto penitenziario ho contezza di più o meno 80 detenuti con patologie psichiatriche. Gli stessi all'interno della struttura penitenziaria, a mio avviso, non vengono curati in maniera adeguata perché necessitano costantemente di cure particolari che ovviamente all'interno di un istituto penitenziario non ci possono essere. È assolutamente lodevole l'iniziativa, ovvero cercare di incentivare quelle che sono le tutele da un punto di vista sanitario, ma secondo me le stesse dovrebbero essere permanenti all'interno dell'istituto, nel senso che sono attualmente ci sono poche unità per far fronte a un numero così elevato di soggetti con patologie, che devono essere gestiti non come normali detenuti, ma chiaramente con delle attenzioni diverse, attenzioni sanitarie, che ribadisco all'interno di un istituto penitenziario sovraffollato non vengono garantite.
0: Lei ha parlato di due punti fondamentali, il sovraffollamento e la questione climatica, il forte caldo, ma insomma, comunque la vita in carcere è una vita costretta. C'è anche una questione molto importante che è la mancanza di educatori, perché mi corregga se sbaglio, il fatto di fare attività, di potersi da un certo punto di vista anche distrarre, dall'altro punto di vista anche formare in qualche modo potrebbe aiutare a migliorare la situazione delle persone costrette in carcere.
1: Allora, partiamo dal presupposto che l'articolo 27 della Costituzione prevede la riabilitazione all'interno dell'istituto penitenziario. Questa avviene solo tramite dei percorsi che vengono portati avanti da figure qualificate. Se mancano, soggetti che si occupano della rieducazione, è chiaro che viene meno, tutto, quella che è, diciamo, la struttura principale. Peraltro, gli educatori all'interno della casa circondariale sono fondamentali per far sì che un detenuto possa accedere alla cosiddetta misura alternativa. È ovvio che se gli educatori sono pochi, ci sono anche dei ritardi in quella che è l'attività
0: Certo.
1: istruttoria fondamentale per poter poi accedere alla misura alternativa. Perché un magistrato di sorveglianza che deve applicare una misura alternativa deve prima valutare il percorso inframurario e questo viene fatto solo andando a considerare quella che è la relazione di sintesi e i vari aggiornamenti, ma se gli operatori sono pochi, tutto questo sistema è ritardato e da conseguenza qual è? È un sovraffollamento.
0: A Taranto sappiamo che sono pochi, ma qual è la situazione, lei che ne ha contezza?
1: Ma guardi, io posso dire che attualmente c'è un 158% di sovraffollamento nella casa circondariale di Taranto. Se non ricordo male, dovremmo essere forse un po' più di 800 detenuti a fronte di una capienza di
0: Di 500,
1: 500.
0: certo.
1: È ovvio che le unità all'interno della casa circondariale sono, come dire, proporzionate a un numero, ovvero ai 500 detenuti. Se ce ne sono il doppio, è chiaro che, la media è diversa e quindi tutto è rallentato.
0: Anche perché i progetti ci sono anche belli, ricordo la pasticceria, ma tante altre cose, solo che la sensazione che abbiamo noi giornalisti nell'andare e nel raccontare è che siano sempre tanto pochi i detenuti che possono partecipare a questi
1: Eh
0: laboratori.
1: sì, ci sono delle iniziative lodevoli, c'è anche la sartoria nel reparto femminile, ma è chiaro che per poter mettere in piedi degli eventi, delle attività del genere all'interno del carcere, è necessario poi tutto una situazione di contorno, maggiori controlli, maggiori spostamenti. È ovvio che in una situazione di sovraffollamento ci si trova in difficoltà.
0: E in questa situazione lei ha detto che la riabilitazione è la cosa più importante. Tante volte sentiamo dire la frase mettetelo in carcere, buttatelo in carcere e buttate via la chiave. Perché questa frase è così sbagliata?
1: Allora, partiamo dal presupposto che la riabilitazione non lo dico io, ma lo dice proprio l'articolo 27 della
0: Sì.
1: Costituzione. Quindi è fondamentale una rieducazione del detenuto. È chiaro che nel momento in cui vengono commessi dei reati si pensa alla punizione, però molte volte non si sa quello che c'è dietro, cioè magari quella persona ha commesso quel reato perché alle spalle ha una situazione particolare. È ovvio che la pena deve essere espiata, la pena comminata nella maggior parte dei casi magari è giusta, ma è anche giusto dare la possibilità a queste persone di poter riscattarsi e poter recuperare l'errore commesso.
0: E invece per quanto riguarda i detenuti con problemi psichiatrici, secondo lei qual è la soluzione? Cosa si dovrebbe fare?
1: Questo è un problema estremamente complicato. Io non voglio fare, cioè io non sono nelle condizioni di poter dare delle soluzioni, però a mio avviso sarebbe necessario un numero maggiori di strutture alternative al carcere, ovvero le CRAPS e le REMS, dove soggetti con patologie psichiatriche magari possono essere ospitati e detenuti. Hanno, diciamo, sono delle strutture preposte proprio per quella tipologia di detenuto. In carcere molti soggetti non possono assolutamente stare proprio perché la struttura non è neanche adeguata ad accoglierli. E mi rendo conto che è un discorso estremamente complicato, però sono poche le strutture che possono accogliere soggetti detenuti con quelle patologie. Probabilmente un numero maggiore di strutture darebbe la possibilità di, come dire, alleviare questo problema che è tuttora all'interno degli istituti penitenziari.
0: E invece dal punto di vista della scolarizzazione in carcere, come stiamo messi?
1: All'interno dell'istituto penitenziario c'è una scuola, recentemente è stata aperta anche al reparto femminile e so che ci sono tanti detenuti che frequentano i vari istituti. Ora nello specifico non ricordo gli indirizzi, ma è una realtà che comunque c'è all'interno della casa circondariale e che funziona.
0: Bene, io ringrazio l'avvocato Sebastio per essere stato con noi e per averci raccontato una realtà
1: Grazie a voi.
0: difficile come il carcere di Taranto. Grazie.
1: Grazie a voi, buonasera, buonasera a tutti i telespettatori.
0: E vi ricordo che se avete delle segnalazioni o dei problemi che ci volete segnalare, ma anche degli eventi, belle notizie per carità, potete scriverci una mail all'indirizzo segnalazioni@cittadellatv.it oppure inviarci un messaggio WhatsApp al 339 680 6868. L'appuntamento con Dopo TG torna domani, per oggi abbiamo finito, ricordate di continuare a seguire l'informazione sul nostro canale 94 e buona giornata.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
4: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti.

Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Dimmi che cosa ricordi.
3: Una moglie. Un figlio.
2: E cos'altro?
3: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
2: Il re di Ithaca sta per tornare.
3: No, non tornerà.
4: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
3: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
4: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
5: Lo vedi?
4: Mio padre sta per tornare.
5: Sei tornato per vendicarti.
3: Mi riprenderò tutto.

0: i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
5: Manchi da un po'.
6: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
7: Decollo autorizzato.
6: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.

0: Che facciamo?
1: Cerchiamo superstiti. Squalo! Cora!
0: Papà!
1: Andiamo!
2: Dov'è il mio fratellino?
3: Tranquillo, andrà tutto bene.
2: Lo sai che non è vero!
1: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: Ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.

0: li abbiamo trovato.
1: William, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
2: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
3: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

0: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
1: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
0: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
2: Siete ancora poveri, stronzi!
1: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
0: Chi sarà il prossimo?
3: Sono dell'FBI. Come sta?
1: Bene.
4: Sai come andrà a finire?
0: Avevamo un accordo.
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
0: Sarai ricco da morire.
1: Dicevamo. Chi è il prossimo?
3: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore. Chi tu sia.
6: Le storie sono vere.
3: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
6: Maui, semidio del vento e del mare.
7: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
6: Ti ringrazio.
7: Tranquilla.
8: Se la luce risplende così, è un segno.
6: Mi serve il tuo aiuto.
7: Non vado in missione con una mortale.
6: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
7: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
6: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
7: Pronta a essere l'eroina?
6: Andiamo a salvare il mondo.
7: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?
9: Come si sente oggi? D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni.

0: possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
4: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere.
0: Mamma!
1: Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Fado, Fado. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
1: Prima volta in Irlanda?
2: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
3: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
0: Fado, Fado. Molto tempo fa.
5: Chi c'è?
6: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
0: Fado, Fado.
5: Che succede? Fammi uscire da qui!
0: Molto tempo fa.

0: viveva una strega.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
3: Rosso di sera.
4: Rosso di sera.
3: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Bentrovati a Rosso di Sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella Taranto TV. Il nostro ospite questa sera, graditissimo ospite, era un po' che non veniva a trovarci, l'architetto Augusto Ressa. Buonasera. Bentrovato architetto.
6: Buonasera a voi e grazie.
5: Non è una presenza casuale, perché parleremo di tanti aspetti che stanno suscitando roventi polemiche, roventi non solo perché siamo ormai in piena estate, in piena calura estiva, ma perché soprattutto sui social si stanno sviluppando animatissime discussioni su alcuni interventi in Città Vecchia e non solo in Città Vecchia. Quindi parleremo ad esempio della ormai famigerata pensilina in via Garibaldi, degli interventi sulle cosiddette palazzine, sempre di via Garibaldi, dalla discesa Vasto con via Garibaldi, e poi degli interventi del progetto di rifacimento della facciata di Palazzo degli Uffici. Nella seconda parte ci occuperemo invece dei giochi del Mediterraneo, perché polemiche anche lì, questa volta per il brano musicale cantato da Mietta al ritmo di Taranta e Pizzica, che sta scatenando anche questa volta sui social, che ormai sono una arena questi social, si sta scatenando la polemica perché secondo alcuni cittadini, alcuni tarantini, insomma, questi ritmi non sarebbero identitari della nostra terra. E ascolteremo però un esperto, un musicologo, che ci dirà come stanno davvero le cose. E allora, architetto, è una città vivace questa, almeno dal punto di vista della capacità di suscitare discussioni, polemiche, ma anche per la capacità di realizzare interventi che si prestano a critiche anche feroci. Cosa possiamo dire su questo interventismo che stiamo vivendo in questi ultimi anni, ma soprattutto in questi ultimi mesi?
6: Da che cosa vogliamo partire?
5: Non lo so, partiamo dalla pensilina.
6: Vogliamo partire dalla pensilina. Vabbè, la pensilina è, come dire, un tratto di un progetto più ampio, che è quello della linea BRT, cioè di bus con transito veloce, che proviene da un progetto che è il cosiddetto PUMS, piano urbanistico per la mobilità sostenibile, ricordatevi il sostenibile, è uno dei tratti. Ora, per quanto riguarda la pensilina, certamente se il bus deve passare, deve transitare, a un certo punto deve sostare, no?
5: Perché per permettere agli utenti di salire o di scendere.
6: Ovviamente, questo è fuori dubbio. Quindi la pensilina, il luogo di sosta, è fondamentale che ci sia. Il problema qual è? Il problema è che queste pensiline sono realizzate in un luogo di una certa delicatezza per la nostra città, che è il centro storico, ovvero l'isola, la Città Vecchia. Secondo me, e non lo sto dicendo adesso, ma l'ho detto quando avevo la possibilità di dirlo incidendo, ma non sono riuscito ad incidere un bel niente, purtroppo, in quell'anno in cui sono stato assessore all'urbanistica, io dissi allora più volte nelle riunioni che questi benedetti treni, perché sono dei treni su gomma, non potevano essere compatibili con la Città Vecchia e che la Città Vecchia doveva essere fuori dalle linee delle BRT.

0: Quindi non è tanto il discorso dello stazionamento e quindi della pensilina, ma è proprio l'idea progettuale di far percorrere la città vecchia da questi enormi bus, perché sono dei
1: Torpedoni di
0: autobus
1: 18
0: di
1: metri.
0: 18 metri, ecco, che fra l'altro hanno una dimensione, un peso tale che non viene nemmeno supportato, ovviamente, sopportato dal ponte girevole che dovrà comunque essere ridisegnato, ricalibrato in base a questo transito.
1: Peraltro, mi permetto di
0: Sì.
1: interromperla, architetto, a proposito del ponte girevole. Il ponte girevole non sarà pronto prima di un paio d'anni,
0: Se ad essere
1: presumibilmente.
0: fortunato.
1: Presumibilmente. Quindi le BRT dovrebbero entrare in funzione all'inizio del 2027. Questo significa che verrebbe anche meno la capacità di collegamento veloce perché comunque arrivati in Piazza Castello bisognerà scendere e
0: Sì,
1: attraversare a
0: la
1: piedi.
0: proposta che io avevo formulato era la seguente. È importante collegare in maniera veloce e continuativa, quindi con un ritmo piuttosto stretto, serrato, i vari quartieri di questo sistema satellitale che è Taranto, no, Paolo VI, i
1: Tamburi,
0: Tamburi,
1: Tramontone,
0: Tramontone,
1: Talsano,
0: San Vito e via
1: Sambì.
0: discorrendo. Ma non si capisce per quale motivo. Come in tante metropolitane, perché queste BRT in realtà sono una metropolitana di superficie.
1: Sì.
0: Se io vengo da San Vito, arrivo al centro, al borgo, per esempio a Piazza della Vittoria o a Piazza Garibaldi, io posso scendere e prendere una navetta, come si fa in tante altre città, una navetta elettrica piccola, giusta, d'altra parte già funzionano, perché ho
1: C'è
0: visto
1: già
0: che
1: una
0: funzionano,
1: navetta che fa il giro.
0: che attraversa la città vecchia, arriva alla stazione. E poi ritorno, almeno due di questi potevano fare questo giro e quindi già il mezzo più piccolo e più proporzionato alle caratteristiche del nostro centro storico e fra l'altro non avrebbe creato e determinato tutti questi danni che adesso sta determinando, perché questa pensilina è soltanto un aspetto di un progetto che secondo me è sbagliato.
1: Ed è molto invasivo.
0: Appunto, è
1: Noi
0: molto
1: parliamo
0: invasivo.
1: di mobilità sostenibile
0: Sì.
1: e come si possa pensare ad un progetto di mobilità sostenibile sradicando un centinaio di alberi?
0: Ma attenzione, ma attenzione, rimaniamo un momento nella città
1: Sì.
0: vecchia. Nella città vecchia, no? C'è stato un momento della nostra storia urbanistica in cui si diceva addirittura che per evitare che la nostra città vecchia diventasse uno spartitraffico di una strada che andava tutto intorno,
1: Di una rota grande
0: praticamente, oh,
1: rotatoria, insomma, sì.
0: qualcuno aveva pensato di realizzare una via interrata nel mare, quella che chiamavano con un'espressione la
1: L'intubata
0: famosa intubata. Allora, noi
1: sottomarina.
0: siamo passati dall'intubata alla metropolitana che passa proprio nella città vecchia, dove in particolare attraversa quella parte più significativa, rappresentativa della città vecchia, che è quella che ha il rapporto diretto
1: Col
0: col
1: mare.
0: mare, cioè via Garibaldi. Ma vi pare una cosa normale? Cioè, teoricamente quella via dovrebbe essere pedonale, non si può per tanti motivi, perché effettivamente la geometria e la geografia della nostra città non consente un'operazione di
1: Almeno
0: questo
1: di
0: genere.
1: non creare un altro ponte, come
0: Però, vabbè,
1: propose Boigas, si
0: ma voglio
1: ricorda, sì.
0: dire, indipendentemente da tutto, non si può passare dalla intubata alla metropolitana, che addirittura, e questo almeno l'abbiamo superato, doveva essere in due direzioni. Andatevi a vedere i disegni che ci hanno propinato per tanto tempo. Io mi sono molto arrabbiato su questa soluzione. Bene, in due direzioni bisognava immaginare questi treni che percorressero velocemente a ritmo serrato corso Garibaldi, via Garibaldi. Ma vi rendete conto? Ma che può venire un'idea balzana come questa? Però ce la dobbiamo tenere, purtroppo.
1: Io penso che una volta entrate in funzione queste BRT poi saranno sottoposte a radicali modifiche
0: È
1: progettuali.
0: possibile, però il danno sarà già fatto, questo è il problema. Quindi una riflessione attenta sulla qualità della città vecchia, sul ruolo della città vecchia all'interno dell'intera città e sulla necessità effettiva di collegare le varie parti della città in maniera veloce, no? Ed efficiente, forse poteva portare ad una soluzione che legasse tutte le particelle di questa città, senza però attraversare Costa Benedetta BRT la città vecchia, che invece può essere, come dire, attraversata.

0: attraversata velocemente con uno scalo in Porta Napoli, un altro scalo a Piazza Garibaldi, può essere attraversata da queste navette elettriche agili che sono proporzionate peraltro
1: già attualmente in funzione, già attualmente attive,
0: che tra l'altro sono già in funzione. Allora, questa cosa proprio non la riesco a capire, ma che vuol fare?
1: Ci vediamo il servizio sulla famigerata pensilina, perché da indiscrezioni che abbiamo raccolto sembra che abbia i giorni contati questa pensilina, sembra che stia per essere rimossa. Chiediamo a Piero Caffio, che ci guida dalla regia, di mandare in onda il servizio.
2: La pensilina della discordia avrebbe i giorni contati. Dopo le infuocate polemiche di queste settimane, infatti, al comune starebbero pensando di rimuoverla. Secondo indiscrezioni, ormai mancherebbe solo l'ufficialità alla decisione di rimuovere quella fermata per le BRT che a gran parte dell'opinione pubblica è apparsa come uno sfregio al paesaggio. In particolare due sono state le contestazioni più forti: la vicinanza con la pensilina Liberty, oscurata da quella delle BRT, e il violento impatto sulla veduta del Mar Piccolo. Insomma, una scelta progettuale che evidentemente non ha tenuto conto della bellezza del paesaggio e della storia dei luoghi. Ora, dopo quella che è stata una vera e propria sollevazione popolare, si starebbe facendo marcia indietro. In fondo sarebbe bastato un po' di buonsenso e di delicatezza progettuale per evitare polemiche e magari anche un po' di attenzione in più da parte della soprintendenza. Peraltro la vicenda della pensilina per la fermata delle BRT è venuta a coincidere con la polemica sul palazzo di Vico Novelune, destinato ad ospitare alloggi per studenti. Nel frattempo, sempre grazie alla forza dell'opinione pubblica, è stato modificato il progetto del piano nobile di Palazzo D'Ayala, destinato a boutique hotel. Anche in questo caso, molte le perplessità prima di correre ai ripari. Eppure basterebbe coinvolgere gli ordini professionali, gli esperti di architettura, di urbanistica, di storia della città prima di elaborare progetti sensibili, soprattutto per quel che riguarda la città vecchia. Si eviterebbero brutte figure, si farebbero meno danni e non si costringerebbe a rincorrere soluzioni a giochi fatti. Certo, sarebbe sufficiente un po' di sensibilità culturale in più, ma questa purtroppo non sempre alberga nelle stanze dei bottoni.
1: Architetto, allora, questa pensilina sembra avere i giorni contati, sembra.
0: Questa è una delle tante pensiline che allieteranno le nostre giornate, no? Ora io quello che mi chiedo, a parte tutto quello che ho detto prima, no, sull'opportunità di attraversare la città vecchia, eccetera, ma come saranno alla fine queste pensiline? Perché io quello che vedo al momento, per quanto mi riguarda, quello che sono riuscito a vedere in città, mi sembrano non completate.
1: Quindi a suo avviso non è quella la pensilina definitiva,
0: no,
1: sono quelle le pensiline.
0: Penso di no, insomma, ci sono dei dettagli proprio ancora non risolti, a mio avviso, la pavimentazione della base sulla quale viene realizzata queste pensiline, le rifiniture del tetto, che si vede tutta la lamiera di copertura, non è certamente rifinita. Allora io mi chiederei, ma perché non ci fanno vedere l'esecutivo e la resa finale di queste pensiline? Pensiline, magari finite sono una meraviglia, adesso no, ma finite probabilmente saranno molto interessanti, un oggetto di design che noi adesso non cogliamo perché non sono rifinite, ma staremo a vedere.
1: Quindi dobbiamo ritenere che non siano complete queste pensiline?
0: No, ma non è possibile, sicuramente non sono così, non è possibile, dovranno essere rifinite.
1: E allora passiamo dalle pensiline alle palazzine.
0: Ebbene, fa rima.
1: Perché c'è stato un. Sono in corso, insomma, degli interventi di riqualificazione delle facciate e probabilmente attendevamo da anni questi interventi per ridare luce, insomma, a queste palazzine sorte in epoca mussoliniana, quando fu raso al suolo il pittaggio Turri Penne.
0: Sì.
1: E quindi al posto di quelle abitazioni storiche furono costruite queste palazzine popolari per dare alloggio a famiglie, diciamo, meno abbienti. E però stiamo cogliendo alcuni aspetti che, insomma, lasciano perplessi anche in relazione agli interventi che si stanno compiendo sulle palazzine. Vediamo le fotografie, ecco qua. E allora, queste sono le palazzine, vediamo la facciata ridipinta, ritinteggiata, e però ci sono

0: quei blocchi, quei parallelepipedi che sporgono e che sono i vani degli ascensori, perché quelle palazzine non erano dotate di ascensori, adesso ci sono gli ascensori. Cosa abbiamo da dire su questo, architetto? Lì ha fatto un intervento molto puntuale e anche molto polemico su queste presenze ingombranti.
1: Partiamo col dire che, cosa ha fatto Capuano? Nel senso che il piccone demolitore aveva raso al suolo il pittaggio di Turripenne, l'antico pittaggio, e aveva realizzato al posto di questo pittaggio questi casermoni che dovevano servire e che ancora servono come abitazioni popolari. Ora, io non sono contrario al fatto che esistano, perché pure ci sono stati dei progetti che furono a suo tempo presentati nei quali si diceva di fare tabula rasa di queste strutture, perché di fatto questi edifici vissuti hanno garantito nella città vecchia, che si è completamente spopolata o quasi completamente spopolata,
0: un presidio abitativo,
1: cioè praticamente è quello uno dei punti in cui la città è viva, perché ci sono famiglie che abitano lì da tanto tempo, quindi questa cosa per me è un fatto positivo.
0: Ci sono anche dei piccoli esercizi commerciali.
1: Ci sono anche dei piccoli esercizi, però prevalentemente ha garantito la vita nella città, che peraltro invece è svuotata. C'è un altro punto in cui la città è viva ed è praticamente il luogo che io chiamo la riserva, una specie di riserva, no? Perché è quella di San Martino. In quella zona di San Martino c'è un altro nucleo vivo della città che garantisce la presenza dei tarantini appunto in questa città vecchia, mentre il resto della cittadinanza, della città vecchia, se ne è sempre abbondantemente fregata. Tranne, vabbè, durante i riti, queste cose qua.
0: Torniamo alle palazzine.
1: Andiamo a vedere quanto è bella, eccetera, eccetera. Oh, le palazzine. Quindi i palazzine hanno un loro ruolo sociale importante. Allora, che cosa succede? Nel momento in cui si pensa di valorizzare la città vecchia, non si può non pensare a metter mano, e anche in maniera critica ovviamente, a questo blocco, che è un blocco molto invadente, molto significativo e peraltro in una posizione importante anche dal punto di vista paesaggistico e urbanistico della nostra città. Affacciano sul mare, sono a cavallo tra Via di Mezzo e Via Garibaldi, insomma non è un luogo non significativo. Bene, allora la mia ipotesi che avevo lanciato era quella di valorizzare, vabbè, a parte la manutenzione, le facciate, eccetera, e quello va bene, l'hanno fatta e sta tutto a posto, ma di valorizzare i coni ottici che si vengono a formare fra una palazzina e l'altra, che sono coni ottici che danno la possibilità da Via di Mezzo all'interno di vedere il mare e dal mare di vedere la città vecchia, cioè attraverso degli
0: la
1: scorci
0: parte retrostante delle palazzine.
1: Allora, che cosa è successo? Arca Ionica, perché Arca Ionica che si occupa delle
0: l'istituto case popolari,
1: un finanziamento, ha fatto gli interventi appunto di manutenzione anche straordinaria, secondo me fatte anche in maniera corretta, però improvvisamente vedo che sono stati realizzati dei volumi immensi, invadenti, proprio lungo questi coni ottici che davano la possibilità di ristabilire un rapporto col mare. In questi coni ottici, in queste corti, chiamiamole così, sono state realizzate queste torri immense, 4 torri per ogni blocco.
0: Piero Caffio, rivediamo le fotografie.
1: Che praticamente negano la visione non solo dal mare e dalla città vecchia, no? Creando questa parte di impatto, insomma questi volumi di grande impatto, no? Percettivo e negativo, ma soprattutto, ed è la cosa che proprio a me mi tormenta, mi dispiace, mi dilania, coloro che abitano in queste palazzine fino a ieri si affacciavano sul Mar Piccolo, oggi si affacciano sui volumi degli ascensori. Ma con quale cuore si può progettare una cosa del genere? Con quale cuore? Cioè non si ha manco sensibilità. Ma è possibile che non esisteva un'alternativa?
0: Ecco, però volevo chiedere appunto, era possibile realizzare delle alternative?
1: È sempre possibile un'alternativa.
0: Perché magari l'ascensore serve davvero per quelle famiglie.
1: Ma certo, però voglio dire, le modalità attraverso le quali si viene a realizzare l'ascensore sono diverse, non sai, se lo progetta un gruppo di progettazione di un certo tipo e un altro di un altro tipo. Naturalmente bisogna capire quali sono gli obiettivi. Se gli obiettivi sono soltanto quelli di salire ai piani alti senza usare le scale, ma utilizzando appunto, eliminando le barriere architettoniche, elettroniche e vabbè e basta, ma non è sufficiente. Quando intervieni in un luogo come questo devi tener conto sia del paesaggio urbano, del paesaggio naturale, ma anche del sentimento di chi abita in quelle case. Secondo me questi tratti non sono stati tenuti in considerazione.
0: Ma assolutamente perché, architetto, no. Ma perché accadono queste cose? C'è una superficialità progettuale? Non si tiene conto del sentimento?
1: Non lo so, io non lo so, perché io...
0: c'è negligenza?
1: Non lo so, perché... non penso e non voglio pensare.
0: Poi dobbiamo sempre rincorrere, di fronte al danno, poi dobbiamo cercare di mettere
1: sì,
0: la toppa.
1: Ma non lo so, immagina. Allora voglio dire, quando si fanno interventi.
0: O i progettisti non conoscono la realtà dei luoghi.
1: Io,
0: sì, prego.
1: Io credo questo: che quando si realizza un intervento di tale impatto, perché è un intervento di impatto notevole, non soltanto per chi abita in quelle palazzine, ma anche per noi che camminiamo in quella città, che viviamo la città, no? E che vorremmo vederla sempre meglio sistemata, gestita, eccetera, beh, questi progetti andrebbero resi pubblici, cioè andrebbero valutate anche con le altre persone, cioè soprattutto con chi ci abita in quei luoghi. Io non lo so quanto piacere possa avere una vecchia signora che abita lì, ma anche un vecchio signore, ma anche un giovane signore, non è detto, che abita lì, che fino a ieri guardava il mare, adesso vede un blocco che è costituito dal volume dell'ascensore. Sì, salirà al terzo piano senza fatica, però una volta arrivato al terzo piano si butta di sotto perché la depressione è tale che lo porterà a quello.
0: Architetto, però le devo fare anche una domanda scomoda. Lei ha avuto un ruolo di vertice nella soprintendenza.
1: Sì.
0: Ma queste cose la soprintendenza non le vede?
1: Ma che io non sono io la sovrintendenza. Dunque, è un luogo comune dire che sì, non ci sono più le stagioni di una volta e non c'è manco più la sovrintendenza di una volta, questo devo dire.
0: Perché mi sembra insomma abbastanza disattenta su questi interventi.
1: Probabilmente, non lo so. Non so che dirvi, certamente i risultati sono quelli. E allora oggi che è possibile verificare la resa di un progetto, perché le tecnologie ci consentono proprio di avere la visione reale dall'alto, dal basso, di dietro, in movimento, eccetera. Beh, ma insomma, questa resa può essere sottoposta a chi deve fare delle valutazioni complessive del paesaggio storico, ambientale, del paesaggio urbano, ma anche del paesaggio naturale, con molta attenzione, a differenza di quello che avveniva qualche anno fa. Allora mi chiedo, come si fa ad essere disattenti? È così
0: evidente,
1: voglio dire, è tutto così evidente, così palese.
0: Architetto, la sento particolarmente in forma stasera. E allora...
1: No, incazzatissimo.
0: Allora, per aumentare la sua grinta, vediamo un'altra fotografia. Palazzo degli Uffici, ribattezzato Palazzo Archita. Mm. Anche con la toponomastica si gioca
1: sì,
0: molto, con molta disinvoltura.
1: Ma quello è un peccato geniale, dai.
0: Allora, qui è il sudario che lo avvolge
1: sì,
0: da decenni, ormai sì, abbiamo dimenticato da quanti anni sì, è messo in queste condizioni, però finalmente siamo al punto di svolta perché c'è il via libera al progetto per il rifacimento della facciata. E questa è una buona notizia, perché finalmente si toglie quel velo che copre il palazzo e procederà alla tinteggiatura, alla ristrutturazione. Però lei, ho letto un suo intervento molto piccato su questo progetto di rifacimento della facciata. Perché?
1: Beh, allora, intanto cominciamo col dire che sicuramente il rituale, un edificio di questo tipo, peraltro nell'abbandono da tanti anni, no? Partire dalle facciate. Ma su questo va bene, perché tutto sommato, poiché noi da anni vediamo questo sudario, questi teli sventolanti, eccetera, eccetera, va bene che si faccia sta faccia. Quindi salviamo la facciata, facciamola. Ora, il progetto però che abbiamo potuto visionare, perché l'esecutivo vuol dire ciò che si deve realizzare, è stato pubblicato dal comune, perché c'è un bando di gara che scade mi pare il 20, al quale parteciperanno le imprese che dovranno poi realizzare con delle migliorie
0: quel progetto,
1: ma senza stravolgere il progetto. Bene, questo progetto ci rivela ancora una volta cosa che noi non sapevamo, perché come vi dicevo prima, una partecipazione se non della di tutta la cittadinanza, ma almeno degli addetti ai lavori, no? L'ordine degli architetti, ingegneri, eccetera, magari ci sarebbe voluta. Bene.
0: L'abbiamo detto nel servizio di presentazione, però, almeno gli ordini professionali però andrebbero coinvolti.
1: L'abbiamo visto questo progetto, l'abbiamo esaminato. Bene.

0: il restauro di una facciata, no, non può essere contemporaneo alla distruzione della facciata. Sembra
1: Che
0: strano, no?
1: significa architetto?
0: Perché il progetto prevede, prima di andare a fare il restauro della pelle dell'edificio, di realizzare un consolidamento piuttosto invasivo consistente nel fissaggio con dei perfori dall'esterno, quindi dalla facciata, di migliaia di barre di acciaio, sia orizzontali che inclinati, per un consolidamento ritenuto indispensabile di tutta la muratura dal basso verso l'alto, tenendo conto che le marature nella parte inferiore sono di 2 metri mediamente, negli angoli addirittura di 3 metri di spessore, e più va via vanno limitandosi gli spessori, ma sempre sono spessori poderosi, e quindi avremmo una specie di perforazione totale. Io l'ho chiamata una facciata a pois, diventa una facciata a pois, quindi distruggendo quello che c'è, perché si conserva, è tutto conservato, tranne alcune decorazioni che dovranno essere integrate. Bene, prima si disturba la facciata e poi si restaura la facciata nello stesso progetto di restauro del prospetto.
1: Ma
0: Ma
1: quindi
0: ragazzi,
1: significa
0: qua
1: che
0: c'è da
1: avremo una facciata a
0: impazzire.
1: buchi buchi?
0: Eh sì, ma la cosa che mi perplende, diciamo, è la seguente. In una prima valutazione del progetto da parte della sovrintendenza, e questa era la sovrintendenza subacquea, perché voi sapete, le
1: Sì, ci
0: sovrintendenze
1: abbiamo avuto,
0: sott'acqua, sopracqua,
1: sì.
0: eccetera, eccetera. Bene, la
1: Adesso è
0: sovrintendenza.
1: tornata
0: Sì,
1: bene i
0: adesso invece
1: paesaggistici,
0: sopra è tornata a
1: è
0: galla.
1: tornata a galla, sì.
0: Allora, dicevo, nella prima valutazione, quindi per iscritto, eccetera, la sovrintendenza aveva detto che quell'intervento appariva particolarmente invasivo, se non addirittura dannoso, per cui invitava i progettisti a trovare una soluzione alternativa. Miracolosamente, dopo qualche mese, la sovrintendenza, sempre quella subacquea, autorizza l'intervento senza nulla dire del consolidamento, ma limitandosi a dire per tutti questi perfori, no?
1: Sì.
0: Migliaia di perfori, potete immaginare, di andarli poi a ritoccare cromaticamente a velatura del colore all'intorno del foro. Io una cosa del genere avrei voluto non sentirla,
1: Cioè,
0: in
1: che
0: maniera chiara.
1: significa in termini
0: Sì, allora che
1: più
0: una
1: didascalici?
0: volta che hai fatto il foro lo vai a stuccare,
1: Sì.
0: ovviamente, lo vai a carteggiare e
1: Sì.
0: dopodiché lo vai a velare, cioè lo vai a tinteggiare con un colore, no, con un colore che sia il più possibile vicino al colore
1: Della
0: all'intorno del
1: faccia.
0: buco. Cioè io rimango perplesso da questa, è l'unica prescrizione che c'è sulla facciata. Allora quello che io mi chiedo,
1: E come si
0: no?
1: sarebbe potuto
0: Ma si può
1: agire?
0: fare, ma certamente sì. Dunque, i perfori si possono fare dall'esterno, ma si possono fare anche dall'interno. Dall'interno, se è proprio necessario andare a fare tutti questi perfori, se è proprio necessario, ma io su questo non entro. Bene, si fanno dall'interno, anche perché le superfici interne non sono decorate. Sono delle superfici intonacate che un giorno, chissà, fra 450 anni, saranno sottoposte al restauro, nel senso che arriveranno gli intonaci, decideranno che farne di questo edificio, no? E si troveranno forse i soldi, no? Per fare questo intervento dall'interno, e allora solo allora poi si deciderà che fare di questi buchi, no? Che si fanno dall'interno, che non crea danno a nulla. Invece no, si perfora tutto dall'esterno, quindi si scassa tutta la facciata per poi restaurarla, ma con la velatura.
1: E allora ci concediamo 2 minuti di pubblicità, diamo la linea a Piero Caffio, poi torneremo in studio per la seconda parte di Rosso di Sera in compagnia di un pimpante architetto Augusto Ressa che stasera ha molte cose da dire. A tra poco.
2: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
1: Seconda parte di Rosso di Sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella Taranto TV. Siamo in compagnia dell'architetto Augusto Ressa, che ci ha illustrato con grande competenza gli aspetti problematici di tanti interventi che si stanno eseguendo in città. Pensiamo alle BRT, alle ormai contestatissime pensiline, soprattutto quella in via Garibaldi, gli ascensori nelle palazzine di via Garibaldi, quei blocchi abitativi realizzati negli anni 30 del Novecento, e poi l'intervento anche qui, l'architetto ha mosso una serie di rilievi, il progetto di rifacimento della facciata del Palazzo degli Uffici. E allora, prima di procedere con la nostra chiacchierata, ci vediamo un altro servizio, architetto, questa volta sul piano delle coste, che è fermo, e questo è un blocco alle attività economiche che possono svilupparsi intorno all'economia del mare. E allora, Piero Caffo, mandiamo in onda il servizio sul piano delle coste, perché ci sono i rilievi mossi da Confartigianato, che come associazione di categoria ha interesse che venga finalmente approvato il nuovo piano delle coste, un piano delle coste adeguato alle nuove esigenze della città e del territorio. Prego, Piero Caffo.
2: 5 anni e mezzo di silenzio e burocrazia tengono in ostaggio il futuro del litorale tarantino. A lanciare l'allarme è Confartigianato Imprese Taranto. Il piano comunale delle coste, lo strumento decisivo per regolare l'accesso al mare, la tutela dell'ambiente e lo sviluppo economico, è fermo a dicembre 2020, giorno della sua adozione in giunta. Da allora il vuoto. Senza questo piano, dice Confartigianato,

0: artigianato, la pianificazione costiera è di fatto inesistente, un blocco che allontana gli investitori e paralizza settori storici e vitali per l'economia ionica, a partire dalla mitilicoltura, priva di certezze sulle concessioni degli specchi acquei. Il rischio reale, ha scritto il segretario Fabio Paolillo, è di arrivare all'approvazione di uno strumento già superato dai fatti e dalle leggi. Le imprese, continua la nota, hanno bisogno di regole certe per programmare il futuro, specialmente ora che siamo di fronte alla delicata partita dei bandi per le concessioni balneari. La preoccupazione degli artigiani è quella di rivivere il caos già visto con il piano del commercio, uno sviluppo disordinato invece di una crescita governata. Mancano trasparenza e scadenze precise. Per questo Confartigianato si rivolge direttamente al sindaco Piero Bitetti e alla sua giunta. Il messaggio è chiaro: sul turismo, ambiente e lavoro, a Taranto il tempo delle attese è scaduto.
1: Architetto, allora dice Confartigianato, questo piano è fermo dal 2020, quando arriverà l'approvazione rischia di essere già superato perché insomma sono passati troppi anni e questo rischia di compromettere uno sviluppo organico dell'economia intorno alla costa, intorno al mare e della mitilicoltura. Lei è stato assessore, ma è davvero così farraginoso il meccanismo della burocrazia all'interno certo. dell'amministrazione comunale?
2: Certo, è farraginoso perché poi ci sono varie competenze. C'è il demanio, c'è l'urbanistica, e tutta una serie di questioni. Poi ci sono le aree appunto militari e così via. Certo è che come dire, l'attore economico che dovrebbe sviluppare la sua attività lungo la costa, e noi abbiamo sempre detto che il mare è la nostra risorsa, bla bla bla, queste belle cose qua, si trova in grave difficoltà, perché non sa quali sono i limiti suoi, cioè cosa posso fare, cosa non posso fare, no?
1: Dagli stabilimenti balneari ai mitilicoltori, insomma.
2: Certo, è una cosa complicatissima, è una cosa da impazzire, per cui ogni volta, di volta in volta, devono trovare la persona che gli dà degli spunti, delle cose per poter fare qualcosa. È una cosa veramente stressante e francamente non più tollerabile, questo c'è da dire. Ora, contemporaneamente, il piano delle coste, ammesso che qualcuno poi alla fine si decide di farlo, deve anche interfacciarsi con gli strumenti urbanistici dei comuni che si affacciano sulla costa, perché se io devo realizzare degli stabilimenti balneari, delle attività legate con il mare, eccetera, io devo poterci arrivare. Come ci arrivo? Cioè, quali sono i percorsi per arrivare? Dove stanno i parcheggi? Ma vi rendete conto che ogni anno, quando si tratta di aprire la stagione balneare, non sappiamo mai dove cavolo parcheggiare sulla litoranea? Non lo sappiamo.
1: Con degli ingorghi paurosi che si creano.
2: Con degli ingorghi paurosi, insomma, veramente è una cosa complicatissima. Quindi la presenza del mare per noi dovrebbe essere una risorsa. In realtà, in mancanza di regole precise, è un guaio.
1: Io ricordo un episodio al quale ho assistito qualche anno fa sul tratto di litoranea più congestionato, quello nel tratto di Onda Blu, insomma quella zona che è la più congestionata obiettivamente, e traffico bloccato, era pomeriggio, 4 dei 5 del pomeriggio, traffico completamente bloccato, e in direzione opposta alla mia c'era una roulotte con targa francese e i due, presumo marito e moglie, insomma, guardavano questa situazione con occhi allucinati, non riuscivano forse a comprendere il perché di tutto questo caos.
2: Ma per esempio, no, io ricordo anche quando ero in sovrintendenza, tante volte sono arrivati dei progetti per realizzare dei porticcioli, no, dei moli, eccetera, ma non si sono realizzati, non si poteva, perché mancava il piano delle coste. Cioè, vogliamo stabilire cosa si può fare e dove, per esempio, si possono fare dei porticcioli una volta per tutte, perché quell'area, fra l'altro, è tutta vincolata, è tutto con vincolo paesaggistico, quindi sono veramente territori molto delicati, che vanno appunto normati. Questo piano sarebbe indispensabile, ma chi lo vuole fare? Chi lo farà? Boh.
1: E allora cominciamo ad avvicinarci ai giochi del Mediterraneo. Ormai manca poco più di un mese, al 21 agosto, data della inaugurazione dei giochi allo stadio Erasmo Iacovone. E direi a Piero Caffio di mandare in onda il servizio che ha realizzato Valentina Castellaneta sulla presentazione del brano ufficiale che accompagnerà questi giochi, brano

0: adattato dalla nostra Mietta, con sonorità che stanno suscitando polemiche, anche in questo caso. Piero Caffio, mandiamo in onda il servizio.
1: Mani nel vento e occhi nel blu, questa bellezza non passa più. Si apre con questi versi carichi di energia e di estate l'inno dei giochi del Mediterraneo. Taranto si prepara ad accogliere 26 nazioni non solo con i cantieri e lo sport, ma anche con la forza universale della musica. Un brano a ritmo travolgente che ha subito conquistato una delle voci più belle e iconiche di Taranto e della musica italiana, Mietta. È stata lei stessa a raccontare la scintilla scoccata al primo ascolto.
2: No, mi stavano chiedendo: quando Massimo Ferrarese ti ha chiamato e ti ha fatto sentire la canzone, che poi me l'ha fatta sentire anche Piero Romano, che ovviamente ringraziamo, e ho detto: ma questo, ragazzi, io ho detto: Massimo, ma è bellissima, c'è un pezzo pazzesco, ma io lo voglio cantare subito, cioè non esiste che io rimanga qui ad aspettare. Fortunatamente ero già qui in Puglia e quindi la cosa è avvenuta velocemente.
1: Una canzone che nasce direttamente dal cuore pulsante dei preparativi, il titolo Sotto un sole, è infatti un omaggio sincero e diretto a chi giorno dopo giorno sta costruendo materialmente il sogno di Taranto 2026, lavorando senza sosta anche sotto il sole e temperature più dure. Ce lo svela il commissario straordinario Massimo Ferrarese, che ha battezzato il brano.
3: Oggi stiamo parlando di cose più leggere, fino a un'ora fa stavo parlando di cose più pesanti, perché tutte queste opere vanno terminate. Oggi, per esempio, ho la grande soddisfazione che abbiamo terminato l'interno del Pala Ricciardi, il centro di atletica indoor più grande che c'è in Italia, più bello che c'è in Italia. Sicuramente questa è una grande soddisfazione. Però stiamo terminando ogni giorno un lavoro, un impianto. Sono 41 e quindi potete immaginare quanto è faticoso, però ce la stiamo facendo. Però mentre facciamo questo dobbiamo pensare anche all'organizzazione dei giochi, quindi a cose un po' più belle.
1: A dare vita e anima orchestrale alle note di Roberto Molinelli, alle parole di Melissa Mastro Lorenzi e l'Orchestra Giovanile della Magna Grecia. Per il maestro romano, affidare a loro questo brano significa lanciare un messaggio chiaro sul presente e sul destino di questa terra.
4: Sono loro la nostra energia, sono il nostro pensiero e il nostro futuro. Loro sono quella generazione che cambierà anche l'idea, no, di una Taranto che si apre all'internazionalità, che si apre al Mediterraneo, che si apre a delle opportunità. Questa è una grande opportunità, questa canzone, perché interpreta un po' il nostro ruolo al centro di un Mediterraneo ricco di culture, ricco di ritmi, ricco di tradizioni.
1: Il ritmo è pronto a contagiare tutti, dai residenti ai 26 paesi ospiti che presto affolleranno gli spalti. L'invito è uno solo: ballare, condividere e far sì che questo inno risuoni ben oltre i confini del Golfo Ionico.
0: Per parlare di questi suoni che dovrebbero oltrepassare i confini della città, abbiamo con noi, collegato con noi, Francesco Mazzotta, il collega giornalista del Corriere del Mezzogiorno, che è soprattutto un musicologo. Buonasera Francesco, grazie per aver accolto il nostro invito.
5: Buonasera, spero che mi ascoltiate.
0: Sì, allora, ti ascoltiamo bene. E allora Francesco, Tante polemiche anche sul ritmo, sui ritmi di questo brano che viene interpretato da Mietta. Qual è, diciamo, il tema di scontro più che di confronto? Questi ritmi non sarebbero identitari della nostra città. Tu, che sei un musicologo e queste cose le hai studiate, che cosa ci dici in proposito?
5: Ho avuto una discussione proprio di recente su questo tema, cioè sul fatto se la pittica sia o no legata, diciamo, a questo territorio. Anzitutto dire che la pizzica non è legata a Taranto è come dire che i greci non c'entrano niente con noi, cioè praticamente la stessa cosa. Ci sono autorevoli studiosi, insomma, che hanno indagato, a parte Alfredo Maiorano, ma insomma anche autori dei nostri giorni, non so, Vincenzo Santoro, e identifica in Taranto una specie di capitale della pizzica, dove questa tradizione appunto risale a diversi secoli fa. Quindi dire che non sia un elemento identitario, ho letto anche io alcune, diciamo, osservazioni sui social a proposito di questo brano, e però appunto le questioni sono, diciamo, di varia natura.

0: cultura, poi se volete le possiamo anche in pochissimi minuti
1: Sì, certo, parliamone.
0: affrontare.
1: Sì.
0: Eh
1: Prego,
0: sì, perché
1: Francesco.
0: appunto che cosa c'entra la pizzica? La pizzica c'entra, allora, questo è il punto di partenza, anche perché poi c'è questo, come dire, no? Questo legame tra il toponimo con la voce di Taranto, no? Con la voce taranta, e quindi già questo dovrebbe essere sufficiente. La pizzica a Taranto, le testimonianze di pizzica a Taranto ce ne sono a iosa, anche quando De Martino venne insomma, in Salento, fece le sue indagini. Poi si concentrò, diciamo, sul Salento Leccese, dove c'è una specificità, cioè quella del sincretismo della pizzica con elementi che riguardano gli aspetti religiosi, quindi il culto di San Paolo e di altri santi, che non, invece non riguarda tutto l'altro mondo della pizzica, che invece non ha questo tipo di rapporto con il mondo religioso. E la questione riguarda, come dire, un po'
1: Francesco, posso fare un
0: noi attori.
1: azzardo? Posso fare un azzardo?
0: Certo.
1: Forse se non ci fosse stata la notte della Taranta a Melpignano non sarebbero nate queste polemiche.
0: Mi stavo arrivando. Perché il punto è che noi identifichiamo il mondo della pizzica, e poi la pizzica è un genere, diciamo, una forma di tarantella. Cioè noi identifichiamo il mondo del tarantismo con la notte della Taranta. Perché in Salento sono riusciti a farne una questione identitaria, anche di rielaborazione in chiave moderna di questo fenomeno. È
1: Ecco,
0: chiaro
1: mentre
0: che
1: noi
0: se noi ascoltiamo.
1: a Taranto abbiamo dimenticato la memoria di queste radici anche musicali, in Salento sono stati molto più bravi di noi e ne hanno fatto un marchio di fabbrica, in sostanza.
0: Assolutamente sì. Anche se io, per esempio, ho davanti a me questo libro, non so se lo vedete, di Carlo Petrone,
1: Sì, l'ho
0: Carlo Petrone,
1: letto, eh
0: studioso
1: sì,
0: di
1: lo
0: questi
1: ricordo bene.
0: fenomeni, che parla proprio della Taranta a Taranto, cioè dove in qualche modo nasce e anche si diffonde insieme ad altri contesti. Quindi la questione adesso è perché noi non ci riconosciamo, no? In questa musica. Non ci riconosciamo perché abbiamo perso il contatto, però in realtà questa musica ha assolutamente a che fare. Poi c'è la questione di quanta consapevolezza ci sia negli attori, diciamo, di questo jingle rispetto alle origini del tarantismo, a Taranto. L'autore Roberto Molinelli, che è uno stretto collaboratore dell'Orchestra della Magna Grecia, che ha fatto tante operazioni, diciamo, di contaminazione. Anche Gabry Ponte, per dire, no? Ha usato i ritmi della pizzica, della tarantella per il jingle di Sanremo, tutta l'Italia, non so se ce lo
1: Ce lo
0: ricordiamo, scorso
1: ricordiamo, sì.
0: anno. Quindi cioè, la questione è perché noi non ci identifichiamo, perché abbiamo perso un contatto con questa musica, nonostante poi ci siano state, diciamo, gruppi di
1: Sento un fischio, sì.
0: Mi sentite?
1: Sì, ti sentiamo,
0: Gruppi di
1: Francesco.
0: riproposizione. Ci sono stati gruppi di riproposizione, diciamo, anche sul territorio. Voglio soltanto ricordare un nome, Pino De Vittorio di Crispiano, che è un grandissimo cantante che negli anni 70 costituì a Firenze, andò a Firenze e costituì questa compagnia di teatro che si occupava anche di tradizioni popolari, di musiche popolari, che si chiamava Pupi e Frasedde. Loro realizzarono 50 anni fa un disco meraviglioso in cui raccoglievano tutte le esperienze del territorio, non solo tarantino, ma anche della Basilicata e di altre zone. Quindi dei tentativi ci sono stati. Poi è chiaro che a Lecce, in Salento, a Melpignano hanno saputo farne anche una questione di marketing territoriale, motivo per cui appunto noi non ci sentiamo. Come dire, non ci riconosciamo in questa musica che però ci appartiene.
1: Ecco Francesco, un paio di settimane fa, qualche domenica fa, a Loco Rotondo, proprio come evento di avvicinamento ai giochi del Mediterraneo, quindi a Loco Rotondo, non a Taranto, a Loco Rotondo, c'è stato il concerto del canzoniere Grecanico Salentino, che era proprio in omaggio al clima mediterraneo, a questa cultura mediterranea, e questo concerto è stato concepito anche come omaggio alla manifestazione sportiva che si terrà a

0: Taranto. Quindi ci sono queste connessioni tra appunto la Pizzica, il Mediterraneo, Taranto. Il problema è che, come dicevamo, appunto a Taranto abbiamo smarrito la memoria di queste nostre radici e quindi adesso sembra che non ci appartengano, no?
1: Assolutamente vero, tra le tante cose, del cantoniere grecanico salentino fa parte Massimiliano Morabito,
0: Esatto.
1: che è un musicista di Cisternino, o insomma di un paese di vicino, che no, credo Cisternino, e proprio quest'anno ha pubblicato un libro con una raccolta di brani quando Alan Lomax venne a fare le indagini sul territorio e naturalmente fece delle indagini sui canti popolari di quella zona, cioè della zona di Cisternino e delle zone vicine. Quindi in realtà è un patrimonio che appartiene non soltanto all'intera regione, pensiamo anche, no, al Gargano, ma che appartiene addirittura all'intero bacino del Mediterraneo. Vincenzo Sartor ha scritto un libro bellissimo che si chiama Il Tarantismo Mediterraneo, ve lo faccio vedere, è questo qui, in cui appunto analizza il fenomeno della pizzica e del tarantismo, non della pizzica, del tarantismo in tutto il bacino del Mediterraneo. Addirittura riesce anche ad arrivare oltre, racconta anche di episodi di tarantismo addirittura negli Stati Uniti, quindi in Romania, quindi c'è, cioè, un fenomeno di grande portata. Poi la questione è riuscire, come dire, a farne un proprio elemento identitario. Noi purtroppo su questo non siamo riusciti. Non
0: Ecco,
1: siamo riusciti, diciamo
0: Francesco,
1: così,
0: a
1: a
0: proposito.
1: cavalcare l'onda, no? L'onda che veniva dal Salento non l'abbiamo cavalcata, in qualche modo un po' abbiamo sbagliato.
0: Francesco, al di là dell'aspetto musicale, strettamente musicale, su questo vorrei coinvolgere anche l'architetto Augusto Ressa. Non credi che sia mancato un processo di accompagnamento culturale ai giochi del Mediterraneo?
1: Ma l'impressione è che siano mancati diversi percorsi di accompagnamento, non solo culturali, perché è chiaro che parliamo di giochi del Mediterraneo, che appunto dicevo prima, no? Un fenomeno come quello del tarantismo abbraccia tutto il bacino del Mediterraneo. Forse si sarebbero potuti organizzare intorno ai giochi anche delle occasioni di confronto su tematiche di carattere culturale, cioè che cosa lega questi popoli anche dal punto di vista culturale,
0: Ma
1: al di
0: penso a
1: là
0: due cose che mi vengono in
1: dell'evento
0: mente
1: sportivo.
0: così alla spicciolata, voglio dire, non so, si poteva organizzare un festival di musica mediterranea coinvolgendo gruppi dei paesi nordafricani, magari, no? Oppure una rassegna cinematografica aperta, diciamo, al tema del
1: Non
0: Mediterraneo, insomma. Prego,
1: solo, non so se posso intervenire. Ma noi
0: architetto.
1: ancora oggi non sappiamo in maniera diffusa quali sono i paesi che parteciperanno a questi giochi. Cioè, lo vai a vedere su internet, probabilmente lo saprai, però noi tarantini non lo sappiamo. E fra l'altro, quali sono le loro specificità culturali? E appunto, come si diceva prima, cosa lega tutti questi paesi anche con noi, no? Con la nostra cultura?
0: Ecco, si poteva fare un percorso
1: Ma
0: di
1: è
0: questo
1: appunto
0: tipo.
1: sapere, intanto conoscere i vari paesi e capire di questi paesi qual è l'eccellenza culturale, no? E la storia culturale che ci lega a questi paesi. Uno dei punti a cui avevo fatto riferimento proprio in base per la necessità di conoscere appunto questi paesi, uno degli elementi è sicuramente la cultura dell'ulivo. L'ulivo è un mare verde che abbraccia un po' tutti questi paesi del Mediterraneo e l'ulivo caratterizza anche il nostro paese, soprattutto la Puglia e il Salento, oggi più che mai che minacciato dalla xylella. Insomma,
0: Sì.
1: vi rendete conto? Ma non solo, ma l'ulivo è sempre stato nei giochi, no? Nei giochi Madatene, eccetera, nelle gare palatinaiche, dunque il premio per chi vinceva quelle gare. Ci venivano realizzate queste anfore palatinaiche, noi ne abbiamo nel nostro museo, sono meravigliose, no?
0: Appuso il
1: L'atleta
0: museo,
1: di
0: poi le voglio fare una domanda.
1: l'atleta
0: È
1: di
0: rimasto, ecco, io
1: Taranto.
0: volevo arrivare all'atleta di Taranto, è rimasto sullo sfondo e
1: Ecco,
0: forse bisognava
1: le
0: esaltarlo di più.
1: anfore palatinaiche erano piene dell'olio, dell'uliveto di Atena, del sacro uliveto di Atena. E noi abbiamo perso questa occasione di realizzare a Taranto, con un concorso magari anche internazionale, delle anfore da donare ai vincitori del Giochi del Mediterraneo con l'olio dei nostri uliveti secolari.

0: che peccato, ma che spreco.
1: E forse facciamo ancora in tempo a farlo.
0: No, ma non siamo più in tempo, fra un mese, ma scherziamo.
1: No, il concorso internazionale la vedo difficile, però insomma, dei gadget.
0: Ma io l'ho lanciata più di 2 anni fa, ma nessuno ha voluto ascoltare.
1: E come anche appunto l'atleta di Taranto è rimasto molto sullo sfondo,
0: l'atleta di Taranto.
1: E invece avrebbe dovuto essere il simbolo di questi giochi. Francesco.
2: Sì.
1: Hai ascoltato?

0: per povero Giovanni Paisiello.
1: Quindi, cioè, dov'è la nostra identità? Se noi diciamo una pizzica non ci appartiene, oppure non so, facciamo gli scongiuri se sentiamo il nome di Paisiello, come ancora qualcuno fa, allora cioè, stiamo messi male.
0: Ma il ritmo comunque, a me piace questa musica, questo canto che è stato realizzato proprio per i giochi del Mediterraneo, perché comunque è un ritmo mediterraneo, ma
2: Certo,
0: non è, certo lo riconosciamo come tale,
1: assolutamente sì.
0: non possiamo riconoscerlo come nostro, ma perché non è che ce ne sia uno con il quale ci possiamo riconoscere, perché come abbiamo detto noi abbiamo tagliato i ponti con le nostre tradizioni, non le abbiamo sapute coltivare, però è un ritmo mediterraneo, un ritmo gioioso. A me piace l'interpretazione di Mietta, molto sorridente, e vi dirò, in quel filmato, non so se quello è il filmato ufficiale,
2: Sì,
0: mi
2: è
0: piace
2: quello già.
0: moltissimo anche Piero Romano, che dirige sorridendo, in maniera gioiosa. Viva Dio!
2: E allora, Francesco, grazie per questo tuo contributo.
1: Grazie a voi e a
2: Grazie
1: tutti gli
2: Francesco
1: ascoltatori.
2: Mazzotta,
1: Una buona serata.
2: giornalista del Corriere del Mezzogiorno e musicologo esperto di musica, critico musicale. Ci ha dato un contributo scientifico sulla querela che si sta sollevando da ieri, da quando è stato reso noto il brano ufficiale che accompagnerà i giochi. Quindi la pizzica fa parte delle nostre radici musicali. Il problema è che noi le nostre radici le abbiamo un po' dimenticate. Grazie Francesco Mazzotta.
1: Grazie a voi.
2: Chiedo a Piero Caffio quanti minuti abbiamo ancora. 2 minuti, quindi siamo in conclusione. Architetto, però mi è arrivata una nota che vado a leggere. Ah, ecco i paesi, ecco, allora, quali sono i paesi che partecipano?
0: Lo
2: Allora,
0: troviamo su internet
2: sì,
0: sicuramente.
2: certo, Albania, Andorra, Bosnia ed Erzegovina, Cipro, Croazia, Francia, Grecia, l'Italia ovviamente, Kosovo, Malta, Monaco, Montenegro, Portogallo, San Marino, Serbia, Slovenia, Spagna, Turchia. Per quanto riguarda l'Africa abbiamo Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia, poi Libano e Siria. Questi sono i paesi partecipanti, dovrebbe essere questo, non sappiamo
0: Ma
2: se ci
0: voglio
2: saranno
0: dire
2: defezioni
0: un'ultima
2: fino
0: cosa, mi
2: alla
0: dispiace non averlo detto mentre c'era l'esperto musicologo, ma questi ritmi, no? Questo ritmo di questo canto che mi è piaciuto molto, ma si lega moltissimo anche per esempio alle figure delle sculture che sono presenti in terracotta, che sono presenti presso il Museo di Tano, le cosiddette tanagrine, queste donne danzanti, eccetera, alcune addirittura col tamburello. Quindi c'è una tradizione, ma come no? E quelli sono i ritmi.
2: Quindi andiamo al museo a renderci
0: Al
2: conto,
0: Marta, a
2: al Marta, al
0: vedere
2: museo
0: le tanagrine,
2: archeologico, per vedere che i
0: che
2: tamburelli
0: ballano lì,
2: sono sulle anfore
0: ballano ancora.
2: che ballano al museo.
0: Sì.
2: Grazie all'architetto Augusto Ressa per la sua vivace presenza qui questa
0: Grazie
2: sera. Ringraziamo Piero Caffio che ci ha guidati dalla regia e l'appuntamento con Rosso di Sera è per domani, sempre alle ore 19. Grazie a tutti.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Sali sul palco di Nightlife, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Nightlife. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Nightlife. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Nightlife. Nightlife su Cittadella la radio.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Grande musica come sempre, grandi successi, ritorno importante, poi tra l'altro di questa bella formazione, quella dei Maroon 5, che spesso ritroviamo nell'appuntamento dedicato al passato con i loro grandi successi. Siete con Cittadella, la radio e Cittadella TV, breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Le grandi estati, i grandi successi, più caldi naturalmente li riascoltiamo in quello che è il Vamos a la Playa, questo appuntamento che ogni mezz'ora naturalmente vi regala una grande canzone dal passato. Siamo e viaggiamo negli anni Ottanta, gli anni Ottanta hanno marchiato l'estate con dei successi incredibili. Beh, Rick Astley è uscito con un album strepitoso, Never Gonna Give You Up è stato uno dei suoi successi più colto, più belli, più ballabili degli anni Ottanta. Siamo nel 1987 e lo abbiamo ritrovato in questo appuntamento che come sempre ogni mezz'ora vi regala una grande canzone dal passato. Eccoci qua, ben ritrovati con l'appuntamento Driving. Avremo degli ospiti tra pochissimo, sono qui, si chiamano Palasport, la cover band ufficiale di Poi, naturalmente presenteranno questa sera il nuovo singolo. Li avremo tra pochissimo in diretta qui in Driving.

0: Fryer, Daddy Fryer, eccolo qua, un altro dei grandi successi che abbiamo ritrovato e lanciato da Cittadella TV e Cittadella Radio. Io sono in compagnia questa sera, in ottima compagnia, devo dire, con due dei rappresentanti della cover band ufficiale dei Pooh. E che rappresentanti, ragazzi, Claudio Giuffrida, Pier Giuffrida, naturalmente. Buonasera, benvenuti.
1: Buonasera.
0: Cover, però con voi c'è anche...
2: Francesco,
0: ti ho messo un attimo in stand by, in panchina, poi entri dopo, Francesco.
2: Ci diamo il cambio.
0: Allora, Palasport, cover band ufficiale dei Pooh, che sono usciti, insomma, ultimamente con una cover bellissima. Come si chiama, Piero?
1: Si chiama Katie, che sarebbe la cover di Piccola Katie. Però è una cosa ormai che ho tirato fuori durante un concerto e ormai ne vado fiero e la voglio inserire in ogni concerto. Non è la classica cover, okay, perché noi ormai siamo conosciuti negli anni perché abbiamo coverato tutto quanto in maniera sempre molto fedele, molto dettagliata, rispettando ogni suonino, arrangiamento, eccetera. Questa no. Piccola Katie non abbiamo fatto una cover, abbiamo fatto una recover, l'abbiamo ricoverata.
0: Allora, ne riparliamo tra poco, e poi c'è anche un bel video che è uscito, poi la risentiremo, poi l'abbiamo anche lanciata come novità della settimana. Allora, Palasport, 30 anni. Sono passati 30 anni, ragazzi. Ma qual è il segreto, insomma, che vi rende così uniti, coesi in questi 30 anni e che vi dà questa grande forza, questa energia, soprattutto di continuare a suonare la grande musica dei Pooh?
3: E io direi che forse il grazie lo dobbiamo andare a prendere da quello che i Pooh ci hanno insegnato, o comunque ogni volta cerchiamo di mettere come nostra sfida per raggiungere un pezzettino, un gradino un po' più vicino a quello che loro hanno fatto, per tutto, per quello che hanno realizzato dal punto di vista musicale, quindi per la tecnica strumentale, vocale. Poi ci siamo appassionati anche noi, come loro, essendo loro stati i primi ad avere gli effetti fumo, i laser e quant'altro, anche noi abbiamo voluto sempre raggiungere quel traguardo di avere un palco che possa un po' assomigliare a loro, quindi nelle scene, nella scena.
0: Una grande passione, Claudio, che poi vi ha portato anche ad acquisire una parte anche degli strumenti dei Pooh. È una cosa importante che avete con voi, vi portate voi e li usate anche nel live.
3: Assolutamente. Alcune cose sono veramente dei cimeli, quindi le riserviamo perché hanno veramente tanti anni. Altre invece è veramente bello farle risuonare, alcuni strumenti abbiamo avuto la fortuna di poter acquistare, e quello, ecco, è sempre quella forse quella benzina, quell'energia particolare che ci permette di cercare di far sempre meglio.
0: Bene, con noi Palasport questa sera, Katie la sentiremo tra pochissimo, c'è un bel video che poi naturalmente andrà in rotazione anche su Cittadella TV. Quando voi realizzate naturalmente queste cover, chi comanda? Chi è il direttore artistico? Il dittatore artistico?
3: Dittatori artistici. Dobbiamo veramente ispirarci a 60 anni invece della loro carriera, e quindi ogni volta c'è qualcuno che è un guizzo, che vede qualcosa, che di lì nasce un'idea, nasce la creazione di tutto.
1: Ad esempio, su Katie c'è un piccolo aneddoto. Noi, dopo che si è lavorato al brano, eccetera, eravamo in fase di missaggio. E dato che l'abbiamo tutta quanta prodotta da noi qui a Taranto, quando tu il brano lo conosci fin troppo bene, poi magari ce l'hai troppo nell'orecchio e non riesci a sentire il difettuccio di qua o di là, quindi vai a farlo missare da un'altra persona in maniera che da esserne sicuro. Siamo andati a Bologna da un grossissimo fonico, Marco Borsatti, per chi lo conosce, ha lavorato con Vasco, Baglioni e quant'altro, e essendo a Bologna e comunque avendo anche fatto dei lavori per Dodi, questo fonico ha chiamato Dodi dicendo: Dodi, vieni, devo farti sentire una cosa. Quindi lui è venuto, ha approfittato per salutare il fonico e siamo stati lì, ho fatto ascoltare il brano, ho ripreso la faccia di Dodi perché ho detto: Dodi, questo non verrà riportato da nessuna parte, ma voglio vedere l'espressione all'ascolto di questo brano. Dodi è rimasto in silenzio fino alla fine. Sono quegli attimi di tensione alla MasterChef che ti lasciano un po'. E alla fine Dodi ha fatto: ma il brano è bello, siete stati figli di... non posso dirlo in radio questo, perché ha fatto, perché questo è uno dei brani che giustamente i Pooh abbiamo fatto tanto, ma lo avete toccato in maniera incredibile, l'avete stravolto, ma comunque avete lasciato inalterato il sapore dell'idea del brano. È molto bello, però vi direi, ho un pochino di esperienza, io inserirei qua all'inizio un corale alla Amici per Sempre.
0: Bella indicazione.
1: Io ho detto: vabbè, noi abbiamo
0: evitato.
1: Sei
0: stato un po' scettico tu all'inizio.
1: Sì, perché già col fatto che ogni volta che abbiamo provato a fare qualcosa di particolare, radio di te, ma sa di Pù. Noi questo brano era dei Pù, ma volevamo non sapesse,
0: non
1: di,
0: sapesse
1: Pù.
0: Di Pù.
1: Ha detto volevamo evitare questa cosa qui. E Dodi ha fatto, io te lo dico perché ho qualche annetto di esperienza. No, ma
0: ha funzionato.
1: Siamo tornati in studio e abbiamo riregistrato e via.
0: È venuta fuori questa bella versione. Noi, Piero, facciamo pausa adesso? Bene, facciamo una breve pausa, adesso c'è l'appuntamento con le news, poi ritorniamo in studio e ascolteremo anche Katie con i Palasport.
4: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio.

0: Eccola qua la cover di questo classicone di Pooh, insomma interpretata dai grandi Palasport, che abbiamo con piacere questa sera in diretta con noi. Insomma, allora abbiamo Claudio Giuffrida, Pier Giuffrida, adesso invece Francesco Buccuni, che poi insomma è alle tastiere di questa bella cover band. Francesco, benvenuto innanzitutto.
1: Buongiorno, come è nato
0: questo incontro con i Palasport?
1: Allora, principalmente nel 2014, lo ricordo come se fosse ieri, anche perché ero sotto al palco. Ci si conosce fra musicisti, ci si parla, ci si incontra, si dicono tante cose. Mm-hmm. Quando una sera mi si chiede: ma vorresti venire a suonare con noi? Ci ho pensato un po'.
0: Ci hai pensato un po'?
1: Sì, un minuto. Stavo sotto casa loro.
0: Hai suonato subito, è partita sta cosa.
1: Sì, sì, sei trovato tranquillo, comunque vivila con tranquillità.
0: Certo.
1: Niente, mi sono trovato sul palco con loro e do di battaglia, perché quell'anno...
0: Nel giro di quanto tempo? Pochissimo.
1: Pochissimo. Beh. Cioè, quell'anno abbiamo avuto la fortuna di collaborare con chi... un artista inimmaginabile.
0: Sono severi?
1: No, guarda, è un'emozione che porterò...
0: Ma nel lavoro dico, loro sono abbastanza rigidi?
1: Se il prodotto è poi quello che si vede, ci sono le buone...
0: Soprattutto su live, conoscendo Pierre, poi è abbastanza... Insomma, non sono professionale, ma insomma, detta le regole in maniera giusta.
1: No, di famiglia la cosa.
0: anche Claudio. Senti, Claudio, tanti programmi, anche in Rai, programmi televisivi, tanto live. Citiamone qualcuno, poi sono tantissimi.
2: Siamo divertiti, abbiamo fatto forse uno dei primi più particolari, sempre perché eravamo poi con un po', è stato I Raccomandati. E a raccomandarci appunto il grande Riccardo Fogli. Lì ci siamo fatti ghiacciare dei camerini, perché Riccardo non lascia la chitarra da nessuna parte, e anche nei camerini con la chitarra fare in mezzo al repertorio di Pooh, alla fine ci hanno cacciato letteralmente. Ma è stato bellissimo. E di lì poi Tu sì che vales, Tali e quali, Italia,
0: Carlo Conti, anche se non sbaglio.
2: Quello è, diciamo, era proprio la trasmissione che per un tributo è il massimo, proprio Tali e quali, è proprio perché poi ci si diverte anche con il trucco, il parrucco, il montare zigome, cambiare colore agli occhi e quant'altro. È stata veramente una settimana che ricordiamo con grandissimo piacere.
0: Senti, la canzone per voi iconica dei Pooh, quella che vi emoziona.
2: Allora,
0: perché Pierre me l'ha detta qual è.
2: Credo che forse per tutti ricorderemo l'emozione, la complessità e la bellezza di Parsifal, che è il brano che è stato assegnato, uno dei due brani che abbiamo eseguito quando appunto siamo diventati il tributo ufficiale di Pooh. L'abbiamo suonato per la prima volta davanti ai Pooh. È complesso, ma è stupendo, perché c'è una suite musicale bellissima. E poi quella sera ci ricordiamo appunto la proclamazione.
0: Senti, che rapporto avete con i Pooh, e soprattutto insomma, quando vi sentite loro, che giudizio hanno delle vostre produzioni e anche del vostro live?
2: Bene, loro hanno un grandissimo piacere per quello che noi abbiamo creato nel tempo, perché è un modo di poter riproporre la loro musica sicuramente in una maniera differente, anche se poi ecco, da tributo facciamo un po' tutto uguale, dal passetto allo studio del suono, del costume. E però alle volte ci rivolgiamo a un pubblico vario, no? In piazza abbiamo il fan dei Pooh, ma abbiamo anche qualcuno che magari la musica dei Pooh l'ascolta meno, e magari ci si appresta a fare due chiacchiere, ci si avvicina: mamma, ascoltava sempre Pooh, ma questo brano era di Pooh, non lo sapevo, bellissimo, domani prendo un album.
0: È un modo per farvi avvicinare al mondo Pooh,
2: anche assolutamente.
0: C'è una chitarra. C'è una chitarra qui, Pierre. Insomma, mi parlavi di un pezzo in particolare che ami, un pezzo che insomma sicuramente ti emoziona. Eccolo qua, Pierre.
3: Ok, un attimo che mi sto...
0: C'è un pezzo particolare in cui mi dicevi dei Pooh che insomma ti porta e ti dà un'emozione particolare, che soprattutto dal vivo, insomma, in pratica. Abbiamo parlato di Parsifal, no? Prima.
3: Sì, Parsifal appunto per noi è stata un'emozione unica, perché abbiamo avuto la possibilità di suonarla proprio davanti ai Pooh, quindi...
0: Sì.
3: E fra l'altro è quella che ci ha fatto vincere il premio, quindi per noi è un brano che ha riempito la nostra storia come quella di Pooh, eccetera. Un altro brano importantissimo per i Pooh e anche per noi è il brano che li ha visti vincitori del Festival di Sanremo. Noi nel 2010 i Pooh hanno organizzato una grossa mostra museo su al Palaban di Mantova, e ci hanno invitato per far sì che noi facessimo questo concerto per la gente venuta da tutta Italia a vedere questa mostra. Che l'anno prima Stefano aveva lasciato la band, quindi si doveva decidere quello che si dovesse appunto costruire per il futuro. Quel giorno i Pooh sono venuti per presentare la nuova formazione a tre, quindi quello che ci sarebbe stato poi in futuro, e mentre suonavamo il concerto loro sono saliti le spalle sul nostro palco e abbiamo duettato insieme proprio con Uomini Soli.
0: Emozione incredibile. La volevamo sentire dal vivo.
3: La proviamo così dal vivo.
0: Live, sente? Live, eccoli qua, i Palasport, Uomini Soli.

pensita. Se è vero che ci sei, mi hai viaggiato più di noi. Vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei. Vediamo se si può farci amare come siamo, senza violentarci più.

0: l'amore.
1: Classicone incredibile. Live con noi in diretta su Cittadella, i Palasport. Allora ragazzi, chi ha avuto l'idea di fare questa cover, Katie?
2: Katie è nata dalla voglia di fare un omaggio ai Pooh, però

0: cioè, l'inizio era la voglia di fare una cover di Piccola Katie, è partita proprio un paio di anni fa, poi abbiamo parlato con un arrangiatore, che è l'arrangiatore proprio dei Pooh, che ha arrangiato i nostri precedenti due inediti, e gli abbiamo fatto questa, diciamo, parlato di questa idea. Lui ci ha detto non è un'idea fortissima, perché lui preferiva che facessimo qualcos'altro come idea, non è, anche perché avevamo fatto poco tempo prima la stessa cosa, i Rockets hanno fatto una cover di Piccola Katie, e quindi ha detto non ha avuto un successo particolare. Quindi ha detto forse sarebbe meglio optare per l'altro. Noi ci credevamo.
1: C'è questa chiave moderna, no, che avete dato al pezzo.
0: Sì.
1: Come è stata accolta un po' dai fan? Questa
0: Avevamo una grandissima paura di questa cosa, ma esce un po' dai suoni classici. Infatti la prima volta che l'ho ascoltata Facchinetti, ricordo, è rimasto abbastanza sconvolto.
1: C'è però un indirizzo, cioè voi l'avete indirizzato un po' a quella che è la generazione Z in pratica, no? Per avvicinare anche quelle che sono le nuove generazioni a questa grande formazione storica.
0: L'idea è stata quella, perché fondamentalmente abbiamo proprio voluto tradurre il brano utilizzando tutte quelle che sono poi anche le sonorità, le caratteristiche che vengono adesso utilizzate spesso nel brano. Noi abbiamo voluto giocare anche noi con l'autotune, prima volta in assoluto. È difficile, perché può sembrare un qualcosa di automatico, ma quando devi utilizzarlo per creare diventa molto più complesso. Quello e tanti altri sintetizzatori, moduli elettronici.
1: Allora noi facciamo un'altra breve pausa e poi ritorniamo, sempre con la chitarra, e non la lasciare. C'è qualche altra chicca da farci sentire live?
0: Quante ne vogliamo.
1: Pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo in driving con i Palasport.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: eccoli qua, eccoli qua. I grandi palasport che hanno ripreso Chi fermerà la musica. La reazione del pubblico a questa canzone qual è di solito nei live?
1: Di solito vabbè, tutti quanti che saltano in piedi perché è bellissimo il momento del finale del concerto, quindi con tutto il pubblico che...
0: Noi dobbiamo citare anche il batterista della vostra formazione.
1: Certo, certo, Cosimo che è a casa.
0: E salutiamo naturalmente Cosimo, e la prossima volta lo facciamo venire, insomma, tutte e quattro, li voglio, formazione intera. Quanta gente lavora dietro un vostro progetto e un vostro live in pratica?
2: Beh, dietro un lavoro del genere ci sono tante figure professionali, perché comunque abbiamo chi cura le luci, l'audio, la parte poi della struttura di un tour, e tutto ciò che poi riguarda anche la realizzazione di scenografie, la realizzazione di quello che è la scaletta, quindi diciamo gran parte di queste figure sono ricoperte da noi stessi, e quindi ci mettiamo veramente un anno, perché molte volte magari qualcuno immagina beati voi, no? Fate i musicisti, e beh, non dura solo quelle due ore il nostro fare, diciamo che parte veramente tanto
0: io
2: prima.
0: Penso, insomma, ascoltando Katie, che anche un vostro intento sia quello di unire quelle che sono magari sonorità nuove, sonorità fresche, sonorità attuali a quello che è il suono classico, un po' di Pooh, aggiornarlo in questo, cosa che non è per niente facile. Avete pensato a un progetto più ampio con i classici dei Pooh rivisitati?
1: L'idea ci è venuta dopo, perché non era, nel senso che Katie nasce come un progetto sé stante.
0: È una meteora, rimarrà così.
1: Sì, è nata così.
0: Non c'è un'idea.
1: C'era, sì. Dopo c'è stata un qualcosa che... è solo che dobbiamo ben capire come si collocherà Katie all'interno di questo, perché noi siamo forse la prima cover che ha fatto questo tipo di trasformazione di un brano.
0: Che ha ascoltato per primo dei Pooh il vostro pezzo?
1: Facchinetti. Facchinetti, perché proprio perché il brano non è esattamente come...
0: Ma come l'ho ascoltato?
1: Per telefono.
0: Per telefono. Hai avvicinato il telefono alle casse.
1: Io gli avevo scritto i giorni precedenti, e era impegnato perché stava preparando il sessantennale, quindi non aveva avuto modo di rispondere subito. E mentre stavo in studio a lavorare il brano, mi squilla il telefono e dico: Robby Facchinetti. Rispondo, rimaniamo a chiacchierare un'ora su tutto tranne che su quello, e dico: scusa, ti dovrei dire una cosa, abbiamo fatto questo pensiero, questo omaggio per voi, volevo farti sentire questa cosa, perché ovviamente bisogna chiedere l'autorizzazione per questo brano, perché non è il brano, la cover in sé per sé non ha necessità di una richiesta di autorizzazione, ma il brano si è completamente stravolto, sì, devi chiedere agli autori cosa ne pensano. E quindi ho fatto proprio come con la scena di Ritorno al Futuro, quando fanno sentire Johnny B. Goode a Chuck Berry, ho proprio girato il telefono verso la casa.
0: Sua reazione è stata
1: la sua reazione, dato che il brano era completamente missato, quindi parte con l'intro di Sinto, tutto bello, gli è piaciuto tutta la parte di batteria, tutto molto bello, poi parte piccola, gridato così proprio, ah, chi sta gridando? Facciamo così, mandamela un po',
0: è stato trovato subito, insomma.
1: Sì, comunque ha detto è particolare, ma ha apprezzato molto, ha detto è molto coraggiosa. Noi Pooh una cosa del genere non potremmo farla mai. Voi potete rischiare.
0: Senti, Pier, nel live o Claudio, insomma, il pezzo che vi dà più carico, quello che amate magari fare, beh, c'è sicuramente una canzone che quando parte vi dà una carica incredibile, oltre anche al pubblico.
2: Beh, sì, sono diverse, magari c'è. Ferma la musica, canterò per te, non siamo in pericolo, sono quelle a merito a carica.
0: Pier, cosa sei pronto tu?
1: No, prima stavo facendo... cosa? Pronto da suonare?
0: Da suonare adesso? Subito là.
1: Stavo improvvisando Parsi, fallo con l'acustica. Ma uno dei brani che è sicuramente il primo successo vero e proprio di Pooh, Piccola Katie è stato l'iniziale, ma il vero boom dei Pooh è stato un brano che faceva così.
0: Vai.
1: Mi dispiace di svegliarti, forse un uomo non sarò, ma ad un tratto so che devo lasciarti, fra un minuto me ne andrò.

0: Nella mente c'è tanta voglia di lei.
1: Classicone incredibile, tanta voglia di lei. Palasport con noi live in diretta questa sera su Cittadella. Noi siamo in chiusura, ragazzi. Allora vieni Francesco, vieni anche tu. Insomma, stringiamoci per fare i saluti finali.

0: l'estate dei Palasport come sarà?
1: Beh, dai, molto impegnata. Molto siamo in giro già da un pochino in tutta l'Italia. E ci troverete, ovviamente le nostre date le trovate sui nostri social, quindi Facebook, Instagram, sui nostri siti e tutto il resto. Siamo in zona.
2: Sì, saremo a Taranto il 7 di agosto, il 29 di agosto a Martina Franca, proprio le date più vicine, abbiamo tanti altri appuntamenti e lo potete scoprire sul sito.
0: Non perdete live questa grande cover band, la cover band ufficiale italiana di Puno, naturalmente abbiamo avuto Francesco Bocconi e poi Pier Giuffrida, Claudio Giuffrida e poi salutiamo anche Cosimo, il batterista cognome?
2: Ciniero.
0: Cosimo Ciniero che salutiamo. Allora, riascoltiamo, riguardiamo il video di questa cover di Piccola Katy che si chiama Katy. Beh, presentatela voi in chiusura.
2: Bene, allora vi diamo il saluto con la più bella lui. No,
1: fatemela fare come come la diresti tu? Sì,
0: vai, lasciato a te il microfono. Vai.
1: Ma la fa proprio.
0: Vai, ho lasciato a te.
1: Testualmente diresti.
0: Ma testualmente su Cittadella, la radio, Cittadella TV. Abbiamo con noi naturalmente i Palasport, la cover.
1: Su Cittadella Radio, Cittadella TV, abbiamo con noi i Palasport, vi fanno ascoltare Katy. Ciao.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella, New Hit.

Feeling Fine, ma che bella, eh? Il DJ brasiliano Alok, che ha sfornato un'altra perla incredibile, poi si fa accompagnare naturalmente dalla grande, bella Jennifer Lopez con questa canzone, che poi è un'altra delle belle novità che vi abbiamo riproposto e rilanciato in quello che è l'appuntamento, come sempre, New Hit, dedicato alle canzoni nuove che poi ritroveremo, come dico sempre, nella nostra programmazione e anche nelle nostre classifiche. Siamo ripartiti, eccoci qua, buona serata, come sempre ben ritrovati da Paolo D'Andrea, e saluto anche il nostro Piero Caffio che mi segue la parte tecnica. 339 6808 6868, volevo ricordarvi quelli che sono i contatti. Siamo in diretta web su Radio Cittadella TV e cittadellatv.it. siamo anche sul canale 94 per Puglia e Basilicata.

0: La canzone di Paradiso, il singolo estivo Agitare Coca-Cola, che poi racconta tra l'altro di una bella storia estiva, quelle storie frizzanti, belle, piene di energia, come quando proprio si agita la Coca-Cola. Insomma, questa è una bella metafora che ha portato all'interno di questa bella canzone estiva Tommaso Paradiso. Oh, noi facciamo una brevissima pausa, state con noi, tra pochissimo come sempre ritorniamo con Driving.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

viaggiando questa sera tra gli anni 80 e prima un'altra grande canzone, altro grande successo del 1987. Adesso siamo nel 1982, Love of the Common People, la canzone successione di Paul Young che abbiamo ritrovato come sempre nel nostro viaggio tra le grandi estati, tra i successi che hanno naturalmente firmato le grandi estati. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna Vamos a la Playa. Stare con

eccola qua, la canzone di Noemi, Tu cosa fai questa sera? Saluti a Paolo, buona serata, devo salutare anche Mario, buon lavoro, grazie naturalmente per la presenza anche questa sera. Mi scrive della provincia di Bari, ci guardava naturalmente attraverso il canale 94. Abbiamo chiuso per questa sera, devo come sempre ringraziare quanti mi hanno messaggiato al 339-680-6868, gli amici anche che sono stati collegati tramite web al nostro sito ufficiale radiocittadella.it e cittadellatv.it. Grazie naturalmente a Piero Caffio che si è occupato della parte tecnica. Domani noi ci risentiamo, avremo altri ospiti, altri giovani artisti naturalmente da scoprire. Questa sera invece in diretta con noi ci sono stati i grandi Palasport. A domani, Paolo D'Andria vi saluta e vi aspetto alle 17 con Driving.

0: Anyways, let's take her back to the blog era one time.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Taranto è mare che racconta.

0: è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Partecipiamo Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

Lopez, Everything's Fine, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, un saluto a tutti quanti voi che ci seguite sui 96.5 FM, sui siti in streaming radiocittadella.it, cittadellatv.it, anche sulle nostre frequenze DAB Plus, Radio Cittadella, ovviamente sul canale 94 Cittadella TV Puglia e Basilicata. Oggi una puntata ricca di ospiti, parleremo di tante cose, affronteremo insieme all'avvocato Fabrizio Serrano con la rubrica Voci Fragili, un tema molto molto molto delicato. E poi continuate a scriverci al 339-680-6868 se avete delle domande da fare, in qualsiasi maniera fatele, se volete mandare un vocale, se volete intervenire in diretta potete chiamare il numero 099-47-30-144, se volete scriverci una mail potete farlo a redazione@radiocittadella.it. E come al solito noi siamo qua in diretta, quindi qualsiasi domanda, qualsiasi cosa avete da farci potete farlo mentre stiamo parlando e anche quando vedete che c'è la pubblicità o i brani o sentite le canzoni, perché siamo sempre qua e siamo in diretta. Quindi iscrivetemi a 339-780-6868. Adesso diamo la linea alla regia e ci rivediamo tra poco.

0: Tanto. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
2: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: La più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Made in Italy. Tutti i grandi big

0: Radio.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.
2: Oh,

0: riascoltiamo Pino Daniele siamo sempre felici di riascoltare una voce così incredibile, un compositore, un artista indimenticabile, il nostro voce grande unica, Pino Daniele. Unica. Amici, eccoci qua. Oggi, come voi sapete, la rubrica Voci Fragili, insieme all'avvocato Fabrizio Serrano, tra le tante cose, presidente dell'Associazione Tutele Sostegno e coideatore di questa rubrica. Nella scorsa puntata noi abbiamo approfondito il tema della violenza di genere ripercorrendo un po' l'evoluzione culturale e legislativa che poi ha portato il nostro ordinamento a riconoscere gli strumenti di tutela sempre più efficaci a difesa delle donne, che veniva gentilmente spiegato dall'avvocato Federica Serio, che è stata veramente precisa nella sua spiegazione. Oggi proseguiamo questo percorso affrontando uno degli aspetti, e un aspetto fondamentale è proprio, come dicevamo la scorsa volta, il ruolo dei centri antiviolenza, realtà che rappresentano il primo punto di ascolto, accoglienza e sostegno per le donne vittime di violenza. E avvocato, oggi perché è importante parlare di questi centri antiviolenza?
1: Come hai detto tu, innanzitutto buongiorno a tutti, come hai detto tu

0: giustamente, abbiamo visto nella scorsa puntata come la legge si è evoluta, si è adattata alle, cioè è stato un adeguamento anche della coscienza pubblica a tutela sempre di più delle donne, no? Fino a proteggerle sempre di più, ad aiutarle sempre di più. Però una buona legge non è sufficiente per aiutare le vittime di violenza, ma ci vuole anche un supporto. Le donne dove devono andare? A chi devono chiedere aiuto? Quali sono i luoghi di protezione? I centri antiviolenza, ce lo dirà tra poco l'avvocato Laura Sebastio, sono dei luoghi dove le donne possono essere ascoltate,
1: sì, accolte,
0: aiutate, certo, da professionisti,
1: sì,
0: e aiutandole proprio a fare quel percorso per uscire nei tempi, perché poi bisogna anche, cioè, ci vuole anche un'attività da esperti quali sono gli psicologi,
1: certo,
0: con i tempi, le loro modalità per uscire da quella situazione di violenza.
1: Quindi i centri di violenza si compongono sostanzialmente di un team, no? Di, sì, persone, e
0: sì,
1: queste persone, intanto la prima cosa è, come dici tu, in caso di emergenza o di chiamata, mettiamola così, loro accolgono direttamente, accolgono subito,
0: ascoltano,
1: ascoltano,
0: perché poi ripeto, ce lo dirà meglio l'avvocato Sebastio come funzionano, però l'ascolto è la parte più delicata e bisogna anche saperli, bisogna essere anche preparati, cioè ascoltare non è semplice,
1: certo,
0: non è, perché poi devi capire durante la conversazione, l'incontro, cosa l'elemento emerge, qual è l'elemento che può essere pericoloso, perché non è facile parlare, non è facile,
1: certo,
0: aprirsi, soprattutto per le donne,
1: certo,
0: perché hanno tante, in certe situazioni nascono dei tabù, delle forme di protezione, se ci sono i figli, se ci sono figli minori, se ci sono figli con disabilità. Quindi,
1: e poi dobbiamo vedere tutti gli aspetti.
0: E poi un altro aspetto che ci siamo accorti, ma non sono io solo a dirlo, e non hanno molte volte anche il supporto della famiglia originaria, sono sole.
1: Sì,
0: e poi pensiamo anche alle donne extracomunitarie che si trovano sul territorio nostro, non hanno la famiglia a distanza,
1: è un disastro,
0: molti
1: e spesso anche diciamo le famiglie condannano, no? Tra virgolette,
0: certo,
1: proprio la persona che è la vittima, perché dico: ah, ma tu potevi fare così, ma scusami, se uno è arrivato a quel punto, evidentemente. Quindi, tornando alle leggi, la legge c'è. E la legge teoricamente funziona,
0: sì,
1: giusto? È una legge fatta bene, quindi funziona.
0: Certo.
1: Adesso, oggi, insieme all'avvocato Laura Sebastio, cercheremo di capire bene qual è la direzione, qual è la funzione dei CAV, che cosa si può fare, perché l'avvocata Laura Sebastio del Foro di Taranto è docente e da oltre 20 anni, pensate, è impegnata nella tutela dei diritti delle donne e delle persone più fragili, quindi è tra le fondatrici dell'associazione Alzaia, che ha contribuito ovviamente alla nascita del centro antiviolenza sostegno donna che opera qua sul,
0: sì,
1: nostro territorio da quasi 20 anni, offrendo quindi ascolto, assistenza, protezione alle donne vittime di violenza, e attualmente compone anche parte componente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Taranto,
0: sì,
1: quindi questa è una cosa molto importante. Noi,
0: sì,
1: Fabrizio, facciamo così, ci mandiamo un pezzo, ci ascoltiamo un po' di musica e poi torneremo sempre qui con l'avvocato Laura Sebastio. Grazie a Fabrizio Serrano,
0: a
1: ci vediamo alla prossima rubrica Voci Fragili. A tra poco.

0: classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella, new hit.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma...

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne...

0: inizia.
1: E lui è Ciofi, una new hit di questa settimana su Cittadella, la radio Carmela, il pezzo. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia, la parte tecnica. Siamo tornati in onda con la nostra rubrica Voci Fragili e ho il piacere di accogliere qui l'avvocato Laura Sebasti. Buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
1: Grazie per essere qua, perché noi nella nostra rubrica Voci Fragili affrontiamo tutti i tipi di fragilità temporanea o permanente in qualsiasi momento della nostra vita e della vita delle persone. Quindi cerchiamo in maniera, tra virgolette, quando possibile, semplice, per arrivare al pubblico in maniera efficace e diretta. Tu sei avvocato e docente da oltre 20 anni, sei impegnata nella tutela dei diritti delle donne e persone più fragili, tra le fondatrici di Alzaia, che è una realtà, esatto, che io amo particolarmente, insieme a tutte le professioniste che si occupano di appunto portare avanti questa grande associazione. E quindi tu hai contribuito proprio alla nascita del centro antiviolenza.
2: Sì, esatto, ho contribuito alla nascita del centro insieme ad altre giovanissime come me. Allora eravamo poco
1: e
2: meno che trentenni,
1: quindi molto giovani.
2: Molto giovani, e decidemmo di dover fare qualcosa per contrastare il fenomeno della violenza di genere anche sul nostro territorio. Taranto non aveva una realtà di questo tipo, quindi nacque prima l'associazione e di lì il centro antiviolenza, il CAV, Sostegno Donna, che ancora oggi, anzi tra un po' sono proprio 20 anni di attività sul territorio, e nel tempo si è ingrandito. Abbiamo a Taranto, ci sono 2 sportelli e poi altri
1: anche
2: nella
1: provincia.
2: Sì. Esatto, altri
1: Grottaglie e San Giorgio, se non sbaglio.
2: Grottaglie e San Giorgio, Mandur, San Marzano, Pulsano, sono altri comuni dove il centro opera.
1: Mamma mia. Poi adesso, poi nel tempo, non la tua carriera, la tua vita, il tuo lavoro, adesso sei componente della Commissione Pari Opportunità qui al Comune di Taranto, che è una parentesi, diciamo, della tua vita. E io vorrei partire subito con le domande, perché ne abbiamo tante, ne avrei mille, ma vorrei chiederti la prima esigenza che voi avete cercato di soddisfare con i primi CAV, qual è stata?
2: Allora, la prima esigenza che hanno soddisfatto il CAV è sicuramente stata quella di portare un aiuto concreto alle donne. Diciamo che la storia dei CAV nasce intorno agli anni 60-70, decenni che hanno sicuramente inciso tantissimo nella storia del contrasto alla violenza di genere. Siamo nell'epoca, ricordiamo, dei movimenti studenteschi, il femminismo, e quindi da quello spirito, da quel motore nasce l'esigenza, si sente proprio il bisogno di dover approfondire questa tematica, e ci si rende conto in maniera più consapevole che la violenza di genere è un fenomeno di natura strutturale legato alla discriminazione proprio di genere.
1: Assolutamente.
2: Quindi di lì hanno iniziato a nascere, è nata la prima casa delle donne nel 1989, e da lì nel corso di 10 anni in Italia sono nati una settantina di centri antiviolenza. Da queste prime attività è ovviamente è nata una riflessione generale su quelle che dovevano essere le buone pratiche per supportare le donne e i minori che ne sono vittime. Da allora il percorso non si è più fermato, si è arrivato 30 anni fa ad istituire la rete nazionale delle donne, e di cui il centro antiviolenza di Taranto fa parte. La rete si chiama Dire, e il ruolo dei CAV in Italia e nel contrasto alla violenza di genere è stato fondamentale, perché è proprio da essi che è nato il vero stimolo per il cambiamento, un cambiamento che ha sicuramente fatto dei passi importanti, ma che ancora deve lavorare.
1: Di strada da fare, da percorrere insieme, sicuramente
2: insieme.
1: È tutto un discorso veramente così ampio di rete.
2: Assolutamente un discorso di rete, non si può pretendere di risolvere il problema della violenza da soli, ma ci vuole veramente una sinergia di forze su più fronti.
1: Sì.

0: sì, sì. Quindi concretamente cos'è un centro antiviolenza? Cioè se io ho bisogno e a partire, non lo so, dal numero che vedo del centro antiviolenza, sì, o anche dal 1522 che
1: esatto,
0: si può sempre
1: che
0: comporre, ecco, mm-hmm, cos'è? Se io arrivo, cosa mi devo aspettare?
1: Allora, innanzitutto ci si ascolta la donna, è un luogo di accoglienza, è un luogo di ascolto. Al centro antiviolenza si accede, diciamo, la maggior parte delle volte attraverso un primo incontro, okay, telefonico, un primo colloquio telefonico. Sì. Di lì poi ci sono dei colloqui individuali durante i quali innanzitutto si ascolta la donna, perché quello è il primo passo, e la donna viene ascoltata da un'equipe di donne, cosa molto importante. I CAV sono costituiti e composti da operatrici volontarie e da professioniste donne, perché la relazione che si crea tra individui dello stesso genere, sì, crea quell'empatia necessaria affinché, sì, la vittima possa appunto aprirsi, raccontare la sua storia di violenza e quindi essere supportata. E quindi i CAV cosa fanno? Ascoltano, accolgono e forniscono poi tutta una serie di servizi che sono assolutamente gratuiti.
0: Bene, quindi sappiate che quando vi rivolgete al CAV, tutto quello che voi potete fare è chiedere aiuto, un aiuto anche dal punto di vista legale, da un punto di vista psicologico, da tutto quello che tra virgolette economico, perché poi parliamo, e magari sarebbe bello se potessimo approfondire, Laura, in un altro momento,
1: certo,
0: questo discorso,
1: potremmo farlo
0: iniziando con delle che parlano dell'emancipazione economica, come per dire che ci sono poi dei laboratori che si possono seguire per appunto avviarsi verso un'emancipazione economica, sì, che è una delle cause anche, no, della violenza, è una dei
1: sicuramente
0: aspetti della violenza di genere,
1: sicuramente una concausa importante,
0: perché una, se non sa dove andare, non sa come mangiare o dare mangiare ai figli, è chiaro che resta lì in quel luogo a continuare a subire le violenze. Allora io come politica, no, come donna, che io vedendo te penso che tu sia una politica che guarda alla realtà perché è nella strada, no, che la segue,
1: certo,
0: che è diverso da dire ah facciamo così e poi non si vive,
1: è una visione che entra nei fatti,
0: esatto,
1: che entra nei
0: quindi
1: fatti,
0: non
1: osserva da lontano.
0: Non mi stupisco che tu sia alle pari opportunità, anzi meno male, perché certe volte mettono alla cultura persone che potrebbero benissimo fare, diciamo, altro, gli ingegneri, però tu sei nel tuo ruolo a livello politico e a livello nazionale e locale, cosa possiamo fare per migliorare, per rafforzare la prevenzione, a rendere ancora più efficace tutto quello che c'è? Cosa possiamo fare per essere efficaci e cosa?
1: Sicuramente hai detto una parola magica, la prevenzione. Come politica, la politica ha un ruolo fondamentale, che è quello di assumersi la responsabilità di un fenomeno che non è un fenomeno individuale ma è strutturale nella nostra società. Quindi la politica ha il dovere di farsene carico. Come? Sicuramente con azioni concrete, attraverso misure di sicurezza, ma soprattutto attraverso un'opera di prevenzione, ascoltando proprio quei soggetti che con la violenza di genere ci lavorano ogni giorno.
0: Sì.
1: Quindi bisogna, secondo me, lavorare più che altro su quello, perché la violenza di genere è un fatto culturale e la cultura la si cambia attraverso una forma di prevenzione. Per esempio, faccio un passaggio velocissimo: secondo me nel nostro paese abbiamo perso un'occasione importante con la legge Valditara, che ha impedito di fatto l'introduzione sesso-affettiva nelle scuole di infanzia e primaria, e ha legato a un consenso preventivo informato da parte delle famiglie questo tipo di educazione per soggetti che non hanno quegli strumenti evidentemente culturali per rendersi,
0: certo,
1: conto che c'è un problema.
0: Certo.
1: Ha delegittimato gli esperti lasciando alle famiglie il consenso. Quindi se il consenso c'è, l'educazione si può fare. Laddove non viene dato dalle famiglie, il consenso non negato non permetterà di introdurre l'educazione sesso-affettiva, e così facendo si è persa un'opportunità importante, perché noi dobbiamo lavorare proprio sulla prevenzione.
0: Certo.
1: Lo Stato deve arrivare prima del fenomeno, non dare la cura. La cura ha un, sì, come dire, un'efficacia relativa. Noi dobbiamo cercare di arrivare prima che la violenza si consumi.
0: È molto difficile, perché è molto difficile. Diciamo prima, quindi ci rivolgiamo ai bambini, ai ragazzi, ai giovani, agli adolescenti, eccetera. Però poi ci rendiamo conto che dovremmo partire dalle famiglie, il cane che si morde la coda, un po'. Però
1: vizioso,
0: troveremo,
1: sì,
0: insomma,
1: troveremo la
0: strada.
1: La
0: adesso una domanda personale, se mi, sì, permetti. Nella tua vita, ovviamente, di donna e di professionista, sempre tra i capi e tra le persone, quanto affacciarsi alla politica ti ha dato un ulteriore, se c'è stato, peso a una visione più ampia di tutto quello che tu stai facendo, come responsabilità, come peso proprio personale?
1: Sicuramente una responsabilità maggiore, perché io sinora mi sono dedicata, sino a pochi anni fa, io adesso non sono più una volontaria del centro antiviolenza, però è un'esperienza umana talmente grande che ti rimane cucita addosso.
0: Assolutamente.
1: E quindi se fino ad allora io mi sono sentita semplicemente una cittadina attiva, adesso sento una responsabilità maggiore, proprio perché poter lavorare all'interno delle istituzioni mi spinge ad un dover essere ancora più attenta, ancora più propositiva, a dover incidere ancora di più, proprio perché vengo da un'esperienza sul campo e so che è fondamentale. I CAV sono fondamentali soggetti di ascolto e di confronto, un impulso positivo che la politica deve ascoltare. E sì, il tempo, i decenni della storia del CAV ci dimostrano che così è stato, solo che probabilmente la politica dovrebbe ascoltare un po' di più la voce di chi contrasta ogni giorno la violenza.
0: Assolutamente, perché poi veramente parleremo e apriremo un mondo incredibile, quindi è un peso che è un po' aumentato.
1: È un peso che può è aumentato, ma c'è anche forse la convinzione di poter
0: forza
1: incidere
0: di
1: un po' di più.
0: Questo
1: ecco,
0: è bello.
1: Un po' di più.
0: Questo è bello. Quindi in bocca al lupo e buon lavoro.
1: Crepi, grazie
0: per essere
1: grazie
0: stata
1: a
0: qua.
1: Voi
0: io
1: per questa occasione.
0: Se sarà possibile, magari potremo poi più in là approfondire questo argomento che veramente merita un approfondimento
1: volentieri
0: più ampio. Grazie Laura Sebastio.
1: Grazie
0: presto
1: a voi.
0: Buon lavoro.
1: Grazie e buon lavoro a voi.
0: Linea alla regia, amici, tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Partecipiamo a Taranto.
4: Partecipiamo a Taranto.
3: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
4: Partecipiamo Taranto.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
4: Cittadella.
3: La radio e la TV di Taranto.
5: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Eccoci qua, siamo ancora in diretta e stiamo affrontando appunto dei discorsi. Io chiedo alla regia un attimo che cosa c'è adesso in questo momento, vorrei tanto sapere. Voce, giusto? Benissimo, a posto. Allora amici, io penso che ci sia un discorso da fare. Io non lo so, il linguaggio, certe volte abbiamo parlato adesso con l'avvocato Laura Sebastio che un po' abbiamo parlato di violenza di genere. Io penso che ci debba essere probabilmente un cambiamento di tipo culturale e che parte da noi, che parte dalle famiglie, che parte dall'essere delle persone. Io penso che sicuramente parliamo di violenza di genere, quindi parliamo di violenza sulle donne, che è una cosa pazzesca, ma sui bambini o i minori o i bambini che sono a casa e che vedono queste cose, che le subiscono indirettamente o purtroppo direttamente. Allora io dico, come si fa a risolvere questo problema? Come si fa a sbrogliare tutta questa storia? Sicuramente occorre un cambio culturale, occorre parlare di persone, quindi significa che quando noi siamo a casa con i nostri cari dobbiamo essere educati, dobbiamo essere gentili, dobbiamo essere propositivi, dobbiamo avere rispetto per la natura dell'altro e accettarlo così com'è, in quanto componente della nostra famiglia o di una famiglia futura che noi vogliamo creare. Ma partiamo dalla base, il rispetto per un'altra persona. Poi adesso parliamo femminile, al maschile, i minori, eccetera. I bambini ovviamente vanno rispettati come persone, ma tutti vanno rispettati. Quindi quello che io dico è questo: cerchiamo quanto possibile di essere delle persone civili ed educate. Tutto qua. E tutto questo diamo lì nella regia, noi ci rivediamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: hit di questa settimana, Arlis, a Memory View, questo è il pezzo, ben ritrovati, siete super, partecipiamo Taranto al microfono, ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica, e adesso parliamo del Taranto Jazz Festival, tre serate di grande jazz all'Arena Villa Peripato dal 24 al 26 luglio, torna la sesta edizione del festival. E adesso abbiamo parlato, si inizierà ad aprire il festival, sarà Stefano Di Battista Quintet il 24 luglio. Sabato 25 luglio sarà la volta di Le Grand Morricone, un concerto dedicato a due giganti della musica, per anche per il cinema, ed è Michel Legrand ed Ennio Morricone. I protagonisti della serata saranno Ferruccio Spinetti al contrabbasso, Giovanni Ceccarelli al pianoforte e Cristina Renzetti alla voce, con la partecipazione speciale di Gabriele Mirabassi, tra i più importanti clarinettisti della scena internazionale. Io voglio capirne di più su questo progetto ed è per questo motivo che entro in collegamento con Ferruccio Spinetti. Ciao Ferruccio, ben trovato.
1: Ciao, grazie dell'invito.
0: Grazie a te per essere qua e per raccontarci tutto quello di cui noi siamo curiosi, e quindi partire dal fatto che parliamo di Michel Legrand e di Ennio Morricone, quindi hai tutta la nostra attenzione. Cosa accadrà su quel palco?
1: Allora, accadrà innanzitutto una cosa unica, perché questa è una vera e propria prima nazionale, nel senso che io e Giovanni Ceccarelli collaboriamo insieme da più di 30 anni. Abbiamo dato alla luce due dischi. Il primo si chiamava Mor Morricone, dedicato solo al maestro Morricone, nel 2021, e poi nel 25 abbiamo stampato questo disco invece dedicato a Michel Legrand, che, per chi non lo conoscesse, sarebbe il pari di Morricone in Francia. Hanno avuto proprio, si può dire, lo stesso percorso, anche come età anagrafica. Per loro fortuna hanno vissuto entrambi oltre 90 anni. E quindi sul palco ci saremo io e Giovanni e Cristina Renzetti, che è una bravissima cantante che spesso ci accompagna in questi concerti. Ma come ciliegina sulla torta, appunto, avremo anche Gabriele Mirabassi al clarinetto, e quindi abbiamo messo su questo mix di brani di Morricone e di Michel Legrand in questo incontro, diciamo, immaginifico, che poi diventerà invece nella realtà un vero incontro fra la Francia e l'Italia, fra questi due grandi compositori.
0: Assolutamente, una domanda personale: c'è l'estate del 42?
1: Assolutamente sì. Sì, sì. Fra l'altro apre proprio il nostro disco.
0: Ah, che bello! Dai, una composizione che non si può, come dire, non fare, nel senso sì, che penso che bisogna tema, passare da lì.
1: Assolutamente, come tema d'amore di Morricone, no? Di Nuovo Cinema Paradiso. E non a caso Michel Legrand è citato proprio uno dei brani che è più amato anche dal mondo dei jazzisti, no? Voglio solo ricordare che Bill Evans, che è stato uno dei più grandi pianisti della storia del jazz, addirittura all'epoca, in fine anni 60, aveva dedicato un intero disco anche lui a Michel Legrand.
0: Mamma mia, che bello! E tra le altre cose, come insomma sappiamo, Michel Legrand ha collaborato nella sua vita con tanti jazzisti famosi, ed è stato, diciamo, uno di quelli che ha, come dire, al netto di tutta la, tra virgolette, musica colta che lui già aveva, è riuscito a rompere poi gli schemi, in questo senso, approcciandosi poi al jazz in un modo abbastanza particolare e profondo, sicuramente. Forse in Francia forse lui è stato un po' più fortunato che il nostro Ennio Morricone in Italia, per certi aspetti. Non so se sei d'accordo.
1: Sì, sono assolutamente d'accordo. Diciamo, come classico dell'essere italiani, insomma, spesso per capire la grandezza di un artista bisogna aspettare che questo artista debba morire, e così è stato quasi anche per Morricone. È vero che Morricone stesso ha vinto un Oscar, ma quanti anni ci ha messo Morricone per essere conclamato come uno dei più grandi autori di musica? E addirittura non sono io a scoprirlo, Morricone ha inventato un modo di scrivere le colonne sonore nel mondo.
0: Sì, esatto, sono perfettamente d'accordo con te, Ferruccio, perché questo è un po' l'essenza della tra virgolette responsabilità di portare questi due grandi artisti su un palco e di farli rivivere al pubblico, che quella sera li rivivrà attraverso voi. Quindi questo è un bel peso che avete.
1: Assolutamente. E poi la cosa che ci affascina molto è che nelle orecchie di tutti i brani di Morricone, così come di Michel Legrand,

0: che, come sai, anche nella mia storia mi affascina da sempre, con le mie collaborazioni, anche il duo che avevo con Petra Magoni, piuttosto che la storia con gli
1: Assolutamente.
0: Avion Travel. Sì.
1: Assolutamente.
0: Andare per sottrazione, ecco.
1: Bello, bello, andare all'essenza e cogliere l'essenza è una cosa.
0: Sì.
1: Tra le altre cose, Michel Legrand aveva anche quartetto, quintetto, quindi faceva benissimo le sue meravigliose cose d'orchestra. Forse quello è stato un po' più vicino alle persone rispetto a Morricone, però sappiamo le storie, entrambe le storie. Quindi questo è. Siamo felici che siano esistiti, che ci abbiano regalato tutta questa bellezza e vedremo questa bellezza fatta da voi con il vostro progetto Legrand Morricone il 25 luglio, sabato 25 luglio per il Taranto Jazz Festival. Grazie Ferruccio per essere stato qua in diretta con noi su Cittadella TV e Cittadella La Radio. A presto, buon lavoro.
0: Grazie a voi, a
1: grazie.
0: Presto. Ciao ciao.
1: Bene amici, detto questo, avete sentito insomma la bellezza della musica, la bellezza di poter ascoltare dal vivo tutto questo che accadrà appunto dal 24 al 26 luglio con il Taranto Jazz Festival a Taranto, Villa Arena, Arena Villa Peripato. Noi continuiamo con la musica, mi raccomando, restate con noi.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere